0: hai un'energia pazzesca sul palco. Qual è il tuo segreto?
1: Allora, io non lo so. Io pratico da 25 anni esercizi che un uomo di palestra ti direbbe che è stretching. C'ha 3.000 anni, si chiama Qigong, Qigong, è uno stile cinese con dei movimenti che dicono che fanno entrare l'energia dei raggi cosmici nel corpo. Poi che sia vero o no, io lo faccio da 25 anni. Quando sono là e faccio perdo la testa.
0: Grazie Bobby di cuore, veramente. Grazie.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori. Dallo zio Bob Sol. Zio Bobby. E namo.

0: Andiamo alle campane. Guarda, siamo rimasti tutti così, flashati, bellissimi. Fate un applauso, ragazzi, che meravigliosa. Poi vi parlerò di lei, di quello che fa questa ragazza eccezionale, una storia, anche lei un po' vintage, ma merita la massima attenzione. Signori, a raccontarci gli anni 70 in un minuto, mi avvalgo della collaborazione di un grande amico. Dopo 15 anni a Striscia la Notizia di pura follia, ne ho conosciuti tanti, ma lui in particolare ha qualcosa da dirvi sugli anni 70. Prego, ragazzi.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Anzi no, vi voglio salutare come ho salutato per 20 anni a Striscia la Notizia nei panni del Vespone. Pronti? Salve! Allora, parliamo degli anni 70. Sono stati anni a me molto cari perché sono stati gli anni del liceo, della maturità e anche del mio primo grande amore. 1973, nei jukebox impazzava una canzone dei Platters, Smoke Gets Into Your Eyes, e lei, il mio primo grande amore, si chiamava Cristina. A lei ho dato il mio primo vero bacio. Poi arriva il 1974, E tu di Claudio Baglioni. Me lo ricordo benissimo perché è stato l'anno del mio primo grande amore. Sì, lei si chiamava Marta e a lei ho dato in assoluto il mio primo vero bacio. Poi ci sono tante altre canzoni. Nel 1977 arrivano i Bee Gees, per esempio, con Staying Alive. E non posso dimenticare perché è stato l'anno del mio primo grande amore. Sì, lei si chiamava Rosalba. E a lei ho dato in assoluto il mio primo grande bacio. Insomma, poi sono arrivati gli anni 80, ma quelli lasciamo perdere perché è arrivata mia moglie, che è stato il mio primo grande dolore. Sì, quindi è meglio dimenticare. Comunque, una cosa mi hanno insegnato gli anni 70. Non è importante che la donna che ami sia la prima, la terza o la centesima, è importante che tu la ami come se fosse sempre il tuo primo vero grande amore. Va bene? E allora stay alive e salve!
0: Scusate, ma forse vi siete persi l'inizio, quando Suore e Bologna hanno dato il via a questa bellissima serata.

0: com'è stato fare un tuffo nel passato dentro nel jukebox?
1: Guarda, il tuffo nel passato è stato facilissimo perché noi ci siamo dentro, cioè noi siamo rimaste là, cioè noi siamo di quell'epoca.
0: Siamo nate là.
1: Siamo nate là, a parte suor Elvira che è giovanissima, però il resto siamo tutte degli anni 70 noi.
0: Ottime ballerine. Cioè, ma ragazzi, mi volete con voi? Mi assume, vengo con voi.
1: Luana, noi ti prendiamo, guarda, però bisogna fare la, diciamo, l'audizione con la nostra coreografa che è qua, suor Angela, e lei che insomma aggiusta i balletti.
0: Secondo me la gamba dice che poi la gamba ce l'ho, la gamba ce l'ho.
2: Un bel incontro, una bella conoscenza. 1900 sono fulminate fuori come delle bocce, più di Lorena sono fulminate queste qua. Non finisce, fanno il trenino all'estensione. Pepe pere pepe pepe pere pepe pepe pere pepe pepe.
1: Ciao
2: ciao ragazze.
0: La città di Andorra, nell'attesa del grande evento, ha vissuto due speciali eventi. 2/3
3: In realtà l'estate è già cominciata adesso con il vostro evento che abbiamo qui alle nostre spalle, però sarà un'estate molto importante, un'estate di sport, un'estate di divertimento, un'estate di cultura, un'estate di grandi eventi e un'estate di tutti nel jukebox, perché finiremo con tutti nel jukebox ma avremo un percorso estivo che ci porterà poi a qualcosa di importante alla fine dell'estate.
4: Ma torniamo sul palco di tutti nel jukebox, chi potrebbe essere oggi il nuovo cantautore protagonista del jukebox?
2: Hai fatto una domanda, risposta.
5: La Roma capitale, con Furore abbiamo fatto l'estate. Strada Carolini, Riccardo appunto ci canta una canzone sua per la categoria cantautori. Riccardo Cuccioletta da Roma ci canta una canzone che si intitola Un altro cielo. Buon ascolto, vai Ricky, dai.

0: Grazie Andora. Grazie.
1: Ma grazie, grazie a te Riccardo. Grazie. È stata una bella avventura e devo dire che questa energia che i ragazzi, poi l'idea che un ragazzo, c'era un ragazzo di 13 anni entrato nel jukebox e ho detto ma cosa ne sai Giampiero? Si chiamava Giampiero come te, però cosa ne sai Giampiero, gli ho detto del jukebox? Niente, ma c'è proprio non so che cos'è. È entrato fisicamente, era lì un ragazzino, ha cantato divinamente, questo è il bello. Dunque il jukebox diciamo ancora un futuro, può ancora dire la sua sì o no?
0: Magari.
1: Tu cosa hai capito del jukebox?
0: Beh, il jukebox.
1: Ciao, grazie, alla prossima, grazie. Fantastico.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Ciao. Grazie mille.
1: Mi piace questa energia.
0: Grazie ancora, buona serata a tutti.
1: Grande Riccardo. Bene, a questo punto noi vi salutiamo. Non perdetevi la seconda parte di Tutti Jukebox. Oh, di Tino Jukebox.
2: Questo programma è stato offerto da
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
4: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Bam!

0: Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.
1: Questa sorta di rottamazione della civiltà contadina, per cui nel decennio 60, 70, anche 80, noi buttavamo tutto quello che era il passato per cercare di portare nei paesi i segni della città, della cultura urbana, questo delirio di portare la plastica, no? Di portare l'asfalto ovunque, si è placato e oggi anche le persone, diciamo così, più semplici, i contadini, gli impiegati, per esempio, tirano fuori le pietre, no? Queste case erano tutte fatte in pietre, sono state intonacate negli anni 60-70 per prendere una patina cittadina. Ecco, il nostro lavoro della comunità provvisoria, diciamo di intellettuali, è quello di diffondere l'idea che questi posti sono belli, e quando un posto è bello ed amato è anche un posto preservato, e quindi diventa anche economicamente diciamo appetibile. Per esempio Cairano, per farvi un esempio, è un posto antisismico naturalmente, qui le case non cadono.

Sul fianco meridionale di un colle che domina la valle del fiume Ofanto, da un lato, e quella del torrente Orato, dall'altro, sorge Cairano, un piccolo paese irpino che, per l'altitudine e l'isolamento, gode di un'aria saluberrima, temperata d'estate, ma rigida d'inverno.

La cappelletta dedicata al santo patrono di Cairano, San Leone Magno, chiude da un lato la piazzetta delimitata dal belvedere, dal palazzo Mazzeo e dai ruderi del vecchio borgo. L'edificio religioso è del 1754 e si caratterizza per una assai semplice facciata. Di fronte si staglia il monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale,

Passeggiando nel centro storico di Cairano, ci si imbatte in strutture architettoniche ed artistiche tipiche del borgo medievale, quali portali in pietra, stradine, vicoletti, scalinate e palazzine risalenti al XVIII-XIX secolo. Tra gli edifici signorili va senz'altro ricordato il Palazzo Mazzeo. Il paese è ormai spopolato, i residenti si sono ridotti a poche centinaia. In poco più di un secolo, la popolazione già dimezzatasi dalla fine del secolo scorso, si è nuovamente dimezzata. Un quarto della popolazione è emigrata. Dispiace davvero che siano rimaste solo poche centinaia di persone a godere della bellezza della natura e dell'ambiente circostante. Cairano merita una visita da parte dei salutisti, di chi ami ossigenarsi facendo escursioni nei suoi boschi, di chi pratichi la pesca nel fiume Ofanto, o i voli in deltaplano con partenza dall'area Castello.

Su in alto, Conza Vecchia, abbandonata dopo il rovinoso terremoto del 23 novembre del 1980, e Conza Nuova, costruita a valle in località Piano delle Briglie, nei pressi dell'Ofanto, non esauriscono l'anima di Conza, la cui antica bellezza e potenza viene sempre di più disvelata dal parco archeologico Antica Comsa.

I numerosissimi frammenti epigrafici disseminati nel parco, utilizzati in passato come materiale da costruzione o murati disordinatamente in edifici pubblici e privati e in chiese, testimoniano la grandezza, la ricchezza e l'importanza rivestita in passato da Komsa. Elemento fisico di separazione tra il nuovo ed il vecchio è il laghetto artificiale che occupa la valle e che è diventato un ambiente florofaunistico interessantissimo, tanto da essere utilizzato quale area di sosta da uccelli migratori e per questo tutelato dal WWF.

Conzani sono molto legati alla loro terra, alle loro tradizioni agricole, pastorali, popolari e religiose, che strenuamente cercano di perseverare e tramandare.

Pesco Pagano è un comune di 2045 abitanti della provincia di Potenza. Ha un'estensione territoriale di 69 km quadrati e presenta un territorio quasi totalmente montuoso.

Pesco Pagano è il paese della Basilicata situato più ad ovest ed è anche uno dei pochi che confina con due province, Avellino e Salerno.

è attraversato dalla via Appia Nuova, antica strada consolare che collega Roma a Brindisi e che nel centro abitato assume la denominazione di Via Nazionale. Pesco Pagano è immerso quasi totalmente nei boschi dell'Appennino Lucano, a picco su una rupe che domina tutta la valle dell'Ofanto, e dal suo castello si può godere di uno straordinario belvedere, con una vista che spazia per oltre 25 chilometri nella valle sottostante.

Qui visitiamo una tipica abitazione di questo splendido paesino che fu meta molto rinomata di villeggiatura della ricca nobiltà napoletana fino al secolo scorso. Le sue origini sono molto antiche. I primi segni di agglomerati umani si collocano intorno alle antichissime lauree di questo territorio.

vicino alle acque dei fiumi e dei ruscelli. Queste zone furono per molto tempo tormentate dalle guerre sannitiche, dalle spedizioni di Pirro e dalla guerra di Roma contro Annibale, che aveva trovato a Conza un importante punto d'appoggio. Il territorio, nel 555 d.C., fu occupato dai Goti e poi dai Longobardi, e tra il IX e X secolo fu più volte attaccato dai Saraceni. A causa loro, gli abitanti di Conza e dei casali vicini si rifugiarono sulla rocca più alta. Intorno alla torre dell'orologio del 1560 sono state rinvenute statue della Sibilla Cumana e di Giano Bifronte. Il paese si chiamò Petra Macigno Pagana per la persistenza di un culto pagano documentato archeologicamente da idoli e iscrizioni dedicate al dio Silvano. Nell'867 i Saraceni costruirono un fortilizio. Nell'età normanno-sveva appartenne alla contea di Balvano. Nel 1278 il feudo fu dato da Carlo I d'Angiò a Roinaldo de Pancellis Gallico e nel 1331 passò a Filippo Stendardo. Successivamente fu donato alla regina Sancia d'Aragona, che a sua volta lo vendette a Mattia Gesualdo. Nel 1697 fu acquistato dai marchesi d'Andrea, che lo mantennero fino alla soppressione della feudalità.

Quasi ci dispiace concludere questo breve itinerario attraverso Cairano, Conza e Pescopagano, tre piccoli paesi che si affacciano sulla valle dell'Ofanto.

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
4: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

saluto agli amici di GoTV, eccoci qui per il racconto del quarto appuntamento dell'European Le Mans Series direttamente dal Belgio, direttamente da uno dei circuiti più iconici del motorsport europeo e mondiale, Spa-Francorchamps, qui pronti per il primo round dopo la pausa estiva. Pausa estiva che ovviamente per i piloti è stata molto importante per ricaricare le batterie e per ritornare ai livelli di competitività precedenti. Ed ecco appunto alcuni proprio dei protagonisti che ci raccontano come hanno passato le vacanze e cosa si aspettano da questo round di Spa. Passiamo con Grégoire Saucy della United Autosport, che ovviamente parla di come abbia potuto riposarsi e ricaricare le batterie anche allenandosi per essere pronti alla seconda parte di stagione, che lo vedrà in lotta con Forest Racing by Panier, con IDEC, con Inter Europol Competition per la lotta al campionato. Ovviamente si aspetta qui di poter massimizzare un qualunque risultato in qualifica per poi iniziare la gara in una buona posizione. E passiamo proprio ai rivali della Forest Racing con Esteban Masson, che chiaramente parla di quello che è successo lo scorso anno, dove sono riusciti a ottenere un buon risultato e sperano che possano riuscire di nuovo ad ottenere un buon risultato. E in generale comunque è una pista che ama quella di Spa, spera di riuscire ad ottenere una buona gara qui, perché è molto importante combattere con i migliori piloti al mondo sulla pista così bella. E invece ci spostiamo poi in quella che è la classe LMGT3, Charlie Eastwood di TF Sport, che parla di come il primo round sia stato un peccato, quello di Barcellona, perché erano molto competitivi, ma nonostante questo hanno avuto un contatto che li ha costretti al ritiro. Però sono andati molto bene nei successivi due appuntamenti, perché al Paul Ricard sono arrivati al secondo posto. E poi ovviamente c'è stata la vittoria nella gara di Imola che si è svolta a inizio luglio, e questo ovviamente gli ha permesso di prendere la testa del campionato, ed è

molto importante perché siamo a metà stagione e quindi devono cercare di fare più punti possibili per arrivare al meglio a fine anno. Enzo Trulli, Algarve Pro Racing, parla di come sia la sua prima volta qui al volante di una vettura LMP2, di un prototipo, e quindi è rimasto molto

svolgono un ruolo molto importante in quella che è la strategia della gara. E qui ovviamente ci sono anche delle competizioni organizzate dai meccanici e noi abbiamo deciso di parlare con quelli che sono i pluricampioni di queste competizioni, ovvero sia il Team Ultimate, che ci spiega tutti i segreti dei pit stop per quanto riguarda le gare dell'European Le Mans Series. Vediamo qui alcune prove di pit stop. È molto importante riuscire a eseguire un pit stop in maniera competitiva perché si possono perdere tantissimi secondi. Ce lo spiega Maria Alice Lahaie, il team principal della Ultimate, che ci parla di come il regolamento spieghi che si possono avere tre meccanici e due pit stop, e due pistole all'interno di un pit stop, ed è una sorta di danza, una coreografia, un valzer dei pit stop, perché appunto è molto importante essere ben coordinati, è molto importante che nessuno si intralci, e vediamo appunto come i meccanici riescano ad essere particolarmente efficaci a cercare di svolgere tutto nel miglior tempo possibile. Ovviamente durante un pit stop bisogna cambiare le gomme, è molto importante anche adattarsi a seconda di quello che accade in pista perché si può beneficiare di una virtual safety car e bisogna quindi cercare di fermarsi a cambiare le gomme in quel momento e bisogna quindi svolgere il pit stop nel tempo più veloce possibile, effettuando anche un rifornimento di carburante. Ci vogliono, vedete, 100 litri in 35 secondi, questo è quello che si può imbarcare con una vettura moderna dell'LMP2 con i moderni sistemi di rifornimento, e appunto non appena finito il rifornimento si parte con le gomme con due ragazzi che partono uno da una parte e uno dall'altra, corrono con le gomme che tornano indietro con le gomme appena smontate, e poi ci sono ovviamente le pistole sulla sommità del castello, diciamo della torre di rifornimento, che possono svitare e avvitare entrambe le gomme. Qui alcuni dati, come potete vedere, in le pistole, che ovviamente sono molto molto potenti, la Pauli DP6000, avvitatore di impulsi collegato pneumaticamente all'impianto, lavora tra i 25 e 30 bar per prestazioni ottimali e ha ben giri da 15.000 fino ai addirittura 17.000 giri al minuto, ed ideale per effettuare un cambio gomme competitivo tra i 15 e i 20 secondi. Ed è appunto una finestra molto ampia perché permette la possibilità di poter guadagnare o addirittura perdere una posizione. Quindi è molto molto importante, come spiega anche appunto il capo meccanico di Ultimate, Thibaut Dastet, che un pit stop può farti perdere una gara. Non puoi vincere una gara con un cambio gomme, ma sicuramente puoi perderla. E quindi vediamo. È molto molto importante per questi meccanici essere costantemente allenati, non soltanto nel tempo, ma anche nell'avvitare correttamente le pistole, per avvitare completamente le gomme, perché se una ruota si stacca o se l'auto scende prima che sia finita l'operazione, è possibile che si possano perdere altri 10 o 15 secondi. Ed ecco appunto alcune sfide di meccanici, vediamo le Kessel, le varie squadre di tutte e tre le categorie, la LMP2, la LMP3 e la LMGT3, che si sfidano in questa competizione che si è tenuta prima della gara vera e propria. E quindi molto molto bello, molto molto scenografico, e alla fine a vincere sono stati, per quanto riguarda la LMP2, la Idexport con la premiazione Fronton, Valbon, Leclerc. Poi per quanto riguarda la LMP2, LMP3 M Racing, Bernard, Simon, Matos, e infine LMGT3, Kessel Racing, Rainoldi, Ieni, Sandalini. Vengono premiati tre meccanici. Celebrazioni molto molto importanti per questi ragazzi che lavorano molto spesso dietro le quinte. Ma adesso ci spostiamo, rimaniamo in classe LMGT3, per uno dei piloti più famosi sicuramente del panorama GT, che corre con il team Qatar Bayer Aerolinks con Mercedes, ed è il pilota di casa, il belga Maxime Martin, che adesso si sta recando in pista. Adesso Martin sta andando verso il circuito di Spa, la sua gara di casa, questo è quello che dice. Beh, Spa è chiaramente un posto molto speciale, una pista molto tecnica e velocissima, con tanti saliscendi, e per lui ci sono ovviamente tanti ricordi. E adesso ci porta verso una delle sue curve preferite, una curva molto speciale, che è chiaramente le Rouge Radillon, una delle curve più iconiche al mondo, una delle curve più famose, sicuramente la più famosa del circuito di Spa-Francorchamps, con questa pendenza, questa elevazione.
e ci spiega proprio Martin come si affronta con le vetture di GT3, perché si arriva qui intorno alla quinta marcia.

intorno ai 230 km/h ed è molto difficile perché si arriva da una discesa per poi arrivare subito in salita con una decompressione e una curva completamente cieca e quindi va impostata bene, va presa all'interno e bisogna anche fidarsi dell'auto, bisogna andare giù, bisogna spingere e qualcosa può andare storto, però d'altronde, come dice Martin, è anche per questo che gareggiano, perché comunque hanno l'adrenalina e questo ovviamente per loro è molto molto importante, sapere quanto si può rischiare. Martin è qui che sta girando con la vettura su quello che è un tracciato che l'ha visto sempre andare bene, a cui chiaramente è molto molto affezionato e in cui spera di ottenere un buon risultato nel corso di questa gara per quanto riguarda il pilota belga. Tra l'altro lui ha iniziato a gareggiare qui addirittura quando aveva 19 anni, come ci spiega. E quindi un po' più tardi del solito, forse rispetto ad altri piloti che magari sono partiti molto molto giovani, però è riuscito ad essere subito competitivo, a vincere gare, a vincere campionati, quindi è riuscito a far progredire la sua carriera. Il suo periodo anche in Aston Martin è stato molto molto speciale, ha vinto la 24 ore di Le Mans nel 2020, cosa che rappresenta uno dei momenti più importanti della sua carriera, sicuramente. Le Mans d'altronde è una delle gare più speciali ed è stata un'edizione molto molto importante perché era una vettura interamente belga con un team interamente belga anche per quanto riguarda l'equipaggio dei piloti. Quindi era sicuramente un orgoglio nazionale per quanto riguarda Martin. E adesso ci parla di come invece sia con Amada Larti e con Valentino Rossi con cui sono riusciti a conquistare un podio alla 6 ore del Fuji del Mondiale Endurance del 2024, classe LMGT3, all'epoca correva con la BMW del team WRT ed è stato sicuramente molto molto importante, soprattutto condividere il podio con Valentino, che lui in Giappone ha conquistato tante vittorie, ha corso con Yamaha, ha corso con Honda ed è sicuramente stato molto molto emozionante per Maxime Martin, che qui ha condiviso quindi i suoi momenti preferiti della carriera, che chiaramente però non è detto che possano finire qui. Corre da 21 anni, però è il suo primo anno nell'Helms, paradossalmente questo, ed è già andato molto bene. Ha conquistato una seconda posizione alla 4 ore di Imola lo scorso luglio con il suo team, ed è sicuramente andata bene in generale questa prima parte di campionato, anche se al Paul Ricard sono stati un po' sfortunati con alcuni problemi tecnici, però come detto a Imola c'è stato il podio e adesso vedremo come andrà questo round di Spa e soprattutto le successive gare. Il rapporto con i suoi compagni è molto molto buono, Abdullah e Julien stanno facendo un lavoro straordinario, sono molto competitivi e quindi stanno cercando tutti e tre di ottenere il massimo risultato possibile. Con Martin, che essendo chiaramente più esperto, cerca di aiutarli con la sua esperienza all'interno del motorsport. Ma intanto passiamo oltre dopo Martin. Questa è stata l'atmosfera prima della gara con i tantissimi fan che hanno invaso la pista, che hanno invaso la pitwalk prima della gara per quella che è stata la classica passeggiata prima dell'evento. Chiaramente i fan belgi sono molto appassionati di motorsport e si è visto anche dalla grande partecipazione che c'è stata per questo appuntamento durante la sessione di autografi, ma anche durante le varie manifestazioni che ci sono state prima della corsa. Sicuramente un round molto molto di successo questo per quanto riguarda il campionato europeo per di Endurance, la European Le Mans Series. Ed ecco una prospettiva da parte del circuito e ci spostiamo subito con la griglia di partenza. Perché griglia di partenza che ha visto la pole position in classe LMGT3 della Aston Martin numero 59 con Anthony McIntosh, che è stato molto molto veloce, è riuscito a conquistare la pole position in griglia di partenza. Alcune immagini qui prima di spostarci sulle vetture di testa con, come dicevo, Anthony McIntosh pole position con l'Aston Martin numero 59 di Racing Spirit of Le Mans, pole position per quanto riguarda la vettura dell'equipaggio dell'Aston Martin, il team britannico, mentre per quanto riguarda la LMP3, Pierre-Alexandre Prevot, pole position con la sua Ducayne numero 85, la vettura di RSGP, e infine per quanto

quanto riguarda la classe LMP2, Pro AM Giorgio Roda, pole position con la Oreca numero 12 del team Duquesne, e in classe LMP2 pole position di Valerio Rinicella, Idexport, la Oreca numero 18. Qui vediamo proprio i primi tre per quanto riguarda la classe LMGT3, mentre per quanto riguarda la classe LMP3 la pole position, come detto, di RSGP con la numero 85. E infine, eccolo appunto, distacchi molto molto contenuti anche in classe LMP3. E infine, come detto, la LMP2 Pro AM, Roda, Vershore e Dorian Penn, che sono riusciti a conquistare la pole position di quasi un secondo, quindi grande dominanza in qualifica di questo equipaggio. Ecco la IDEC con Chadwick, Rinicella, Horr, che partiranno al palo per quanto riguarda la gara. Anche loro invece 2 decimi di vantaggio nei confronti della Inter Europol Competition, che partiva al via.

Dopo l'inno nazionale belga è giunto il momento di portarci verso quello che è la partenza della gara, 4 ore che decideranno il vincitore del quarto appuntamento dell'European Le Mans Series 2026. Ricordiamo 4 categorie diverse: LMP2, LMP2 Pro AM, LMP3 e LMGT3, la concentrazione dei piloti prima della corsa, pronti a quella che sarà una gara sicuramente estenuante con il caldo insolito per quanto riguarda il Belgio, ma i piloti sono preparati in maniera fisica, in maniera incredibile, quindi per loro non dovrebbe essere un particolare problema. Ultimi preparativi, bandiera belga che viene sventolata per dare il via a quelli che saranno i giri di formazione su questo meraviglioso tracciato belga. Tanti fan, come potete vedere, la concentrazione prima della gara da parte anche degli addetti ai team e degli altri piloti, Valerio Rinicella che ha ottenuto la pole position. La safety car quindi si sposta, attendiamo quella che sarà la luce verde che darà il via alle 4 ore di gara. La Idexport a sinistra, la Inter Europol che parte al secondo posto a destra, le luci sono ancora rosse e parte adesso la 4 ore di Spa-Francorchamps con Jamie Chadwick che partiva al volante della Idex, che ha un buono scatto, un leggero bloccaggio al via, ma c'è un contatto United Autosport e Inter Europol Competition, ma la United riesce a passare in seconda posizione. Qualche bloccaggio al via, ma c'è un problema per quanto riguarda la vettura di Inter Europol Competition, forse un piccolo bloccaggio, è la vettura di Bukhantsov che ha un problema arrivando verso le Rouge Radion e vediamo come rallenta, addirittura una volta uscita dalla curva è scoppiata una parte anteriore, c'è stato chiaramente un contatto, dovrà sicuramente rientrare ai box per delle riparazioni e quindi gara già compromessa per quanto riguarda la vettura numero 13 della Inter Europol Competition. E ovviamente incidente, non riesce neanche ad arrivare ai box e questo ovviamente comporta l'ingresso della vettura di sicurezza, la safety car che fa il suo ingresso dopo neanche 1 minuto di gara. Ed ecco il replay, come detto, controllo perso alle comb e quindi safety car per quanto riguarda la corsa che viene già neutralizzata dopo pochi secondi. Ed è sicuramente un peccato per la vettura di Bukhantsov che non è neanche riuscita a completare il primo giro di gara. Testa coda e contatto contro le barriere, fortunatamente senza coinvolgere altri piloti, ma chiaramente c'è stato.

un problema per loro. Pilota che chiaramente viene tirato fuori, equipaggio di classe LMP3, chiaramente anche disperazione da parte dei meccanici della Inter-Europol, ma ecco che dopo una quindicina di minuti si riparte ancora con Jamie Chadwick davanti a tutti, dietro c'è la numero 22 di United Autosport che subito prova l'attacco alla Source rispetto a Jamie Chadwick. Va all'attacco la numero 22 di United Autosport e riesce a passare effettivamente subito al comando dopo pochi secondi con Griffin Peebles che sale al comando della corsa e prova a scappare via per prendere subito margine nei confronti di Jamie Chadwick. Bella quindi questa inquadratura dall'alto e ci spostiamo quindi dietro con la numero 29, contatto con la numero 37 di Anna Aguilera, la CLX Motorsport, che ha dato in testa coda dopo un contatto con Louis Rousset della Forest Racing by Panir. Era in lotta per la sesta posizione, quindi chiaramente per loro non benissimo soprattutto per Anna Aguilera. Bella la battaglia qui, vediamo arrivando sul rettilineo del Kemmel con la AO Racing che passa in seconda posizione, la AO BYTF supera la Vector Sport, seconda posizione per quanto riguarda la classe LMP2 Pro M, mentre qui c'è la battaglia di testa per quanto riguarda la classe LMP3 con CLX Motorsport che passa nei confronti della numero 85 di iRaceGP e si prende la testa della corsa della classe, diciamo, di mezzo per quanto riguarda la gara di questo 4 ore di Spa-Francorchamps. Davanti nel frattempo allunga Griffin Peebles nei confronti di Jamie Chadwick che riesce a guadagnare tantissimo, mentre i primi doppiaggi causano sicuramente dei problemi ad una Porsche, perché vengono a contatto Mattias Kaiser con l'Algarve numero 54, l'Algarve numero 25, la Porsche numero 54 di Eclass Racing con Max Morris, vetture danneggiate per entrambi che quindi devono rientrare entrambi ai box per riparare. E nel frattempo si gira anche la Ferrari numero 74, la Ferrari numero 74 che finisce in testa coda. Era la vettura del Kessel Racing che deve quindi abbandonare la corsa. Tentativo di sorpasso che non va a buon fine, la numero 14 che si tocca con la numero 47, sono le vetture di TDS Racing e di CLX Motorsport che decisamente non hanno avuto un buon avvio di gara. Ma intanto vediamo qui un bellissimo sorpasso della numero 24 di Nielsen Racing che passa così in terza posizione in questo momento dopo aver trovato delle vetture lente davanti a sé, terza posizione per quanto riguarda la classe LMP2 Pro M, poco prima che venga introdotta una virtual safety car che va quindi a neutralizzare la gara perché proprio Colovos con la CLX Motorsport si è fermato alla bus stop. Questo ovviamente permette anche ai meccanici di effettuare alcuni pit stop, di effettuare alcune riparazioni con proprio la numero 22 che era in testa alla corsa, che era rientrata ai box, la vettura di United Autosport, e poi la ripartenza. Vediamo subito con United che ha mantenuto la posizione nei confronti di IDEX Sport, di Jamie Chadwick, che seguono la Forest Racing by Panis e la Inter Europol Competition. Le quattro vetture sicuramente più importanti, più competitive su questo tracciato, che già provano a districarsi nei confronti degli avversari. Dietro battaglia subito tra la vettura numero 3 e la vettura numero 37 con la DKR che viene spinta addirittura quasi sulla ghiaia all'uscita della Source, la numero 47 di CLX Motorsport che invece va all'attacco in maniera piuttosto arrembante anche durante l'Euro Girodion, ma poi viene costretta ad essere passata dopo una battaglia. Non è uscita particolarmente bene dall'Euro Girodion e quindi viene un po' sverniciata dalle altre vetture. Grande bagarre qui arrivando verso la curva e alle combe. C'è un contatto con di nuovo la numero 74 di Kessel Racing che era stata coinvolta nei testa coda in precedenza, stavolta contatto più grave contro le barriere, per questo viene chiamata in pista la safety car dopo 2 ore circa, a quasi

2 ore e 52, quindi dopo circa un'ora, con Andrew Gilbert della Kess Racing che è andato a sbattere. E per lui la gara finisce qui, 10 minuti di neutralizzazione, si riparte a 2 ore e 44 dalla fine con inquadratura direttamente dalla AOBITF e si riparte ancora con la United numero 22 davanti alla IDEX Sport numero 18, poi ancora la Forest Racing e la Inter Europol Competition. Alla ripartenza chiaramente le vetture LMP2 provano a prendere il margine nei confronti delle vetture delle classi inferiori, battaglia che in questo momento vede comunque davanti la United Autosport, davanti. C'è una lotta per quanto riguarda la terza posizione in questo momento con la numero 29 di Louis Rousset della Forest Racing che attacca Zmiechowski della Inter Europol Competition. Riesce a passarla in questo momento anche la OBITF all'attacco della Inter Europol che è partita non benissimo e nel frattempo però la gara viene subito di nuovo sospesa per un contatto fra la Kess Racing numero 57 e una vettura, la numero 8 del Team Virage di classe LMP3 Racing e quindi di nuovo safety car che dura in realtà abbastanza minuti. E quindi chiaramente sì, alla ripartenza di nuovo United Autosport, di nuovo IDEC Sport, con qui vediamo la vettura del CLX Motorsport. Una gara molto molto combattuta con tante neutralizzazioni, tanti errori da parte dei piloti su una pista che è molto molto complicata, lo possiamo vedere. Ma alla ripartenza di nuovo si difende bene la United e la IDEC che vanno via. Ma c'è una battaglia molto interessante ancora per la terza posizione con soprattutto Inter Europol, Forester e CLX Motorsport che vanno soprattutto verso Le Rouge e che quindi provano ad attaccare. Vediamo l'attacco, prova a riprendersi la posizione, la numero 43 di Inter Europol Competition all'esterno nei confronti della Forest Racing, dietro c'è addirittura la numero 37 che taglia. Fase molto concitata, però è riuscita la Inter Europol a riprendersi la terza posizione. Deve accodarsi la numero 29 della Forest Racing by Panis. Dietro c'è anche la battaglia per la sesta posizione con la numero 20 dell'Algarve con Enzo Trulli alla guida che si deve difendere da Dane Cameron, AOBITF, la casa americana. Davanti si trovano una Porsche che va a favorire Trulli, ma c'è un problema ancora. Una vettura ancora nelle barriere è l'Aston Martin numero 59 con Matthew Richard Bell del team Euro International che anche lui finisce contro le barriere. Anthony McIntosh di Racing Spirit of Le Mans e Matthew Richard Bell dell'Euro International. Ancora una neutralizzazione, quindi si riparte dopo 2 ore e 14 minuti alla fine della corsa. Gara che sembra non voler assumere una sorta di regolarità, ed ecco che si inizia con i pit stop per quanto riguarda le vetture di testa, con le vetture soprattutto per quanto riguarda Duquesne. Qui la battaglia per quanto riguarda la classe LMP3 ed un contatto ancora. Questa volta pesante con la vettura numero 50 di la Ferrari. La vettura. C'è stato un contatto da dietro con la vettura di CLX Motorsport, in questo caso con Habsburg, la vettura di F Corse e di Custodio Toledo che è pesantemente danneggiata. Il pilota fortunatamente esce dalla vettura senza particolari problemi, però completamente distrutta la 296 GT3. E chiaramente la pulizia ha richiesto molto tempo. Si riparte con 1 ora e 45 ancora dalla fine della corsa. Ancora con la United, questa volta al numero 21 davanti. Strategia che è stata chiaramente scombinata dalle varie safety car. E alla ripartenza prova ancora la 21 ad andarsene via. La United Autosport. Nei confronti dell'Algarve Pro Racing che segue, in questo momento davanti ci sono le vetture della LMP2 Pro Am, le vetture invece della LMP2 della classe superiore hanno effettuato la sosta.
E qui vediamo i leader della corsa per quanto riguarda la classe LMGT3 con Al Khelaifi, Team Qatar Bahrain Rallynx, che è dietro. Battaglia ancora per quanto riguarda la classe LMP2 Pro AM con la DKR Engineering e la vettura DF Corse. Pit stop, come detto, per i leader di classe LMGT3, la Mercedes del Team Qatar by Arrow Lynx. Ancora qui vediamo la Inter Europol Competition che va all'attacco, la numero 43 nei confronti della vettura davanti a sé, con il sorpasso nei confronti della numero 22 di United Autosport. E questo è un sorpasso molto importante perché erano le vetture in testa alla corsa prima della neutralizzazione, e quindi passa davanti in quella che potrebbe essere la leadership virtuale della gara, anche con qualche problema nei confronti dei doppiaggi, ma la Inter Europol riesce a passare davanti nei confronti della United Autosport. E questo chiaramente è una fase di gara molto molto delicata, un sorpasso molto molto bello, e si arriva ad arrivare davanti alla staccata della bus stop con un leggero margine. Dietro c'è subito un contatto con la vettura numero 88 che viene spinta fuori, quella, la vettura della Proton. Ma non c'è, fortunatamente è riuscita a evitare la vettura davanti a sé, però chiaramente è stata una situazione molto molto pericolosa per quanto riguarda i piloti. Non facilissimo per questa situazione. Chiaramente Felbermayr e Lonko sono i piloti coinvolti. Un'ora e mezza dalla fine e davanti c'è Nicky Elloly con la Inter Europol Competition, davanti a Lonko e poi Gray e quindi Orr, che sono queste le vetture che si trovano nelle prime posizioni. È una situazione molto molto delicata ed ecco la fase dei pit stop per quanto riguarda proprio i leader della corsa, con la Inter Europol che rientra ai box. Rientra ai box anche la numero 22 di United Autosport, e quindi la IDEC resta fuori, prova la mossa dell'overcut. In questo momento potrebbe essere fondamentale per loro rimanere in pista qualche giro in più. E infatti arriva una neutralizzazione con una Mercedes fuori dalla pista. Prova a mettere la retro, però è molto molto difficile riuscire a districarsi dalla ghiaia. Qui rivediamo il replay. È la vettura numero 63, la vettura di Iron Lynx che viene a contatto e quindi. Però incredibilmente riesce forse Rui Andrade a rimettersi in pista. Chiaramente per lui sarebbe molto molto importante riuscirci. Grande manovra anche da parte sua, che cerca di districarsi dalla ghiaia, cerca di non insabbiarsi, e riesce incredibilmente con una gran manovra a rimettersi in pista. Qui un contatto tra una McLaren e una vettura di classe LMP2, Maxime Martin che scherza con i suoi figli, ma ovviamente ci troviamo con le vetture di classe LMP2 Pro AM, classifica in questo momento comandata da F Corse, la numero 83, che ha un vantaggio di 5 secondi sulla vettura di Algarve Pro Racing, e poi c'è la vettura numero 99 di Deletra in quarta posizione alle spalle di Jarvis. Lotta sicuramente molto molto importante in questo momento, con qui vediamo la Oba ETF inseguita dalla United Autosport, la lotta per la terza e per la quarta posizione di classe. Ed ecco, ci spostiamo invece in classe LMP3, dove comanda la Rinaldi Racing a un'ora circa dalla fine, ha un vantaggio addirittura di 1 minuto e 25 nei confronti della Euro International, ma c'è il pit stop da effettuare. La Rinaldi che ha un pit stop in meno, quindi è imperativo per loro, sarebbe imperativo per loro riuscire ad uscire davanti. Situazione ancora molto delicata con la IDEC Sport che finisce in testa coda dopo un contatto alla curva della bus stop. Chiaramente è una pista questa in cui i doppiaggi sono molto molto difficili, e si arriva nella fase delle soste ancora con Algarve Pro Racing e Aoba ETF che erano in testa alla corsa per quanto riguarda la classe LMP2 Pro AM, che
rientra nel box insieme. Qui sarà molto importante quello che dicevamo prima con il lavoro dei meccanici, perché si può perdere la corsa per pochi secondi con le due vetture che sono entrate così vicine. Escono le due vetture, l'Algarve e la Aoba ETF, ancora con l'Algarve davanti alla Aoba ETF, però arrivano molto molto vicina la Aoba ETF nei confronti dell'Algarve Pro Racing, lotta per la seconda posizione di classe davanti alla F Corse, ha preso un buon margine, arrivano quasi al contatto uscendo dalla Source. Qui potrà prendere molto molto bene la scia la vettura della Aoba ETF. Teletra all'attacco di Jacobsen, due decimi soltanto entrando nel Rouge Radion, però chiaramente esce molto molto forte. Teletra prende la scia nei confronti di Jacobsen, si fa vedere all'esterno, non riesce in questo momento, ma adesso trova il varco all'esterno, ha sicuramente più velocità di punta avendo preso la scia dall'esterno, però va a coprire molto bene Malte Jacobsen, che chiude e spinge addirittura fuori Teletra che deve accodarsi dopo la manovra nei confronti di Malte Jacobsen. Molto molto bravo a difendersi, ci riprova ancora Teletra dall'esterno in questa fase molto molto delicata. Avrà poi il richiamo interno Teletra, bravissimo, bellissimo sorpasso, e si guadagna a 40 minuti dalla fine la seconda posizione per quanto riguarda la classe LMP2 Pro AM, con un sorpasso clamoroso per quanto riguarda lui Teletra, secondo in questa gara di Spa-Francorchamps. Ma ci spostiamo ovviamente davanti con chi detiene la testa della corsa. Vector Sport con Pietro Fittipaldi è davanti 9 secondi e 4 nei confronti di Tom Dillman con la Inter Europol Competition, e ancora classe LMP2 con la vettura numero 28 di IDEX Sport, che si deve difendere dalle vetture che la inseguono. All'attacco la vettura di Virage, c'è anche la vettura di Duquesne, arrivano addirittura i tre in questo momento con la vettura di Duquesne che passa, ma chi ne approfitta maggiormente la vettura di Rossa by Virage, che è passata nei confronti della vettura di IDEX Sport. Pit stop per la vettura di classe LMGT3 che rientra ai box, la E-Class Racing che si trova alle loro spalle a 30 secondi di ritardo e chiaramente deve cercare di recuperare su Anafin che è rientrato ai box, la numero 86. Fase molto concitata questa per la testa della corsa, perché siamo agli ultimi pit stop, la numero 77 è rimonta. E intanto c'è il pit stop, l'ultimo pit stop anche per quanto riguarda la classe LMP2 con la Vector Sport che è rientrata ai box, la Inter Europol Competition quindi prende la leadership della gara, la numero 43 che sale quindi in testa alla corsa quando manca poco più di mezz'ora alla fine. Pit stop anche per la Forest Racing by Panini numero 29, cambio gomme, pulizia per quanto riguarda il parabrezza. Anche la Inter Europol è rientrata ai box, sale quindi in testa la United numero 22, che adesso deve cercare chiaramente di difendersi. Qui la vettura in testa alla corsa per quanto riguarda la Pro AM con Vaxivier della AF Corse, che si trova in questo momento in testa sia di classe sia per quanto riguarda la classifica assoluta. Replay qui di un contatto addirittura fra la Iron Lynx, la Mercedes e la Aoba ETF in una fase di doppiaggio molto molto delicata, e qui Rinaldi Racing che rientra nella testa della corsa, il numero 5 ha un vantaggio di 45 secondi e mezzo nei confronti della prima inseguitrice. Qui anche un po' di scambi tra Richard Litz e i suoi compagni per quanto riguarda il pilota austriaco. A 20 minuti dalla fine della corsa, quindi la vettura di AF Corse ha un vantaggio di 7 decimi, è braccata dalla vettura numero 99 di Aoba ETF, poi segue l'Algarve Pro Racing a 7 secondi, è una battaglia questa per la posizione, e poi la prima delle vetture di classe LMP2, la Inter Europol, 4 secondi e 7 di ritardo dall'Algarve Pro Racing dal podio. Le vetture arrivano verso le Rouge Radion con la Aoba ETF che chiaramente deve cercare di riuscire a superare la vettura di AF Corse, arrivando poi verso il rettilineo del Kemmel
È molto lontana, però sarà difficile riuscire a superarla qui, deve cercare di avvicinarsi il più.

possibile, semplicemente per riuscire a passarla con Louis de Lettras all'attacco di Matteo Vaxivière. Ed ecco che si avvicina, però resta il distacco costante a circa 8 decimi, quanto manca una sosta per loro. E questo ovviamente condizionerà la loro gara, perché la sosta sarà molto importante per decidere chi vincerà, almeno per quanto riguarda la classe LMP2 Pro AM. Si avvicina la vettura di Aoba ETF su questo tracciato molto molto spettacolare. E si avvicina anche all'ultima sosta per quella che sarà un pit stop molto molto decisivo, che potrebbe quindi consegnare la leadership anche alla Inter Europol Competition. Sosta ai box, AF Corse e Aoba ETF rientrano insieme a 18 minuti e 40 dalla fine. Decisivo quindi il lavoro dei meccanici, che devono cercare di non fare nessun errore. E intanto Malte Jacobsen prende la testa della corsa con la vettura di Algarve Pro Racing. Cambio anche pilota per quanto riguarda i piloti, con François Perraudeau che sale per quanto riguarda la vettura di AF Corse. Qui vediamo proprio i nuovi leader della corsa, Algarve Pro Racing e Bagar in fase di pit stop, ma AF Corse riesce a rimanere davanti nei confronti di Aoba ETF, che ha guadagnato qualche decimo, ma è riuscita chiaramente a non... non è riuscita a prendere la posizione. Rientrano davanti alla vettura di United Autosport. Siamo in lotta per la settima, l'ottava e la nona posizione. Si difende molto bene la Aoba ETF nei confronti della vettura di United, anche arrivando verso le Rouge et Rayon. Pit stop ancora, come detto, per l'Algarve Pro Racing di Malte Jacobsen. E quindi Inter Europol, come avevamo anticipato, sale in testa alla corsa 15 minuti dalla fine, davanti alla Vector Sport numero 10 e alla Forest Racing by Panic, che però è abbastanza distante. Solo quarta la IDEX Sport, che partiva dalla pole position. A 15 minuti dalla fine la situazione sembra essere abbastanza in gestione per quanto riguarda la vettura di Inter-Europol. C'è un po' di battaglia invece per quanto riguarda la terza posizione della LMP3, sia l'EX Motorsport contro RSGP, Luis Iglesias contro Hugo Schwartz. Iglesias che sta cercando di recuperare il podio nei confronti di Schwartz. E qui un replay per quanto riguarda la numero 29 del Forest Racing, che va fuori pista. Fortunatamente lì c'era l'asfalto e quindi riescono a riprendere tranquillamente la marcia. Si avvicina la vettura di De Lettras nei confronti di Vaxivière, con la vettura numero 83 braccata dalla vettura numero 99. La F Corse sta di nuovo rientrando nella stessa situazione prima della sosta, braccata ancora dalla vettura numero 99, una lotta che varrebbe le posizioni più alte per quanto riguarda la LMP2 Pro AM. Ma anche davanti le situazioni non sono ancora decise, perché Fittipaldi si avvicina nei confronti di Dillman, la Vector è più veloce nei confronti della Inter Europol Competition quando mancano pochi giri alla fine, mentre dietro un contatto per quanto riguarda la Euro International, che finisce in testa coda la vettura di classe LMP3, però fortunatamente senza causare nessuna neutralizzazione che avrebbe potuto complicare la corsa per quanto riguarda i piloti. Pochi minuti alla fine con la Euro International che bracca la RSGP con Dowe De Decker alle spalle della vettura di RSGP. Ma ecco qui appunto il tentativo di sorpasso della Aoba ETF nei confronti della F Corse, e la lotta per la vittoria per quanto riguarda la classe Pro AM. Chiude molto bene la numero 83, che si trova davanti anche una vettura di classe LMP3 in fase di avvicinamento verso la Source. È un duello molto molto bello, molto molto complicato questo tra le vetture per la vittoria di classe Pro AM. Prende molto bene la scia qui De Lettras, arrivando giù verso la decompressione delle Rouge et Rayon. Si attacca ai posteriori di Vaxivière, va all'attacco sul rettino del Kemmel e va a prendere la scia. Qui ci aveva provato già in precedenza, stavolta non chiude. C'è il contatto, chiaramente il contatto con De Lettras, che va al contatto ed è quello che ha la peggio, perché si gira, prosegue invece andando sulla via di fuga la vettura di AF Corse,

qui rivediamolo, c'è stato un movimento da parte della vettura di AF Corse e dell'ETRA è stato quello che ne ha tratto le peggiori conseguenze, ma nel frattempo ultimo giro con la vettura di Inter Europol Competition che ha allungato di nuovo nei confronti della Vector Sport di Fittipaldi, 4 secondi e 7 arrivando verso l'ultimo settore, terza è la Forest Racing, vittoria molto importante questa per quanto riguarda la vettura di classe LMP2, la Inter Europol Competition guidata in questo momento da Tom Dillman, che va verso la vittoria, ultime curve, ultimo settore per la vettura giallo-verde del team polacco, arriva verso la bus stop, affrontando anche l'ultimo doppiaggio prima della fine della corsa, vittoria molto molto importante che arriva dopo 93 giri ed ecco la bandiera a scacchi che saluta la Inter Europol Competition, la vittoria davanti alla Vector Sport numero 10, ovviamente grande entusiasmo all'interno del garage della squadra con Smiekowski, Dillman al volante e Jelloli che vincono sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps con la grande gioia ovviamente dei membri del team che dopo aver vinto Le Mans quest'anno vincono anche per quanto riguarda l'European Le Mans Series, la 4 ore di Spa-Francorchamps. Questa è la classifica completa con la IDEX Sport che partiva dalla pole che ha chiuso quarta e poi la United numero 22 in quinta posizione. Ed ecco quindi la grande gioia che è molto molto importante per questo team che quest'anno ha vinto già la corsa più prestigiosa per quanto riguarda queste vetture LMP2 e che adesso ovviamente si è ripetuto anche nella 4 ore di Spa-Francorchamps con una vittoria davvero molto molto bella. Ed ecco Smiekowski che parla di quella che è stata la sua vittoria, che è stato molto difficile, chiaramente, siccome si è passati da una safety car all'altra, l'unica cosa che dovevano fare era scaldare le gomme, perché ogni volta che si partiva in bandiera verde c'era un'altra safety car, gara molto frenetica, però le ultime 2 ore sono state abbastanza tranquille, quindi Nick e Tom hanno fatto un grande lavoro nel mantenere la macchina davanti, ovviamente grande lavoro anche dei meccanici nei cambi gomme, nei rifornimenti. Qui la festa del podio con Inter Europol che vince davanti a Vector Sport e a Forest Racing by Pani con Pietro Fittipaldi che però è rimasto di 2 minuti sotto al tempo di guida obbligatorio e quindi il team è stato penalizzato fino al 17° posto, regalando quindi al numero 18 di Idexport il primo podio della stagione. Questo ovviamente è successo dopo la classifica, dopo la gara. Ed ecco la vittoria di AF Corse con la numero 83 in classe LMP2 Pro AM, grande entusiasmo ovviamente all'interno della squadra con Vaxivier, Perodo e Antonio Fuoco. Vaxivier che anche lui parla di come stessero spingendo sulle gomme, erano condizioni piuttosto difficili e ovviamente parla di quello che è stato il contatto con dell'ETRA. Non ha una visione chiara sull'accaduto perché era davanti, lui sente di essere stato solo colpito da dietro e ovviamente dovrà riguardare quello che è successo, però ringrazia la squadra ed è stata una grande vittoria, soprattutto la prima con Antonio Fuoco al loro fianco. Podio quindi con AF Corse davanti all'Algarve Pro Racing e poi la numero 99 di Aoba ETF con la Algarve Pro Racing che prende anche la testa della classifica del campionato a pari punti proprio però con la AF Corse che sale anch'essa a 61 punti e quindi lotta molto accesa dopo 4 round dell'European Le Mans Series. E adesso il podio per quanto riguarda la LMP3 con la vittoria della numero 5 di Rinaldi Racing, José Fernández Cautela, Alvise Rodella e Mikael Gard Petersen che vincono la gara di Spa-Francorchamps. E ad ecco ancora l'entusiasmo da parte del team Rinaldi Racing che va a vincere questa gara molto molto importante. Intervista a Cautela

che parla anche lui di come sia stata una gara pazza, non sa quante safety car ci siano state, ed era un pericolo anche per loro per tutto il tempo, perché comunque era molto difficile gestire questa situazione, ma ringrazia quelli che sono i suoi compagni di squadra che hanno fatto un lavoro straordinario, così come la squadra ai box che hanno avuto una grande strategia e quindi non può che ringraziare anche la sua famiglia. Cerimonia appunto del podio con la Rinaldi che precede la CLX Motorsport e la RSGP numero 85 con la classifica del campionato, che tra l'altro viene anche modificata dopo la penalità della RSGP numero 85, e poi viene squalificata addirittura la numero 5 durante i controlli tecnici post gara, e quindi una classifica che viene ribaltata con la vittoria della numero 17 di CLX Motorsport. E questo ovviamente comporta che nella classifica CLX sale davanti al campionato al posto di Rinaldi. Ma adesso l'ultima vittoria, quella di classe LMGT3, con GR Racing che vince con la Ferrari di Anafin, Janssen e Wainwright, una vittoria molto molto importante per loro, che sono riusciti a vincere una gara chiaramente anche loro dicono molto pazza, condizionata molto dalle strategie. Vincono davanti alla Proton Competition numero 77 e alla numero 62, la Qatar by Aero Leagues della Mercedes, che però per quanto riguarda la classifica del campionato, la Proton resta davanti con 53 punti, davanti alla TF con 52 e poi segue a 47 punti la Qatar by Aero Leagues. E questo era l'ultimo appuntamento dell'European Le Mans Series da Spa-Francorchamps, l'ultima vittoria con l'European Le Mans Series che tornerà direttamente dal prossimo round di Silverstone.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001. Metal Fair.

0: Center, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
1: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
3: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
4: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. In apertura il sequestro per presunta lottizzazione abusiva dell'area dove si trova il McDonald's di Vibonati. Scopriamo i dettagli nella copertina.
1: È scattato nel pomeriggio di ieri il sequestro preventivo del McDonald's di Villamare al confine con Sapri, inaugurato soltanto lo scorso giugno. I sigilli hanno riguardato anche l'intera area commerciale nella quale sorge il fast food nel territorio comunale di Vibonati. Ad eseguire il provvedimento sono stati i carabinieri della stazione di Vibonati, guidati dal maresciallo Francesco Barile, insieme al nucleo ispettorato del lavoro di Salerno. 8 al momento le persone iscritte nel registro degli indagati tra tecnici e imprenditori coinvolti a vario titolo. La misura, disposta dal GIP del Tribunale di Lagonegro su richiesta della Procura della Repubblica, interessa oltre 11.700 metri quadrati. Sotto sigillo sono finiti l'edificio, le zone destinate a viabilità e parcheggi e un lotto contiguo sul quale è prevista la realizzazione di una struttura ricettiva. Al centro dell'inchiesta c'è l'ipotesi di lottizzazione abusiva, sia materiale che negoziale. Secondo gli accertamenti, la trasformazione edilizia urbanistica dell'area non sarebbe coerente con quanto previsto dal piano regolatore generale. In particolare, l'edificio è stato realizzato in una zona destinata a insediamenti ricettivi e alberghieri, mentre gli spazi esterni di accesso e sosta ricadono in una zona destinata ad attrezzature e servizi di interesse comune. Le verifiche riguardano

0: Guardano anche i titoli abilitativi rilasciati per gli interventi. Secondo l'ipotesi investigativa, sarebbe mancato il preventivo strumento urbanistico attuativo previsto per l'edificazione. L'intero compendio è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le indagini proseguono sotto il coordinamento della Procura di Lagonegro.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.

0: portata di click. No la ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato crediti d'imposta fittizi dal valore di oltre 133 milioni di euro dopo un'indagine scattata nei confronti di un'azienda di somma vesuviana. I dettagli nel prossimo servizio. Crediti fiscali dal valore di oltre 133 milioni di euro, che sono risultati fittizi, sono stati bloccati dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Napoli nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Nola, che ha portato anche un sequestro di beni, tre immobili, quote sociali e saldi attivi per oltre 1,5 milioni di euro nei confronti di 7 amministratori d'azienda indagati. Gli accertamenti hanno avuto origine nel corso di una verifica fiscale nei confronti di una ditta individuale di somma vesuviana da parte dei finanzieri della compagnia Casalnuovo di Napoli. I militari hanno riscontrato la presenza di rapporti commerciali tra l'impresa verificata e alcuni contribuenti privi di sedi operative con pregresse irregolarità fiscali a loro carico, emittenti fatture per operazioni mai avvenute in favore dell'azienda controllata, allo scopo di consentire un milionario risparmio d'imposta. Da un'analisi più approfondita dei fornitori è emerso che tre società cartiere, due con sede a Napoli e una in provincia di Latina, benché prive di operatività, avevano presentato dichiarazioni fiscali artificiose al fine di costituire crediti d'imposta milionari da utilizzare in compensazione delle imposte dovute oppure per cederli a terzi. Le tre aziende, dichiarando ingenti perdite fiscali, in realtà inesistenti, hanno tentato di sfruttare le possibilità offerte dalla DTA, che venne introdotta durante la pandemia per consentire di trasformare in crediti le perdite fiscali, al fine di garantire sostegno alle imprese italiane in un momento di particolare incertezza economica. Al termine delle attività sono stati bloccati tre immobili, quote sociali e saldi attivi dal valore complessivo di oltre 1,5 milioni di euro e crediti fiscali fittizi quantificati in oltre 133 milioni di euro. Novità per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo due anni è stato completato il progetto del consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro per oltre 6 milioni di euro. Ce ne parla Federica Pistone.
2: Una vera e propria rivoluzione per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo due anni di lavoro, il consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro ha infatti completato un importante progetto di ammodernamento della rete irrigua, finanziato dal PNRR con oltre 6 milioni e 300 mila euro. L'obiettivo era rendere il sistema più moderno ed efficiente, riducendo gli sprechi d'acqua e fornendo alle aziende agricole strumenti tecnologici capaci di rispondere anche alle nuove esigenze legate ai cambiamenti climatici. Gli interventi hanno interessato le principali sorgenti gestite dal consorzio: Rio Freddo a Buonabitacolo, le sorgenti di Sassano e San Giovanni in Fonte tra Sala Consilina e Padula. Sono state ammodernate le opere di captazione, rinnovati gli impianti elettrici e i sistemi di pompaggio e installati nuovi dispositivi di controllo e videosorveglianza. Importanti lavori hanno riguardato anche la rete irrigua consortile, lunga complessivamente circa 235 km. Sono state sostituite diverse condotte deteriorate, alcune delle quali vecchie di 50 o 60 anni. Una delle principali novità riguarda i 2.225 nuovi gruppi di consegne intelligenti. Attraverso una scheda elettronica personale, gli agricoltori potranno gestire direttamente l'erogazione dell'acqua, decidendo quando attivarla e interromperla. Cambia anche il sistema di pagamento. Le tariffe potranno essere calcolate in base all'acqua effettivamente consumata, superando il precedente sistema forfettario legato alla superficie. Il progetto prevede inoltre un potenziamento del telecontrollo che permette al consorzio di monitorare pompe, idranti e serbatoi e di intervenire anche da remoto. Sono stati installati complessivamente 2.276 misuratori insieme a nuovi sistemi di monitoraggio delle sorgenti. Per il presidente del consorzio, Beniamino Cuccio, si tratta del passaggio di un modello tradizionale ad una vera infrastruttura 4.0 basata su digitalizzazione, automazione e risparmio idrico ed energetico.
1: Ed ora ascoltiamo l'intervista al presidente del consorzio Beniamino Curcio.
3: Questo è un progetto finanziato con i fondi del PNRR, il decreto del 2022, i lavori sono partiti nel 2024, nei tempi che ci sono stati assegnati, quindi siamo riusciti a portare a termine tutte le azioni. Su questo progetto sono intervenute quattro ditte diverse perché c'erano dei lavori specialistici, delle categorie particolari e sostanzialmente il grosso l'ha fatto la ditta Marco Polo Appalti. Che cosa abbiamo fatto con questo progetto? Intanto abbiamo abbiamo fornito ai nostri agricoltori uno strumento moderno. Noi siamo in una fase molto delicata dal punto di vista dei cambiamenti climatici, abbiamo questi periodi siccitosi sempre più lunghi, sempre più caldi, e questo fa sì quindi che la disponibilità della nostra risorsa idrica va in

0: Tilt, cioè pur essendo in un territorio ricco di acqua, quindi significa portare avanti quello che è il principio del risparmio idrico, del risparmio energetico. Questo progetto risponde a questa logica. Abbiamo fatto dei lavori di ammodernamento delle gallerie filtranti, cioè queste opere che entrano nella montagna e vanno a captare le acque. Tutta l'acqua deriva da queste sorgenti, l'acqua che noi mettiamo negli impianti irrigui consortili. Abbiamo installato dei gruppi di consegne, questi idranti, cioè dove le aziende agricole vanno a pigliare l'acqua. Abbiamo sostituito sostanzialmente 2.225 gruppi di consegna. Questi gruppi di consegna, quindi sarebbero i punti dove gli agricoltori attingono per irrigare i propri campi, li abbiamo resi smart. Oggi, grazie a questo intervento del PNRR, l'agricoltore tiene una scheda magnetica, una scheda elettronica, e decide l'agricoltore stesso in piena autonomia quanto prelevare l'acqua, quanto deve interrompere l'erogazione. Le nostre reti, insomma, alcune si avvicinano ai 50 anni, 60 anni, c'erano tante perdite in giro, abbiamo sostituito tratte di condotta, abbiamo con questo progetto fatto anche reti ex-novo, circa 2 km in più in 3 comuni, Sassano, Teggiano e Buonabitacolo. Abbiamo risolto il problema al Battistero, sempre con questo progetto, al nostro San Giovanni in Fonte, perché abbiamo messo dei sensori nelle principali sorgenti, compreso San Giovanni in Fonte, dove si era verificata l'anno scorso una criticità.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida e Darista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida e Darista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati in studio. Nella giornata di ieri a Maratè è stato aperto il nuovo bypass di Castrocucco lungo la statale 18. Vediamo.
1: È stato aperto ieri il nuovo bypass della strada statale 18 Tirrenia Inferiore nell'area di Castrocucco di Maratea. Il nuovo collegamento consente di aggirare il tratto della statale interessato dall'instabilità del versante e rappresenta al momento la soluzione provvisoria per garantire la continuità e la viabilità. L'opera è stata progettata e realizzata da ANAS come soggetto attuatore nell'ambito del piano per il superamento dell'emergenza approvato dal commissario straordinario. L'investimento complessivo indicato da ANAS ammonta a 5 milioni di euro, finanziati dalla Regione Basilicata e dal Dipartimento di Protezione Civile. Il bypass si sviluppa per circa 4 km a mezza costa e in un'area caratterizzata da forti pendenze. La larghezza della carreggiata varia tra 5,6 e 3 metri. Circa 1,8 km del tracciato corrispondono ad una strada già esistente, sottoposta ad interventi di riqualificazione, mentre la restante parte realizza ex novo. Il nuovo collegamento è percorribile 24 ore su 24, ma la circolazione è regolata a senso unico alternato attraverso impianti semaforici. I tempi medi di attesa stimati sono di circa 10 minuti. Sul percorso sono state installate barriere di sicurezza metalliche, barriere tipo New Jersey e, nei punti ritenuti necessari, barriere paramassi a monte della strada. Per le caratteristiche del tracciato, il bypass non è aperto a tutti i veicoli, è vietato il transito alle biciclette, ai mezzi con lunghezza superiore ai 7,6 metri e ai veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate. È prevista un'eccezione per i mezzi destinati al trasporto pubblico locale fino a 7 tonnellate e mezzo. Il nuovo percorso è inoltre soggetto ad uno specifico sistema di monitoraggio. In caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse e di superamento delle soglie previste per le precipitazioni, il bypass potrebbe essere chiuso precauzionalmente. L'apertura del bypass non comporta nell'immediato la chiusura del tracciato principale. Fino al 30 settembre la vecchia strada statale 18 nell'area di Castrocucco resterà infatti in esercizio nella fascia oraria dalle 7 all'1 di notte. Il passaggio decisivo sarà il 1 ottobre, quando la traccia principale della strada statale 18 interessata dall'emergenza sarà chiusa al traffico.
0: E restiamo in Basilicata. All'Università degli Studi della Basilicata sono state accreditate 3 nuove scuole di specializzazione medica. Scopriamo di quali si tratta nel prossimo servizio.
1: Nuovo passo avanti per l'area medica dell'Università degli Studi della Basilicata. Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha infatti pubblicato

0: il decreto direttoriale con cui vengono accreditate 3 scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici. Si tratta delle scuole di malattie dell'apparato cardiovascolare, diretta dal professore Eugenio Stabile, di anestesia, rianimazione, terapie intensive del dolore, diretta dal professore Gianluca Paternoster, e di reumatologia, diretta dal professore Salvatore D'Angelo. Le 3 scuole afferiscono al Dipartimento di Scienze della Salute dell'Ateneo Lucano, un risultato che rafforza il collegamento tra università e sistema sanitario regionale. Nella rete formativa saranno coinvolte, tra le altre, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo e l'azienda sanitaria di Matera con il presidio ospedaliero Madonna delle Grazie. Per il rettore dell'Università della Basilicata, Ignazio Mancini, l'accreditamento rappresenta un investimento sui giovani e sulla sanità regionale, con l'obiettivo di formare specialisti direttamente sul territorio lucano e favorire la permanenza in Basilicata di professionalità qualificate. Le nuove scuole si inseriscono nel percorso di crescita del Dipartimento di Scienze della Salute, che comprende anche il nuovo dottorato di ricerca in Scienze della Salute. Il Ministero assegnerà prossimamente a ciascuna scuola il numero dei contratti di formazione medica specialistica destinati agli specializzandi e le attività formative prenderanno ufficialmente il via il 1 novembre 2026.
1: Restiamo in ambito universitario, ma ci spostiamo all'Università degli Studi di Salerno, dove è stato inaugurato l'Osservatorio Astronomico.
0: L'Università degli Studi di Salerno allarga il suo sguardo all'universo con un nuovo osservatorio astronomico UNISA. La struttura a cupola, posizionata sul tetto dell'edificio F al campus di Fisciano, è stata inaugurata ed aperta al pubblico, alla presenza di tutto il gruppo di lavoro del Dipartimento di Fisica e con 2 testimonial d'eccezione. Dopo gli eventi meteorologici avversi che nel 2019 avevano danneggiato in modo irreversibile la cupola originaria installata nel 2010, il nuovo spazio astronomico di Ateneo rinasce con una nuova struttura potenziata e più ampia. Con un diametro di 6,7 metri, la nuova cupola è stata realizzata in tali dimensioni con l'obiettivo di ospitare almeno una classe di studenti ogni osservazione serale. Il telescopio robotico di cui è dotato l'osservatorio ha un diametro di 60 cm che ne fa il più grande telescopio installato all'interno di un campus universitario italiano, con una lunghezza focale di 5 metri. Si tratta di uno strumento totalmente robotizzato e ciò consente di gestirlo a distanza, collegarsi alla stazione meteo ed eventualmente interrompere le osservazioni in caso di cambiamenti delle condizioni meteorologiche. L'evento è stata l'occasione anche per ripercorrere con il pubblico in sala le tappe che hanno condotto alla nascita del progetto astronomico di Ateneo. Il nuovo osservatorio astronomico non sarà soltanto un laboratorio didattico per gli studenti, ma grazie al suo ingresso nel sistema museale SMAS UNISA diventerà una vera e propria finestra aperta sul territorio per la divulgazione e la promozione della cultura scientifica. Ad impreziosire l'evento di presentazione, 2 testimonianze d'eccezione, quella dell'astrofisica Marcella Marconi, già direttrice INAF Osservatorio Astronomico di Capodimonte, e quella del colonnello Luca Parmitano, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea ESA.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
4: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Questo fine settimana la Certosa di San Lorenzo a Padula ospiterà due serate tra jazz, tango e teatro. Sentiamo. La musica incontra la storia nella cornice monumentale della Certosa di San Lorenzo. Dopo gli appuntamenti inaugurali alla Reggia di Portici, la rassegna Le Regge, la musica incontra la storia, fatta a Pappadula, nel cuore del Vallo di Diano, con due serate dedicate alla musica e al teatro. Il 19 e 20 settembre, uno dei luoghi simbolo del patrimonio culturale campano, diventerà infatti il palcoscenico di due appuntamenti che mettono in dialogo spettacolo dal vivo, memoria e patrimonio. Ad aprire il programma, sabato 19 settembre alle ore 21, sarà Javier Girotto e Aires Tango, formazione che porta sul palco l'incontro tra tango argentino e improvvisazione jazzistica. Al fianco del sassofonista e compositore argentino ci saranno Alessandro Guis al pianoforte, Marco Siniscalco al basso e Michele Rabbia alle percussioni. Un concerto nel quale le radici sudamericane di Girotto si fondono con il jazz europeo, tra ritmi del tango, contaminazioni e libertà improvvisativa. Un viaggio musicale che trova negli spazi della Certosa una cornice particolarmente suggestiva. Domenica 20 settembre, sempre alle ore 21, sarà invece protagonista Stefano Massini con Alfabeto delle emozioni. Lo scrittore e narratore accompagna il pubblico attraverso un immaginario alfabeto degli stati d'animo, dalla paura alla felicità, dalla malinconia alle emozioni che attraversano la vita quotidiana. Storie, personaggi, episodi storici e situazioni comuni diventano materia di un racconto che alterna ironia e riflessione, cercando di dare un nome a ciò che accade dentro ciascuno di noi. Un percorso nella complessità delle emozioni che tra le mura della Certosa assume una particolare dimensione teatrale e narrativa. Con la rassegna alle Regge intendiamo spostare il baricentro delle attività culturali verso siti unici ma meno toccati dalla programmazione abituale come la Certosa di San Lorenzo a Padula. Portare qui musica e teatro significa contribuire a ridisegnare la mappa culturale del nostro territorio, trasformando un patrimonio straordinario in un presidio vivo e contemporaneo. La cultura deve essere un bene comune, accessibile e palpitante. Alle istituzioni politiche e culturali spetta creare occasioni concrete di crescita e confronto per le comunità, valorizzando anche le aree meno attraversate dei grandi flussi, ha dichiarato Onofrio Cutaia, assessore alla cultura, agli eventi e al personale della Regione Campania.
1: A Salerno sono stati completati i lavori di rifacimento della rotatoria e della fontana delle sirene di Via Ligea. I dettagli nel prossimo servizio.
0: Dopo una serie di lavori di riqualificazione urbana, la rotatoria e la fontana di Via Ligea a Salerno si presentano in una veste completamente nuova. L'opera di restyling si è concentrata sul totale rinnovamento strutturale delle infrastrutture, ponendo al centro la sicurezza stradale, il decoro e l'efficientamento energetico della zona. Sulla rotatoria è stata installata una moderna tecnologia LED lungo l'anello stradale, che assicura una visibilità ottimale durante la notte o in presenza di maltempo, delineando chiaramente i margini di manovra e riducendo il rischio di sinistri. La rotatoria inoltre è stata dotata di un circuito di irrigazione automatizzato per garantire il perfetto mantenimento del nuovo manto erboso e delle piante ornamentali messe a dimora. L'intervento si è concluso con la bonifica e la messa in sicurezza dell'area sotto il costone roccioso antistante, ora protetta da appositi pannelli grigliati e valorizzata da fari scenografici che illuminano la parete di pietra. Gli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione funzionale ed estetica della Fontana delle Sirene nei pressi del Grand Hotel hanno compreso il rifacimento degli impianti elettrici e idraulici. Tra i lavori effettuati figurano il completo rifacimento dei cablaggi e l'installazione di nuovi faretti a immersione ad alta efficienza, l'applicazione di materiali elastoplastici specifici per strutture a contatto costante con l'acqua, che garantiscono impermeabilità nel tempo, e la sostituzione di tutti gli ugelli. Il sistema inoltre regola automaticamente la pressione dell'acqua tramite inverter collegati alle pompe in base alla velocità del vento rilevata in tempo reale, evitando dispersioni all'esterno della vasca. A completamento dell'opera, la fontana è stata arricchita da un elemento artistico di pregio, un rivestimento verticale maioliche color verde smeraldo realizzate dalla rinomata ceramica Solimene, raffigurante una sirena. Parallelamente si è provveduto alla ristrutturazione del marciapiede prospiciente la fontana sul lato di via Torrione, con la posa di appositi dissuasori per impedire la sosta selvaggia e garantire la fruibilità in sicurezza dello spazio pedonale.
1: Ed ora è il momento delle previsioni meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!

Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Sul bacino del Mediterraneo è presente un flebile promontorio in quota che interessa le regioni meridionali, in modo particolare la Sicilia e fin verso il Mediterraneo orientale, mentre sull'ovest del nostro Mediterraneo, in prossimità della penisola iberica, è presente un debole cavo d'onda che determina condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni settentrionali, dove le isobere assumeranno una curvatura ciclonica. Per il momento sulla nostra regione abbiamo ancora isobere a curvatura anticiclonica, anche se qualche disturbo in quota potrebbe interessare nel corso delle ore notturne il mare aperto e la costa, con dei rovesci sparsi, mentre nelle ore centrali della giornata, soprattutto durante il pomeriggio, qualche rovescio potrebbe interessare le aree interne montuose della nostra regione. Questo sia nella giornata di giovedì 17 che in quella di venerdì 18. Dunque, la previsione è quasi fatta. Un'ultima cosa: il flusso perturbato oceanico, le vere perturbazioni, interessano l'Europa centro-settentrionale. Dunque, per il momento non avremo un cambio netto di circolazione sulla nostra penisola come sulla nostra regione. Velocemente, il tempo previsto per i prossimi giorni: giovedì 17 settembre, sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo nuvoloso o irregolarmente nuvoloso, ma con ampie schiarite. Qualche fenomeno durante la notte, nelle primissime ore della giornata, potrebbe interessare le aree costiere, soprattutto quelle settentrionali. Per il resto, assenza di precipitazioni, tranne qualche rovescio sparso nel corso del pomeriggio lungo la dorsale dell'Appennino. Ventilazione debole occidentale, mare poco mosso e temperature senza particolari variazioni, con valori ancora lievemente al di sopra della media del periodo nelle ore centrali della giornata, più fresche invece durante la sera e nelle ore notturne. Per la giornata di venerdì 18, pochi cambiamenti, condizioni di cielo poco nuvoloso nel complesso, qualche addensamento nelle

0: ore centrali della giornata, nel pomeriggio lungo la dorsale dell'Appennino e in serata o in tarda serata, in nottata, qualche fenomeno potrebbe interessare la costa. Difficilmente nel corso della giornata i fenomeni potrebbero sfociare dall'interno verso la costa, poiché le correnti in quota sono dirette da ovest e da sud-ovest, quindi verso la costa non dovrebbero esserci precipitazioni. In serata poi netto miglioramento ovunque, anche lungo le aree interne, con cessazione di eventuali rovesci. Le temperature senza particolari variazioni, ventilazione, l'abbiamo detto, meridionale da sud o da ovest, e mare poco mosso. Infine la tendenza successiva, questa per il prossimo fine settimana, questa mappa è prevista per domenica 20 settembre. Osservate, salta all'occhio, il rinforzo del promontorio di alta pressione di matrice subtropicale verso l'Oceano Atlantico, tra Spagna e su, verso le isole britanniche, e questo potrebbe favorire nel corso poi della prossima settimana correnti settentrionali dall'Europa nord-orientale in direzione dei Balcani e verso le nostre regioni centro-meridionali del versante adriatico. Potrebbe essere interessata anche la nostra regione. Cosa comporterebbe questo? Una diminuzione delle temperature, con conseguenze poi che andranno valutate per quanto riguarda i fenomeni. Dunque, anche per il prossimo fine settimana, quindi tra sabato e domenica, non dovremmo avere particolari variazioni, sempre quella nota di instabilità potrebbe essere presente nel corso del pomeriggio nelle aree interne e montuose. Temperature che non subiranno particolari variazioni, dunque diciamo un'estate settembrina, almeno sotto, per quanto riguarda il profilo termico, che proseguirà per ancora per tutta questa settimana. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: Il TG termina qui, ma non cambiate canale perché subito dopo andrà in onda la seconda serata di Terre del Bussento. Nel frattempo potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadunews.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente.

0: intelligente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: programma è offerto da
1: IP Karting. Nero Giardini.

0: E buonasera amici del karting e ben ritrovati in questa nostra nuova super attesissima puntata, come tutte le settimane, di Go Kart TV News, o le vinco o le capoto. E dopo l'enorme successo della settimana scorsa, anzi vi vogliamo veramente ringraziare perché abbiamo battuto ogni record, dove abbiamo parlato della preparazione al campionato del mondo di Le Mans che si terrà tra pochissimi giorni insieme all'azienda IP Karting. Questa settimana abbiamo deciso di replicare e lo faremo con un pilota che anche lui naturalmente sarà presente in quel di Le Mans e un'azienda molto importante per la riuscita di questo evento, ossia un'azienda che si occupa di pneumatici. E quindi che dire, io vado subito a presentare i miei compagni di viaggio prima di andarvi a mostrare il nostro primo ospite di questa super puntata, Matteo Traini, mio compagno di viaggio, o le vincole capoto. Ciao Matteo.
1: Ciao Riccardo, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Che dire, come hai già anticipato te, con grande orgoglio abbiamo fatto una super puntata, record di ascolti e ci fa uno strapiacere. Questa sera ne faremo un'altra perché comunque sempre sul pezzo per questo evento attesissimo del Mondiale di Le Mans. Quindi tengo a ringraziare tutti i nostri telespettatori, grazie davvero per la passione con cui ci seguite.

0: Bene, poi il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
1: Ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao Ricky, ciao Matteo. Vabbè, avete già detto tutto voi, io mi taccio e parlerò al momento giusto.
0: Andiamo subito a presentare il nostro primo graditissimo ospite. Lui è un campione del mondo nel 2024, oggi ha cambiato casacca, è con noi Cristian Bertuca. Ciao Cristian!
2: Ciao ragazzi, ciao Riccardo, ciao Matteo, ciao Sauro, buona serata a tutti.
1: Ciao, ciao. Ciao.
0: Ciao Cristian.
2: Allora,
0: si parte con questa nostra super puntata. Allora, prima di addentrarci nei giorni nostri, con i nostri ospiti, noi siamo abituati a fare un piccolo salto indietro nel passato, poi tu di cose ne hai fatte veramente tante, ma domanda d'obbligo, come sei arrivato al mondo del kart, Cristian?
2: Al mondo del go-kart sono arrivato comunque grazie a mio padre, è una passione diciamo nata da lui, correva anche lui un po' più da giovane anche lui, solo che avendo meno possibilità di me ha smesso e quando poi mi ha messo la prima volta sul kart verso i 5 anni e mezzo è stato subito un amore a prima vista col go-kart. E sin da subito mi è piaciuto molto e dopo lui aiutandosi anche con altre persone hanno visto diciamo un piccolo talento in me fin dall'inizio e allora hanno diciamo lavorato molto su di me, mi hanno fatto correre molto anche grazie alla scuola Easy Training con Sabino De Castro ci ha aiutato molto le prime basi del go-kart e ad adesso abbiamo fatto tantissima strada.
0: Ecco, pensa che queste immagini, non so se te le ricordi, caro Cristian, le abbiamo realizzate noi nel 2017, quando hai
2: Me le
0: avuto una
2: ricordo
0: piccola,
2: molto bene.
0: ecco, quando hai avuto una piccolissima parentesi, stiamo vedendo adesso, col team Evo Kart. Ecco, cosa riprovi a rivedere questi momenti che ricordi raffiorano in te? Ecco, intanto mamma, mamma e papà.
2: Papà. Esatto, di sicuro sono dei momenti bellissimi. Soprattutto in questi anni mi seguiva molto Stefano Albanese, che era il mio meccanico, e Giampaolo Viani come team manager. Soprattutto Giampaolo Viani è stato un grandissimo maestro per me perché mi ha seguito, diciamo, molto affettuosamente, molto strettamente. E mi ha insegnato molto caratterialmente, ma anche in pista come performance. Infatti tengo a ringraziarlo perché la persona che sono ora è anche un po' grazie a lui, perché non sembra, ma a volte in pista mi tengono a dire hai quasi lo stile che aveva Paolo e questa è una cosa che comunque mi fa molto piacere da sentire.
3: Paolo era, ci abbiamo corso sia io che Sauro, era pure un gran pilota, quindi hai avuto un buon maestro.
2: Sì,
3: Salutiamolo, anzi,
2: esatto.
3: Giampaolo.
2: Comunque è stato comunque un gran maestro, come anche dopo da quando ho iniziato con la casa Birra l'Arte, è stato un maestro anche per me Riccardo Longhi, che anche lui dall'inizio mi ha seguito molto bene. Tutta la casa Birra l'Arte, infatti, ci aveva dato anche una gran chance di crescere.
0: Bene, allora, tra l'altro dobbiamo dire, prima naturalmente di arrivare ai giorni nostri, che hai diviso la pista per più e più gare con un certo Kimi Antonelli.
2: Sì, diciamo che a pensarci adesso fai fatica un po' a crederci che sia in Formula 1, però già da piccolo si vedeva quanto fosse competitivo con tutti, sia dentro che fuori dalla pista. Comunque è stato sempre un ragazzo molto bravo, molto umile, infatti si vede il risultato anche adesso in pista. Nei paddock della Formula 1 è riconosciuto come un ragazzo splendido, semplice, proprio molto amichevole con tutti.
0: Tra
2: E
0: l'altro,
2: secondo
0: qui
2: me.
0: scusa Teo, volevo solo un po' dire dove siamo in questa pista. Siamo a Lonato e questa è la Winter Cup del 2017. Nelle immagini che c'erano prima, Antonelli scattava dalla seconda posizione, adesso lo vedete qua che è in terza piazza, adesso passa secondo e tu sei primo, cioè dietro proprio Kimi.
2: Diciamo che comunque erano gare molto combattute nelle nostre età, un po' più all'indietro, però comunque sì, siamo stati tutti molto, diciamo, sempre stati davanti. sempre combattuto molto duramente, perché comunque

0: Quel livello era altissimo sin da bambini, da quando abbiamo corso noi. Secondo me abbiamo trovato anche proprio una generazione molto difficile in pista. È stata, secondo me, una delle generazioni più competitive da ora indietro.
1: Certo. Ecco, qui tra l'altro adesso lui si è portato in testa le operazioni, qui va a vincere, tu arrivi proprio arrivata in volata, terzo classificato, qua ti dai il 5 proprio con Andrea Chimi Antonelli. Insomma, rivedendo Monza di 2 settimane fa e vedere, anzi una settimana e pochi giorni fa, e vedere queste immagini, mi viene la pelle d'oca, Cristian.
0: Sì, perché te lo dico anche da un lato di amicizia, io Andrea lo sento ancora tuttora, è un grandissimo amico e è molto strano, cioè non è una roba semplice da elaborare, perché poi soprattutto finché ci sei tanto amico magari non lo realizzi. Magari poi una persona esterna che c'è un po' meno nel motorsport dice, ah, è proprio un pilota di Formula 1, ti emozioni, mi emoziona anche a me vederlo lì, fa molto strano, però sono felicissimo di tutto questo.
1: Eccomi qua, guardali qua. Queste sono
0: Ricordiamo
1: immagini.
0: Riccardo che ha vinto anche l'altro giorno, domenica, a Madrid, in Spagna, quindi sempre i nuovi record, sta facendo un percorso straordinario e gli auguriamo il meglio a Kimi, sperando di ritrovarlo anche qua. Fra un po' di tempo ospite, no, Riccardo?
1: Sì, sarebbe magari sia Christian che Kimi nella stessa puntata. Ecco, qua lui
0: Esatto.
1: era già nella Formula 4. Ecco, è bello vedere anche questa amicizia che dura da quando eravate bambini. Le strade sono un po' cambiate per voi, però adesso ci saranno anche delle immagini che avete fatto le vacanze anche insieme di recente. Insomma, è bello che un'amicizia nata nel paddock da piccolini poi duri nel tempo. Questo è anche un messaggio che vogliamo dare a tutti quelli che si avvicinano a questo sport, che ti lascia sicuramente qualcosa di importantissimo, sia un'amicizia vera, giusto, Cristian?
0: Sì, è sicuramente bellissimo condividere soprattutto memorie insieme, tutti questi momenti, secondo me anche speciali, soprattutto quando l'amicizia da quando sei veramente bambino ad ora, sono passati veramente tantissimi anni, quindi non è un'amicizia che si scorda facilmente. E passare questo tempo insieme di sicuro è una grandissima cosa.
1: Comunque, se guardate, guida Christian la
0: Sì,
1: barca, eh. Non la guida Kimi.
0: lui era un po' pericoloso, però ha guidato anche lui.
1: Beh, insomma, bellissime queste immagini che vi ritraggono insieme, continuate a essere amici così. E ripeto, sarebbe bello avervi in una puntata insieme. Ma torniamo a bomba, cari ragazzi, perché dobbiamo parlare dei giorni nostri. Insomma, io farei però giustamente anche un piccolo excursus su quella che è stata la tua, per ora, la maggior parte della tua vita, perché dal 2013 al 2026, quindi a quest'anno, hai diviso la tua vita con la famiglia Birelart.
0: Sì, abbiamo passato veramente praticamente tutta la mia vita sul kart, l'ho passata con loro. E sono i primi ad avermi dato una vera opportunità di saltare nel mondo del go-kart, soprattutto competitivo, professionale. E mi hanno insegnato molto. Tutto questo mi hanno insegnato molto grazie a Riccardo, che è la prima persona che mi ha visto in pista e mi ha, diciamo, trasmesso un pochettino la passione della casa Birelart, della famiglia. La seconda, che non è la seconda, ma sarebbe anche lui la prima, Ronny Sala, che è stato il primo a darmi la vera opportunità di entrare in questa squadra, che anche lui ringrazio veramente tanto per questa opportunità, perché comunque mi ha fatto crescere come persona a livello lavorativo, a livello professionale, a livello di tutto.
1: Beh,
0: E
1: questo.
0: con Riccardo, Cristian, adesso c'è corso anche in Birelle, no? Come avversario, e adesso te lo ritrovi comunque lui in Birelle e tu in Tony. E come affronti, magari, se te lo ritrovi fianco a fianco con la stessa grinta, tenacia che hai con gli altri, oppure magari un attimino, se dovresti fare un sorpasso, qualcosa, ci pensi 5 secondi di più. Allora, quello che sempre

0: Pensato io che la penso con tutti, puoi mettermi davanti tutti. Se sei in pista, sei lì per vincere. Il
1: Esatto.
0: secondo è il primo a perdere. Quindi, quando si chiude la visiera e sei in pista, purtroppo bisogna mettere da parte un po' l'amicizia e dar spazio un po' a se stesso.
1: Giusto. E insomma, con la birra l'hai vinto veramente tanto, ragazzi. Devo leggere perché i successi di Christian sono stati veramente tanto, tanti. Due WSK Master Series, una WSK Final Cup, tre Margutti, tre Industrie, un campionato del mondo, che tra poco lo vedremo, un campionato italiano nella KZ e campione italiano nella 60 Easy Kart. Insomma, un palmarès che fa venire la pelle d'oca. Tra l'altro, vice campione del mondo, anche vice campione europeo, se non sbaglio. Insomma, Christian.
0: Stati tanti risultati, Riccardo. Comunque ci siamo impegnati parecchio sin dal primo momento e il passaggio in KZ è stato, diciamo, una crescita molto esponenziale da parte mia. Cioè, da quando sono passato dal monomarcia al cartamarce è cambiato tutto. Però è cambiato tutto, sembra che sono anche riuscito proprio ad adattarmi subito e quasi a svilupparmi al meglio fin da
1: Ah. Infatti,
0: subito. Trovarmi subito con tutto.
1: volevo dirti proprio questa cosa qui. Col monomarcia comunque hai vinto tanto, però se guardiamo gli ultimi anni quando hai fatto questo cambiamento, che non è banale, ragazzi, perché comunque passiamo da un tipo di guida al monomarcia diverso dal KZ, perché KZ è uno stile molto diverso, non tutti si adattano così velocemente e tu hai dimostrato fin da subito di andare fortissimo e comunque hai fatto lo step molto più alto di quello che magari fanno tutti i piloti. Qui hai fatto, secondo me, la differenza e si è sentito molto di più il Bertuca come pilota, secondo me.
0: E di sicuro, come hai detto tu, sì, sono riuscito, diciamo, anche a mettermi in mostra di più con questo cambio di categoria. Però questo non toglie il fatto che c'è stata anche una grande squadra dietro come supporto, come meccanici, come tutto. Il lavoro è sempre stato svolto al meglio.
1: Ah,
0: Senti,
1: certamente. Christian, prima di parlare dei giorni nostri, perché tra pochissimi giorni ci sarà l'evento clou dell'anno, vogliamo andare un attimino a rivivere il 2024?
0: Vai, va bene.
1: Eccoci qua, siamo a Portimão, Portogallo, si svolge il campionato del mondo FIA Karting e tra gli iscritti, naturalmente, uno dei pretendenti al titolo, Christian Bertuca, che se non sbaglio l'anno prima era arrivato secondo.
0: Il 2000, no, 2022 avevo fatto secondo alle
1: Ah. Esatto,
0: Mans, che è la pista dove correremo quest'anno. Invece il
1: dopo
0: 2023 purtroppo c'è stato un DNF subito nel secondo giro di gara.
1: la. Ok, quindi 2022 secondo e qui 2024. Metti il sigillo. Cosa riprovi a vedere queste immagini che ti hanno poi consacrato campione del mondo?
0: Beh, di sicuro un'emozione indescrivibile. Perché? Perché nelle prove libere c'era la velocità. Non tanto la costanza, ma la velocità c'era. E poi c'era sempre un cambiamento di meteo dove di sicuro non aiutava tutti, bisognava adattarsi molto velocemente. Una qualifica che è venuta a piovere un po' all'ultimo e tutto ci ha permesso di sfruttare questo dato per riuscire a fare la pole position assoluta, che è subito stato il primo lucchetto per portarsi avanti in una gara che a parer mio è molto importante. Dopo tutte le manche svolte è stato veramente difficile e parlandone adesso non ci crederei neanche io se riuscite a portarle a casa tutte dalla prima all'ultima. Soprattutto una manche sull'acqua dove dopo una partenza sbagliata e un quasi testa coda eravamo in nona posizione e si è riusciti a rimontare e vincere la manche stessa. Una
1: E
0: super
1: chi?
0: hit.
1: Vai, vai,
0: Vai, vai,
1: scusami.
0: scusami. Tranquillo, una super hit comunque anche lì dominata dal primo all'ultimo giro e poi una finale anche lì dal primo all'ultimo giro.

0: giro dominata, sia un po' d'astuzia nella ripartenza della slow,
1: Esatto.
0: ma soprattutto anche dalle poche volte, purtroppo perché comunque è molto difficile in queste gare, ma tutti i giri non commettere nessun tipo di errore.
1: Volevo infatti intervenire, ma l'ha detto te. Comunque, allora, vincere una World Cup KZ2 secondo me è difficilissimo perché

0: astuto, furbo, intelligente nel momento dello slow, perché poco prima diciamo, del rettilineo tu scaldavi le gomme, ma poi, tra virgolette, sei stato molto furbo e a fare una ripartenza che non se l'aspettavano, prendendo quel piccolo gap da Morgatto, se non sbaglio, e lì comunque sono i piccoli dettagli che fanno la differenza e fanno vincere le gare. Sbaglio, Cristiano?
1: No, no, assolutamente, anzi, secondo me queste opportunità sono le opportunità che hai una volta, secondo me, nella vita e bisogna veramente sfruttarle al 110%.
2: Bene. Quindi abbiamo visto veramente una super carriera con l'azienda di Lissone e nel 2026, devo essere sincero, arriva come una doccia fredda un po' per tutti questa scelta da parte tua di approdare ai Verdi di Prevalle, alla Tony Kart. Ti posso chiedere come mai? Cioè, io ti ho sempre visto, Christian, perdonami, ma come Totti con la Roma. Cioè, io ti ho visto sempre molto Birel, molto stretto ai tuoi colori. E non me lo
0: Ma
2: sarei mai aspettato.
0: soprattutto Riccardo, di solito si cambia fine anno e poi da gennaio già fa il contratto con tutto
2: Certo.
0: quanto. Lui è cambiato dopo qualche mese.
2: Ma al di là di quello, cioè proprio io, se mi parli di Christian Bertuca, lo vedo come un matrimonio con la Birel. Vedere tipo Totti, no? Con la Roma, adesso Del Piero con la Juve. Vedere, come mai, se ce lo vuoi raccontare?
1: Allora, è stata una scelta molto molto difficile. Comunque, crescere in una famiglia è stato molto bello, soprattutto nella famiglia Birelarte. C'era proprio un legame con tutta la squadra bellissimo. Questo cambiamento l'abbiamo voluto fare perché era da un po' che volevamo avere una grinta in più, diciamo una esperienza nuova, perché comunque l'azienda OTK Tony Kart si sa che anche tutti la guardano come un nuovo mondo, bisogna essere veramente professionali e diciamo che entri in un vero lavoro, entri in una casa dove vogliono tutto al 110% perfetto. E questa sfida io l'ho voluta prendere perché ci dà sicuramente un livello di grinta in più, soprattutto per quest'anno, per il mondiale e sicuramente anche per un futuro nuovo. Però l'abbiamo proprio fatto proprio apposta per una sfida in più. Ci mancava quel pochino di grinta in più che potesse darci una spinta a lavorare ancora meglio col team.
2: Io
1: Quindi
2: vorrei fare.
0: scusa
2: Scusami,
0: Riccardo,
2: Teo.
0: non ha influito molto anche l'aspetto motoristico, perché sappiamo bene che la Birel momentaneamente sta usando i motori Yame e tu comunque avevi un grosso rapporto, no? con la TM Kart. Sapendo che la Tony comunque adesso usa il TM, quindi un po' ha pesato anche questa decisione.
1: No, se devo essere sincero, no, io non sono del fatto non vai a una gara, devi cambiare squadra, perché non è assolutamente giusto. Anzi, secondo me se devi lavorare con una squadra come una vera squadra e famiglia, se si vince insieme, se si perde, si perde insieme. La casa TM è sempre stata una famiglia per me perché mi ha cresciuto fin da piccolo, non c'è mai stata casa diversa che mi ha seguito a livello motoristico, ma non è stata la casa Yamaha a farci cambiare idea.
0: Ok, no, perché sapevo anche il rapporto che hai con TM, quindi ti ho fatto questa domanda.
2: Sauro, tu che hai cambiato più case, Birel, Tony Kart e altre, come la reputi la scelta di Christian?
3: Beh, è una scelta che ho fatto anch'io. È una scelta che ho fatto anch'io più volte e quando arrivi, come si suol dire, quando riempi una pentola alla fine e hai raccolto tutte queste vittorie, tutte queste esperienze, serve anche uno stimolo nuovo. A parer mio, la scelta è giusta. Non vedo tanto il legame tra motore, TM o Yame, per carità, che potrebbe anche portare a fare dei pensieri su questo. Lo vedo più per uno stimolo per un ragazzo che è arrivato a un certo livello, è un campione, ha vinto tanto. e metto

0: Mettersi in gioco ancora una volta è uno stimolo ancora di più che ti fa tirare fuori quel percentuale che è ancora magari nascosta, assopita da tempo. Ma difatti mi veniva da fare una domanda. Io sono intervenuto poco perché mi piace l'argomento, sono stato sempre molto ad ascoltare e gli faccio tanti complimenti a Cristian, ma al papà e alla mamma soprattutto, che è una di quelle che ha il sangue
1: Che
0: sempre,
1: salutiamo, sono
0: sempre,
1: simpaticissimi.
0: sempre a mille. Ed è giusto che sia così. Ma Cristian, la cosa più che mi interessa a me e anche gli appassionati a casa, sappiamo benissimo che tu hai sviluppato tanto questo salto, cioè diciamo il Bilirat, perciò telaio. Il passaggio alla Tony ti ha portato subito a vincere la prima gara appena sei passato, ma comunque qualcosa di diverso sicuro c'è stato. Perciò le prestazioni del Birel, la differenza con le prestazioni del Tony. Il Tony cosa ha di più o di meno a differenza del Birel? Giusto per far sapere qualcosa a casa, eh?
1: Sì, assolutamente. Allora, le prime differenze che hanno, diciamo, un impatto un po' più grande sul livello di guida o stile di guida, sicuramente una cosa che parlano tutti e che è vera, sono i freni davanti del Tony, che sono veramente, veramente
0: Sì,
1: molto più
0: vero.
1: aggressivi. Quindi bisogna saper gestire questo tipo di frenata, perché non è facile le prime volte. E soprattutto io il primo test che ho fatto, che è stato l'unico test che ho fatto prima della gara dell'italiano, è adattarmi subito ai freni. Fortunatamente, sì, sono riuscito ad adattarmi anche molto bene, perché comunque come stile di frenata a me piace una frenata molto aggressiva, quindi a primo impatto mi sono trovato subito molto bene. Una seconda cosa che si può trovare magari anche in altri telai, questo non so dire, però una cosa che ho trovato molto sul Tony è a gomma nuova avere un davanti veramente molto pronto, diciamo, subito rispetto ad altri telai.
0: Quindi, ok, questi sono, diciamo, Beh,
1: gli aspetti
0: abbiamo
1: principali.
0: un bel inserimento. Io voglio ricordare anche che noi abbiamo visto il mondiale che Christian ha vinto e io mi sono subito appuntato le differenze tra lui e chi è arrivato secondo, come si chiama? Matteo, adesso non mi ricordo il nome.
1: Morgatto.
0: Ah,
1: Morgatto.
0: Morgante. È che il telaio suo, quando dopo lo slow è partito al volo, cioè è subito pronto. Ha fatto i primi 3-4 giri che gli ha dato uno strappo e gli altri si sono trovati, come si dice, subito nella fase di recupero. E vediamo che invece gli ultimi giri, poi gestendo bene la situazione, sono quasi arrivati. A Christian piace così il setup di un telaio oppure piace un telaio che parte dopo 5 giri e che in progressione va fino alla fine?
1: Allora, se devo essere sincero, a me più che un piacere di telaio, io quasi sempre con tutto, anche che magari si va con pressioni più basse o più alte, col mio stile di guida riesco a sfruttare molto di più il telaio ai primi giri, è molto a freddo, riesco ad essere più pronto. Dopo, di sicuro, avere un, come dici tu, un telaio che dopo quei 4-5 giri inizia a fare una progressione, ben venga, perché sicuramente si riesce a fare la differenza all'inizio. E avere un
0: È
1: telaio che ti aiuta fino alla fine, dopo c'è una
0: top.
1: bella spanna di differenza che puoi fare la differenza su altri.
0: Intanto scusate, la regia si è soffermata su queste immagini per far vedere che non c'è un italiano, a parte il primo classificato che ce l'abbiamo qui noi.
1: Il
0: Non c'è
1: problema è
0: un
1: sempre quello.
0: italiano. Vabbè, detto questo, ragazzi, io ti volevo fare un'ultima domanda, poi switchiamo sul mondiale. Domanda, allora abbiamo qui anche un'immagine, se la regia ce la mette, no, era un po' prima, adesso ce la trova. Com'è lavorare con Ronny Sala? Eccola qua, com'è lavorare con Ronny Sala e con Roberto Robazzi?
1: Lavorare, no,
0: Auguri,
1: se devo essere
0: auguri.
1: sincero, allora con Ronny Sala è sempre stato molto tranquillo lavorare, cioè ormai anche conoscendomi, essendo io un po' molto giocherellone e tutto, se sbagliavo a dire qualcosa e tutto, comunque riuscivo a portarmi sempre sulla buona strada, comunque riusciva a correggermi, riuscivamo sempre a fare qualche modifica, soprattutto nella strada giusta, magari potevo sbagliare io, mi correggevano. Con Roberto diciamo che è meglio che piuttosto prendo quei 5 minuti per riflettere e dopo dire le mie sensazioni nel modo giusto, perché ovviamente se poi si sbaglia, lui essendo comunque uno molto preciso e tutto, vuole sapere le informazioni giuste, soprattutto sapendo come lavora il suo materiale. Se vai a dire una roba che funziona al contrario, dopo ovviamente ci sarà un riscontro sbagliato quando si discute.

0: Quindi diciamo sei un po' più sotto pressione, tra virgolette.
1: Sul lato feedback sì, però pressione abbastanza tranquilla, non mi dà stress a livello nel weekend.
0: E velocissimamente poi, come abbiamo detto Riccardo, andiamo al mondiale, ma io quando ho visto la gara del campionato italiano a Sarno, sappiamo che io reputo sempre che chi è un buon pilota, un ottimo pilota, passi da un telaio a un altro, soprattutto vedendo come lo fai destro quando non serve molto, no? Per adeguarsi al cambiamento magari di un telaio da un altro. Quando hai detto il traguardo, qual è stata la soddisfazione? Penso che ne hai avuta tanta, Cristian, perché comunque sappiamo che dal Pirelli vincevi, magari molti ti aspettavano, ecco, adesso va in Toni, e lì comunque hai fatto capire che ci sei anche qui, e non era scontata questa cosa, eh.
1: Sì, è una soddisfazione grande perché comunque significa aver dimostrato esserci comunque, avendo anche fatto un cambiamento. È bello perché significa anche che comunque sei riuscito a lavorare con la squadra, che sei riuscito comunque a
0: Esatto.
1: portare tutto al top di quello che avevi. Non è una
0: Comunque,
1: cosa facile, ovviamente, però noi siamo riusciti a sfruttare questa cosa.
2: tornando un attimino a prima alle diversità di team e di comportamenti, una recentissima intervista fatta a Toto Wolff, dove parla di Kimi Antonelli, tu dici, Christian, che sei molto scherzoso sotto la tenda. Toto Wolff ha detto: uno dei suoi pregi che poi lo aiutano a gestire meglio la tensione è quello che Kimi nei box fa gli scherzi a tutti, torta in faccia, lo spruzzino. Quindi io sono più per la scuola che c'era in casa Birel rispetto magari a delle regole ferree che
0: Però
2: magari non portano a niente. Però vabbè, ognuno poi ha il suo carattere. Un certo.
3: Riccardo, io sono stato su entrambi come esperienza,
2: Infatti,
3: molto
2: infatti.
3: più Mirel che in Tony Carter, e perciò Cristian, io so tutto, le sue parole sono la verità, perché io l'ho passata prima, è così, e così è. Se Cristian è bravo, nel senso che io lo reputo molto, molto, diciamo, a livello altissimo, da Robazzi può solo che imparare, come ho fatto io. Roberto parla poco, però ti dà dei messaggi dove ti può arricchire tantissimo di un'esperienza esagerata. Il perché il telaio magari viene utilizzato in una certa maniera, più camber. Difatti lui ha parlato di un inserimento anteriore pazzesco, ma il posteriore speriamo che poi segua l'anteriore. La Birelli magari c'è un anteriore meno preciso, magari prevale sul posteriore. Io pure son della stessa idea di essere un pochino più sciolto, perché quando tu ti sei naturale, sei un po' più rilassato, quando affronti una gara non hai la tensione. Però devo dire una cosa, che è quello che ti insegna la Tony Kart per la precisione, come dialogare, come dare il feedback, e poi dopo la pista non te lo insegna nessuno.
0: Ma poi
2: Comunque, io
0: secondo
2: sono
0: me è anche un modo per tirare fuori il massimo da un pilota, che se
3: da
0: ha
3: un pilota. Sì.
0: esatto le Tony Carter.
2: Il mio ragionamento, e poi chiudiamo veramente qua, è che se
0: Sì?
2: uno va forte, che sotto la tenda, passatemi il termine, sia un cazzone
0: Sì.
2: oppure no, poi quello che conta sono i risultati. E Kimi Antonelli lo sta dimostrando, e sicuramente lo farà anche il nostro Christian Bertucca. Ma allora, 2026 per te è un anno di super cambiamenti perché oltre ad essere approdato al team ufficiale Tony Kart, per te è una nuova avventura nel motorsport con la Porsche Carrera Cup, è giusto?
1: Esatto.
2: Ecco,
1: E
2: raccontaci un po'.
1: allora è stato un cambiamento enorme. L'ho capito, l'ho realizzato la mia prima gara a Imola. E non l'ho proprio realizzato nel weekend, il venerdì e il sabato mattina dopo le qualifiche. L'ho proprio realizzato quando ero in preghiera per gara 1. Quando sono partito per il giro di formazione, lì non dico che è salita l'ansia, ma ho iniziato a dire: ok, adesso cosa facciamo? Cioè, capito? È stato tutto nuovo.
2: Tutto nuovo.
1: Esatto, ero un po' perso, come magari come io adesso sul kart vedo, diciamo, un rookie, un nuovo amatore, una nuova entrata. Di sicuro non è stato facile la prima volta. Mi sono subito comunque trovato benissimo e tuttora mi trovo molto bene con la squadra. Mi hanno accolto significa

0: molto bene, e anche il proprietario Giacomo Scanzi ha fatto un gran lavoro, sia che con la squadra ma anche con tutti i piloti. Mi ha insegnato molto fin da subito e anche sin dai primi test con i suoi piloti, che temo a ringraziare anche Gianmarco Quaresmini, che è stato il mio primo coach, diciamo, e il secondo che è Simone Iaquinta, che
1: Ah. Ne
0: correrà questa settimana a Misano.
1: sono due, uno meglio dell'altro, perché io li conosco, lo so.
0: Sì, sono veramente, non potevo chiedere di meglio, e di sicuro mi hanno insegnato molto sin dalle prime entrate in pista e sin dalle prime gare. Pian piano andando avanti ho fatto esperienza in gara, ho fatto esperienza in qualifica. Gli errori ancora ci sono e li stiamo cercando di, diciamo, togliere. Stiamo cercando di diminuire gli errori in pista, perché comunque valgono molto. Valevano sul kart e valgono ancora di più sulla macchina. E
1: Bene.
0: lavoriamo molto sodo con la squadra per sbagliare il meno possibile. E già a Vallelunga si è visto, diciamo, il progresso, il lavoro fatto con la squadra. Peccato una penalità che ci ha arretrato in gara 2, però diciamo che già partire da decimo e finire quarto alla mia prima stagione mi reputo felice. Di sicuro sarebbe molto meglio più avanti, però rimanendo umili, sono molto felice del progresso che ho fatto.
2: Ma Christian, partecipando qui vuol dire che l'anno 2027 il kart smetterai, oppure entrambi porterai avanti entrambe le cose? Perché comunque di solito quando.
0: Porterò avanti entrambi i progetti, perché comunque il kart lo reputo sempre una passione, ma un lavoro continuo, quindi di sicuro mi aiuterà soprattutto a sostenere anche una parte di stagione, quindi di sicuro mi aiuterò anche un po' col kart.
3: Bene, ma ora Road to Le Mans. Manca pochissimo, caro Christian. Focus mondiale, qual è il tuo obiettivo?
0: L'obiettivo è di arrivare sicuramente concentrati subito sul pezzo, e già dalle prime prove libere non bisogna sbagliare nulla, bisogna subito provare quello che c'è da provare, bisogna subito trovare soprattutto una strada su cui lavorare e sapere che funziona. Se trovi queste due cose, sicuramente ti togli molti problemi nel weekend che puoi riscontrare, ma puoi lavorare solo più andando nella parte del miglioramento che del peggioramento. Quindi
2: In più, insieme a te, dovresti avere Lorenzo Camplese e anche Francesco Cerenta, mi sembra, come italiani, KZ.
0: penso di sì, tutti e due.
1: Ma invece io ho una domanda più tecnica. Conoscendo la pista di Le Mans, con poche staccate, piace a Christian?
0: A me, come pista, sinceramente, anche il 2022, che è stata la prima volta che ci sono entrato, piace. Non è la mia preferita, ma è comunque una pista molto tecnica, devi essere molto preciso, anche essendo molto veloce, non devi fare errori. Quindi devo dire, è una pista comunque mi piace molto.
1: Ma non è
0: Tanto
1: che
0: che
1: ci troviamo, scusa Ricky, non è che ci troviamo come domenica al Gran Premio, che non essendoci le staccate, anche se tu vai 2 o 3 decimi più forte, fai fatica a passare quello davanti?
2: è la paura mia.
0: di sicuro no, su questo fatto sorpassi non sarà facile, essendo soprattutto dei KZ, sfruttando molto le marce e tutto, non sarà per niente facile. Però c'è un fattore molto importante, è il mondiale.
1: Certo.
0: Chi vuole vincere, vince lo stesso, anche
1: Beh,
0: che
1: no,
0: vai piano, ci provi in tutti i modi.
1: ci
0: E
1: mancherebbe,
0: come
1: però le qualifiche secondo me diventano fondamentali.
0: qui le qualifiche sono non fondamentali, obbligatoriamente da fare bene.
2: Esatto.
3: Tra l'altro stavo vedendo proprio un tuo giro a Le Mans.
1: Difatti, dicevo Riccardo, proprio mentre guardiamo il giro di Christian, che non sbaglia nulla ed è sempre al limite per prendere quello davanti, che comunque è una bella lepre davanti, se vedi Christian magari ha in tasca 2 o 3 decimini più di lui, perché alla fine lo va a prendere, è solo che, come sai bene, se non ci sono le staccate si fa più fatica.
0: Sì,
2: Anche perché
0: sì.
2: inizia a chiudere, cioè, non è col KZ, la sappiamo, con queste piste qua rimane molto complicata, che magari in monomarcia non è, perché in monomarcia hai la traiettoria obbligata quasi, e quindi però, come ha detto Cristian,

0: Christian è un campionato del mondo e quindi il secondo è il primo dei perdenti.
1: Esatto, comunque anche sul fatto sorpassi, come prova, c'è anche il mondiale stesso del 2022. Quando ero secondo a metà gara, Trefilov e Lindblad, che a metà gara mi avevano già preso, andavano dai 3 anche ai 4 decimi più forti di me al giro. Comunque sono riuscito a tenerli dietro perché sicuramente bravura nel chiudere, ma anche avendo una pista molto difficile da sorpassare, ha aiutato molto.
2: Perciò
0: Ricordiamo che ha detto Lindblad, giusto?
1: esatto.
0: 2020, parliamo 2023, giusto,
2: 2022.
0: Cristiano? 22.
2: 4 anni fa.
0: Ecco, 4 anni e adesso è in Formula 1, un altro
2: Non
0: pilota che
2: dirglielo perché
0: Cristiano.
2: dopo a Cristian gli girano le palle, non
0: Ma è
2: dirglielo.
0: successo a tutti, però, più o meno, chi ha
2: Sì,
0: corso
2: è successo a tutti,
0: a livello
2: certo.
0: professionistico.
2: A parte a me.
3: Però c'è da dire una cosa, c'è da dire una cosa, che tutti quelli che sono in Formula 1 non si dimenticano mai di Christian Bertucca, di Sauro Cesetti, di Matteo Traini, di qualsiasi pilota che ha corso con lui nel periodo del kart,
0: E
3: perché sa
0: soprattutto il kart non
3: che
0: si
3: ci
0: dimenticano.
3: sono delle dinamiche per arrivare fin là molto importanti, che devi girare tutto bene, ecco.
2: Certo. Christian, che dire? Senti, noi non ti diciamo nulla, ti seguiremo, porta in alto la bandiera italiana
1: Grazie
2: e ci vediamo dopo il mondiale, dai, facciamo un'altra puntata, vedere un
1: mille.
2: po'
1: Va
2: come sono
1: benissimo.
2: le cose.
3: O non sbagliare le qualifiche,
1: No, non sono
3: eh?
0: da
3: Ecco. Io non
1: sbagliare
0: dico
1: assolutamente.
0: nulla. Non dico nulla.
1: Grazie mille, ragazzi.
2: Va, grazie.
0: Salutaci tuo padre e tua madre, che sono simpaticissimi. Tuo padre è capitato diverse volte a vedere le gare a fianco a lui, è clamoroso.
3: Il primo tifoso.
0: Numero
2: Io
0: Grazie
2: voglio
0: mille.
2: ringraziare tantissimo il nostro super Christian Bertucca.
1: Grazie a
2: Ragazzi, voi non cambiate canale perché al nostro rientro avremo un
0: un
2: super,
0: tema
2: super
0: scottante.
2: ospite, una super, super azienda perché si parlerà di un tema fondamentale per il mondiale. Quindi, Christian, dopo guardati la puntata perché ci saranno delle chicche che
1: Assolutamente.
2: potranno servire per il mondiale. Bene, noi andiamo un attimino in pubblicità, a tra pochissimo con questa Road to Le Mans 2026.

0: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport S.p.A. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
1: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
2: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
1: Certo!
2: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
1: Naturale! La tua auto è pronta!
2: Che professionalità!
1: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
3: Garantisco io! Punto Pro!
4: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
5: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
6: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
7: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
8: Ancora tantissimo karting in questa seconda parte di trasmissione e ci sono venuti a trovare dei super ospiti. Abbiamo con noi per l'azienda LeConte Francesco Battistoni e Giovanni Marcolin.
9: Buongiorno, buon pomeriggio.
8: Allora, ragazzi, innanzitutto grazie per essere intervenuti nel nostro format Go Kart TV News o Le Vincole Capoto e di parlare oggi di un tema molto, molto importante ai fini dell'evento clou della stagione che è tra pochissimo ed è a Le Mans. Allora, io lascio la parola adesso al buon Sauro Cesetti che subito vi spara la prima domanda.
10: No, vabbè. Visto e considerato l'esperienza avuta un po' con i gommiti, ma all'epoca mia si faceva tanti test, e perciò la curiosità è subito nasce sulle differenze dei pneumatici per categoria, se è una cosa voluta da voi, se è una cosa scelta giustamente parlando con la federazione tramite le categorie, le tre categorie che ci sono, o per via del peso, perché sicuramente le gomme avranno delle prestazioni a secondo la morbidezza dello short, del pneumatico, della carcassa e così via. Volevo capire un attimo da voi per capire un attimino queste differenze.
11: Se allora, è un'indicazione che FIA, quindi è la FIA che ce lo chiede, giusto,
12: esatto,
11: Francesco?
12: Esatto, per tenere ce lo chiede la FIA. Esatto. Appunto per i KZ e KZ1 usiamo le Prime, quindi quelle che hanno una prestazione migliore rispetto alle Option che invece usiamo per i Master. C'è anche insomma una piccola nota di verità a livello di peso, poi appunto come ha detto Giovanni è per un'indicazione da parte della FIA. So che l'anno scorso a Francia abbiamo fatto tutte Prime, però era questa situazione un po' più di emergenza perché era l'anno scorso abbiamo preso in mano il tender da Dallo, siamo subentrati e quindi per fare un attimo più situazione di emergenza tutti Prime, però quest'anno che c'è il tender all'inizio anno fino a fine anno e insomma gli master useranno le option sia per il discorso di prestazione che per il discorso di peso e anche di gestione gomma hanno più
11: senza contare che in Francia noi quella gomma è la nostra gomma per il
12: esatto, per il capazzetto, tutti i capazzetti in Francia corrono con le Conte, corrono con l'Option, e invece che la Prime, che è tendenzialmente la gomma più usata per i capazzetto.
10: Bene, ma...
9: Perché avevamo avuto, scusa Saulo, Davide Forè, che su sta cosa aveva detto che comunque c'è una prestazione molto più alta dal resto, e magari visto che la vetrina è un campionato del mondo, comunque ci sono piloti con molta esperienza, comunque ex piloti professionisti, tempi sul giro, adesso non ricordo bene cosa aveva detto, di un paio di secondi e qualcosa, a livello come vetrina mondiale,
8: aveva detto un secondo, come,
9: ecco, un secondo che non sono pochi, a livello come vetrina mondiale io immaginavo che la FIA avrebbe fatto, che era una scelta della FIA, non vostra, non è che sia una cosa molto, diciamo, bella da vedere. Lo stesso anche per loro piloti, perché comunque una gomma meno prestazionale, sappiamo tutti che ti dà la meno voglia di guidare il kart, insomma, ecco. Quindi abbiamo svelato un tema molto importante, insomma.
12: Poi c'è da dire che Davide vorreste prendere più veloce possibile, sempre uno che andare veloce lo fa super volentieri.
11: Però non dimentichiamoci che abbiamo quella option lì, è una gomma interessante che vendiamo in tutto il mondo, ed è calcolato che abbiamo fatto dei record sulle piste in Francia con questa gomma, quindi abbiamo fatto record dove di solito si usavano gomme molto più morbide, quindi è un pneumatico con un compound super interessante che usiamo anche in tantissime parti del mondo, dal Sud America, Nord America, in Europa del Nord, Europa del Sud, cioè insomma è una mescola veramente interessante. E adesso i due secondi, Davide, che voglio dire, sì, è un po', sì, non mi sembra un po' una differenza abbastanza alta, no Francesco?
12: Sì, sì, sembra.
11: Però insomma, comunque...
9: Voi dai test che avete fatto, dalla Prime all'Option, penso l'avete fatti, qualche differenza c'è di prestazione?
12: Allora, dipende...

0: tantissimo dalla pista, dalle condizioni, insomma, al
1: La
0: netto
1: rumatura della
0: delle
1: pista,
0: condizioni
1: tante
0: della
1: cose,
0: pista,
1: insomma.
0: del pilota, ci può ballare un secondo, ecco, 2 secondi è proprio
1: Sì, secondi, insomma,
0: là
1: sono un
0: a
1: po' dagli
0: trovare.
1: 8, 7, 8,
0: Però
1: 9, 10, insomma, ecco,
0: sì,
1: di solito quello dipende tanto dalle condizioni. Sappiamo che una pista gommata
0: certo.
1: alle contro può dare delle belle soddisfazioni, quindi adesso vediamo. Hanno girato con i pretest, anche con la pre-gara, adesso vediamo, domani mattina siamo su e vediamo le condizioni, tutto quanto.
0: Vabbè, quindi ragazzi, bisognerà dire a Davide Foré che è invecchiato se ci sono tutti questi
1: No,
0: soprannomi.
1: no, no, guai, eh.
0: No, sto scherzando. Sto
1: No,
0: scherzando.
1: a me Riccardo, siccome mi piace entrare un po' sul progetto delle gomme pneumatiche, che ci ho lavorato 10 anni di fila, perciò mi piace proprio far sapere un po' al pubblico la differenza tra un tipo di pneumatici e gli altri, perciò la morbidezza, se si può dire, quante shore siamo arrivati tra uno e l'altro, perché magari sono 40 shore, un pneumatico dà delle prestazioni, però dura magari 20 giri, però ha delle prestazioni più alte sicuramente di un pneumatico a 60 shore che è più duro ed è quello meno amato dai piloti. Perché? Perché fermare un kart con un pneumatico più duro effettivamente si fa più fatica. Perciò chi meglio dei tecnici ci potrebbe spiegare anche il discorso della carcassa, oltre a quella mescola? C'è un lavoro, un binomio di lavoro che deve far funzionare il pneumatico. Sono d'accordo anch'io, prima di lasciare parola a loro per rispondermi, sul fatto che se la pista è gommata veramente bene, la pista è calda, non c'è un secondo e otto tra un pneumatico alto di prestazioni alte rispetto all'altro, però un secondino ci potrebbe stare. Questo sono d'accordo anch'io.
0: Prego.
1: Allora, partiamo dal fatto che noi, ah no, allora, come, a noi come le Conte, gli short non sono mai piaciuti perché una gomma che esce dalla vulcanizzazione della fabbrica può essere di una certa gradazione di short. Intenda, magari nelle stagioni più fredde, può avere un altro tipo di short. È una cosa che può ingannare un po'. Allora, quando noi creiamo, cioè il reparto mescole crea un compound, lo vediamo anche in funzione di piste, cioè dove andiamo a correre, in funzione di dove sono le piste, che temperature, che tipologia di asfalto, che ci sono tante, le dinamiche sono diverse, ecco. Quindi quando si crea
2: Variabili.
1: un qualcosa, sentite.
0: Sì,
1: Quando si crea
0: vai.
1: qualcosa per una determinata stagione, poi è soprattutto quello. Poi sappiamo benissimo che abbiamo delle omologhe, quindi dobbiamo stare a quelle omologhe per i pneumatici omologati, ovviamente. Però si può intervenire sulle spalle, si può intervenire sul compound della spalla, si può farla lavorare in una maniera, si può intervenire sulla carcassa leggermente. Insomma, ci sono diverse soluzioni che ti portano, sempre restando in omologa, a sopperire alle problematiche della pista. Facciamo un esempio: Sarno quest'anno, come 3 anni fa, ha avuto delle condizioni abbastanza impegnative. Però cosa succede? Si studia l'asfalto, sappiamo che è un asfalto di una certa tipologia, cerchi di stargli dietro, quindi abbiamo cercato di star dietro a tutto quello che è, sia a livello di prestazioni, perché siamo andati bene, giusto Francesco?
0: Ci siamo andati a fare dei test durante il mese di giugno con
1: Quindi
0: condizioni.
1: non cercando di mantenere le prestazioni, un'uniformità, che è la cosa a cui teniamo di più, e certe volte magari quando ti dicono no, avete dei set diversi e quant'altro, dopo vi spiego perché la LeConte è molto difficile che capiti una cosa del genere, e cercando di mantenere le prestazioni, come dicevo, è anche un'integrità del pneumatico, perché sono condizioni che sono veramente impegnative. Dopo c'è il circuito, non è solo il discorso di asfalto, condizioni e quant'altro, è anche l'appoggio. Sappiamo che ci sono delle piste che hanno delle condizioni di appoggio particolari, Le Mans è un'altra di quelle, quindi ha quasi un doppio appoggio su diversi punti. Per dirvi Genk è curioso perché ci dicevano a una certa ora, ma cazzo la gomma in quel punto lì del tracciato, no, scivolo, è un disastro. C'era una pista di motocross a 30 metri, gli ho detto, ma ragazzi, quando voi andate
0: Ah,
1: la sera a
0: costava
1: prendere
0: la pena.
1: la macchina, quando avete la macchina come le nostre, avete visto che ci sono due dita di polvere?
0: Certo. Intanto stiamo
1: Arrivava il
0: vedendo
1: vento,
0: proprio le
1: quella cosa
0: immagini.
1: velocemente, cioè, dopo sono condizioni di partenza, voglio dire così, però
0: Sì.
1: cioè, da volte stando attenti.

0: a tante cose si riesce ad avere un risultato, ovviamente tutti sbagliano, tutti hanno problemi, cerchiamo di fare il meglio da qualche anno a questa parte su analizzando diversi fronti, insomma.
1: Allora, ci sono molti fattori, no, Giovanni? Perché comunque sappiamo che la gomma è quello che appoggia il carter. Se non funziona la gomma, no, puoi cambiare mille cose, telaio, motore. La gomma è quello, secondo me, la gomma dice tantissimo. Io volevo farti questa domanda. In occasione dell'evento come Le Mans, un evento così importante, come viene organizzata la produzione e la fornitura dei pneumatici? Vengono realizzati appositamente pochi giorni prima, oppure con largo anticipo? E quali controlli effettuate, soprattutto per garantire a tutti i piloti gomme con le stesse caratteristiche e prestazioni? Perché sappiamo che qui è un tema molto scottante, garantire a tutti lo stesso tipo di gomma, che non è facile.
0: Certo. Allora, partiamo dal presupposto che partiamo dalle mescole. LeConte ha una metodologia di produzione di mescola. Beh, quelle sono uniformi per tutti quelli che fanno compound in gomma. Noi cosa facciamo? Quello che produciamo viene a sua volta tra virgolette, mescolato 5 ulteriori volte con tutte le produzioni che facciamo per fare un batch di materiale che ci serve. Quindi c'è un'omogeneità del compound battistrada che è molto difficile che sia diverso da uno dall'altro. Quindi già questo è qualcosa che noi ci impegniamo molto per fare la differenza, e quindi non è una storia, non è niente di inventato. Quindi quando mi dicono ma vale che è un set diverso dall'altro, per carità, tutto è possibile al mondo, però ragazzi, già a volte sono più contento di dire che è impossibile. Certe volte si ricredono che dopo la gomma è uno stereotipo di lamentela quando magari c'è un problema di un tipo, c'è un problema di un altro, parlo dei piloti e non dei team. La gomma è il capro espiatorio a volte di tutta una serie magari di problematiche che il pilota magari può succedere anche questo, voglio dire. E come può succedere? Lo dico sempre, ci sono anche i problemi sul pneumatico, ovvio, sono fatte dall'uomo e quindi può esserci dei problemi e possiamo assumerci sempre le nostre mea culpa. Poi, ecco, il controllo. Da un paio d'anni a questa parte cosa abbiamo fatto? Abbiamo modificato in produzione delle dinamiche di controllo che sono fatte in 3 fasi, quindi appena vulcanizzato il pneumatico ci sono dei sensori che ci controllano la bilanciatura, l'eccentricità e ci fanno anche una sorta di esame della bilanciatura della gomma e la circonferenza, e quindi ci dà la possibilità di fare subito, di creare subito uno screening di dove sulle gomme sono problematiche più o meno. C'è una seconda stazione più avanti dopo il controllo, prima di un magazzino automatico con i robot che prendono le gomme e le scatolano da sole, e lì c'è un ulteriore screening e scrematura delle problematiche. Quando siamo partiti con questa dinamica, c'era il 10%, il 15% di scarti, che noi reputavamo scarti, adesso siamo sul 1,6, 2%, voglio dire.
1: Ma
0: Aiuta
1: una cosa, siccome
0: la macchina
1: sto
0: che
1: nel
0: aiuta.
1: settore in maniera diversa, gli scarti voi o magari le gomme difettate, da noi si dice il termine tecnico, rimacinate o lo gettate direttamente? E soprattutto un'altra cosa, voi avrete sicuramente un fornitore che vi dà la gomma. Quando fate la produzione, magari fate un tot di gomme con una fornitura. Poi più avanti vi arriva un'altra fornitura, rimane tutto insieme nel magazzino perché sappiamo che tra una fornitura e un'altra della gomma potrebbe variare comunque la
0: Allora, è
1: performance.
0: testata, ovviamente sono testati anche i materiali, ovviamente. Dopo è una cosa che è, ecco, quella è una cosa che dipende proprio dal produttore, se dovesse essere, a parte che per ogni stato o come si dice, ogni federazione, tu sei da fare, non so, 2006, 3000 set all'anno, tu produci quelle, le fai tutte, le tieni lì e loro sanno che sono quelle, quindi è difficile avere dei problemi. A parte casi, vabbè. Però cosa cerchiamo di fare? Ovviamente noi cerchiamo di non fare mai, e anzi non lo facciamo mai, quello di mischiare la produzione X che mi sopperisce 5 gare. Non, sicuramente quella produzione lì non la metto metà su una gara, metà in una, cioè nella stessa gara metà produzioni diverse, no,
1: È
0: no,
1: quello
0: no,
1: volevo sapere. Ok, perfetto.
2: no. Beh,
1: Io
2: uguale anche
1: invece
2: con test del mondiale.

0: abbiamo fatto adesso la pregara ai fini, gli ultimi giorni di agosto, 30 agosto c'era la gara, la stessa produzione con cui abbiamo fatto il pregara sarà la stessa con cui esauriremo la gara, così che chi ha fatto i test e ha provato il pregara troverà le stesse gomme
1: Certo.
0: identiche durante anche la gara.
1: Dopo vi faccio vedere una cosa carina, ce l'hai qui
0: Sì,
1: la APT.
0: è sul telefono proprio, perché sul mio sto
1: Questo ce l'hai qui,
0: dando.
1: su questo qua.
0: Sì,
1: Noi cosa succede?
0: sto
1: Cosa,
0: dando le
1: il nostro responsabile IT, che è un genio folle, cosa ha fatto? Noi adesso abbiamo un'app. Dalle conto può dare un'app che adesso stiamo finalizzando anche per i nostri venditori. Dal codice a barre si vede quando è stata prodotta, che mercato è destinata, chi è il rivenditore, il compound, tutta una serie di dinamiche che sono prima erano tabù per tutti, il controllo, quindi l'eccentricità, tutta quella roba che vi dicevo prima, il batch del periodo del compound in cui è stata usata, quindi è una sorta di carta d'identità. Questo è bellissimo perché oltre a sapere tutto della gomma, quindi io al rivenditore non posso raccontargli storie destra, sinistra, avanti, indietro, gli racconto la verità. Adesso non so se si veda.
0: sta finendo, scusa.
2: Purtroppo ti vediamo sgranato a te, sei l'unico che vediamo sgranato, però
1: Quindi,
2: prova a
1: vedi,
2: farcelo vedere.
1: una cosa fondamentale che arrivavo a parlarvi prima, che è una cosa super importante, quando si parla di pneumatici a spalla, diciamo, morbida o semimorbida come i nostri, o magari con delle mesh, con dei compound molto sportivi, tra virgolette. È la pressione dei pneumatici, cioè è stata un'educazione che abbiamo fatto da quando sono arrivato le conte, quello di bandire le pressioni basse. Poi cosa succede? Sempre lo stesso problema. Siamo subentrati a un tender dove si andavano con pressioni il primo fornitore che ha avuto diverse vicissitudini, adesso non sindaco niente. Si andava a delle pressioni che erano pazzesche, quindi dopo cosa succede? Il meccanico magari non si ricorda, andava così, gli mette le stesse pressioni, sta sulle pressioni basse. La gomma della LeConte non va meglio con la pressione bassa, abbiamo cercato di farlo in tutte le maniere. Se avete visto al Mondiale, è stata la prima volta che mettevamo dei cartelli, ho detto non andate sotto le 0,45, per 0,50, adesso non mi ricordo, perché non ha senso, rovinate la gomma e ci perdete di performance. La gente un po' la volta
2: Addirittura,
1: detta,
2: quindi
1: vabbè.
2: qualcuno andava sotto 0,45. Io non ricordo, Esauro, da 15 anni una cosa
0: Vabbè,
2: del genere.
0: però Matteo c'è da dire una cosa, che adesso loro sono vincolati per le mescole, per l'ecologia, e una volta quando correvo io
2: Appunto,
0: era un estratto dalla pianta, perciò era
2: naturale. E
0: era
2: appunto,
0: vero,
2: infatti, sto dicendo questa cosa che mi sembra assurdo che la gente, soprattutto col discorso ecologico, andavano sotto lo 0,5, perché comunque era
1: ma
2: pochissimo.
1: succede perché anche erano abituati prima con i fornitori di prima con una problematica bestiale sui pneumatici o con altri produttori asiatici di andare con delle pressioni bassissime, se no non riuscivano ad andare. Oltre che il 7 era la pesca della beneficenza, quindi non sapevi che cazzo ti arrivava, scusate il termine, però abituati così, cioè certe volte cazzo, può essere una svista, può essere uno pensa no, ma adesso la metto bassa così, con i compound nostri, con una prime nostra non serve, rovini il pneumatico e vai meno prestazioni.
2: Ecco, ma Giovanni, a maggior ragione, io in questo momento ti vorrei chiedere se voi consigliate le pressioni ottimali ai team oppure no.
1: Allora, cosa succede? Anche lì si va dentro un ginepraio che non finisce più, perché io non posso sindacare una pressione ai vari team, perché ognuno ha il suo telaio, ognuno ha il suo setting, ognuno ha le sue cose. Io posso dirti, guarda, la pressione ideale sì, sarebbe questa, ma tu l'importante è una cosa, non andare mai sotto questa pressione qui, perché sotto questa pressione qui fai danni. Siccome è condizione sine qua non, abbiamo visto noi con i manometri. Stare sullo 0,4, 0,38, 0,4, 0,40, cioè, insomma, abbiamo visto di ogni.
2: Assurdo.
0: Aspetta, aspetta, aspetta Giovanni, però per il pubblico che è a casa, che tutte queste cose sono informazioni fondamentali, no? Fare danni che cosa significa?
1: Vuol dire
0: Blister?
1: danneggiare la
2: Blister
1: carcassa,
2: strappare.
1: perché esatto, bravissimo. C'è un danneggiamento della carcassa, un danneggiamento della parte interna del pneumatico, quindi blisterandola, perché è una cosa che viene fuori di conseguenza, perché è come usare, non so, diciamo, è come strisciare qualcosa di morbido, disfi il pneumatico, tra l'altro lo usuri anche in metà tempo, quindi lo butti via anche dei soldi, tra virgolette, e adesso stiamo parlando di gomme prime, prime.
2: Sì,
1: Ok.
2: sì, sì. Ma io adesso te la rigiro sta domanda: se Giovanni Marcolin dovesse partecipare al mondiale domenica,

0: A quanto farebbe le pressioni dei suoi pneumatici?
1: Per la finale, che è quella più
0: No,
1: lunga.
0: non andrebbe mai sotto di 0,5.
1: Ho Ma quello immaginavo, però
0: Grazie.
1: no,
0: No, ho
1: Giovanni, dici
0: capito. Ma aspetta,
1: una
0: Matteo,
1: pressione.
0: scusa, scusa, Matteo. Da 0,5 in su ce ne sono
1: È
0: di
1: appunto una
0: caselle.
1: pressione
0: Esatto, però
1: che.
0: siccome sono sicuro che se io dico un numero. Dopo quando sono su le mani fanno ma che cazzo dici che qua non vado
1: Te ne
0: ma
1: faccio un'altra e al ritorno alla Besa, quando devono stare a caldo?
0: anche lì l'ultima volta che lo stavamo sopra ti avevano
1: Sì,
0: detto
1: sugli 85-90, insomma, nella zona.
2: ok beh,
1: Ah, perché sono.
2: è un range ottimale
1: Esatto.
3: esatto, quello può essere un range ottimale. Quindi c'è gente che a volte magari
0: Ma
3: esagera
0: guardate
3: e.
0: che, allora vi dico solo che a Sarno mi arrivano lì, sono stati, poi vi dico Sarno e anche Genk, penso che Sarno fosse un
3: No,
0: pneumatico vecchio,
3: ne ho
0: neanche
3: cambiato
0: uno.
3: zero pneumatici
0: Cioè,
3: sia a Genk che a Sarno. A Sarno
0: ma
3: con condizioni
0: è
3: di.
0: una cosa che ci fa un pregio, è una cosa che fa un pregio a tutta l'azienda e a tutta una serie di cose. Comunque a Sarno mi ricordo un pilota col meccanico incazzato come una biscia. E non è male, gli faccio la scusa che no, qua, non dico la nazionalità, però insomma, gli faccio figa, ma cos'hai? Cioè, cos'hai? Sta sereno, fammi vedere. Fa no, guarda qua la gomma, sono a zero, non vedo più la spia di nessuno, sono a zero. Cosa che magari nessuno si aspetta, io vado lì, gli schiaccio la gomma, ragazzo, vado giù così, faccio, ma proprio è giusto che sia così? Angelo mio, che pressioni hai? 0,52. No, Angelo mio, no. Vado lì. E ne aveva, era bassissima, ha preso, andato via silenzio. Però cos'è la serietà? Nell'altra tornata sono andato sempre lì da lui, gli sono andato là, gli dico: ascoltami, com'è adesso? Tutto a posto? Che pressione hai? Super contento, mi fa scusami, ti chiedo scusa. Ho fatto una pressione 0,62, adesso non mi ricordo cosa ho fatto. Il kart, certe volte uno deve anche mettersi nei panni di chi è lì, chi guida, chi è il meccanico, chi è e. Cercare di creare sempre un feeling con tutti, senza andare sempre nei limiti ovviamente, senza andare a creare delle cose, cioè il supporto è la cosa che abbiamo visto, ci ha ripagato tantissimo e anche con i ragazzi che corrono, abbiamo un rapporto, cioè un bel rapporto, voglio dire, una cosa che facciamo sempre adesso, salutare i ragazzi a fine corsa, alla fine delle finali, avete visto che noi andiamo sempre a una cosa che ci abbracciamo con i piloti perché è un impegno loro, ma anche nostro sotto, no? È un
1: Fate
0: tutta.
1: un lavoro molto difficile, Giovanni e Francesco, perché comunque, bene o nel male, siete sempre criticati perché si parla sempre delle gomme, comunque
0: Certo,
1: sempre, perché
0: però
1: tanto
0: posso
1: chi
0: dire,
1: vince o chi perde, quindi me lo immagino che non è facile, non è
0: posso
1: facile.
0: dire ringraziando l'azienda che adesso abbiamo un risultato che secondo me è un, insomma, ci siamo fatti valere negli ultimi anni e adesso devo dire che sentiamo anche la riconoscenza dei ragazzi, insomma, ecco, voglio
3: Assolutamente.
0: dire, dopo c'è
1: Ragazzi,
0: sempre quello che viene lì e ti scassa la minchia perché no, ma mi hai dato delle gomme diverse, altre gomme diverse. Sì, ti ho dato le gomme dell'anno scorso a te. È vero, ma la cagata.
4: non ho capito cos'è che è scassa. Non ho capito cos'è che è scassa. No,
0: Per dirti, anche amici
4: non ho
0: tra
4: capito cos'è
0: virgolette,
4: che è scassa. Ok,
0: la minchia.
4: adesso
0: La minchia.
4: l'ho capito.
0: Cioè, no, ma
4: Ascolta, Giovanni.
0: gente come vai a cena fuori, Se tu vai a cena fuori con uno, questo ti arriva e fa, vai in gara, oh, ma che come avete dato per le prove? Cazzo, quelle della gara. No, sono diversi. No, guarda che mi ha dato una roba diversa. Oh, ma cioè, cominciano così. Ma dopo diventa un cinema che voi non avete idea. No, me le cambi? Io non posso.
1: Purtroppo
0: Arrivano
1: ci sono tanti
0: le
1: fattori, no? Temperatura, umidità,
4: Non
1: cioè sono
4: vogliamo farti
1: mille fattori.
4: farti incazzare, Giovanni, però adesso siamo a fine trasmissione. Poi vi vogliamo invitare ancora perché ce ne sono tante di
1: Una
4: cose.
1: solo dedicata ai
4: Adesso
1: Conte.
4: però, Giovanni, botta e risposta. Ok, velocissimamente. Quanto dura un treno di gomme per ottenere la massima prestazione?
3: Quanti giri per scaldare il.
4: Sì,
3: Allora,
4: sì.
3: secondo me si può andare quando siamo inverno, 5-6 giri è il top.
4: Ok, oggi un team per ogni pilota, quanti treni di gomme cambia in un weekend?
3: Anche
4: Sto
3: qua
4: parlando
3: dipende
4: di un
3: tanto dal
4: mondiale
3: team.
4: o di una WSK?
0: 5,
3: Tanto dal
0: 6,
3: team.
0: dipende quanto vuole.
3: Ci sono i team che cambiano ogni sessione di prove libere e i team che magari invece stanno un po' più indietro, però penso sia una media giusta sia 5, 6, 5, 4, 5, 7 a
4: 5-6
3: pilota.
4: treni di gomme per un weekend. E se uno

0: mondiali quanti se ne portano? Ogni pilota quanti, che questo è interessante. Al mondiale,
1: allora, quando si c'è il parco chiuso, che è la vendita quella delimitata dall'ente organizzatore, che può essere una WSK, una FIA, una federazione. Poi ci sono le prove libere. Le prove libere, lì uno può arrivare lì e dire vince il potere del dollaro e dice guarda Giovanni, voglio 10 set, voglio cambiarne uno in 5 giri.
2: Ma infatti, ad esempio, adesso per il mondiale avranno 3 set di prove libere, 1,5 per fare la fase di qualificazione, tutte le hit e la super hit, e uno sbloccano il set per la finale, chi si qualifica. Durante magari le WSK invece non c'è questo limite, quindi capite che prove libere arriva il pilota e ti prende un set per ogni turno. Questo fa 6 turni di prove libere con 6 treni come 9 più i 2,75 di parco chiuso, arriva come niente a 8,75.
3: Ma infatti io limitato. Ma ragazzi, voi avete un pilota o più piloti tester che analizzano le gomme per voi in pista?
1: Sì.
3: Chi sono?
1: Voi vi dico una chi sono allora?
0: Non si può dire, dopo Riccardo.
1: Perché creiamo delle persone intelligenti, non dicono niente.
0: Però Giovanni, vorrei farti una domanda a proposito dei test. Voi come comparate con due piloti di due brand diversi con un unico pilota? Certo. Perché questa è una domanda.
1: Vi faccio un esempio.
0: Esatto, fammi una giornata di test in pista.
1: Vi dico solo che a Sarno noi siamo scesi su 2 giorni.
2: 2 o 3 giorni.
1: 2 o 3 giorni per preparare quando c'era un caldo bestia a quella gara dell'Europeo. Abbiamo fatto 1600 giri.
2: Complessivi
1: con, in 2 giorni di test con 4 piloti, con telai tutti diversi ovviamente.
0: Ok, questo è interessante.
4: I test, però, i test li fanno con le case, no?
1: Comandi?
4: Dico, i test vengono fatti di solito con le case, insomma, no? Esatto. In collaborazione con le case.
1: Allora, sì, ovvio. Noi avevamo una volta il nostro Sergio Cont, che era un mago della Drigo Kart, adesso dice, cazzo, se mi faccio male, chi è che fa quello? Che comunque era a posto. Andavano qui alla... E abbiamo dei test adesso, c'è della gente che prova l'onato, per dirvi, e lo stesso periodo adesso cosa facciamo, una cosa che ho voluto, ma anche l'azienda ha voluto subito, crei un qualche mescola nuova, non è più solo il test con il test nostro o i test nostri in Italia. Io cosa facciamo, un cartone di gomme va in Francia, uno va in Svezia, uno va in Sud America,
0: i body, uno,
1: sì. Capito? Allora tu nel giro di un mese, magari ti devi aspettare, perché quello devi fare, nel giro di un mese hai un tot di dati che ti fa capire la bontà delle mescole. Ovviamente i titolari se ne accorgono subito, o vedi subito come va una mescola o no, però quello che ti dà una potenza enorme è provarla subito su condizioni che sono totalmente diverse, sia di umidità, sia di asfalto, sia di tutta una serie di cose.
3: Abbiamo i minuti contati, abbiamo dato botta e risposta. Quante gomme produce nello stabilimento trentino la LeConte all'anno? Se non sbaglio, intorno alle
1: 480-480.000 gomme.
3: Avevo sentito bene. Adesso siete entrati nel gruppo Corus, nel fondo Corus. Cosa cambierà per l'azienda LeConte nei prossimi
1: anni? La bellezza di questo gruppo e la potenza di questo gruppo, che è incentrato sul motorsport, è italiano, ma ha mantenuto, ve lo faccio proprio spiccio, ha mantenuto gli stessi amministratori per tutte le aziende, quindi un'indipendenza delle aziende totale, che però può essere una sinergia a livello tecnico e innovativo importante. Questa è una cosa fondamentale, c'è una un'indipendenza aziendale che è bella, è però una sinergia di gruppo che è fantastica.
3: In ultimo, che differenze ci sono tra la LeConte e la Vega?
1: Ma loro sono molto bravi, è un'azienda che ha la sua storia, sono molto bravi, e noi cerchiamo di fare il massimo, ci togliamo qualche sfizio ogni tanto, come azienda più giovane, e ci togliamo qualche record, ci togliamo qualche bella gara, e speriamo che Le Mans sia un mondiale bellissimo.
3: Chi vince il mondiale Le Mans?
1: Qualcuno di voi su?
3: No.
4: No, non ci siamo.
0: Ancora no, perché ci stiamo attrezzando.
3: Vi seguiamo da remoto, anzi, poi vi vorremo in onda. Chi vince il mondiale, ragazzi?
0: Un pilota di
1: conto.
4: No, questa è una bella risposta. Comunque, gli devo fare i complimenti, perché quando ne hanno voglia i gommisti, le gomme le sanno fare, vanno anche forte. Quando ne hanno voglia, nel senso buono.
1: Prima cosa, l'onestà nelle cose. È la prima cosa.
4: L'ultima domanda per curiosità mia personale, l'ultima, le gomme d'acqua, visto il clima che va e viene di acqua, sono tutte uguali?
1: Le gomme d'acqua.

0: tutte uguali, tra l'altro, che è una gomma che con noi è sempre stata un amore e odio per certe cose. Per il 2027, figata, abbiamo cambiato totalmente in nuova omologa i compound e il disegno del pneumatico ha una cosa super interessante, specialmente al posteriore.
1: Allora magari vi
0: Guarda,
1: tornerete e lo presenterete da noi, se
0: ma ce
1: volete.
0: l'hai lì? Ce l'hai lì?
1: No, no, vi
0: No,
1: rifacciamo tornare e faremo
0: ma dico,
1: un'esclusiva.
0: ce l'hai lì? È quella lì? È quella lì?
2: No, questa è la vecchia, questa è
1: La
2: la vecchia. Però
1: vecchia.
0: guarda, ho un 3D dietro, però aspetta, è dietro il telefono, se
1: No,
0: togli il
1: no,
0: 3D.
1: rifacciamo
0: No, no, no,
1: così.
0: no, no,
1: Fine anno, inizio anno, ritornate, faremo una puntata dedicata proprio a voi, così con altre cose tecniche, perché è un argomento che la gente è appassionata e comunque è un argomento di interesse anche per me, Saulo, Riccardo. E se volete, vi diamo l'anteprima qua a tutti, visto che ci seguono in molti,
0: aspettate.
1: di
0: Poi ci sono delle
1: questa
0: belle
1: nuova visione.
0: novità, eh? Ci sono delle bellissime novità, tra cui delle cose molto, molto interessanti anche a livello tecnico e estetico della gomma per la prima volta che verranno prodotte. Stiamo lavorando a delle cose che sono veramente interessanti. Quando volete, siccome è un onore anche per noi parlare con voi, chi ha l'esperienza poi da voi, insomma, ecco, insomma, ci sentiamo quando volete, anche quando siamo a Le Mans, se troviamo il tempo, magari una direttina con due cose così, volentieri.
1: Oppure
0: Ma la possiamo fare
1: video
0: anche in
1: te lo
0: pista, eh?
1: pubblico io sui social, ragazzi. Che
0: Certo,
1: molto,
0: gli
1: guarda,
0: chiediamo un paio
1: dato il
0: di video.
1: numero mio, ci fai dei video
0: Certo.
1: esclusivi che io te li pubblico sui social.
0: Va bene.
1: Matteo, se sei d'accordo, anche in pista, nel momento del lancio andremo in pista tutti quanti e faremo una bella, tutte le novità, una carrellata di novità. Secondo me sarebbe una
0: Stasera
1: buona.
0: abbiamo fatto
1: Bene.
0: una cosa, una spoilerata così, poi
1: Io
0: faremo
1: dico
0: una. Ragazzi,
1: sempre, per tutte le persone, diciamo, dentro il settore, i pneumatici, è una cosa, è un argomento che conoscono in pochi, molto
0: esatto.
1: pochi. E
0: Esatto. Certe
1: andrebbe un
0: cose
1: pochino
0: sono
1: più
0: per
1: lunga.
0: simpatia o no, capito?
1: Qui
0: Siamo
1: abbiamo il boss
0: veramente
1: della
0: i
1: TV
0: max.
1: che noi, lui ha giustamente i tempi tecnici, e lo capisco, noi invece ci piace prolungare, ma giusto, Riccardo?
0: Ah, no, beh, bisogna
1: Faremo, dai,
0: stare
1: faremo, faremo.
0: nei tempi televisivi, ma anche perché cosa succede con i tempi televisivi? Che creiamo l'interesse e la prossima volta sia Giovanni che Francesco ci lanceranno delle bombe esclusive solo per Go Kart TV News o le vinco o le capoto. Com'era quello lì?
2: Fatto.
0: Una testa di
1: Minchia.
0: Ilia. Ecco, vedi, la nostra trasmissione vuole essere così, pare pare vino al vino. Io vado a ringraziare i miei compagni di viaggio, Matteo Traini, Sauro Cesetti,
1: Ciao
0: ciao a
1: ragazzi,
0: tutti, i
1: grazie.
0: nostri
1: Ciao ragazzi,
0: super
1: Riccardo, 3 secondi.
0: simpaticissimi Francesco Battistoni e Giovanni Marcolin.
3: Ciao ragazzi, grazie, grazie
0: Dimmi,
3: infinite.
0: dimmi,
1: È uscito
0: dimmi.
1: finalmente lo shop online, devo fare un po' di pubblicità, io le vinco le capote, quindi dopo tanto tempo potete andare a visitare lo shop online, come vedete, io, Riccardo e Sauro, quindi c'è tutto e ho fatto da marchetta.
0: Bene, hai fatto bene, hai fatto bene. Poi ti mando la fattura, poi ti mando la fattura.
1: Facciamo
0: Bene, ragazzi,
1: avanti e dietro
0: su,
1: fatture.
0: super puntata, buon mondiale a tutti e torneremo con una super puntata, appunto, dedicata tutta ai campionissimi 2026 Le Mans World Championship KZ. Ciao!
1: Ciao.
4: Questo programma è offerto da IP Karting. Nero Giardini.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero

IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

0: le persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascale In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale In Casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale In Casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di In Casa alla vostra sicurezza. Ogni montascale In Casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza In Casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere

0: sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei

0: comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Incasa, per esempio.
3: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche

0: strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che

0: e nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
0: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli, se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi manutenzione in casa

0: Inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente Incasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente Incasa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale Incasa. Chiamate ora Incasa perché Incasa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Namaste, benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga su EbTV. Sono Sayonara Motta e sono qui oggi per fare la nostra pratica che avrà come tema l'ansia. Sappiamo che l'ansia è oggi un tema universale, abbiamo purtroppo tutti questi momenti che possono percorrere

0: cuore della nostra vita, che possa essere vissuto, no, con problemi a livello personale, lavorativi, di relazione. Ma nella visione yogica, l'ansia è proprio una condizione dove il nostro stato, il nostro essere, non riesce a stare nel momento presente. Quindi noi siamo o con le preoccupazioni del passato, pensando, rimuginando quello che potevamo aver fatto, quello che potrebbe essere stato, no? Ancora ancorati nelle memorie, nei ricordi, oppure proiettando qualcosa per il futuro. Farò così, un giorno sarà così, farò creando un script che ancora non esiste. Quindi lo yoga ci insegna a portare questa attenzione che è nel passato, nel futuro, al tuo momento presente, perché quello che esiste è proprio qui e ora. Il momento presente di poter sentire quello che stai vivendo, quindi essere presente in ogni cosa che fai, in ogni cosa, ogni respiro, in ogni azione. Il grande maestro per questa connessione è proprio il pranayama, no? Avere la connessione con il nostro respiro. Un respiro, il respiro di vita è un respiro profondo di connessione nel qui. Quindi con questa pratica vorrei portarvi a questa consapevolezza attraverso una piccola guida su alcuni pranayama, ma soprattutto alcuni momenti per poter rilassare le tensioni del corpo e portare questa calma nella tempesta. Quindi vi chiedo di avere il vostro tappetino, potete avere un cuscino, i cubetti, l'acqua, sempre calda per aiutare la tua termoregolazione. Quindi andiamo a sederci in Sukhasana, quindi le gambe piegate con la caviglia, dove le ginocchia saranno più alte delle tue anche, oppure Siddhasana, dove le tue ginocchia saranno più basse, quindi scegli quella versione più comoda per te.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Manteniamo le anche aperte, gli ischi ancorati, la schiena dritta, no? Andiamo a inspirare. Portiamo le mani al cuore, nel plesso cardiaco, chiudi gli occhi. Con la chiusura degli occhi sentiamo la nostra prima approccio al corpo fisico, la tua immobilità. Quindi osserva bene le osse, il posizionamento del piede, della caviglia, delle ginocchia, della coscia anche, tutta la zona lombare, la colonna, parte cervicale, toracica, il mento parallelo al pavimento, rilassa la chiusura degli occhi, la lingua all'interno della bocca. E prova a portare attenzione con gli occhi chiusi alla chiusura, proprio l'incrocio fra le sopracciglia. E osserva l'immobilità. E osserva dove questa agitazione, questa ansia ti prende. Può essere una parte del corpo, può essere in forma di tachicardia, possono avere non ripercussioni fisiologiche, una tensione o semplicemente la tua testa che stai volando. Osserva la tua energia, come ti senti, se senti stanco, stanca, carico, scarica. E osserva la tua mente, quando parliamo di ansia parliamo di manas, la nostra mente, quindi se ti appaiono dei ricordi, pensieri, memorie, oppure proiezioni future.

quello che da fare, riportati nel qui e ora. Riportarsi nel qui e ora è guardare e osservare i pensieri. Che appaiono, li accogli, ma tutto bene. Portiamo la mano destra sul cuore, la mano sinistra sotto l'ombelico e osserva che emozioni ti vengono, se di gratitudine, se di paura, se di frustrazione, qualunque cosa, soltanto accogli. Osserva la tua connessione con la parte esterna.

Então, quase que de abrir ele aqui guardando a ponta do naso. Oi, veste o pavimento. Andiamo a inspirare. A prima azione che faremo sarà fare Vimukha Mudra, che è apriamo le mani, andiamo a incrociare, toccare le punte delle tre dita, mignolo, anulare medio e lasciare le mani aperte. Quindi tocco e appoggio qua. Questo mudra richiama proprio là il rilassamento, il pensiero nel momento presente, la tua connessione. Vimukha Mudra significa la connessione con noi stessi. E ti chiedo di iniziare a fare un respiro profondo del naso, dal basso verso l'alto, e espirare dal naso, dall'alto verso il basso. Quando espiriamo, senti che la pancia, tutto si espande fino alla base della gola, e quando espiriamo, le costole si abbassano, l'ombelico va verso la lombare. Quindi sento questo flusso di questo semplice pranayama come le onde del mare che inspiriamo vanno avanti e espirando si rientrano.

tutto quello che non serve. E connettiti, sentendo il tuo corpo qui, seduto, seduta, il tuo respiro. Quello che importa è solo questo momento, non esiste passato né futuro. Va tutto bene, Santosha. Ora faremo un Samavritri con un Kumbhaka, che è dove andiamo a inspirare in 4, trattenere in 4, espirare in 4 e trattenere nella fine dell'espirazione, ok? Facciamo questo per 9 volte per riportare ancora questa calma, ricordando sempre di mantenere il tuo mudra. Se per caso ti dà fastidio, lascia le mani sopra le tue ginocchia senza nessun problema. Quindi apriamo, uniamo, inspiriamo in 4. Blocchiamo 4, espiriamo in 4, blocchiamo in 4, ancora per 8 volte, ognuno al suo ritmo.

Dopo queste 8 C, 9 C, 9 volte, osserva cosa avviene, sentirai un rallentamento dei battiti, sentirai il corpo più come se fosse più leggero. Adesso formuliamo il nostro Sankalpa. Io trovo serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Ripetiamo con voce media. Io trovo la serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Con la voce bisbigliando. Adesso solo mentalmente per 3 volte. Da qui riportiamo lo sguardo verso il basso, la punta del naso, andiamo a unire le mani, inspiriamo e riportiamo. Questo è un semplice approccio per poter iniziare. Adesso andiamo a portare a sdraiarci completamente. Prima nel Shavasana e andiamo a portare le gambe più stese, unite, inspirando, portiamo le braccia dietro, incrociamo le dita delle mani, allunghiamo. Portiamo le braccia verso l'alto, espirando, rifletto tutte e due gambe e andiamo a portare ginocchio al petto per andare in Appanasana. Iniziamo a fare piccoli massaggi, un movimento lento, portando le ginocchia verso la tua destra prima, senti tutto il massaggio sulla zona lombare, come se avesse una pallina sotto, poi dall'altra parte.

Il respiro è fluido. Appoggiamo le gambe al pavimento, divaricamo la larghezza del tappetino, riportiamo le braccia in croce con le palme rivolte verso il soffitto e iniziamo solo a muovere le nostre gambe, guardando verso la tua destra, poi gira, la testa accompagna il movimento, una gamba entra ruota. Questo andiamo a portare un rilassamento, dare lo stimolo al sistema.

Inspirando, andiamo a portare il braccio vicino. Inspirando, facciamo un cerchio e torniamo indietro. Ancora inspiriamo, facciamo questo movimento lento, lento, lento e ritorno indietro, la testa accompagna il movimento. Inspiro in centro e ritorno, la testa accompagna. Poi andiamo a girare dall'altra parte, fare dall'altra parte. Inspiro, vado a portare i bracci vicino, faccio un cerchio dietro la mia testa e lo sguardo, torno verso l'alto.

riporto i piedi al pavimento, da qua ti chiedo di portare un cuscino o quello che hai, sollevando il bacino, andiamo a portare sotto la lombare, portiamo le ginocchia al petto e andiamo in viparita. Posso anche appoggiare un cubetto e lascio qua questo movimento di questa movimento, il movimento del sangue che ritornerà verso il cuore. Palme rivolte verso fuori. Ok, questo è un mudra del nostro corpo.

Poi riportiamo metà all'universo, i glutei, il nuovo petto. Andiamo a portare i piedi a terra, parallelo. Solleviamo il bacino, togliamo il nostro cubetto e il nostro cuscino. Andiamo a girare sul fianco. E siamo qua sul fianco per due respiri. Ci riportiamo seduti per andare in Balasana, quindi portiamo, prima di entrare in Balasana facciamo Shambhavi Mudra, che è un mudra dove faremo anche una respirazione, si chiama Brahmari. Impariamo le due cose separatamente. Brahmari è un respiro che andiamo a inspirare del naso e quando espiriamo facciamo un suono come se fosse il suono dell'ape, come se avesse un prolungamento della lettera M. Quindi sarà inspiro del naso, dirga, con la bocca chiusa.

Questa vibrazione è un messaggio molto profondo, diretto per fare calmare il sistema nervoso, quindi per riportarti davvero dove sei. Per potenzializzare possiamo utilizzare Shambhavi Mudra, che è vado a utilizzare le mie mani per creare una maschera praticamente nel mio viso, dove i pollici andranno a spingere sul trago dell'orecchio, quindi non vado a spingere il pollice all'interno, ma spingo in quella cartilagine che abbiamo. L'indice va sopra gli occhi, il medio sotto le narici, l'anulare sotto vicino alla bocca e il mignolo sotto il mento. Questo qua per chiudere le nostre sensi, chiudere quindi l'udito, quindi la visione, no? La parte dell'olfatto e il paladare e il gusto, quindi è la chiusura delle sei porte, noi le chiamiamo, per portare questa introspezione, per attivare proprio, si chiama pratyahara, il ritiro dei sensi. E mentre

Facciamo questa chiusura, no? Questa maschera, andiamo a inspirare del naso e espirando facciamo la bramare il suono dell'ape per poter portare questa energia. Li facciamo per 6 volte, quindi apriamo, quindi pollici che tappano e traggono, quindi non sentirai più tanto la mia voce, sentirai da lontano. Indice nell'occhio, proprio sottilmente, naso sotto, anulare sotto, medio sotto il naso, anulare la bocca. E mignolo sulla base del mento, iniziamo a inspirare.

0: dopo che abbiamo finito. Quindi il tuo bramare può avere la durata della tua espirazione. Porto le mani vicino al cuore. Osserva cosa vieni. E adesso riportiamo le mani avanti, il pavimento, andiamo in Balasana.
1: E qua facciamo ancora per 3 volte bramare questo supplemento.

0: Sono con le mani sulle spalle, girati la colonna.
1: Inspiro, porto le braccia verso l'alto. E siamo arrivati alla fine della nostra pratica e come di consueto vi invito a seguire i miei canali social e vi aspetto tutti i giorni su WebTV con Gusto Yoga. Namaste.

0: sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.
1: Grazie.

0: Dopo il sì di Palazzo Madama, la legge elettorale si appresta a tornare alla Camera per l'approvazione definitiva. Ma non si placano le polemiche. La segretaria Dem, Elish Line, torna all'attacco definendola una legge pessima. Si tratta di una truffa, dice, con preferenze finte e un premio di maggioranza abnorme. Schlein promette quindi battaglia. Faremo muro e speriamo di mandarli sotto alla Camera un'altra volta. A risponderle, predicando ottimismo, il vice premier Antonio Tajani. Nuovo stop alla Camera? Ipotesi irreale, non ci saranno problemi. E ancora scontro tra maggioranza e opposizione sulla commissione di vigilanza RAI. Dopo le dimissioni in massa dei membri di minoranza e della presidente Barbara Floridia, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha annunciato che provvederà personalmente a nominare i nuovi commissari una volta scaduti i termini. Soluzione non gradita dal campo largo, che al termine della capigruppo di Palazzo Madama ha fatto sapere di non voler accettare forzature sulle nomine. Il presidente dei senatori Dem, Francesco Boccia in particolare, chiede una dichiarazione di tutti i gruppi di maggioranza che si impegnino a non far più ostruzionismo. Su questo, conclude Boccia, non abbasseremo la testa. Svolta nell'avvertenza ex Ilva. La Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza sul ricorso contro lo stop dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Alla luce della decisione, emersa durante l'incontro a Palazzo Chigi, gli amministratori straordinari chiederanno alla Corte d'Appello di Milano la sospensione dell'esecutività del decreto. Il governo ha quindi congelato il DL sulle tutele dei lavoratori, riaggiornando il confronto con le parti sociali alla prossima settimana, preceduto venerdì da un tavolo tecnico al Ministero del Lavoro. Soddisfatta la FIOM per il blocco dei licenziamenti, ma confermato lo stato di mobilitazione fino a quando non ci saranno garanzie definitive sul futuro del sito. Secondo il nuovo report Istat, oltre 3 milioni di donne in Italia hanno subito violenze fisiche o sessuali prima dei 16 anni, commesse nella maggior parte dei casi da familiari o conoscenti e tenute nascoste nel 58% dei casi. Sebbene i dati mostrino un calo rispetto al 2014, il tema riaccende il dibattito politico. La senatrice del PD, Valeria Valente, sottolinea che l'orco è in casa ed è necessaria l'educazione sesso-affettiva nelle scuole per smantellare questo modello culturale. La deputata di Fratelli d'Italia, Cristina Almici, evidenzia invece che il calo dimostra che la prevenzione funziona, ma i dati restano allarmanti e serve formare insegnanti e pediatri per intercettare i segnali di abuso.
1: Sono già svariate decine di migliaia le persone che in Yemen hanno dovuto abbandonare le proprie case in seguito alla ripresa dei combattimenti tra i combattenti Houthi di Ansar Allah e l'esercito del governo internazionalmente riconosciuto del presidente Rashad al-Halimi e che coinvolge anche l'Arabia Saudita. Il movimento ribelle che controlla parte dello Yemen nord e centro-occidentale intende rafforzare il suo controllo su città e porti che si affacciano sul Mar Rosso fino allo stretto di Bab al-Mandab. Si tratta di un altro snodo chiave per il commercio di gas e petrolio che mette in difficoltà soprattutto Riyadh, le cui navi cargo sono già state espulse dallo stretto di Hormuz. Teheran nega di stare sostenendo gli Houthi, intanto la popolazione sconta il costo dei combattimenti, già 2000 le persone che si sono riversate nel vicino Djibouti in cerca di riparo dagli attacchi. In Sudafrica la polizia non disporrà di budget aggiuntivo per accrescere la presenza degli agenti in vista di una manifestazione contro le persone migranti fissata per il 30 settembre. Lo ha annunciato la numero 2

0: della Polizia Nazionale, la commissaria Tebello Moschili, confermando che gli agenti continueranno a monitorare la situazione. Il gruppo di attivisti March and March ha fissato a fine mese il nuovo ultimatum perché gli stranieri senza documenti lasciano il paese. La proposta non ha alcuna valenza ufficiale e punta a fare pressioni sul governo e gli stranieri per limitare gli ingressi e incoraggiare le deportazioni, minacciando di portare in piazza oltre 1 milione di manifestanti. In Sudafrica da aprile si osserva un aumento dell'intolleranza verso i migranti, con gravi episodi di violenza. Il governo di Cyril Ramaphosa ha fatto appello alla solidarietà tra i paesi tramite l'Unione Africana, ma nessuna politica specifica è stata messa in campo. Venerdì 11 settembre il mondo si è stretto agli Stati Uniti per ricordare le quasi 3.000 persone rimaste uccise 25 anni fa negli attacchi terroristici. Un evento che per il 64% degli statunitensi ha cambiato la vita del paese per sempre. In Cile, invece, nessuna commemorazione ufficiale per il 53° anniversario del colpo di Stato che rovesciò il governo del presidente Salvador Allende, in viso agli Stati Uniti di Nixon, favorendo l'ascesa del generale Augusto Pinochet. Una mossa che ha aperto un forte dibattito interno, con una parte dell'opinione pubblica che ha bocciato la mossa del presidente José Antonio Kast come atto di negazionismo e mancanza di rispetto per la memoria delle 40.000 vittime della dittatura. Esponente della destra ed estimatore di Pinochet, Kast ha spiegato che per il paese è giunto il momento di lasciarsi il passato alle spalle e guardare avanti. La Colombia è uno dei primi produttori mondiali di coca e così il governo del presidente De La Espreglia vorrebbe irrorare di diserbante le piantagioni illegali di coca nel Putumayo, in Amazzonia, recuperando una pratica messa al bando 11 anni fa. Ma un giudice ha detto stop, accogliendo il ricorso presentato da un'organizzazione locale, secondo cui la sostanza dispersa nell'ambiente andrebbe a causare danni sia alla salute delle persone che all'ecosistema. Si tratta della quarta sentenza che sospende azioni di questo tipo. Le fumigazioni dei campi di coca vennero praticate in passato, ma poi nel 2015 il governo le mise al bando, dopo che l'OMS ne proclamò la tossicità. L'attuale esecutivo, parte dell'alleanza Scudo delle Americhe promossa in alcuni paesi dell'America centrale e meridionale dal presidente Donald Trump in chiave antidroga, vuole invece ripristinarle.
1: La cittadinanza è una componente essenziale della personalità dei soggetti e non può essere considerata un elemento traballante nella definizione della sua permanenza. Lo ha detto Arturo Salerni di Antigone nel corso dell'audizione in Commissione Affari Costituzionali. La proposta di legge in discussione, ha aggiunto, contrasta con il concetto universalmente riconosciuto alla cittadinanza. Per Gianluca Mastrovito delle ACLI, infine, la cittadinanza non è strumento contro la criminalità, ma nelle democrazie serve a riconoscere chi è parte della comunità. Prosegue in Commissione Esteri l'esame della relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei. Bisogna rafforzare un meccanismo stabile con i partner africani, creare un quadro strutturato e duraturo, hanno detto i rappresentanti della Fondazione AVSI nel corso di un'audizione. Secondo l'organizzazione non governativa, bisogna migliorare l'aspetto del monitoraggio e la valutazione con indicatori precisi e definiti obiettivi di benchmarking e soprattutto migliorare la comunicazione. Questo perché sono stati fatti passi in avanti, ma serve l'impegno ad avviare una comunicazione più sistematica con tutti. La Commissione Giustizia della Camera ha avviato l'esame dello schema di decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva europea 2024-2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Il provvedimento, identificato come atto del governo numero 434, recepisce la nuova disciplina europea e comporta l'abrogazione della precedente direttiva. Relatore del provvedimento è Ciro Maschio di Fratelli d'Italia. Il tema degli imballaggi è stato affrontato in Commissione Ambiente, dove si sono svolte audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge Roggiani, Ilaria Fontana e Milani. Le proposte riguardano l'introduzione e la disciplina di sistemi di riutilizzo, deposito cauzionale e restituzione per specifiche tipologie di imballaggi. A riguardo sono stati ascoltati i rappresentanti di ASVIS, Confesercenti, Giacimenti Urbani APS, Legambiente e WWF Italia. In sede consultiva, inoltre, la Commissione ha espresso parere

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. In apertura il sequestro per presunta lottizzazione abusiva dell'area dove si trova il McDonald's di Vibonati. Scopriamo i dettagli nella copertina.
1: È scattato nel pomeriggio di ieri il sequestro preventivo del McDonald's di Villamare al confine con Sapri, inaugurato soltanto lo scorso giugno. I sigilli hanno riguardato anche l'intera area commerciale nella quale sorge il fast food nel territorio comunale di Vibonati. Ad eseguire il provvedimento sono stati i carabinieri della stazione di Vibonati, guidati dal maresciallo Francesco Barile, insieme al nucleo ispettorato del lavoro di Salerno. 8 al momento le persone iscritte nel registro degli indagati tra tecnici e imprenditori coinvolti a vario titolo. La misura, disposta dal GIP del Tribunale di Lagonegro su richiesta della Procura della Repubblica, interessa oltre 11.700 metri quadrati. Sotto sigillo sono finiti l'edificio, le zone destinate a viabilità e parcheggi e un lotto contiguo sul quale è prevista la realizzazione di una struttura ricettiva. Al centro dell'inchiesta c'è l'ipotesi di lottizzazione abusiva, sia materiale che negoziale. Secondo gli accertamenti, la trasformazione edilizia e urbanistica dell'area non sarebbe coerente con quanto previsto dal piano regolatore generale. In particolare, l'edificio è stato realizzato in una zona destinata a insediamenti ricettivi e alberghieri, mentre gli spazi esterni di accesso e sosta ricadono in una zona destinata ad attrezzature e servizi di interesse comune. Le verifiche riguardano anche i titoli abilitativi rilasciati per gli interventi. Secondo l'ipotesi investigativa, sarebbe mancato il preventivo strumento urbanistico attuativo previsto per l'edificazione. L'intero compendio è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le indagini proseguono sotto il coordinamento della Procura di Lagonegro.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, la Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato crediti di imposta fittizi dal valore di oltre 133 milioni di euro dopo un'indagine scattata nei confronti di un'azienda di somma vesuviana. I dettagli nel prossimo servizio. Crediti fiscali dal valore di oltre 133 milioni di euro, che sono risultati fittizi, sono stati bloccati dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Napoli nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Nola, che ha portato anche un sequestro di beni, tre immobili, quote sociali e saldi attivi per oltre 1,5 milioni di euro nei confronti di 7 amministratori d'azienda indagati. Gli accertamenti hanno avuto origine nel corso di una verifica fiscale nei confronti di una ditta individuale di somma vesuviana da parte dei finanzieri della compagnia Casal Nuovo di Napoli. I militari hanno riscontrato

0: riscontrato la presenza di rapporti commerciali tra l'impresa verificata e alcuni contribuenti privi di sedi operative con pregresse irregolarità fiscali a loro carico, emittenti fatture per operazioni mai avvenute in favore dell'azienda controllata, allo scopo di consentire un milionario risparmio d'imposta. Da un'analisi più approfondita dei fornitori è emerso che 3 società cartiere, 2 con sede a Napoli e 1 in provincia di Latina, benché prive di operatività, avevano presentato dichiarazioni fiscali artificiose al fine di costituire crediti d'imposta milionari da utilizzare in compensazione delle imposte dovute oppure per cederli a terzi. Le 3 aziende, dichiarando ingenti perdite fiscali, in realtà inesistenti, hanno tentato di sfruttare le possibilità offerte dalla DTA, che venne introdotta durante la pandemia per consentire di trasformare in crediti le perdite fiscali, al fine di garantire sostegno alle imprese italiane in un momento di particolare incertezza economica. Al termine delle attività sono stati bloccati 3 immobili, quote sociali e saldi attivi dal valore complessivo di oltre 1,5 milioni di euro e crediti fiscali fittizi quantificati in oltre 133 milioni di euro. Novità per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni è stato completato il progetto del consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro per oltre 6 milioni di euro. Ce ne parla Federica Pistone.
1: Una vera e propria rivoluzione per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni di lavoro, il consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro ha infatti completato un importante progetto di ammodernamento della rete irrigua, finanziato dal PNRR con oltre 6 milioni e 300 mila euro. L'obiettivo era rendere il sistema più moderno ed efficiente, riducendo gli sprechi d'acqua e fornendo alle aziende agricole strumenti tecnologici capaci di rispondere anche alle nuove esigenze legate ai cambiamenti climatici. Gli interventi hanno interessato le principali sorgenti gestite dal consorzio: Rio Freddo a Buonabitacolo, le sorgenti di Sassano e San Giovanni in Fonte tra Sala Consilina e Padula. Sono state ammodernate le opere di captazione, rinnovati gli impianti elettrici e i sistemi di pompaggio e installati nuovi dispositivi di controllo e videosorveglianza. Importanti lavori hanno riguardato anche la rete irrigua consortile, lunga complessivamente circa 235 km. Sono state sostituite diverse condotte deteriorate, alcune delle quali vecchie di 50 o 60 anni. Una delle principali novità riguarda i 2.225 nuovi gruppi di consegne intelligenti. Attraverso una scheda elettronica personale, gli agricoltori potranno gestire direttamente l'erogazione dell'acqua, decidendo quando attivarla e interromperla. Cambia anche il sistema di pagamento. Le tariffe potranno essere calcolate in base all'acqua effettivamente consumata, superando il precedente sistema forfettario legato alla superficie. Il progetto prevede inoltre un potenziamento del telecontrollo che permette al consorzio di monitorare pompe, idranti e serbatoi e di intervenire anche da remoto. Sono stati installati complessivamente 2.276 misuratori insieme a nuovi sistemi di monitoraggio delle sorgenti. Per il presidente del consorzio, Beniamino Cuccio, si tratta del passaggio di un modello tradizionale ad una vera infrastruttura 4.0 basata su digitalizzazione, automazione e risparmio idrico ed energetico.
0: Ed ora ascoltiamo l'intervista al presidente del consorzio Beniamino Curcio.
2: Questo è un progetto finanziato con i fondi del PNRR, il decreto del 2022, i lavori sono partiti nel 2024, nei tempi che ci sono stati assegnati, quindi siamo riusciti a portare a termine tutte le azioni. E su questo progetto sono intervenute 4 ditte diverse perché c'erano dei lavori specialistici, delle categorie particolari e sostanzialmente il grosso l'ha fatto la ditta Marco Polo Appalti. Che cosa abbiamo fatto con questo progetto? Intanto abbiamo fornito ai nostri agricoltori uno strumento moderno. Noi siamo in una fase molto delicata dal punto di vista dei cambiamenti climatici, abbiamo questi periodi siccitosi sempre più lunghi, sempre più caldi, e questo fa sì quindi che la disponibilità della nostra risorsa idrica va in tilt, cioè pur essendo in un territorio ricco di acqua, quindi significa portare avanti quello che è il principio del risparmio idrico, del risparmio energetico. Questo progetto risponde a questa logica. Abbiamo fatto dei lavori di ammodernamento delle gallerie filtranti, cioè queste opere che entrano nella montagna e vanno a captare le acque. Tutta l'acqua deriva da queste sorgenti, l'acqua che noi immettiamo negli impianti irrigui consortili. Abbiamo installato dei gruppi di consegne, questi idranti, cioè dove le aziende agricole vanno a pigliare l'acqua. Abbiamo sostituito sostanzialmente 2.225 gruppi di consegna. Questi gruppi di consegna, quindi sarebbero i punti dove gli agricoltori attingono per irrigare i propri campi, li abbiamo resi

0: smart. Oggi, grazie a questo intervento del PNRR, l'agricoltore tiene una scheda magnetica, una scheda elettronica, e decide l'agricoltore stesso in piena autonomia quanto prelevare l'acqua, quanto deve interrompere l'erogazione. Le nostre reti, insomma, alcune si avvicinano ai 50 anni, 60 anni, c'erano tante perdite in giro, abbiamo sostituito tratte di condotta, abbiamo con questo progetto fatto anche reti ex novo, circa 2 km in più in 3 comuni, Sassano, Teggiano e Buonabitano. Abbiamo risolto il problema al Battistero, sempre con questo progetto, al nostro San Giovanni in Fonte, perché abbiamo messo dei sensori nelle principali sorgenti, compreso San Giovanni in Fonte, dove si era verificata l'anno scorso una criticità.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentrovati in studio. Nella giornata di ieri a Maratea è stato aperto il nuovo bypass di Castrocucco lungo la statale 18. Vediamo.
1: È stato aperto ieri il nuovo bypass della strada statale 18 Tirrenia Inferiore nell'area di Castrocucco di Maratea. Il nuovo collegamento consente di aggirare il tratto della statale interessato dall'instabilità del versante e rappresenta, al momento, la soluzione provvisoria per garantire la continuità e la viabilità. L'opera è stata progettata e realizzata da ANAS come soggetto attuatore nell'ambito del piano per il superamento dell'emergenza approvato dal commissario straordinario. L'investimento complessivo indicato da ANAS ammonta a 5 milioni di euro, finanziati dalla Regione Basilicata e dal Dipartimento di Protezione Civile. Il bypass si sviluppa per circa 4 km a mezza costa e in un'area caratterizzata da forti pendenze. La larghezza della carreggiata varia tra 5,6 e 3 metri. Circa 1,8 km del tracciato corrispondono ad una strada già esistente, sottoposta ad interventi di riqualificazione, mentre la restante parte realizza ex novo. Il nuovo collegamento è percorribile 24 ore su 24, ma la circolazione è regolata a senso unico alternato attraverso impianti semaforici. I tempi medi di attesa stimati sono di circa 10 minuti. Sul percorso sono state installate barriere di sicurezza metalliche, barriere tipo New Jersey e, nei punti ritenuti necessari, barriere paramassi a monte della strada. Per le caratteristiche del tracciato, il bypass non è aperto a tutti i veicoli, è vietato il transito alle biciclette, ai mezzi con lunghezza superiore ai 7,6 metri e ai veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate. È prevista un'eccezione per i mezzi destinati al trasporto pubblico locale fino a 7 tonnellate e mezzo. Il nuovo percorso è inoltre soggetto ad uno specifico sistema di monitoraggio. In caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse e di superamento delle soglie previste per le precipitazioni, il bypass potrebbe essere chiuso precauzionalmente. L'apertura del bypass non comporta nell'immediato la chiusura del tracciato principale. Fino al 30 settembre la vecchia strada statale 18 nell'area di Castrocucco resterà infatti in esercizio nella fascia oraria dalle 7 all'1 di notte. Il passaggio decisivo sarà il 1 ottobre, quando la traccia principale della strada statale 18 interessata dall'emergenza sarà chiusa al traffico.
0: E restiamo in Basilicata. All'Università degli Studi della Basilicata sono state accreditate 3 nuove scuole di specializzazione medica. Scopriamo di quali si tratta nel prossimo servizio.
1: Nuovo passo avanti per l'area medica dell'Università degli Studi della Basilicata. Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha infatti pubblicato il decreto direttoriale con cui vengono accreditate 3 scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici. Si tratta delle scuole di malattie dell'apparato cardiovascolare, diretta dal professore Eugenio Stabile, di anestesia, rianimazione, terapie intensive e del dolore, diretta dal professore Gianluca Paternoster, e di reumatologia, diretta dal professore Salvatore D'Angelo. Le 3 scuole afferiscono al Dipartimento di Scienze della Salute dell'Ateneo Lucano, un risultato che rafforza il collegamento tra università e sistema sanitario regionale. Nella rete formativa saranno coinvolte, tra le altre, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo e l'azienda sanitaria di Matera, con il presidio ospedaliero Madonna delle Grazie. Per il rettore dell'Università della Basilicata, Ignazio Mancini, l'accreditamento rappresenta un investimento sui giovani e sulla sanità regionale, con l'obiettivo di formare specialisti direttamente sul territorio lucano e favorire la permanenza in Basilicata di professionalità qualificate. Le nuove scuole si inseriscono nel percorso di crescita del Dipartimento di Scienze della Salute, che comprende anche il nuovo dottorato di ricerca in Scienze della Salute. Il Ministero assegnerà prossimamente a ciascuna scuola il numero dei contratti di formazione medica specialistica destinati agli specializzandi e le attività formative prenderanno ufficialmente il via il 1 novembre 2026.
0: Restiamo in ambito universitario, ma ci spostiamo all'Università degli Studi di Salerno, dove è stato inaugurato l'Osservatorio Astronomico.
1: L'Università degli Studi di Salerno allarga il suo sguardo all'universo con un nuovo osservatorio astronomico UNISA. La struttura a cupola, posizionata sul tetto dell'edificio F al campus di Fisciano, è stata inaugurata ed aperta al pubblico, alla presenza di tutto il gruppo di lavoro del Dipartimento di Fisica e con due testimonial d'eccezione. Dopo gli eventi meteorologici avversi che nel 2019 avevano danneggiato in modo irreversibile la cupola originaria installata nel 2010, il nuovo spazio astronomico di Ateneo rinasce con una nuova struttura potenziata e più ampia. Con un diametro di 6,7 metri, la nuova cupola è stata realizzata in tali dimensioni con l'obiettivo di ospitare almeno una classe di studenti ogni osservazione serale. Il telescopio robotico di cui è dotato l'osservatorio ha un diametro di 60 cm che ne fa il più grande telescopio installato all'interno di un campus universitario italiano, con una lunghezza focale di 5 metri. Si tratta di uno strumento totalmente robotizzato e ciò consente di gestirlo a distanza, collegarsi alla stazione meteo ed eventualmente interrompere le osservazioni in caso di cambiamenti delle condizioni meteorologiche. L'evento è stata l'occasione anche per ripercorrere con il pubblico in sala le tappe che hanno condotto alla nascita del progetto astronomico di Ateneo. Il nuovo osservatorio astronomico non sarà soltanto un laboratorio didattico per gli studenti, ma grazie al suo ingresso nel sistema museale SMAS UNISA diventerà una vera e propria finestra aperta sul territorio per la divulgazione e la promozione della cultura scientifica. Ad impreziosire l'evento di presentazione, due testimonianze d'eccezione: quella dell'astrofisica Marcella Marconi, già direttrice INAF Osservatorio Astronomico di Capodimonte, e quella del colonnello Luca Parmitano, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea ESA.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Questo fine settimana la Certosa di San Lorenzo a Padula ospiterà due serate tra jazz, tango e teatro. Sentiamo. La musica incontra la storia nella cornice monumentale della Certosa di San Lorenzo. Dopo gli appuntamenti inaugurali alla Reggia di Portici, la rassegna Le Regge, la musica incontra la storia, fatta a Pappadula nel cuore del Vallo di Diano, con due serate dedicate alla musica e al teatro. Il 19 e 20 settembre, uno dei luoghi simbolo del patrimonio culturale campano, diventerà infatti il palcoscenico di due appuntamenti che mettono in dialogo spettacolo dal vivo, memoria e patrimonio. Ad aprire il programma, sabato 19 settembre alle ore 21, sarà Javier Girotto e Aires Tango, formazione che porta sul palco l'incontro tra tango argentino e improvvisazione jazzistica. Al fianco del sassofonista e compositore argentino ci saranno Alessandro Guis al pianoforte, Marco Siniscalco al basso e Michele Rabbia alle percussioni. Un concerto nel quale le radici sudamericane di Girotto si fondono con il jazz europeo, tra ritmi del tango, contaminazioni e libertà improvvisativa. Un viaggio musicale che trova negli spazi della Certosa una cornice particolarmente suggestiva. Domenica 20 settembre, sempre alle ore 21, sarà invece protagonista Stefano Massini con Alfabeto delle emozioni. Lo scrittore e narratore accompagna il pubblico attraverso un immaginario alfabeto degli stati d'animo, dalla paura alla felicità, dalla malinconia alle emozioni che attraversano la vita quotidiana. Storie, personaggi, episodi storici e situazioni comuni diventano materia di un racconto che alterna ironia e riflessione, cercando di dare un nome a ciò che accade dentro ciascuno di noi. Un percorso nella complessità delle emozioni che tra le mura della Certosa assume una particolare dimensione teatrale e narrativa. Con la rassegna Le Regge intendiamo spostare il baricentro delle attività culturali verso siti unici ma meno toccati dalla programmazione abituale come la Certosa di San Lorenzo a Padula. Portare qui musica e teatro significa contribuire a ridisegnare la mappa culturale del nostro territorio, trasformando un patrimonio straordinario in un presidio vivo e contemporaneo. La cultura deve essere un bene comune, accessibile e palpitante. Alle istituzioni politiche e culturali spetta creare occasioni concrete di crescita e confronto per le comunità, valorizzando anche le aree meno attraversate dei grandi flussi, ha dichiarato Onofrio Cutaia, assessore alla cultura, agli eventi e al personale della Regione Campania. A Salerno sono stati completati i lavori di rifacimento della rotatoria e della fontana delle sirene di Via Ligea. I dettagli nel prossimo servizio. Dopo una serie di lavori di riqualificazione urbana, la rotatoria e la fontana di Via Ligea a Salerno si presentano in una veste completamente nuova. L'opera di restyling si è concentrata sul totale rinnovamento strutturale delle infrastrutture, ponendo al centro la sicurezza stradale, il decoro e l'efficientamento energetico della zona. Sulla rotatoria è stata installata una moderna tecnologia LED lungo l'anello stradale, che assicura una visibilità ottimale durante la notte o in presenza di maltempo, delineando chiaramente i margini di manovra e riducendo il rischio di sinistri. La rotatoria inoltre è stata dotata di un circuito di irrigazione automatizzato per garantire il perfetto mantenimento del nuovo manto erboso e delle piante ornamentali messe a dimora. L'intervento si è concluso con la bonifica e la messa in sicurezza dell'area sotto il costone roccioso antistante, ora protetta da appositi pannelli grigliati e valorizzata da fari scenografici che illuminano la parete di pietra. Gli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione funzionale ed estetica della Fontana delle Sirene nei pressi del Grand Hotel hanno compreso il rifacimento degli impianti elettrici e idraulici. Tra i lavori effettuati figurano il completo rifacimento dei cablaggi e l'installazione di nuovi faretti a immersione ad alta efficienza, l'applicazione di materiali elastoplastici specifici per strutture a contatto costante con l'acqua, che garantiscono impermeabilità nel tempo, e la sostituzione di tutti gli ugelli. Il sistema inoltre regola automaticamente la pressione dell'acqua tramite inverter collegati alle pompe in base alla velocità del vento rilevata in tempo reale, evitando dispersioni all'esterno della vasca. A completamento dell'opera, la fontana è stata arricchita da un elemento artistico di pregio, un rivestimento verticale in maioliche color verde smeraldo realizzate dalla rinomata ceramica Solimene, raffigurante una sirena. Parallelamente si è provveduto alla ristrutturazione del marciapiede prospiciente la fontana sul lato di via Torrione, con la posa di appositi dissuasori per impedire la sosta selvaggia e garantire la fruibilità in sicurezza dello spazio pedonale. Ed ora è il momento delle previsioni meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
1: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Sul bacino del Mediterraneo è presente un flebile promontorio in quota che interessa le regioni

0: regioni meridionali, in modo particolare la Sicilia, e fin verso il Mediterraneo orientale, mentre sull'ovest del nostro Mediterraneo, in prossimità della penisola iberica, è presente un debole cavo d'onda che determina condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni settentrionali, dove le isobere assumeranno una curvatura ciclonica. Per il momento sulla nostra regione abbiamo ancora isobere a curvatura anticiclonica, anche se qualche disturbo in quota potrebbe interessare nel corso delle ore notturne il mare aperto e la costa, con dei rovesci sparsi, mentre nelle ore centrali della giornata, soprattutto durante il pomeriggio, qualche rovescio potrebbe interessare le aree interne montuose della nostra regione. Questo sia nella giornata di giovedì 17 che in quella di venerdì 18. Dunque, la previsione è quasi fatta. Un'ultima cosa: il flusso perturbato oceanico, le vere perturbazioni, interessano l'Europa centro-settentrionale. Dunque, per il momento non avremo un cambio netto di circolazione sulla nostra penisola come sulla nostra regione. Velocemente, il tempo previsto per i prossimi giorni: giovedì 17 settembre, sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo nuvoloso o irregolarmente nuvoloso, ma con ampie schiarite. Qualche fenomeno durante la notte, nelle primissime ore della giornata, potrebbe interessare le aree costiere, soprattutto quelle settentrionali. Per il resto, assenza di precipitazioni, tranne qualche rovescio sparso nel corso del pomeriggio lungo la dorsale dell'Appennino. Ventilazione debole occidentale, mare poco mosso e temperature senza particolari variazioni, con valori ancora lievemente al di sopra della media del periodo nelle ore centrali della giornata, più fresche invece durante la sera e nelle ore notturne. Per la giornata di venerdì 18, pochi cambiamenti, condizioni di cielo poco nuvoloso nel complesso, qualche addensamento nelle ore centrali della giornata e nel pomeriggio lungo la dorsale dell'Appennino, e in serata o in tarda serata, in nottata, qualche fenomeno potrebbe interessare la costa. Difficilmente nel corso della giornata i fenomeni potrebbero sfociare dall'interno verso la costa, poiché le correnti in quota sono dirette da ovest e da sud-ovest, quindi verso la costa non dovrebbero esserci precipitazioni. In serata poi netto miglioramento ovunque, anche lungo le aree interne, con cessazione di eventuali rovesci. Le temperature senza particolari variazioni, ventilazione, l'abbiamo detto, meridionale da sud o da ovest, e mare poco mosso. Infine la tendenza successiva, questa per il prossimo fine settimana. Questa mappa è prevista per domenica 20 settembre. Osservate, salta all'occhio il rinforzo del promontorio di alta pressione di matrice subtropicale verso l'Oceano Atlantico, tra Spagna e su verso le isole britanniche, e questo potrebbe favorire nel corso poi della prossima settimana correnti settentrionali dall'Europa nord-orientale in direzione dei Balcani e verso le nostre regioni centro-meridionali del versante adriatico. Potrebbe essere interessata anche la nostra regione. Cosa comporterebbe questo? Una diminuzione delle temperature, con conseguenze poi che andranno valutate per quanto riguarda i fenomeni. Dunque, anche per il prossimo fine settimana, quindi tra sabato e domenica, non dovremmo avere particolari variazioni, sempre quella nota di instabilità potrebbe essere presente nel corso del pomeriggio nelle aree interne e montuose. Temperature che non subiranno particolari variazioni, dunque diciamo un'estate settembrina, almeno sotto, per quanto riguarda il profilo termico, che proseguirà ancora per tutta questa settimana. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: Il TG termina qui, ma non cambiate canale, perché subito dopo andrà in onda la seconda serata di Terre del Bussento. Nel frattempo potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadunews.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: C'era una volta nella foresta una volpe un po' sfacciata ed egoista. Proprio a causa della sua sfacciataggine, tutti gli animali diffidavano di lei. Nessuno voleva essere suo amico. Dopo un po', la volpe, visto che non aveva amici, si ritirò a vivere in una grotta nella montagna vicino alla foresta. Un giorno, una cicogna, di ritorno da un lungo volo per i paesi caldi, passò da quelle parti. La volpe fu molto contenta, pensando di aver incontrato finalmente un'amica, e si avvicinò immediatamente alla cicogna.
1: Benvenuta, mia cara cicogna. Ti piacerebbe essere mia amica?
2: Certo, ma tutti conoscono il tuo carattere. Temo di non potermi fidare di te.
1: Certo che puoi. Vedi, non ho amici qui e tu potresti diventare la mia migliore amica.
0: Dopo qualche tempo, stanca di mangiare sempre da sola, la volpe invitò a cena la sua nuova vicina. La cicogna, allora felicissima dell'invito, andò tutta contenta a casa della volpe. La minestra che aveva cucinato la padrona di casa aveva un profumino delizioso. La volpe preparò la tavola e mise la zuppa in due ciotole non tanto profonde. La cicogna si sedette al tavolo e l'amica aveva già preso posto di fronte a lei.
1: Buon appetito e spero ti piaccia.
0: La volpe cominciò a mangiare la minestra tutta contenta, mentre la cicogna non sapeva proprio come fare per prendere con il becco la zuppa sparsa in quella grande ciotola. Anche se riusciva a immergere il becco nel piatto, tuttavia non era in grado di raccogliere neppure un chicco di riso. E mentre cercava di riuscirci in qualche modo, la volpe aveva già finito di mangiare. La cicogna dentro di sé si arrabbiò, pensando che la volpe era stata molto sgarbata, ma siccome lei era l'ospite, non disse niente.
2: Si è fatto tardi, devo andare. Grazie per la cena.
1: Ma non hai ancora finito di mangiare? Non ti è piaciuta? Beh, pazienza, mangerò anche la tua parte.
0: L'amica non era ancora uscita che la volpe aveva già cominciato a mangiare anche la sua minestra. La cicogna tornò a casa. Non riuscì a dormire per tutta la notte, perché aveva fame ed era molto arrabbiata con la sua amica.
2: Siamo due animali profondamente diversi. La volpe dovrebbe capirlo e accettarlo. Ma come?
0: Dopo averci pensato a lungo, la cicogna ebbe un'idea. Avrebbe dato alla volpe una bella lezione. Il mattino seguente andò dall'amica e tutta entusiasta la invitò a cena. La volpe naturalmente fu molto contenta dell'invito.
1: Ti ringrazio tantissimo, sono davvero soddisfatto della nostra amicizia.
0: Dopo aver cucinato, la cicogna tirò fuori due bottiglie dal collo lungo e stretto, una per sé e l'altra per la volpe. Mise il cibo nelle bottiglie e lo portò a tavola. Poi versò anche l'acqua in due bottiglie. Di lì a poco arrivò la volpe.
1: Ho una fame terribile. Presto, sediamoci e mangiamo.
0: Così sedettero a tavola.
2: Bene, buon appetito!
0: La volpe cercava di prendere il cibo dalla bottiglia lunga e stretta, ma non ce la faceva. Non riuscì neppure a bere. Mentre la cicogna, con il suo becco lungo ed esile, riusciva a mangiare tranquillamente e godersi la cena. Allora la volpe cercò di usare la forchetta, ma mentre faceva di tutto per riuscire a mangiare qualcosa, la cicogna aveva già finito di cenare e, vedendo l'amica così confusa, disse:
2: «Oh, ma vedo che non stai mangiando niente! Non ti piace quello che ho preparato?»
1: «Se potessi, mangerei, ma non ci riesco!»

0: Questa bottiglia non è adatta a me. Tu con il becco riesci a mangiare facilmente, ma io non posso mettere il mio muso qui dentro.
1: La cicogna si aspettava questa risposta. Mia cara volpe, ti ricordi quello che è successo a me l'altra sera che non riuscivo a mangiare e me ne sono dovuta andare tutta affamata perché le tue ciotole non erano adatte per me che ho il becco? Improvvisamente la volpe si rese conto del suo errore e fu molto dispiaciuta ripensando a quella ciotola davanti all'amica che non riusciva a mangiare.
0: Mi dispiace moltissimo. Non ho pensato a quanto è difficile per te mangiare da una ciotola.
1: Fa niente, non preoccuparti. Almeno adesso è tutto chiaro. Dobbiamo imparare a rispettare le differenze che ci sono tra noi. Detto questo, la cicogna prese un piatto grande dal quale la volpe potesse mangiare facilmente e ci mise il cibo. La volpe finì la sua cena tutta contenta. Ma prima di andarsene, ebbe un'idea.
0: Cicogna, posso portare a casa una di queste due bottiglie? Così la prossima volta che verrai a cena da me potrai mangiare tranquillamente a modo tuo.
1: Beh, non avevano torto gli altri animali quando parlavano del tuo carattere, ma in realtà se usi la tua mente e la tua sfacciataggine per una buona causa come questa, tu e i tuoi amici sarete sempre più felici. La volpe e la cicogna cominciarono a ridere a crepapelle. Passarono i mesi e prima di ripartire per i paesi caldi, la cicogna andò a salutare la volpe. Fu così che, rimasta sola, la volpe decise di tornare nella foresta e non dimenticò più le parole della cicogna. Smise di essere egoista e fece amicizia con tutti gli altri animali.

0: Addis Ababa, favole e fiabe della buona notte, la rana e il bue. C'era una volta un piccolo bue che viveva in una fattoria vicino al lago. Era sempre molto triste perché era più piccolo di tutti gli altri buoi della fattoria e si lamentava continuamente. Ed eccolo qui ancora una volta che va a lagnarsi sconsolato con il suo amico cane.
1: Sono il bue più piccolo della fattoria, sicuramente il più piccolo che ci sia al mondo. Ma cosa posso fare per cambiare questa situazione?
2: Non ricominciare, amico mio. Non sei affatto piccolo. E poi io ti trovo intelligente e molto simpatico. Molti di noi vorrebbero essere grandi come te, non lo saranno mai.
1: Sì, è vero, non dobbiamo essere tutti uguali. Ma perché io non sono più grande?
2: Guarda, io non sono il cane più grande del mondo. Sono sicuro che da qualche parte c'è un cane più grosso di me, ma questo non mi preoccupa perché sono contento di come sono.
1: Beh, io invece no.
0: Nello stesso lago, non lontano dalla fattoria dove viveva il nostro bue infelice, abitava anche una rana molto egocentrica. Questa rana amava vantarsi di se stessa di fronte ai suoi amici. Era la rana più grande della zona e ne era orgogliosa.
3: Sono la rana più grande di questo lago. E il più grande deve essere il re. Quindi d'ora in poi qui tutti dovranno chiamarmi Vostra Maestà. Ma chi l'ha detto che il più grande deve essere il re?
4: E poi qui non c'è bisogno di nessun re.
3: Perché no? Tutti i posti hanno un loro re. Per esempio il leone è il re della foresta.
5: Va bene, però il leone mica è l'animale più grande della foresta. C'è l'elefante, per esempio.
0: La rana egocentrica dovette riflettere un po' prima di rispondere, ma poi, come se niente fosse, inventò una scusa qualsiasi per riprendere a vantarsi come sempre.
3: Qui non siamo nella foresta e non ci sono elefanti. Io sono il re e questo è tutto.
0: Le altre rane allora si misero d'accordo e decisero di dare una bella lezione a quella rana presuntuosa, ma non sapevano bene in che modo farlo. Un giorno, mentre stavano facendo una nuotata nel lago, videro il bue, tutto sconsolato, che stava brutto.

0: mangiando l'erba sull'altra riva. Era l'animale più grande che avessero mai visto.
1: Mamma mia, che animale enorme!
0: Proprio in quel momento ebbero un'idea.
2: La rana egocentrica dice sempre che il re deve essere il più grande di tutti, non è vero? Allora lui sarà il nostro re!
0: Le rane si avvicinarono subito al bue, gli spiegarono la situazione e gli chiesero aiuto.
3: Certo, ma io sono un bue piccolo, cosa posso fare per voi?
4: Piccolo? E chi tu?
2: Tu non devi fare niente! Ti faremo conoscere una rana amica nostra, molto presuntuosa, e vedrai che tutto il resto verrà da sé.
3: Va bene, ma adesso devo tornare alla fattoria, sennò il contadino si preoccupa.
0: Il giorno seguente le rane andarono dalla loro amica, la rana egocentrica, e le raccontarono che dall'altra parte del lago avevano visto un animale enorme.
1: Vorrebbe conoscerti.
4: Va bene, dai, andiamo a vedere com'è questo animale tanto grande.
0: Allora andarono tutte insieme sull'altra riva del lago dove il bue le stava aspettando. La rana presuntuosa era sbigottita e per un momento rimase senza fiato. Ma dopo un po', come se niente fosse, disse:
4: Ah, allora sei tu il gigante che vuole essere il re del lago.
0: Il bue avrebbe voluto rispondere, ma... La signora rana intervenne immediatamente e lo anticipò.
2: Ma non eri tu a dire che il più grande deve essere il re di tutti gli altri? Lo vedi anche tu che è il più grande, no? Quindi lui sarà il re.
4: Ah, davvero? Posso diventare come lui se voglio?
2: Certo! E come? Vediamo!
0: Mentre le rane discutevano e la presuntuosa parlava della sua grandezza e della sua forza, il bue per la prima volta aveva sentito qualcuno che parlando di lui aveva detto che era grande.
4: Adesso vi mostro quanto posso crescere.
0: E così cominciò a prendere fiato per gonfiarsi.
4: Sono grande come il bue?
2: No.
0: La rana cercò di gonfiarsi ancora di più.
4: E adesso sono grande come il bue?
2: No.
0: Prese di nuovo respiro per gonfiarsi ancora di più. Non riusciva nemmeno a parlare. Teneva gli occhi spalancati e fissava gli altri, aspettando il loro consenso. Allora le altre rane cominciarono a ridere.
2: No, ancora non ci siamo.
1: Dovresti gonfiarti ancora un po'. Guarda quanto è grande lui.
0: La rana continuava a prendere aria e si gonfiava sempre di più, fino a quando diventò come un pallone. Il bue non smetteva di fissarla sbalordito. Era talmente gonfia che non sembrava neanche più una rana. Si era staccata da terra ed era rimasta sospesa per aria. Eppure, non contenta, non voleva solo diventare come il bue, ma più grande di lui. Allora ce la mise tutta per prendere aria ancora una volta. E... il bue e le rane la fissarono sbigottiti mentre volava via.
2: È stata una lezione molto dura.
0: In realtà erano tutti assai tristi per la fine che aveva fatto la rana, che voleva essere la più grande di tutti. Ma dopo quello che era successo, il piccolo bue smise di lamentarsi. Da quel giorno accettò di essere com'era e ne fu molto felice.

Dopo il sì di Palazzo Madama, la legge elettorale si appresta a tornare alla Camera per l'approvazione definitiva. Ma non si placano le polemiche. La segretaria Dem, Elish Line, torna all'attacco definendola una legge pessima. Si tratta di una truffa, dice, con preferenze finte e un premio di maggioranza abnorme. Schlein promette quindi battaglia. Faremo muro e speriamo di mandarli sotto alla Camera un'altra volta. A risponderle, predicando ottimismo, il vicepremier Antonio Tajani. Nuovo stop alla Camera? Ipotesi irreale, non ci saranno problemi.

È ancora scontro tra maggioranza e opposizione sulla commissione di vigilanza RAI. Dopo le dimissioni in massa dei membri di minoranza e della presidente Barbara Floridia, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha annunciato che provvederà personalmente a nominare i nuovi commissari una volta scaduti i termini. Soluzione non gradita dal campo largo, che al termine della capigruppo di Palazzo

0: Durante l'incontro a Palazzo Chigi, gli amministratori straordinari chiederanno alla Corte d'Appello di Milano la sospensione dell'esecutività del decreto. Il governo ha quindi congelato il DL sulle tutele dei lavoratori, riaggiornando il confronto con le parti sociali alla prossima settimana, preceduto venerdì da un tavolo tecnico al Ministero del Lavoro. Soddisfatta la FIOM per il blocco dei licenziamenti, ma confermato lo stato di mobilitazione fino a quando non ci saranno garanzie definitive sul futuro del sito. Secondo il nuovo report Istat, oltre 3 milioni di donne in Italia hanno subito violenze fisiche o sessuali prima dei 16 anni, commesse nella maggior parte dei casi da familiari o conoscenti e tenute nascoste nel 58% dei casi. Sebbene i dati mostrino un calo rispetto al 2014, il tema riaccende il dibattito politico. La senatrice del PD, Valeria Valente, sottolinea che l'orco è in casa ed è necessaria l'educazione sesso-affettiva nelle scuole per smantellare questo modello culturale. La deputata di Fratelli d'Italia, Cristina Almici, evidenzia invece che il calo dimostra che la prevenzione funziona, ma i dati restano allarmanti e serve formare insegnanti e pediatri per intercettare i segnali di abuso.
1: La storia di Profilo è il tema della seconda edizione di Contesto, il festival di storia contemporanea che si terrà a Empoli dal 18 al 20 settembre 2026. L'appuntamento porterà tra le piazze e i chiostri della città toscana giornalisti, saggisti e narratori chiamati a raccontare eventi storici per interpretare il presente, vite e figure spesso laterali, marginali o scomode che hanno impattato sul corso della storia lasciando un segno indelebile. Ad aprire il festival il 18 settembre sarà il saggista e romanziere indo-britannico Pungaj Mishra, tra le voci più autorevoli del pensiero post-coloniale globale e autore del recente Il mondo dopo Gaza, mentre a chiudere sarà Ascanio Celestini con il suo Pasolini, Una vita anzi due. Dal 9 all'11 ottobre la Mani Festival torna ad animare le strade e i luoghi del quartiere romano della Garbatella, con 3 giorni di eventi a ingresso gratuito. Il titolo di quest'anno è Sindrome americana. Alla vigilia delle elezioni di midterm che segneranno il futuro prossimo degli Stati Uniti, il focus sarà sulle politiche trumpiane e i loro risvolti globali. Il crepuscolo della democrazia USA, le retate dell'ICE, la persecuzione degli Antifa, le minacce a Cuba e altri stati sovrani. Non mancheranno i principali temi di attualità, la questione ecologica, il mondo del lavoro, le sfide dell'intelligenza artificiale, ma anche le culture emergenti del fumetto. E poi musica e teatro. Tutti gli eventi sono organizzati dalla redazione del Manifesto. Palazzo Strozzi presenta Broken, il potere del frammento, una grande mostra dedicata al tema del frammento nella storia della scultura, dall'archeologia all'arte di oggi. Organizzata con la National Gallery of Art di Washington, l'esposizione riunisce a Firenze straordinarie e affascinanti opere, dall'antico Egitto a Michelangelo, dalla Grecia classica a Rodin, fino ad artisti contemporanei come Louis Bourgeois, Francesco Vezzoli e Dan Vaux. Con oltre 80 opere e reperti provenienti dai più importanti musei del mondo, la mostra indaga il frammento non come semplice resto di unità perduta, ma come oggetto autonomo capace di custodire tracce di memoria e trasformazione. Parma Jazz Frontiere Festival torna ad animare Parma con una nuova edizione che si apre nel segno di un titolo evocativo, Un amore supremo, una specie di blu. Omaggio neppure troppo velato a due pietre miliari della storia del jazz, a Love Supreme di John Coltrane e Kind of Blue di Miles Davis, scelto dalla direzione artistica di Roberto Bonati per raccontare ancora una volta l'incontro tra trascendenza e introspezione che è fra i temi che appassionano la rassegna. Al cuore di tutto, come sempre, l'alternanza tra nuove creazioni, momenti formativi e ospiti di grande valore. Il festival si apre sabato 12 settembre alla Casa della Musica con un concerto in duo che promette di unire respiro acustico e intimità. Sul palco Luis Clavis al clarinetto e Benjamin Mussi al pianoforte.

Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. In apertura il sequestro per presunta lottizzazione abusiva dell'area dove si trova il McDonald's di Vibonati. Scopriamo i dettagli nella copertina.
1: È scattato nel pomeriggio di ieri il sequestro preventivo del McDonald's di Villamare al confine con Sapri, inaugurato soltanto lo scorso giugno. I sigilli hanno riguardato anche l'intera area commerciale nella quale sorge il fast food nel territorio comunale di Vibonati. Ad eseguire il provvedimento sono stati i carabinieri della stazione di Vibonati, guidati dal maresciallo Francesco Barile, insieme al nucleo ispettorato del lavoro di Salerno. 8 al momento le persone iscritte nel registro degli indagati tra tecnici e imprenditori coinvolti a vario titolo. La misura, disposta dal GIP del Tribunale di Lagonegro su richiesta della Procura della Repubblica, interessa oltre 11.700 metri quadrati. Sotto sigillo sono finiti l'edificio, le zone destinate a viabilità e parcheggi e un lotto contiguo sul quale è prevista la realizzazione di una struttura ricettiva. Al centro dell'inchiesta c'è l'ipotesi di lottizzazione abusiva, sia materiale che negoziale. Secondo gli accertamenti, la trasformazione edilizia urbanistica dell'area non sarebbe coerente con quanto previsto dal piano regolatore generale. In particolare, l'edificio è stato realizzato in una zona destinata a insediamenti ricettivi e alberghieri, mentre gli spazi esterni di accesso e sosta ricadono in una zona destinata ad attrezzature e servizi di interesse comune. Le verifiche riguardano anche i titoli abilitativi rilasciati per gli interventi. Secondo l'ipotesi investigativa, sarebbe mancato il preventivo strumento urbanistico attuativo previsto per l'edificazione. L'intero compendio è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le indagini proseguono sotto il coordinamento della Procura di Lagonegro.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, la Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato crediti di imposta fittizi dal valore di oltre 133 milioni di euro dopo un'indagine scattata nei confronti di un'azienda di somma vesuviana. I dettagli nel prossimo servizio. Crediti fiscali dal valore di oltre 133 milioni di euro, che sono risultati fittizi, sono stati bloccati dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Napoli nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Nola, che ha portato anche un sequestro di beni, tre immobili, quote sociali e saldi attivi per oltre 1,5 milioni di euro nei confronti di 7 amministratori d'azienda indagati. Gli accertamenti hanno avuto origine nel corso di una verifica fiscale nei confronti di una ditta individuale di somma vesuviana da parte dei finanzieri della compagnia Casalnuovo di Napoli. I militari hanno riscontrato la presenza di rapporti commerciali tra l'impresa verificata e alcuni contribuenti privi di sedi operative con pregresse irregolarità fiscali a loro carico, emittenti fatture per operazioni mai avvenute in favore dell'azienda controllata, allo scopo di consentire un milionario risparmio d'imposta. Da un'analisi più approfondita dei fornitori è emerso che 3 società cartiere, 2 con sede a Napoli e 1 in provincia di Latina, benché prive di operatività, avevano presentato dichiarazioni fiscali artificiose al fine di costituire crediti d'imposta milionari da utilizzare in compensazione delle imposte dovute oppure per cederli a terzi. Le 3 aziende, dichiarando ingenti perdite fiscali, in realtà inesistenti, hanno tentato di sfruttare le possibilità offerte dalla DTA, che venne introdotta durante la pandemia per consentire di trasformare in crediti le perdite fiscali, al fine di garantire sostegno alle imprese italiane in un momento di particolare incertezza economica. Al termine delle attività sono stati bloccati 3 immobili,

0: Quoti sociali e saldi attivi dal valore complessivo di oltre 1,5 milioni di euro e crediti fiscali fittizi quantificati in oltre 133 milioni di euro. Novità per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni è stato completato il progetto del consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro per oltre 6 milioni di euro. Ce ne parla Federica Pistone.
1: Una vera e propria rivoluzione per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni di lavoro, il consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro ha infatti completato un importante progetto di ammodernamento della rete irrigua, finanziato dal PNRR con oltre 6.300.000 euro. L'obiettivo era rendere il sistema più moderno ed efficiente, riducendo gli sprechi d'acqua e fornendo alle aziende agricole strumenti tecnologici capaci di rispondere anche alle nuove esigenze legate ai cambiamenti climatici. Gli interventi hanno interessato le principali sorgenti gestite dal consorzio: Rio Freddo a Buonabitacolo, le sorgenti di Sassano e San Giovanni in Fonte, tra Sala Consilina e Padula. Sono state ammodernate le opere di captazione, rinnovati gli impianti elettrici e i sistemi di pompaggio e installati nuovi dispositivi di controllo e videosorveglianza. Importanti lavori hanno riguardato anche la rete irrigua consortile, lunga complessivamente circa 235 km. Sono state sostituite diverse condotte deteriorate, alcune delle quali vecchie di 50 o 60 anni. Una delle principali novità riguarda i 2.225 nuovi gruppi di consegne intelligenti. Attraverso una scheda elettronica personale, gli agricoltori potranno gestire direttamente l'erogazione dell'acqua, decidendo quando attivarla e interromperla. Cambia anche il sistema di pagamento. Le tariffe potranno essere calcolate in base all'acqua effettivamente consumata, superando il precedente sistema forfettario legato alla superficie. Il progetto prevede inoltre un potenziamento del telecontrollo che permette al consorzio di monitorare pompe, idranti e serbatoi e di intervenire anche da remoto. Sono stati installati complessivamente 2.276 misuratori insieme a nuovi sistemi di monitoraggio delle sorgenti. Per il presidente del consorzio, Beniamino Cuccio, si tratta del passaggio di un modello tradizionale ad una vera infrastruttura 4.0 basata su digitalizzazione, automazione e risparmio idrico ed energetico.
0: Ed ora ascoltiamo l'intervista al presidente del consorzio, Beniamino Curcio.
2: Questo è un progetto finanziato con i fondi del PNRR, il decreto del 2022, i lavori sono partiti nel 2024, nei tempi che ci sono stati assegnati, quindi siamo riusciti a portare a termine tutte le azioni. Su questo progetto sono intervenute 4 ditte diverse perché c'erano dei lavori specialistici, delle categorie particolari e sostanzialmente il grosso l'ha fatto la ditta Marco Polo Appalti. Che cosa abbiamo fatto con questo progetto? Intanto abbiamo fornito ai nostri agricoltori uno strumento moderno. Noi siamo in una fase molto delicata dal punto di vista dei cambiamenti climatici, abbiamo questi periodi siccitosi sempre più lunghi, sempre più caldi, e questo fa sì quindi che la disponibilità della nostra risorsa idrica va in tilt, cioè pur essendo in un territorio ricco di acqua, quindi significa portare avanti quello che è il principio del risparmio idrico, del risparmio energetico. Questo progetto risponde a questa logica. Abbiamo fatto dei lavori di ammodernamento delle gallerie filtranti, cioè queste opere che entrano nella montagna e vanno a captare le acque. Tutta l'acqua deriva da queste sorgenti, l'acqua che noi immettiamo negli impianti irrigui consortili. Abbiamo installato dei gruppi di consegne, questi idranti, cioè dove le aziende agricole vanno a pigliare l'acqua. Abbiamo sostituito sostanzialmente 2.225 gruppi di consegna. Questi gruppi di consegna, quindi sarebbero i punti dove gli agricoltori attingono per irrigare i propri campi, li abbiamo resi smart. Oggi, grazie a questo intervento del PNRR, l'agricoltore tiene una scheda magnetica, una scheda elettronica e decide l'agricoltore stesso in piena autonomia quanto prelevare l'acqua, quanto deve interrompere l'erogazione. Le nostre reti, insomma, alcune si avvicinano ai 50 anni, 60 anni, c'erano tante perdite in giro, abbiamo sostituito tratte di condotta, abbiamo con questo progetto fatto anche reti ex 9, circa 2 km in più in 3 comuni, Sassano, Teggiano e Buonabitacolo. Abbiamo risolto il problema al Battistero, sempre con questo progetto, al nostro San Giovanni in Fonte, perché abbiamo messo dei sensori nelle principali sorgenti, compreso San Giovanni in Fonte, dove si era verificata l'anno scorso una criticità.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentrovati in studio. Nella giornata di ieri a Maratea è stato aperto il nuovo bypass di Castrocucco lungo la statale 18. Vediamo.
1: È stato aperto ieri il nuovo bypass della strada statale 18 Tirrenia Inferiore nell'area di Castrocucco di Maratea. Il nuovo collegamento consente di aggirare il tratto della statale interessato dall'instabilità del versante e rappresenta, al momento, la soluzione provvisoria per garantire la continuità e la viabilità. L'opera è stata progettata e realizzata da ANAS come soggetto attuatore nell'ambito del piano per il superamento dell'emergenza approvato dal commissario straordinario. L'investimento complessivo indicato da ANAS ammonta a 5 milioni di euro, finanziati dalla Regione Basilicata e dal Dipartimento di Protezione Civile. Il bypass si sviluppa per circa 4 km a mezza costa e in un'area caratterizzata da forti pendenze. La larghezza della carreggiata varia tra 5,6 e 3 metri. Circa 1,8 km del tracciato corrispondono ad una strada già esistente, sottoposta ad interventi di riqualificazione, mentre la restante parte realizza ex novo. Il nuovo collegamento è percorribile 24 ore su 24, ma la circolazione è regolata a senso unico alternato attraverso impianti semaforici. I tempi medi di attesa stimati sono di circa 10 minuti. Sul percorso sono state installate barriere di sicurezza metalliche, barriere tipo New Jersey e, nei punti ritenuti necessari, barriere paramassi a monte della strada. Per le caratteristiche del tracciato, il bypass non è aperto a tutti i veicoli, è vietato il transito alle biciclette, ai mezzi con lunghezza superiore ai 7,6 metri e ai veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate. È prevista un'eccezione per i mezzi destinati al trasporto pubblico locale fino a 7 tonnellate e mezzo. Il nuovo percorso è inoltre soggetto ad uno specifico sistema di monitoraggio. In caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse, di superamento delle soglie previste per le precipitazioni, il bypass potrebbe essere chiuso precauzionalmente. L'apertura del bypass non comporta nell'immediato la chiusura del tracciato principale. Fino al 30 settembre la vecchia strada statale 18 nell'area di Castrocucco resterà infatti in esercizio nella fascia oraria dalle 7 all'1 di notte. Il passaggio decisivo sarà il 1 ottobre, quando la traccia principale della strada statale 18, interessata dall'emergenza, sarà chiusa al traffico.
0: E restiamo in Basilicata. All'Università degli Studi della Basilicata sono state accreditate 3 nuove scuole di specializzazione medica. Scopriamo di quali si tratta nel prossimo servizio.
1: Nuovo passo avanti per l'area medica dell'Università degli Studi della Basilicata. Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha infatti pubblicato il decreto direttoriale con cui vengono accreditate 3 scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici. Si tratta delle scuole di malattie dell'apparato cardiovascolare, diretta dal professore Eugenio Stabile, di anestesia, rianimazione, terapie intensive e del dolore, diretta dal professore Gianluca Paternoster, e di reumatologia, diretta dal professore Salvatore D'Angelo. Le 3 scuole afferiscono al Dipartimento di Scienze della Salute dell'Ateneo Lucano, un risultato che rafforza il collegamento tra università e sistema sanitario regionale. Nella rete formativa saranno coinvolte, tra le altre, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo e l'azienda sanitaria di Matera con il presidio ospedaliero Madonna delle Grazie. Per il rettore dell'Università della Basilicata, Ignazio Mancini, l'accreditamento rappresenta un investimento sui giovani e sulla sanità regionale, con l'obiettivo di formare specialisti direttamente sul territorio lucano e favorire la permanenza in Basilicata di professionalità qualificate. Le nuove scuole si inseriscono nel percorso di crescita del Dipartimento di Scienze della Salute, che comprende anche il nuovo dottorato di ricerca in Scienze della Salute. Il Ministero assegnerà prossimamente a ciascuna scuola il numero dei contratti di formazione medica specialistica destinati agli specializzandi e le attività formative prenderanno ufficialmente il via il 1 novembre 2026.
0: Restiamo in ambito universitario, ma ci spostiamo all'Università degli Studi di Salerno, dove è stato inaugurato l'Osservatorio Astronomico.
1: L'Università degli Studi di Salerno allarga il suo sguardo all'universo con un nuovo osservatorio astronomico UNISA. La struttura a cupola, posizionata sul tetto dell'edificio F al campus di Fisciano, è stata inaugurata ed aperta al pubblico, alla presenza di tutto il gruppo di lavoro del Dipartimento di Fisica e con due testimonial d'eccezione. Dopo gli eventi meteorologici avversi che nel 2019 avevano danneggiato in modo irreversibile la cupola originaria installata nel 2010, il nuovo spazio astronomico di Ateneo rinasce con una nuova struttura potenziata e più ampia. Con un diametro di 6,7 metri, la nuova cupola è stata realizzata in tali dimensioni con l'obiettivo di ospitare almeno una classe di studenti ogni osservazione serale. Il telescopio robotico di cui è dotato l'osservatorio ha un diametro di 60 cm che ne fa il più grande telescopio installato all'interno di un campus universitario italiano, con una lunghezza focale di 5 metri. Si tratta di uno strumento totalmente robotizzato e ciò consente di gestirlo a distanza, collegarsi alla stazione meteo ed eventualmente interrompere le osservazioni in caso di cambiamenti delle condizioni meteorologiche. L'evento è stata l'occasione anche per ripercorrere con il pubblico in sala le tappe che hanno condotto alla nascita del progetto astronomico di Ateneo. Il nuovo osservatorio astronomico non sarà soltanto un laboratorio didattico per gli studenti, ma grazie al suo ingresso nel sistema museale SMAS UNISA diventerà una vera e propria finestra aperta sul territorio per la divulgazione e la promozione della cultura scientifica. Ad impreziosire l'evento di presentazione, due testimonianze d'eccezione: quella dell'astrofisica Marcella Marconi, già direttrice INAF Osservatorio Astronomico di Capodimonte, e quella del colonnello Luca Parmitano, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea ESA.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Questo fine settimana la Certosa di San Lorenzo a Padula ospiterà due serate tra jazz, tango e teatro. Sentiamo. La musica incontra la storia nella cornice monumentale della Certosa di San Lorenzo. Dopo gli appuntamenti inaugurali alla Reggia di Portici, la rassegna Le Regge, la musica incontra la storia, fatta a Pappadula, nel cuore del Vallo di Diano, con due serate dedicate alla musica e al teatro. Il 19 e 27

0: settembre, uno dei luoghi simbolo del patrimonio culturale campano diventerà infatti il palcoscenico di due appuntamenti che mettono in dialogo spettacolo dal vivo, memoria e patrimonio. Ad aprire il programma, sabato 19 settembre alle ore 21, sarà Javier Girotto e Aires Tango, formazione che porta sul palco l'incontro tra tango argentino e improvvisazione jazzistica. Al fianco del sassofonista e compositore argentino ci saranno Alessandro Guis al pianoforte, Marco Siniscalco al basso e Michele Rabbia alle percussioni. Un concerto nel quale le radici sudamericane di Girotto si fondono con il jazz europeo, tra ritmi del tango, contaminazioni e libertà improvvisativa. Un viaggio musicale che trova negli spazi della Certosa una cornice particolarmente suggestiva. Domenica 20 settembre, sempre alle ore 21, sarà invece protagonista Stefano Massini con Alfabeto delle emozioni. Lo scrittore e narratore accompagna il pubblico attraverso un immaginario alfabeto degli stati d'animo, dalla paura alla felicità, dalla malinconia alle emozioni che attraversano la vita quotidiana. Storie, personaggi, episodi storici e situazioni comuni diventano materia di un racconto che alterna il e riflessione, cercando di dare un nome a ciò che accade dentro ciascuno di noi, un percorso nella complessità delle emozioni che tra le mura della Certosa assume una particolare dimensione teatrale e narrativa. Con la rassegna alle regge intendiamo spostare il baricentro delle attività culturali verso siti unici ma meno toccati dalla programmazione abituale come la Certosa di San Lorenzo a Padula. Portare qui musica e teatro significa contribuire a ridisegnare la mappa culturale del nostro territorio, trasformando un patrimonio straordinario in un presidio vivo e contemporaneo. La cultura deve essere un bene comune, accessibile e palpitante. Alle istituzioni politiche e culturali spetta creare occasioni concrete di crescita e confronto per le comunità, valorizzando anche le aree meno attraversate dei grandi flussi, ha dichiarato Onofrio Cutaia, assessore alla cultura, agli eventi e al personale della Regione Campania. A Salerno sono stati completati i lavori di rifacimento della rotatoria e della fontana delle sirene di Via Ligea. I dettagli nel prossimo servizio. Dopo una serie di lavori di riqualificazione urbana, la rotatoria e la fontana di Via Ligea a Salerno si presentano in una veste completamente nuova. L'opera di restyling si è concentrata sul totale rinnovamento strutturale delle infrastrutture, ponendo al centro la sicurezza stradale, il decoro e l'efficientamento energetico della zona. Sulla rotatoria è stata installata una moderna tecnologia LED lungo l'anello stradale, che assicura una visibilità ottimale durante la notte o in presenza di maltempo, delineando chiaramente i margini di manovra e riducendo il rischio di sinistri. La rotatoria inoltre è stata dotata di un circuito di irrigazione automatizzato per garantire il perfetto mantenimento del nuovo manto erboso e delle piante ornamentali messe a dimora. L'intervento si è concluso con la bonifica e la messa in sicurezza dell'area sotto il costone roccioso antistante, ora protetta da appositi pannelli grigliati e valorizzata da fari scenografici che illuminano la parete di pietra. Gli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione funzionale ed estetica della Fontana delle Sirene nei pressi del Grand Hotel hanno compreso il rifacimento degli impianti elettrici e idraulici. Tra i lavori effettuati figurano il completo rifacimento dei cablaggi e l'installazione di nuovi faretti a immersione ad alta efficienza, l'applicazione di materiali elastoplastici specifici per strutture a contatto costante con l'acqua, che garantiscono impermeabilità nel tempo e la sostituzione di tutti gli ugelli. Il sistema inoltre regola automaticamente la pressione dell'acqua tramite inverter collegati alle pompe in base alla velocità del vento rilevata in tempo reale, evitando dispersioni all'esterno della vasca. A completamento dell'opera, la fontana è stata arricchita da un elemento artistico di pregio, un rivestimento verticale in maioliche color verde smeraldo realizzate dalla rinomata ceramica Solimene, raffigurante una sirena. Parallelamente si è provveduto alla ristrutturazione del marciapiede prospiciente la fontana sul lato di via Torrione, con la posa di appositi dissuasori per impedire la sosta selvaggia e garantire la fruibilità in sicurezza dello spazio pedonale. Ed ora è il momento delle previsioni meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
1: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Sul bacino del Mediterraneo è presente un flebile promontorio in quota che interessa le regioni meridionali, in modo particolare la Sicilia e fin verso il Mediterraneo orientale, mentre sull'ovest del nostro Mediterraneo, in prossimità della penisola iberica, è presente un debole cavo d'onda che determina condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni settentrionali, dove le isobere assumeranno una curvatura ciclonica. Per il momento sulla nostra regione abbiamo ancora isobere a curvatura anticiclonica, anche se qualche disturbo in quota potrebbe interessare

0: attraversare nel corso delle ore notturne il mare aperto e la costa con dei rovesci sparsi, mentre nelle ore centrali della giornata, soprattutto durante il pomeriggio, qualche rovescio potrebbe interessare le aree interne montuose della nostra regione. Questo sia nella giornata di giovedì 17 che in quella di venerdì 18. Dunque, la previsione è quasi fatta. Un'ultima cosa, il flusso perturbato oceanico, le vere perturbazioni interessano l'Europa centro-settentrionale. Dunque, per il momento non avremo un cambio netto di circolazione sulla nostra penisola come sulla nostra regione. Velocemente, il tempo previsto per i prossimi giorni, giovedì 17 settembre, sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo nuvoloso o irregolarmente nuvoloso, ma con ampie schiarite. Qualche fenomeno durante la notte, nelle primissime ore della giornata, potrebbe interessare le aree costiere, soprattutto quelle settentrionali. Per il resto, assenza di precipitazioni, tranne qualche rovescio sparso nel corso del pomeriggio lungo la dorsale dell'Appennino. Ventilazione debole occidentale, mare poco mosso e temperature senza particolari variazioni, con valori ancora lievemente al di sopra della media del periodo nelle ore centrali della giornata, più fresche invece durante la sera e nelle ore notturne. Per la giornata di venerdì 18, pochi cambiamenti, condizioni di cielo poco nuvoloso nel complesso, qualche addensamento nelle ore centrali della giornata e nel pomeriggio lungo la dorsale dell'Appennino e in serata o in tarda serata, in nottata, qualche fenomeno potrebbe interessare la costa. Difficilmente nel corso della giornata i fenomeni potrebbero sfociare dall'interno verso la costa, poiché le correnti in quota sono dirette da ovest e da sud-ovest, quindi verso la costa non dovrebbero esserci precipitazioni. In serata poi netto miglioramento ovunque, anche lungo le aree interne, con cessazione di eventuali rovesci. Le temperature senza particolari variazioni, ventilazione, l'abbiamo detto, meridionale da sud o da ovest, e mare poco mosso. Infine la tendenza successiva, questa per il prossimo fine settimana. Questa mappa è prevista per domenica 20 settembre. Osservate, salta all'occhio, il rinforzo del promontorio di alta pressione di matrice subtropicale verso l'Oceano Atlantico, tra Spagna e su, verso le isole britanniche. E questo potrebbe favorire nel corso poi della prossima settimana correnti settentrionali dall'Europa nord-orientale in direzione dei Balcani e verso le nostre regioni centro-meridionali del versante adriatico. Potrebbe essere interessata anche la nostra regione. Cosa comporterebbe questo? Una diminuzione delle temperature, con conseguenze poi che andranno valutate per quanto riguarda i fenomeni. Dunque, anche per il prossimo fine settimana, quindi tra sabato e domenica, non dovremmo avere particolari variazioni, sempre quella nota di instabilità potrebbe essere presente nel corso del pomeriggio nelle aree interne e montuose. Temperature che non subiranno particolari variazioni, dunque diciamo un'estate settembrina, almeno sotto, per quanto riguarda il profilo termico, che proseguirà per ancora per tutta questa settimana. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: Il TG termina qui, ma non cambiate canale perché subito dopo andrà in onda la seconda serata di Terre del Bussento. Nel frattempo potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadionews.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.
1: Questa sorta di rottamazione della civiltà contadina, per cui nel decennio 60, 70, anche 80, noi buttavamo tutto quello che era il passato per cercare di portare nei paesi i segni della città, della cultura urbana, questo delirio di portare la plastica, no? Di portare l'asfalto ovunque, si è placato e oggi anche le persone, diciamo così, più semplici, i contadini, gli impiegati, per esempio, tirano fuori le pietre, no? Queste case erano tutte fatte in pietra, sono state intonacate negli anni 60-70 per prendere una patina cittadina. Ecco, il nostro lavoro della comunità provvisoria, diciamo di intellettuali, è quello di diffondere l'idea che questi posti sono belli, e quando un posto è bello ed amato è anche un posto preservato, e quindi diventa anche economicamente diciamo appetibile. Per esempio Cairano, per farvi un esempio, è un posto antisismico naturalmente, qui le case non cadono,

Sul fianco meridionale di un colle che domina la valle del fiume Ofanto, da un lato, e quella del torrente Orato, dall'altro, sorge Cairano, un piccolo paese irpino che, per l'altitudine e l'isolamento, gode di un'aria saluberrima, temperata d'estate, ma rigida d'inverno.

La cappelletta dedicata al santo patrono di Cairano, San Leone Magno, chiude da un lato la piazzetta delimitata dal belvedere, dal palazzo Mazzeo e dai ruderi del vecchio borgo. L'edificio religioso è del 1754 e si caratterizza per una assai semplice facciata. Di fronte si staglia il monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale,

Passeggiando nel centro storico di Cairano, ci si imbatte in strutture architettoniche ed artistiche tipiche del borgo medievale, quali portali in pietra, stradine, vicoletti, scalinate e palazzine risalenti al XVIII-XIX secolo. Tra gli edifici signorili va senz'altro ricordato il Palazzo Mazzeo. Il paese è ormai spopolato, i residenti si sono ridotti a poche centinaia. In poco più di un secolo, la popolazione già dimezzatasi dalla fine del secolo scorso, si è nuovamente dimezzata. Un quarto della popolazione è emigrata. Dispiace davvero che siano rimaste solo poche centinaia di persone a godere della bellezza della natura e dell'ambiente circostante. Cairano merita una visita da parte dei salutisti, di chi ami ossigenarsi facendo escursioni nei suoi boschi, di chi pratichi la pesca nel fiume Ofanto, o i voli in deltaplano con partenza dall'area Castello.

Su in alto, Conza Vecchia, abbandonata dopo il rovinoso terremoto del 23 novembre del 1980. E Conza Nuova, costruita a valle in località Piano delle Briglie, nei pressi dell'Ofanto, non esauriscono l'anima di Conza, la cui antica bellezza e potenza viene sempre di più disvelata dal parco archeologico Antica Comsa.

I numerosissimi frammenti epigrafici disseminati nel parco, utilizzati in passato come materiale da costruzione o murati disordinatamente in edifici pubblici e privati e in chiese, testimoniano la grandezza, la ricchezza e l'importanza rivestita in passato da Komsa. Elemento fisico di separazione tra il nuovo ed il vecchio è il laghetto artificiale che occupa la valle e che è diventato un ambiente florofaunistico interessantissimo, tanto da essere utilizzato quale area di sosta da uccelli migratori e per questo tutelato dal WWF.

abitanti della provincia di Potenza. Ha un'estensione territoriale di 69 km quadrati e presenta un territorio quasi totalmente montuoso.

Pescopagano è il paese della Basilicata situato più ad ovest ed è anche uno dei pochi che confina con due province, Avellino e Salerno.

è attraversato dalla via Appia Nuova, antica strada consolare che collega Roma a Brindisi e che nel centro abitato assume la denominazione di Via Nazionale. Pesco Pagano è immerso quasi totalmente nei boschi dell'Appennino Lucano, a picco su una rupe che domina tutta la valle dell'Ofanto, e dal suo castello si può godere di uno straordinario belvedere, con una vista che spazia per oltre 25 chilometri nella valle sottostante.

qui visitiamo una tipica abitazione di questo splendido paesino che fu meta molto rinomata di villeggiatura della ricca nobiltà napoletana fino al secolo scorso. Le sue origini sono molto antiche. I primi segni di agglomerati umani si collocano intorno alle antichissime lauree di questo territorio.

vicino alle acque dei fiumi e dei ruscelli. Queste zone furono per molto tempo tormentate dalle guerre sannitiche, dalle spedizioni di Pirro e dalla guerra di Roma contro Annibale, che aveva trovato a Conza un importante punto d'appoggio. Il territorio, nel 555 d.C., fu occupato dai Goti e poi dai Longobardi, e tra il IX e X secolo fu più volte attaccato dai Saraceni. A causa loro, gli abitanti di Conza e dei casali vicini si rifugiarono sulla rocca più alta. Intorno alla torre dell'orologio del 1560 sono state rinvenute statue della Sibilla Cumana e di Giano Bifronte. Il paese si chiamò Petra Macigno Pagana per la persistenza di un culto pagano documentato archeologicamente da idoli e iscrizioni dedicate al dio Silvano. Nell'867 i Saraceni costruirono un fortilizio. Nell'età normanno-sveva appartenne alla contea di Balvano. Nel 1278 il feudo fu dato da Carlo I d'Angiò a Roinaldo de Pancellis Gallico e nel 1331 passò a Filippo Stendardo. Successivamente fu donato alla regina Sancia d'Aragona, che a sua volta lo vendette a Mattia Gesualdo. Nel 1697 fu acquistato dai marchesi d'Andrea, che lo mantennero fino alla soppressione della feudalità.

Quasi ci dispiace concludere questo breve itinerario attraverso Cairano, Conza e Pescopagano, tre piccoli paesi che si affacciano sulla valle dell'Ofanto.

0: L'intervento di Maurizio Landini al congresso WIL, dove è stata presentata la nuova piattaforma unitaria tra CGIL e le altre sigle sindacali. Chi è stato assunto dopo il 1 luglio è stato iscritto automaticamente a un fondo pensione, ma anche chi ha già un contratto può spostare il proprio TFR. Nuovi terremoti sconvolgono l'Italia, ma secondo un rapporto ActionAid, a 10 anni dal disastro di Amatrice, sono ancora ferme 2 opere su 3. A Roma continuano le proteste dei fattorini, ancora senza tutele, sia contro il clima sempre più impietoso che contro la precarietà.
1: La piattaforma unitaria presentata da CGIL, CISL e UIL alle associazioni datoriali è stata al centro dell'intervento del segretario generale della CGIL Maurizio Landini al 19° congresso nazionale della UIL. Nel suo intervento Landini ha anche denunciato le profonde disuguaglianze del sistema fiscale.
2: Io credo che qui ci sia un punto di fondo, non più accettabile, perché noi siamo in un'Europa e in un'Italia in cui la tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati è quasi il doppio di quella che invece viene fatta sulla rendita finanziaria, sulla rendita immobiliare, sui profitti. Io vi faccio un esempio banale. Io trovo che non sia più accettabile che io, lavoratore dipendente, sulla mia busta paga arrivo a pagare anche il 43, 44, 45% e il mio datore di lavoro, sui profitti che gli faccio fare io col mio lavoro, paga il 24%, cioè lui paga la metà di tassazione sui profitti che gli faccio fare io e sul mio stipendio pago il doppio delle tasse. Le mie tasse servono a dare anche i servizi a quelli che non le pagano, che le vadono o ne pagano meno.
1: La piattaforma consente di portare avanti battaglie diverse con più forza, come la restituzione del drenaggio fiscale.
2: Un lavoratore che prende 35.000 euro, se non si introduce un meccanismo di rivalutazione delle detrazioni e degli scaglioni, anche nel 2026 pagherà 1.500 euro di tasse in più che non dovrebbe pagare.

0: progetto è stato fatto grazie anche al contributo della Filiera Emilia Romagna, perché ci siamo resi conti che sul territorio appunto del circondario molese tanti lavoratori edili non conoscono le prestazioni a cui hanno diritto. Sono prestazioni che fanno parte, sono all'interno degli enti bilaterali della categoria, ente bilaterale, quindi che c'è una parte padronale e una parte sindacale. Nonostante questo, ovviamente lato aziendale non ricevono alcuna informazione al momento, per esempio, dell'assunzione, e quindi sta tutto quanto a noi cercare di raggiungerle sia girando il territorio che con le telefonate in maniera capillare, perché altrimenti loro non arrivano a conoscere tutte le prestazioni a cui hanno diritto. Da quando è partito il progetto abbiamo raggiunto circa 900 lavoratori per telefono, e ovviamente questo poi ha generato una serie di appuntamenti e di iscrizioni, di pratiche, che si va su dei numeri veramente importanti.
1: Portare il sindacato direttamente nei luoghi di lavoro è la cosa più importante, perché le persone che hanno le situazioni più problematiche tendenzialmente non vengono qua. Quindi se tu li riesci ad andare a prendere direttamente dove lavorano, la metà del lavoro l'hai fatto. E magari loro lì in cantiere si sentono più tranquilli, e se magari addirittura non c'è il capo cantiere, è ancora più familiare la cosa, no? Il rapporto che hai con loro.
2: Ho scoperto la cassa edile tramite Filea, tramite Andrea, che sono andato lì e mi sono scritto e mi ha spiegato le cose.
3: Conoscevo già certe prestazioni della cassa edile, però adesso le cose sono, mi sembra che sono cambiate molto meglio. Non sapevo che c'erano tante cose per i figli, anche sull'università, un aiuto per le scuole, la sanità e tante altre che ancora proviamo a sapere.
4: Per me conta molto, perché è un mondo che nessuno è veramente a conoscenza, è in continua evoluzione, in continuo sviluppo, e avere la fortuna di avere un referente che ti aggiorna ciclicamente quando ci sono le novità ti aiuta tantissimo.
5: Ho preso un appuntamento, sono venuto qua, ho parlato con Ahmed, mi ha spiegato tutte le cose che sono in corso. Mi è arrivata anche una lettera tramite la posta a casa che c'è che mi spiegano tutti i bonus che ci sono in corso, tipo bonus scuola e bonus di affitto.
6: Lo sportello immigrati io lo faccio perché ci sono delle cose proprio per gli immigrati, come il rinnovo, permesso di soggiorno, la richiesta carta di soggiorno, ricongiungimenti familiari, ma anche lo stesso lì io riesco anche a parlare per i diritti del lavoro.
7: Per me è molto importante, c'è una persona che spiega per me, perché è con lui che posso fidarmi.
6: La lingua è come un mare, se uno non riesce e non lo sa nuotare, si annega. Questi lavoratori, la mancanza della lingua è un problema di più. Quando loro scoprono che c'è una persona che parla la sua lingua e che la ascolta, e lì per lui almeno una finestra è aperta. E sono questi ragazzi, quando mi chiamano al telefono, mi chiamano zio Ahmed, cioè sono giovani, allora loro mi chiamano zio Ahmed, e questa è una cosa che ti fa capire che queste persone hanno bisogno di qualcuno che le dà una mano, e noi siamo qui per quello.
8: Dal 1 luglio, per chi inizia un nuovo lavoro dipendente nel settore privato, l'ingresso nella previdenza complementare è diventato automatico. Il lavoratore viene iscritto al fondo pensione previsto dal contratto collettivo e il TFR confluisce nella sua posizione individuale. L'adesione però è possibile anche per chi è già occupato e non ha ancora scelto un fondo, e i vantaggi economici possono essere rilevanti. Il primo è il contributo aggiuntivo del datore di lavoro, generalmente compreso tra l'1 e il 2% della retribuzione lorda, secondo quanto stabilito dal CCNL. Scegliendo il fondo negoziale previsto dalla propria categoria, questo versamento si aggiunge al TFR e al contributo del lavoratore. Quest'ultimo beneficia inoltre della deducibilità fiscale. Per i lavoratori con redditi molto

0: bassi inferiori alla soglia dell'assegno sociale, il contributo personale non è obbligatorio, mentre restano il TFR e il versamento datoriale. Su oltre 26 anni di contribuzione, un lavoratore che aderisce a un fondo pensione negoziale può arrivare al pensionamento con 106.293 euro contro i 77.422 euro di chi lascia il TFR in azienda, quasi 29.000 euro in più. A pesare sono i 10.285 euro di contributi datoriali, ma anche i rendimenti pari nella simulazione a 35.605 euro contro i 16.606 della rivalutazione del TFR. Infine, la previdenza complementare beneficia di una tassazione agevolata dal 9 al 15% in base agli anni di adesione. La contrattazione ha quindi permesso di legare un pezzo di salario a numerosi vantaggi e di creare così una base più solida per le pensioni dei lavoratori.
1: Il 1950. Dopo le scissioni che dal 1948 avevano diviso la CGIL e dato vita a CISL e UIL, il movimento dei lavoratori si trova a operare in un contesto politico ed economico profondamente mutato. L'Italia è ormai pienamente inserita nel clima della guerra fredda e il modello di sviluppo che prende forma nel paese si fonda su un'economia aperta ai mercati internazionali, su politiche di bilancio rigorose e su costi del lavoro molto contenuti. All'inizio degli anni 50, la ricostruzione industriale procede rapidamente, sostenuta anche dagli aiuti del Piano Marshall e dalla domanda internazionale. La produzione cresce e la produttività aumenta, ma questi progressi non si traducono subito in un miglioramento delle condizioni dei lavoratori. La disoccupazione è elevata e i salari rimangono bassi. Solo nella seconda metà del decennio l'occupazione comincia ad aumentare, accompagnata da una forte migrazione interna verso i grandi poli industriali del nord. In questo scenario anche le relazioni industriali iniziano lentamente a cambiare. I contratti nazionali di categoria diventano il punto di riferimento della disciplina del lavoro, mentre si sviluppa progressivamente un secondo livello di negoziazione nelle imprese. Sul finire degli anni 50, la contrattazione aziendale viene riconosciuta e inserita in un sistema articolato. Ai contratti nazionali spetta fissare le regole generali, mentre nelle aziende si negoziano materie specifiche legate all'organizzazione del lavoro e alla produttività. Per la CGIL, questi anni sono segnati da una condizione di forte difficoltà. L'organizzazione è isolata sul piano politico e spesso esclusa dai tavoli contrattuali. La strategia della Confederazione, guidata da Giuseppe Di Vittorio, resta inizialmente centrata su grandi mobilitazioni generali e sulla battaglia contro la disoccupazione, come dimostra il piano del lavoro presentato nel 1950. Quel progetto proponeva un vasto programma di investimenti pubblici, nazionalizzazione dell'energia elettrica, interventi nel mezzogiorno e un grande piano di edilizia popolare. Il piano non fu accolto dal governo, ma rappresentò il primo tentativo di indicare una prospettiva complessiva di sviluppo economico e occupazione. La svolta per la CGIL maturò nella seconda metà del decennio. La sconfitta della FIOM alle elezioni delle commissioni interne alla Fiat nel 1955 mostrò il distacco tra la linea confederale e i cambiamenti in atto nelle fabbriche. Nei congressi successivi l'organizzazione avviò una profonda riflessione e iniziò a rivedere la propria strategia, riconoscendo il ruolo della contrattazione articolata e riportando la fabbrica al centro dell'azione sindacale.

0: La Corte Costituzionale riconosce il diritto alla pensione di reversibilità per il partner superstite di coppie omosessuali sposate all'estero, in caso il decesso sia avvenuto prima della legge sulle unioni civili del 2016. Con la sentenza 91, pubblicata il 28 maggio, la Consulta rimuove una disparità di trattamento rispetto alle coppie eterosessuali. Chi non aveva presentato domanda o aveva ricevuto un diniego può ora chiedere il riconoscimento della prestazione, anche per il figlio riconosciuto dal partner deceduto. Resta esclusa la reversibilità per le coppie di fatto, priva di una formalizzazione dell'unione. Per CGIL, INCA e SPI, la decisione segna un passo avanti nella tutela previdenziale e nel superamento delle discriminazioni.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito il centro Italia, la ricostruzione pubblica resta ancora lontana dalla vita quotidiana delle comunità. Il dossier di ActionAid, 10 anni dopo, i dati raccontano, fotografa uno stallo pesante. Su 3.667 interventi programmati per oltre 4,85 miliardi di euro, due opere su tre non sono mai arrivate al cantiere. Il 66,3% resta bloccato nelle fasi preliminari, mentre solo il 33,6% ha raggiunto l'esecuzione o il completamento. Il ritardo attraversa tutte le regioni colpite. Nelle Marche le opere ferme prima dell'avvio sono 1.243, il 66,4%, in Umbria 378, pari al 69,2%, nel Lazio 365, il 69,7%, in Abruzzo 446, il 61,5%. Ma il dato più duro riguarda i 44 comuni epicentro del disastro, dove sono concentrati 1.544 interventi per circa 2,1 miliardi di euro. Proprio lì, dove la ricostruzione serve di più, 7 cantieri su 10 non sono mai partiti. Ad Amatrice risultano bloccati 136 progetti su 172, ad Accumoli 64 su 86. Il problema non è solo tecnico. Una scuola non ricostruita può spingere una famiglia ad andare via. Un municipio chiuso indebolisce i servizi di prossimità. Un presidio sanitario assente rende più fragile la permanenza di anziani e persone con bisogni di cura. Sui 767 interventi destinati a servizi essenziali, tra scuole, palestre, università, municipi e strutture sanitarie, soltanto 235 hanno visto l'apertura del cantiere. Le opere collaudate e restituite alle comunità sono appena 77, il 10%. Per ActionAid, la ricostruzione ha bisogno anche di trasparenza. I dati restano dispersi, frammentari, non sempre aggiornati o completi. A 10 anni dal terremoto manca ancora uno strumento unico, accessibile e comprensibile, capace di far seguire ai cittadini l'avanzamento delle opere, individuare ritardi e verificare se gli interventi rispondano davvero ai bisogni dei territori. Senza servizi, luoghi pubblici e informazioni chiare, la ricostruzione rimane una promessa non mantenuta.

0: Too hot to deliver, troppo caldo per consegnare, è lo slogan che accompagna le proteste dei rider romani, colpiti sia dalle temperature sempre più insostenibili delle strade, sia dalle ordinanze che tutelano la salute, ma non il reddito.
1: Questi lavoratori, tuttavia, sono messi in una situazione di scelta: o scegliere di andare in strada rischiando la propria vita e rischiando chiaramente di esporsi a temperature molto elevate, oppure restare a casa e rinunciare al proprio salario, in quanto questi lavoratori non sono riconosciuti come dei lavoratori dipendenti, ma sono anzi dei lavoratori autonomi, e quindi l'inquadramento lavorativo e contrattuale di questi lavoratori incide enormemente anche sulla loro possibilità di poter avere un salario oppure no.
0: Temi che vanno a scontrarsi con la realtà ancora fragile dei rider.
1: Queste persone, insomma, hanno una vita lavorativa totalmente regolata dalle dinamiche algoritmiche, quindi i flussi di lavoro influiscono sul loro salario e molto spesso questi lavoratori rischiano di stare in giro per 10 ore per guadagnare 10 euro fondamentalmente. E noi come Unite CGIL stiamo chiedendo di conseguenza un aumento delle paghe sotto questo punto di vista. Dall'altro lato crediamo sia molto importante che la città si attivi per creare dei punti di isolamento climatico dove queste persone possono riposarsi, fare comunità tra di loro, banalmente poter accedere a dei sali minerali, a delle borracce e in generale anche per essere un po' più sicuri, avere dei focolai, insomma, dove poter andare, anche in virtù del fatto che comunque sono tutte persone che hanno un background migratorio e molto spesso subiscono vessazioni da parte dei clienti durante i turni di lavoro.

0: Abbiamo creato questa applicazione, l'abbiamo voluta chiamare Occhio al Contratto, per poter consentire a ciascun lavoratore e a ciascuna lavoratrice di poter verificare che tipo di contratto hanno e soprattutto se hanno un contratto pirata. In una zona come la nostra, dove è molto diffuso il fenomeno del dumping contrattuale, oltre che quello del lavoro povero e del lavoro sfruttato. Quindi ogni lavoratore, prendendo semplicemente il suo Unilab o la sua busta paga e inserendo il codice nel nostro sito, può verificare se è un contratto pirata e mettersi eventualmente immediatamente in contatto con noi per affrontare e per ricevere assistenza. Beh, abbiamo fatto un'analisi e una ricerca tra tutte le assunzioni che ogni anno si verificano in provincia e quindi abbiamo iniziato a lavorare a un report sul dumping contrattuale in provincia di Ragusa e abbiamo riscontrato che in molte assunzioni non viene dichiarato il contratto oppure il contratto è pirata e questo succede per un contratto su quattro. Ovviamente poi abbiamo notato che è maggiormente diffusa questa applicazione nel settore del commercio e dei servizi, impatta maggiormente sulle donne e sui giovani rispetto, diciamo, alla conformazione che ha il nostro mercato del lavoro in provincia di Ragusa. Ci siamo resi conto che serviva comunque uno strumento anche per poter raggiungere più facilmente queste migliaia di lavoratori e di lavoratrici. E da lì quindi abbiamo iniziato a lavorare e capire che c'era, diciamo, una giungla di codici, codici INPS, codici del Ministero, codici CNEL. Rispetto a questo abbiamo creato una base di dati, una trascodifica di dati completa e da lì abbiamo realizzato appunto questo che è un semplice motore di ricerca, un applicativo, comunque una pagina raggiungibile dallo smartphone, dal sito in tutta Italia. Quindi accessibile a tutti, libera e gratuita, dove ciascuno può autonomamente a casa, dal proprio divano anche o sul posto di lavoro, verificare che contratto ha e soprattutto se è vittima di un contratto pirata. Abbiamo avuto un caso di un supermercato della grande distribuzione, dove lì abbiamo riscontrato la presenza di 15 lavoratori che, pur lavorando in una grande catena, hanno scoperto di vedersi applicato il contratto pirata proprio grazie alla nostra applicazione.
1: Abbiamo capito che avevamo un contratto pirata, dove grazie alla CGIL abbiamo poi ottenuto il contratto collettivo nazionale commercio sottoscritto dalla FILCAMS, dove abbiamo ottenuto tutti i diritti che prevede il contratto.
0: Abbiamo avuto subito un positivo riscontro quando abbiamo pubblicato la nostra applicazione sul sito. Abbiamo visto che ci sono stati accessi da tutte le parti d'Italia, quindi non solo dal nostro territorio che è più a sud d'Italia, e soprattutto quello che abbiamo riscontrato è che molti giovani hanno utilizzato la nostra applicazione.
2: Cos'è il lavoro intramurario? Lavoro tra le mura di casa, lavoro di muratura, lavoro svolto da detenuti e internati in un istituto penitenziario, lavoro con una retribuzione in ritardo e quindi soggetta a mora. Il lavoro intramurario è quello svolto da detenuti e internati all'interno degli istituti penitenziari. Può riguardare attività necessarie al funzionamento del carcere, come cucina, pulizia e manutenzione, oppure lavori produttivi, industriali, artigianali e agricoli. Non è più considerato un'attività puramente afflittiva, ha una funzione rieducativa e di reinserimento sociale e garantisce tutele previdenziali e assicurative assimilate a quelle del lavoro libero.
3: A Charleroi, l'Inca CGIL si è ritrovata per ricordare i 70 anni della tragedia di Marcinelle e gli 80 anni dell'accordo italo-belga del 23 giugno 1946. Con quell'intesa, 50.000 italiani furono inviati nelle miniere belghe in cambio di forniture di carbone a un costo preferenziale, pagato con la fatica e a volte la vita dei lavoratori.
4: 70 anni di Marcinelle. Abbiamo avuto l'onore di presidiare una iniziativa importante. L'Inca ha consegnato l'opera di Antonio Nocera restaurata. Abbiamo avuto anche l'occasione di presentare un nostro nuovo volume, Marcinelle 1956-2026, Memoria, diritti, tutela, un'occasione per parlare di questa strage che ha visto morire 262 minatori, di cui 136 italiani, con l'obiettivo non solo di ricordare ma anche di prevenire.
3: Chi ha lavorato nelle miniere porta ancora vivo il ricordo della fatica e dei sacrifici fatti e ci aiuta a ricordare come anche la nostra storia del lavoro sia stata costellata di partenze e speranze.
5: Abbiamo lavorato, dato sudore, sangue e la vita anche, abbiamo fatto il benessere del paese ospitante e abbiamo anche collaborato anche per l'Italia. La fratellanza che c'era, non c'era distinzione di che paesi erano. Eravamo uniti perché il pericolo ci univa tutti. Non vi era marocchino, algerino, italiano, tante razze e così via. Ma essi erano nelle stesse condizioni che noi. Cercavano il lavoro, la dignità per le loro famiglie.
2: Le sfide del mondo del lavoro stanno cambiando, ma ribadire l'importanza del passato permette di migliorare il futuro. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.
1: Questa sorta di rottamazione della civiltà contadina, per cui nel decennio 60, 70, anche 80, noi buttavamo tutto quello che era il passato per cercare di portare nei paesi i segni della città, della cultura urbana, questo delirio di portare la plastica, no? Di portare l'asfalto ovunque, si è placato e oggi anche le persone, diciamo così, più semplici, i contadini, gli impiegati, per esempio, tirano fuori le pietre, no? Queste case erano tutte fatte in pietra, sono state intonacate negli anni 60-70 per prendere una patina cittadina. Ecco, il nostro lavoro della comunità provvisoria, diciamo di intellettuali, è quello di diffondere l'idea che questi posti sono belli, e quando un posto è bello ed amato è anche un posto preservato, e quindi anche diventa anche economicamente diciamo appetibile. Per esempio Cairano, per farvi un esempio, è un posto antisismico naturalmente, qui le case non cadono.

Sul fianco meridionale di un colle che domina la valle del fiume Ofanto, da un lato, e quella del torrente Orato, dall'altro, sorge Cairano, un piccolo paese irpino che, per l'altitudine e l'isolamento, gode di un'aria saluberrima, temperata d'estate, ma rigida d'inverno.

La cappelletta dedicata al santo patrono di Cairano, San Leone Magno, chiude da un lato la piazzetta delimitata dal belvedere, dal palazzo Mazzeo e dai ruderi del vecchio borgo. L'edificio religioso è del 1754 e si caratterizza per una assai semplice facciata. Di fronte si staglia il monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale,

Passeggiando nel centro storico di Cairano, ci si imbatte in strutture architettoniche ed artistiche tipiche del borgo medievale, quali portali in pietra, stradine, vicoletti, scalinate e palazzine risalenti al XVIII-XIX secolo. Tra gli edifici signorili va senz'altro ricordato il Palazzo Mazzeo. Il paese è ormai spopolato, i residenti si sono ridotti a poche centinaia. In poco più di un secolo, la popolazione già dimezzatasi dalla fine del secolo scorso, si è nuovamente dimezzata. Un quarto della popolazione è emigrata. Dispiace davvero che siano rimaste solo poche centinaia di persone a godere della bellezza della natura e dell'ambiente circostante. Cairano merita una visita da parte dei salutisti, di chi ami ossigenarsi facendo escursioni nei suoi boschi, di chi pratichi la pesca nel fiume Ofanto, o i voli in deltaplano con partenza dall'area Castello.

Su in alto, Conza Vecchia, abbandonata dopo il rovinoso terremoto del 23 novembre del 1980, e Conza Nuova, costruita a valle in località Piano delle Briglie, nei pressi dell'Ofanto, non esauriscono l'anima di Conza, la cui antica bellezza e potenza viene sempre di più disvelata dal parco archeologico Antica Comsa.

I numerosissimi frammenti epigrafici disseminati nel parco, utilizzati in passato come materiale da costruzione o murati disordinatamente in edifici pubblici e privati e in chiese, testimoniano la grandezza, la ricchezza e l'importanza rivestita in passato da Komsa. Elemento fisico di separazione tra il nuovo ed il vecchio è il laghetto artificiale che occupa la valle e che è diventato un ambiente florofaunistico interessantissimo, tanto da essere utilizzato quale area di sosta da uccelli migratori e per questo tutelato dal WWF.

Sconzani sono molto legati alla loro terra, alle loro tradizioni agricole, pastorali, popolari e religiose, che strenuamente cercano di perseverare e tramandare.

Pesco Pagano è un comune di 2045 abitanti della provincia di Potenza. Ha un'estensione territoriale di 69 km quadrati e presenta un territorio quasi totalmente montuoso.

Pesco Pagano è il paese della Basilicata situato più ad ovest ed è anche uno dei pochi che confina con due province, Avellino e Salerno.

è attraversato dalla via Appia Nuova, antica strada consolare che collega Roma a Brindisi e che nel centro abitato assume la denominazione di Via Nazionale. Pesco Pagano è immerso quasi totalmente nei boschi dell'Appennino Lucano, a picco su una rupe che domina tutta la valle dell'Ofanto, e dal suo castello si può godere di uno straordinario belvedere, con una vista che spazia per oltre 25 chilometri nella valle sottostante.

Qui visitiamo una tipica abitazione di questo splendido paesino che fu meta molto rinomata di villeggiatura della ricca nobiltà napoletana fino al secolo scorso. Le sue origini sono molto antiche. I primi segni da

vicino alle acque dei fiumi e dei ruscelli. Queste zone furono per molto tempo tormentate dalle guerre sannitiche, dalle spedizioni di Pirro e dalla guerra di Roma contro Annibale, che aveva trovato a Conza un importante punto d'appoggio. Il territorio, nel 555 d.C., fu occupato dai Goti e poi dai Longobardi, e tra il IX e X secolo fu più volte attaccato dai Saraceni. A causa loro, gli abitanti di Conza e dei casali vicini si rifugiarono sulla rocca più alta. Intorno alla torre dell'orologio del 1560 sono state rinvenute statue della Sibilla Cumana e di Giano Bifronte. Il paese si chiamò Petra Macigno Pagana per la persistenza di un culto pagano documentato archeologicamente da idoli e iscrizioni dedicate al dio Silvano. Nell'867 i Saraceni costruirono un fortilizio. Nell'età normanno-sveva appartenne alla contea di Balvano. Nel 1278 il feudo fu dato da Carlo I d'Angiò a Roinaldo de Pancellis Gallico e nel 1331 passò a Filippo Stendardo. Successivamente fu donato alla regina Sancia d'Aragona, che a sua volta lo vendette a Mattia Gesualdo. Nel 1697 fu acquistato dai marchesi d'Andrea, che lo mantennero fino alla soppressione della feudalità.

Quasi ci dispiace concludere questo breve itinerario attraverso Cairano, Conza e Pescopagano, tre piccoli paesi che si affacciano sulla valle dell'Ofanto.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

arrivata la conferma di Copernicus. Agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato a livello mondiale, alla pari con il luglio 2023. Il mese scorso ha segnato anche la fine dell'estate più bollente di sempre nell'Europa occidentale, superando il precedente record. La colpa, è stato sottolineato, è del riscaldamento globale causato dai combustibili fossili e dal rapido aumento delle temperature superficiali del mare nel Pacifico equatoriale, associato a forti condizioni di El Niño. Gli effetti di queste condizioni si fanno sentire sempre più nella comunità, nelle economie e negli ecosistemi di tutto il mondo, ha chiosato Samantha Burgess, responsabile per il clima del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche. La Banca d'Italia ha condotto un'indagine campionaria per rilevare l'attenzione dei microimprenditori verso le questioni ambientali e sociali. L'indagine ha rilevato se e in che modo abbiano intrapreso azioni in tre ambiti: coperture assicurative per rischi fisici legati al cambiamento climatico, investimenti per la sicurezza aziendale e spostamenti delle attività

produttive. Il 39% delle microaziende ha dichiarato di aver adottato almeno una di queste misure. Il 28% ha sottoscritto coperture assicurative, il 26% ha effettuato investimenti per la sicurezza e il 14% ha pianificato uno spostamento delle attività produttive. Strategie di mitigazione dei rischi sono adottate più frequentemente dalle imprese agricole e della pesca, della manifattura.

detto l'Istat nel rapporto su ambiente urbano anno 2024. Nel trasporto pubblico locale sono state rinnovate le flotte, metà degli autobus non va più a gasolio, forte crescita di elettrici e ibridi. La dinamica della domanda è risultata comunque ancora debole ed è rimasto ampio il divario nord-sud. In generale, più bike sharing e meno monopattini nell'offerta di mobilità condivisa e un continuo sviluppo della rete delle piste ciclabili, almeno 10 km in 3 capoluoghi su 4. Qualità dell'aria in lieve miglioramento, ma nella maggior parte delle città le polveri sottili sono risultate ancora a livelli nocivi per la salute. 15,7 milioni di metri quadri di forestazione urbana nei comuni capoluogo per la mitigazione del fenomeno delle isole di calore, più 6,2% rispetto a quelli che erano stati calcolati nel 2023. Maxi operazione dell'antimafia contro il traffico illecito di rifiuti. I carabinieri del NOE hanno eseguito un sequestro da quasi 3 milioni e mezzo di euro tra Campania, Puglia, Basilicata, Lazio e Abruzzo, nelle province di Salerno, Napoli, Bari, Potenza, L'Aquila, Latina, Frosinone. L'inchiesta della Procura di Salerno ha svelato un collaudato sistema fraudolento basato sul giro bolla e su documenti falsi per esportare illegalmente tonnellate di rifiuti speciali falsamente etichettati come end of waste, cioè quali materie prime e seconde derivate da rifiuti. Oltre 5.000 tonnellate di rottami ferrosi erano illegalmente diretti verso la Turchia. Rifiuti urbani ingombranti, imballaggi misti, parti di pneumatici fuori uso e guarnizioni in plastica erano invece destinati a impianti in Thailandia. 11 le persone coinvolte, bloccati 71 conti correnti, camion e impianti aziendali di diverse società.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. In apertura il sequestro per presunta lottizzazione abusiva dell'area dove si trova il McDonald's di Vibonati. Scopriamo i dettagli nella copertina.
1: È scattato nel pomeriggio di ieri il sequestro preventivo del McDonald's di Villamare al confine con Sapri, inaugurato soltanto lo scorso giugno. I sigilli hanno riguardato anche l'intera area commerciale nella quale sorge il fast food nel territorio comunale di Vibonati. Ad eseguire il provvedimento sono stati i carabinieri della stazione di Vibonati, guidati dal maresciallo Francesco Barile, insieme al nucleo ispettorato del lavoro di Salerno. 8 al momento le persone iscritte nel registro degli indagati tra tecnici e imprenditori coinvolti a vario titolo. La misura, disposta dal GIP del Tribunale di Lagonegro su richiesta della Procura della Repubblica, interessa oltre 11.700 metri quadrati. Sotto sigillo sono finiti l'edificio, le zone destinate a viabilità e parcheggi e un lotto contiguo sul quale è prevista la realizzazione di una struttura ricettiva. Al centro dell'inchiesta c'è l'ipotesi di lottizzazione abusiva, sia materiale che negoziale.

0: Secondo gli accertamenti, la trasformazione edilizia e urbanistica dell'area non sarebbe coerente con quanto previsto dal piano regolatore generale. In particolare, l'edificio è stato realizzato in una zona destinata a insediamenti ricettivi e alberghieri, mentre gli spazi esterni di accesso e sosta ricadono in una zona destinata ad attrezzature e servizi di interesse comune. Le verifiche riguardano anche i titoli abilitativi rilasciati per gli interventi. Secondo l'ipotesi investigativa, sarebbe mancato il preventivo strumento urbanistico attuativo previsto per l'edificazione. L'intero compendio è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le indagini proseguono sotto il coordinamento della Procura di Lagonegro.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio, la Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato crediti di imposta fittizi dal valore di oltre 133 milioni di euro dopo un'indagine scattata nei confronti di un'azienda di somma vesuviana. I dettagli nel prossimo servizio. Crediti fiscali dal valore di oltre 133 milioni di euro, che sono risultati fittizi, sono stati bloccati dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Napoli nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Nola, che ha portato anche un sequestro di beni, tre immobili, quote sociali e saldi attivi per oltre 1,5 milioni di euro nei confronti di 7 amministratori d'azienda indagati. Gli accertamenti hanno avuto origine nel corso di una verifica fiscale nei confronti di una ditta individuale di somma vesuviana da parte dei finanzieri della compagnia Casalnuovo di Napoli. I militari hanno riscontrato la presenza di rapporti commerciali tra l'impresa verificata e alcuni contribuenti privi di sedi operative con pregresse irregolarità fiscali a loro carico, emittenti fatture per operazioni mai avvenute in favore dell'azienda controllata, allo scopo di consentire un milionario risparmio d'imposta. Da un'analisi più approfondita dei fornitori è emerso che tre società cartiere, due con sede a Napoli e una in provincia di Latina, benché prive di operatività, avevano presentato dichiarazioni fiscali artificiose al fine di costituire crediti d'imposta milionari da utilizzare in compensazione delle imposte dovute oppure per cederli a terzi. Le tre aziende, dichiarando ingenti perdite fiscali, in realtà inesistenti, hanno tentato di sfruttare le possibilità offerte dalla DTA, che venne introdotta durante la pandemia per consentire di trasformare in crediti le perdite fiscali, al fine di garantire sostegno alle imprese italiane in un momento di particolare incertezza economica. Al termine delle attività sono stati bloccati tre immobili, quote sociali e saldi attivi dal valore complessivo di oltre 1,5 milioni di euro e crediti fiscali fittizi quantificati in oltre 133 milioni di euro. Novità per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni è stato completato il progetto del consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro per oltre 6 milioni di euro. Ce ne parla Federica Pistone.
3: Una vera e propria rivoluzione per gli impianti irrigui del Vallo di Diano. Dopo 2 anni di lavoro, il consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro ha infatti completato un importante progetto di ammodernamento della rete irrigua, finanziato dal PNRR con oltre 6 milioni e 300 mila euro. L'obiettivo era rendere il sistema più moderno ed efficiente, riducendo gli sprechi d'acqua e fornendo alle aziende agricole strumenti tecnologici capaci di rispondere anche alle nuove esigenze legate ai cambiamenti climatici. Gli interventi hanno interessato le principali sorgenti gestite dal consorzio: Rio Freddo a Buonabitacolo, le sorgenti di Sassano e San Giovanni in Fonte tra Sala Consilina e Padula. Sono state ammodernate le opere di captazione, rinnovati gli impianti elettrici e i sistemi di pompaggio e installati nuovi dispositivi di controllo e videosorveglianza. Importanti lavori hanno riguardato anche la rete irrigua consortile, lunga complessivamente circa 235 km. Sono state sostituite diverse condotte deteriorate, alcune delle quali vecchie di 50 o 60 anni. Una delle principali novità riguarda i 2.225 nuovi gruppi di consegne intelligenti. Attraverso una scheda elettronica personale, gli agricoltori potranno gestire direttamente l'erogazione dell'acqua, decidendo quando attivarla e interromperla. Cambia anche il sistema di pagamento. Le tariffe potranno essere calcolate in base all'acqua effettivamente consumata, superando il precedente sistema forfettario legato alla superficie. Il progetto prevede inoltre un potenziamento del telecontrollo che permette al consorzio

0: spazio di monitorare pompe, idranti e serbatoi e di intervenire anche da remoto. Sono stati installati complessivamente 2.276 misuratori insieme a nuovi sistemi di monitoraggio delle sorgenti. Per il presidente del consorzio Beniamino Cuccio si tratta del passaggio di un modello tradizionale ad una vera infrastruttura 4.0 basata su digitalizzazione, automazione e risparmio idrico ed energetico.
1: Ed ora ascoltiamo l'intervista al presidente del consorzio Beniamino Cuccio.
2: Questo è un progetto finanziato con i fondi del PNRR, il decreto del 2022, i lavori sono partiti nel 2024, nei tempi che ci sono stati assegnati, quindi siamo riusciti a portare a termine tutte le azioni. E su questo progetto sono intervenute quattro ditte diverse perché c'erano dei lavori specialistici, delle categorie particolari e sostanzialmente il grosso l'ha fatto la ditta Marco Polo Appalti. Che cosa abbiamo fatto con questo progetto? Intanto abbiamo fornito ai nostri agricoltori uno strumento moderno. Noi siamo in una fase molto delicata dal punto di vista dei cambiamenti climatici, abbiamo questi periodi siccitosi sempre più lunghi, sempre più caldi e questo fa sì quindi che la disponibilità della nostra risorsa idrica va in tilt, cioè pur essendo in un territorio ricco di acqua, quindi significa portare avanti quello che è il principio del risparmio idrico, del risparmio energetico. Questo progetto risponde a questa logica. Abbiamo fatto dei lavori di ammodernamento delle gallerie filtranti, cioè queste opere che entrano nella montagna e vanno a captare le acque. Tutta l'acqua deriva da queste sorgenti, l'acqua che noi immettiamo negli impianti irrigui consortili. Abbiamo installato dei gruppi di consegne, questi idranti, cioè dove le aziende agricole vanno a pigliare l'acqua. Abbiamo sostituito sostanzialmente 2.225 gruppi di consegna. Questi gruppi di consegna, quindi sarebbero i punti dove gli agricoltori attingono per irrigare i propri campi, li abbiamo resi smart. Oggi, grazie a questo intervento del PNRR, l'agricoltore tiene una scheda magnetica, una scheda elettronica e decide l'agricoltore stesso in piena autonomia quanto prelevare l'acqua, quanto deve interrompere l'erogazione. Le nostre reti, insomma, alcune si avvicinano ai 50 anni, 60 anni, c'erano tante perdite in giro, abbiamo sostituito tratte di condotta, abbiamo con questo progetto fatto anche reti ex nove, circa 2 chilometri in più in 3 comuni, Sassano, Teggiano e Buonabitano. Abbiamo risolto il problema al Battistero, sempre con questo progetto, al nostro San Giovanni in Fonte, perché abbiamo messo dei sensori nelle principali sorgenti, compreso San Giovanni in Fonte, dove si era verificata l'anno scorso una criticità.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentrovati in studio. Nella giornata di ieri a Maratè è stato aperto il nuovo bypass di Castrocucco lungo la statale 18. Vediamo.
1: È stato aperto ieri il nuovo bypass della strada statale 18 Tirrenia Inferiore nell'area di Castrocucco di Maratea. Il nuovo collegamento consente di aggirare il tratto della statale interessato dall'instabilità del versante e rappresenta, al momento, la soluzione provvisoria per garantire la continuità e la viabilità. L'opera è stata progettata e realizzata da ANAS come soggetto attuatore nell'ambito del piano per il superamento dell'emergenza approvato dal commissario straordinario. L'investimento complessivo indicato da ANAS ammonta a 5 milioni di euro, finanziati dalla Regione Basilicata e dal Dipartimento di Protezione Civile. Il bypass si sviluppa per circa 4 km a mezza costa e in un'area caratterizzata da forti pendenze. La larghezza della carreggiata varia tra 5,6 e 3 metri. Circa 1,8 km del tracciato corrispondono ad una strada già esistente, sottoposta ad interventi di riqualificazione, mentre la restante parte realizza ex novo. Il nuovo collegamento è percorribile 24 ore su 24, ma la circolazione è regolata a senso unico alternato attraverso impianti semaforici. I tempi medi di attesa stimati sono di circa 10 minuti. Sul percorso sono state installate barriere di sicurezza metalliche, barriere tipo New Jersey e, nei punti ritenuti necessari, barriere paramassi a monte della strada. Per le caratteristiche del tracciato, il bypass non è aperto a tutti i veicoli, è vietato il transito alle biciclette, ai mezzi con lunghezza superiore ai 7,6 metri e ai veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate. È prevista un'eccezione per i mezzi destinati al trasporto pubblico locale fino a 7 tonnellate e mezzo. Il nuovo percorso è inoltre soggetto ad uno specifico sistema di monitoraggio. In caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse, di superamento delle soglie previste per le precipitazioni, il bypass potrebbe essere chiuso precauzionalmente. L'apertura del bypass non comporta nell'immediato la chiusura del tracciato principale. Fino al 30 settembre la vecchia strada statale 18 nell'area di Castrocucco resterà infatti in esercizio nella fascia oraria dalle 7 all'1 di notte. Il passaggio decisivo sarà il 1 ottobre, quando la traccia principale della strada statale 18, interessata dall'emergenza, sarà chiusa al traffico.
0: E restiamo in Basilicata. All'Università degli Studi della Basilicata sono state accreditate 3 nuove scuole di specializzazione medica. Scopriamo di quali si tratta nel prossimo servizio.
1: Nuovo passo avanti per l'area medica dell'Università degli Studi della Basilicata. Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha infatti pubblicato il decreto direttoriale con cui vengono accreditate 3 scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici. Si tratta delle scuole di malattie dell'apparato cardiovascolare, diretta dal professore Eugenio Stabile, di anestesia, rianimazione, terapie intensive e del dolore, diretta dal professore Gianluca Paternoster, e di reumatologia, diretta dal professore Salvatore D'Angelo. Le 3 scuole afferiscono al Dipartimento di Scienze della Salute dell'Ateneo Lucano, un risultato che rafforza il collegamento tra università e sistema sanitario regionale. Nella rete formativa saranno coinvolte, tra le altre, l'azienda ospedaliera regionale San Carlo e l'azienda sanitaria di Matera con il presidio ospedaliero Madonna delle Grazie. Per il rettore dell'Università della Basilicata, Ignazio Mancini, l'accreditamento rappresenta un investimento sui giovani e sulla sanità regionale, con l'obiettivo di formare specialisti direttamente sul territorio lucano e favorire la permanenza in Basilicata di professionalità qualificate. Le nuove scuole si inseriscono nel percorso di crescita del Dipartimento di Scienze della Salute, che comprende anche il nuovo dottorato di ricerca in Scienze della Salute. Il Ministero assegnerà prossimamente a ciascuna scuola il numero dei contratti di formazione medica specialistica destinati agli specializzandi e le attività

0: formative prenderanno ufficialmente il via il 1 novembre 2026.
1: Restiamo in ambito universitario, ma ci spostiamo all'Università degli Studi di Salerno, dove è stato inaugurato l'Osservatorio Astronomico.
0: L'Università degli Studi di Salerno allarga il suo sguardo all'universo con un nuovo osservatorio astronomico UNISA. La struttura a cupola, posizionata sul tetto dell'edificio F al campus di Fisciano, è stata inaugurata ed aperta al pubblico, alla presenza di tutto il gruppo di lavoro del Dipartimento di Fisica e con due testimonial d'eccezione. Dopo gli eventi meteorologici avversi che nel 2019 avevano danneggiato in modo irreversibile la cupola originaria installata nel 2010, il nuovo spazio astronomico di Ateneo rinasce con una nuova struttura potenziata e più ampia. Con un diametro di 6,7 metri, la nuova cupola è stata realizzata in tali dimensioni con l'obiettivo di ospitare almeno una classe di studenti ogni osservazione serale. Il telescopio robotico di cui è dotato l'osservatorio ha un diametro di 60 cm che ne fa il più grande telescopio installato all'interno di un campus universitario italiano, con una lunghezza focale di 5 metri. Si tratta di uno strumento totalmente robotizzato e ciò consente di gestirlo a distanza, collegarsi alla stazione meteo ed eventualmente interrompere le osservazioni in caso di cambiamenti delle condizioni meteorologiche. L'evento è stata l'occasione anche per ripercorrere con il pubblico in sala le tappe che hanno condotto alla nascita del progetto astronomico di Ateneo. Il nuovo osservatorio astronomico non sarà soltanto un laboratorio didattico per gli studenti, ma grazie al suo ingresso nel sistema museale SMAS UNISA diventerà una vera e propria finestra aperta sul territorio per la divulgazione e la promozione della cultura scientifica. Ad impreziosire l'evento di presentazione, due testimonianze d'eccezione: quella dell'astrofisica Marcella Marconi, già direttrice INAF Osservatorio Astronomico di Capodimonte, e quella del colonnello Luca Parmitano, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea ESA.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Questo fine settimana la Certosa di San Lorenzo a Padula ospiterà due serate tra jazz, tango e teatro. Sentiamo. La musica incontra la storia nella cornice monumentale della

0: Certosa di San Lorenzo. Dopo gli appuntamenti inaugurali alla Reggia di Portici, la rassegna Le Regge, la musica incontra la storia, fatta a Pappadula nel cuore del Vallo di Diano, con due serate dedicate alla musica e al teatro. Il 19 e 20 settembre, uno dei luoghi simbolo del patrimonio culturale campano, diventerà infatti il palcoscenico di due appuntamenti che mettono in dialogo spettacolo dal vivo, memoria e patrimonio. Ad aprire il programma, sabato 19 settembre alle ore 21, sarà Javier Girotto e Aires Tango, formazione che porta sul palco l'incontro tra tango argentino e improvvisazione jazzistica. Al fianco del sassofonista e compositore argentino ci saranno Alessandro Guis al pianoforte, Marco Siniscalco al basso e Michele Rabbia alle percussioni. Un concerto nel quale le radici sudamericane di Girotto si fondono con il jazz europeo, tra ritmi del tango, contaminazioni e libertà improvvisativa. Un viaggio musicale che trova negli spazi della Certosa una cornice particolarmente suggestiva. Domenica 20 settembre, sempre alle ore 21, sarà invece protagonista Stefano Massini con Alfabeto delle emozioni. Lo scrittore e narratore accompagna il pubblico attraverso un immaginario alfabeto degli stati d'animo, dalla paura alla felicità, dalla malinconia alle emozioni che attraversano la vita quotidiana. Storie, personaggi, episodi storici e situazioni comuni diventano materia di un racconto che alterna ironia e riflessione, cercando di dare un nome a ciò che accade dentro ciascuno di noi. Un percorso nella complessità delle emozioni che tra le mura della Certosa assume una particolare dimensione teatrale e narrativa. Con la rassegna Le Regge intendiamo spostare il baricentro delle attività culturali verso siti unici ma meno toccati dalla programmazione abituale, come la Certosa di San Lorenzo a Padula. Portare qui musica e teatro significa contribuire a ridisegnare la mappa culturale del nostro territorio, trasformando un patrimonio straordinario in un presidio vivo e contemporaneo. La cultura deve essere un bene comune, accessibile e palpitante. Alle istituzioni politiche e culturali spetta creare occasioni concrete di crescita e confronto per le comunità, valorizzando anche le aree meno attraversate dei grandi flussi, ha dichiarato Onofrio Cutaia, assessore alla cultura, agli eventi e al personale della Regione Campania. A Salerno sono stati completati i lavori di rifacimento della rotatoria e della fontana delle sirene di Via Ligea. I dettagli nel prossimo servizio. Dopo una serie di lavori di riqualificazione urbana, la rotatoria e la fontana di Via Ligea a Salerno si presentano in una veste completamente nuova. L'opera di restyling si è concentrata sul totale rinnovamento strutturale delle infrastrutture, ponendo al centro la sicurezza stradale, il decoro e l'efficientamento energetico della zona. Sulla rotatoria è stata installata una moderna tecnologia LED lungo l'anello stradale, che assicura una visibilità ottimale durante la notte o in presenza di maltempo, delineando chiaramente i margini di manovra e riducendo il rischio di sinistri. La rotatoria inoltre è stata dotata di un circuito di irrigazione automatizzato per garantire il perfetto mantenimento del nuovo manto erboso e delle piante ornamentali messe a dimora. L'intervento si è concluso con la bonifica e la messa in sicurezza dell'area sotto il costone roccioso antistante, ora protetta da appositi pannelli grigliati e valorizzata da fari scenografici che illuminano la parete di pietra. Gli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione funzionale ed estetica della Fontana delle Sirene nei pressi del Grand Hotel hanno compreso il rifacimento degli impianti elettrici e idraulici. Tra i lavori effettuati figurano il completo rifacimento dei cablaggi e l'installazione di nuovi faretti a immersione ad alta efficienza, l'applicazione di materiali elastoplastici specifici per strutture a contatto costante con l'acqua, che garantiscono impermeabilità nel tempo, e la sostituzione di tutti gli ugelli. Il sistema inoltre regola automaticamente la pressione dell'acqua tramite inverter collegati alle pompe in base alla velocità del vento rilevata in tempo reale, evitando dispersioni all'esterno della vasca. A completamento dell'opera, la fontana è stata arricchita da un elemento artistico di pregio, un rivestimento verticale in maioliche color verde smeraldo realizzate dalla rinomata ceramica Solimene, raffigurante una sirena. Parallelamente si è provveduto alla ristrutturazione del marciapiede prospiciente la fontana sul lato di via Torrione, con la posa di appositi dissuasori per impedire la sosta selvaggia e garantire la fruibilità in sicurezza dello spazio pedonale. Ed ora è il momento delle previsioni meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
1: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Sul bacino del Mediterraneo è presente un flebile promontorio in quota che interessa le regioni meridionali, in modo particolare la Sicilia e fin verso il Mediterraneo orientale, mentre sull'ovest del nostro Mediterraneo, in prossimità della penisola iberica, è presente un debole cavo d'onda che determina condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni settentrionali, dove le isobere assumono una curvatura.

0: assumeranno una curvatura ciclonica. Per il momento sulla nostra regione abbiamo ancora isobare a curvatura anticiclonica, anche se qualche disturbo in quota potrebbe interessare nel corso delle ore notturne il mare aperto e la costa con dei rovesci sparsi, mentre nelle ore centrali della giornata, soprattutto durante il pomeriggio, qualche rovescio potrebbe interessare le aree interne montuose della nostra regione. Questo sia nella giornata di giovedì 17 che in quella di venerdì 18. Dunque, la previsione è quasi fatta. Un'ultima cosa, il flusso perturbato oceanico, le vere perturbazioni, interessano l'Europa centro-settentrionale. Dunque, per il momento non avremo un cambio netto di circolazione sulla nostra penisola come sulla nostra regione. Velocemente, il tempo previsto per i prossimi giorni, giovedì 17 settembre, sull'intero territorio regionale avremo condizioni di cielo nuvoloso o irregolarmente nuvoloso, ma con ampie schiarite. Qualche fenomeno durante la notte, nelle primissime ore della giornata, potrebbe interessare le aree costiere, soprattutto quelle settentrionali. Per il resto, assenza di precipitazioni, tranne qualche rovescio sparso nel corso del pomeriggio lungo la dorsale dell'Appennino. Ventilazione debole occidentale, mare poco mosso e temperature senza particolari variazioni, con valori ancora lievemente al di sopra della media del periodo nelle ore centrali della giornata, più fresche invece durante la sera e nelle ore notturne. Per la giornata di venerdì 18, pochi cambiamenti, condizioni di cielo poco nuvoloso nel complesso, qualche addensamento nelle ore centrali della giornata e nel pomeriggio lungo la dorsale dell'Appennino e in serata o in tarda serata, in nottata, qualche fenomeno potrebbe interessare la costa. Difficilmente nel corso della giornata i fenomeni potrebbero sfociare dall'interno verso la costa, poiché le correnti in quota sono dirette da ovest e da sud-ovest, quindi verso la costa non dovrebbero esserci precipitazioni. In serata poi netto miglioramento ovunque, anche lungo le aree interne, con cessazione di eventuali rovesci. Le temperature senza particolari variazioni, ventilazione, l'abbiamo detto, meridionale da sud o da ovest, e mare poco mosso. Infine la tendenza successiva, questa per il prossimo fine settimana, questa mappa è prevista per domenica 20 settembre. Osservate, salta all'occhio, il rinforzo del promontorio di alta pressione di matrice subtropicale verso l'Oceano Atlantico, tra Spagna e su, verso le isole britanniche, e questo potrebbe favorire nel corso poi della prossima settimana correnti settentrionali dall'Europa nord-orientale in direzione dei Balcani e verso le nostre regioni centro-meridionali del versante adriatico. Potrebbe essere interessata anche la nostra regione. Cosa comporterebbe questo? Una diminuzione delle temperature, con conseguenze poi che andranno valutate per quanto riguarda i fenomeni. Dunque, anche per il prossimo fine settimana, quindi tra sabato e domenica, non dovremmo avere particolari variazioni, sempre quella nota di instabilità potrebbe essere presente nel corso del pomeriggio nelle aree interne e montuose. Temperature che non subiranno particolari variazioni, dunque diciamo un'estate settembrina, almeno sotto, per quanto riguarda il profilo termico, che proseguirà per ancora per tutta questa settimana. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
1: Il TG termina qui, ma non cambiate canale perché subito dopo andrà in onda la seconda serata di Terre del Bussento. Nel frattempo potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadionews.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Namaste, benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga su Web TV. Sono Sayonara Motta e sono qui oggi per fare la nostra pratica che avrà come tema l'ansia. Sappiamo che l'ansia è oggi un tema universale, abbiamo purtroppo tutti questi momenti che possono percorrere la nostra vita, che possa essere vissuto, no, con problemi a livello personale, lavorativi, di relazione. Ma nella visione yogica l'ansia è proprio una condizione dove il nostro stato, il nostro essere, non riesce a stare nel momento presente. Quindi noi siamo o con le preoccupazioni del passato, pensando, rimuginando quello che potevamo aver fatto, quello che potrebbe essere stato, no? Ancora ancorati nelle memorie, nei ricordi, oppure proiettando qualcosa per il futuro. Farò così, un giorno sarà così, farò creando un script che ancora non esiste. Quindi lo yoga ci insegna a portare questa attenzione che è nel passato, nel futuro, al tuo momento presente, perché quello che esiste è proprio qui e ora. Il momento presente di poter sentire quello che stai vivendo, quindi essere presente in ogni cosa che fai, in ogni cosa, ogni respiro, in ogni azione. Il grande maestro per questa connessione è proprio il pranayama, no? Avere la connessione con il nostro respiro. Un respiro, il respiro di vita è un respiro profondo di connessione nel qui. Quindi con questa pratica vorrei portarvi a questa consapevolezza attraverso una piccola guida su alcuni pranayama, ma soprattutto alcuni momenti per poter rilassare le tensioni del corpo e portare questa calma nella tempesta. Quindi vi chiedo di avere il vostro tappetino, potete avere un cuscino, i cubetti, l'acqua sempre calda per aiutare la tua termoregolazione. Quindi andiamo a sederci in Sukhasana, quindi le gambe piegate con la caviglia, dove le ginocchia saranno più alte delle tue anche, oppure Siddhasana, dove le tue ginocchia saranno più basse, quindi scegli quella versione più comoda per te.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo.

0: nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
1: Manteniamole anche aperte, gli occhi ancorati, la schiena dritta, no? Andiamo a inspirare, portiamo le mani al cuore, nel plesso cardiaco, chiudi gli occhi. Con la chiusura degli occhi sentiamo la nostra prima approccio al corpo fisico, la tua immobilità. Quindi osserva bene le osse, il posizionamento del piede, della caviglia, delle ginocchia, della coscia anche, tutta la zona lombare, la colonna, parte cervicale, toracica, il mento parallelo al pavimento, rilassa la chiusura degli occhi, la lingua all'interno della bocca e prova a portare attenzione con gli occhi chiusi alla chiusura, proprio l'incrocio fra le sopracciglia. E osserva l'immobilità, e osserva dove questa agitazione, questa ansia ti prende. Può essere una parte del corpo, può essere in forma di tachicardia, possono avere non ripercussioni fisiologiche, una tensione, o semplicemente la tua testa che stai volando. Osserva la tua energia, come ti senti, se senti stanco, stanca, carico, scarica. E osserva la tua mente, quando parliamo di ansia parliamo di manas, la nostra mente, quindi se ti appaiono dei ricordi, pensieri, memorie, oppure proiezioni future, quello che è da fare, riportati nel qui e ora. Riportarsi nel qui e ora è guardare e osservare i pensieri. Che appaiono, li accogli, va tutto bene. Portiamo la mano destra sul cuore, la mano sinistra sotto l'ombelico e osserva che emozioni ti vengono, se di gratitudine, se di paura, se di frustrazione, qualunque cosa, soltanto accogli. Osserva la tua connessione con la parte.

Eu quase te quero de abrir o olho aqui guardando a ponta do naso. Oi, desce o pavimento. Andiamo a inspirare. A prima azione che faremo sarà fare Vibha Mukha Mudra, che è apriamo le mani, andiamo a incrociare, toccare le punte delle tre dita, mignolo, anulare medio e lasciare le mani aperte. Quindi tocco e appoggio qua. Questo mudra richiama proprio là il rilassamento, il pensiero nel momento presente, la tua connessione. Vibha Mukha Mudra significa la connessione con noi stessi. E ti chiedo di iniziare a fare un respiro profondo del naso, dal basso verso l'alto. E espirare dal naso, dall'alto verso il basso. Quando espiriamo, senti che la pancia, tutto si espande fino alla base della gola e quando espiriamo, le costole si abbassano, l'ombelico va verso

Sente questo flusso di questo semplice pranayama come le onde del mare che inspiriamo vanno avanti e espirando si rientrano.

tutto quello che non serve. E connettiti sentendo il tuo corpo qui, seduto, seduta, il tuo respiro. Quello che importa è solo questo momento, non esiste passato né futuro. Va tutto bene, Santosha. Ora faremo un Samavritri con un Kumbhaka, che è dove andiamo a inspirare in 4, trattenere in 4, espirare in 4 e trattenere nella fine dell'espirazione, ok? Facciamo questo per 9 volte per riportare ancora questa calma, ricordando sempre di mantenere il tuo mudra. Se per caso ti dà fastidio, lascia le mani sopra le tue ginocchia senza nessun problema. Quindi apriamo, uniamo, inspiriamo in 4. Blocchiamo 4, espiriamo in 4, blocchiamo in 4, ancora per 8 volte, ognuno al suo ritmo.

Dopo questi 8 C, 9 C, 9 volte, osserva cosa vieni. Sentirai un rallentamento dei battiti, sentirai il corpo più come se fosse più leggero. E adesso formuliamo il nostro Sankalpa. Io trovo serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Ripetiamo con voce media. Io trovo la serenità nel qui e ora, io trovo la serenità nel qui e ora, io trovo la serenità nel qui e ora, con la voce bisbigliando.

adesso solo mentalmente per 3 volte. Da qui riportiamo lo sguardo verso il basso, la punta del naso, andiamo a unire le mani, inspiriamo e riportiamo. Questo è un semplice approccio per poter iniziare. Adesso andiamo a sdraiarci completamente, prima nel Shavasana. E andiamo a portare le gambe distese. Unite, inspirando, portiamo le braccia dietro, incrociamo le dita delle mani, allunghiamo. E portiamo le braccia verso l'alto, espirando, rifletto tutte e 2 gambe e andiamo a portare il ginocchio al petto per andare in Appanasana. Iniziamo a fare piccoli massaggi, movimento lento, portando le ginocchia verso la tua destra, prima, senti tutto il massaggio sulla zona lombare, come se avesse una pallina sotto.

E respira fluido. Appoggiamo le gambe al pavimento, divaricamo larghezza del tappetino, riportiamo le braccia in croce con le palme rivolte verso il soffitto e iniziamo solo a muovere le nostre gambe guardando verso la tua destra, poi gira, la testa accompagna il movimento, una gamba entra e ruota. Questo andiamo a portare un rilassamento, dare lo stimolo al sistema.

Poi rimaniamo verso la destra, inspirando, andiamo a portare il braccio vicino, inspirando facciamo un cerchio e torniamo indietro, ancora inspiriamo, facciamo questo movimento lento, lento, lento, e ritorno indietro, la testa accompagna il movimento, inspiro in centro e ritorno, la testa accompagna. Poi andiamo a girare dall'altra parte, fare dall'altra parte, inspiro, vado a portare i bracci vicino, faccio un cerchio dietro la mia testa e lo sguardo.

porto i piedi al pavimento. Da qua ti chiedo di portare un cuscino o quello che hai. Sollevando il bacino, andiamo a portare sotto la lombare. Portiamo le ginocchia al petto e andiamo in viparita. Posso anche appoggiare un cubetto e lascio qua questo movimento di questa movimento, il movimento del sangue che ritornerà verso il cuore. Palme rivolte verso fuori. Questo è un mudra del nostro corpo.

Andiamo a portare i piedi a terra, parallelo. Solleviamo il bacino, togliamo il nostro cubetto e il nostro cuscino. Andiamo a girare sul fianco. E siamo qua sul fianco per due.

che andiamo a inspirare del naso. E quando expiriamo facciamo un suono come se fosse il suono dell'ape, come se avesse un prolungamento della lettera M. Quindi sarà inspiro del naso, dirga, con la bocca chiusa.

Questa vibrazione è un messaggio molto profondo, diretto, per fare calmare il sistema nervoso, quindi per riportarti davvero dove sei. Per potenzializzare possiamo utilizzare Shambhavi Mudra, che è, vado a utilizzare le mie mani per creare una maschera praticamente nel mio viso, dove i pollici andranno a spingere sul trago dell'orecchio, quindi non vado a spingere il pollice all'interno, ma spingo in quella cartilagine che abbiamo. L'indice va sopra gli occhi, il medio sotto le narici, l'anulare vicino alla bocca e il miolo sotto il mento. Questo qua per chiudere le nostre sensi, chiudere quindi l'udito, quindi la visione, no? La parte dell'olfatto e il paladare e il gusto. Quindi è la chiusura delle sei porte, noi le chiamiamo, per portare questa introspezione, per attivare proprio, si chiama pratyahara, il ritiro dei sensi. E mentre facciamo questa chiusura, no? Questa maschera, andiamo a inspirare dal naso e espirando facciamo bramare il suono dell'ape per poter portare questa energia. Li facciamo per sei volte, quindi apriamo, quindi pollici che tappano e traggono, quindi non sentirai più tanto la mia voce, sentirai da lontano. Indice nell'occhio, proprio sotto il mento, naso sotto. Anulare sotto, medio sotto il naso, anulare la bocca e mignolo sulla base del mento. Iniziamo a inspirare.

dopo che abbiamo finito. Quindi il tuo bramare può avere la durata della tua espirazione. Porto le mani vicino al cuore. Osserva cosa vieni. E adesso riportiamo le mani avanti. Pavimento, andiamo in Balasana. E qua facciamo ancora per 3 volte bramare questo supplemento.

0: Sono con le mani vicino alle spalle, girate la colonna.
1: Inspiro, porto le braccia verso l'alto. E siamo arrivati alla fine della nostra pratica e come di consueto vi invito a seguire i miei canali social e vi aspetto tutti i giorni su WebTV con Gusto Yoga. Namastè!

0: Sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.
1: Grazie.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema.

0: lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
2: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.

0: edizione straordinaria, fatemelo dire. Questa puntata sarà lo speciale degli speciali, dedicato a tutti nel jukebox. La numero 812 è lì che sta per arrivare, quindi diamo la linea subito ad Andorra, perché su quel palco Tutti nel jukebox, la quarta edizione, è pronta a farvi cantare. Io canterò, voi canterete, canteremo tutti, perché il jukebox è sempre il jukebox.
1: Questo programma è offerto da...
2: One, two, three, ho!
3: Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.

0: Si chiama Tutti nel Jukebox e da 4 anni questa città ospita questo grande evento.
1: Abbiamo iniziato con un palco piccolino, poche persone, e dopo 3 anni abbiamo una piazza fantastica con un palco enorme, con LED wall dappertutto. Pensate che ci sono 140 piastrelle di LED wall, quindi è una cosa importante. Stiamo già pensando all'edizione numero 5, ma io penso che il ringraziamento vada a tutte le persone che hanno organizzato questo evento, a partire da tutti i collaboratori del Comune di Andorra, e naturalmente grazie a voi e a tutte le persone che hanno collaborato.
2: Era il 1977, grazie. E loro sono le Suore Bologna! Grazie. Io mi sono innamorato di queste ragazze, vorrei farmi prete per voi, giuro, guarda. Magari qualcosa riusciamo a fare, tanto lì il peccato non c'è peccato.
3: Ma sei già uno
2: c'è
3: di
2: il pensiero,
3: sei già uno di
2: vorrei
3: noi,
2: un rapporto cerebrale con voi. Basta, mi fermo lì. Signori Suore Bologna, le amo veramente. Dal 1927 agli anni 90, quante canzoni e quante generazioni sono state coinvolte? Veramente un momento magico per il jukebox. Franco Fasano!
4: Ciao!
2: Sai perché abbiamo scelto questa canzone? Perché è una delle tante canzoni che questa sera accompagnerà l'ingresso ai nostri ospiti, che è quella di... scritta da
4: Giancarlo Bigazzi.
2: Oh,
4: un applauso,
2: ragazzi.
4: Tra l'altro non lo sa nemmeno Luca, ma oggi io dico è il compleanno di Giancarlo Bigazzi.
5: È stato uno dei più noti autori e parolieri della canzone italiana. Rose rosse, ti amo, gloria, si può dare di più, gente.

0: di mare, Self Control e tanti altri capolavori di grande successo internazionale.
1: Un applauso alla vostra bellissima manifestazione, tutti nei jukebox, tutti nei sogni dei jukebox che non esistono più purtroppo.

0: Un artista che ha rivoluzionato il modo di cantare con passione e fiato fuori dal comune, e io l'ho conosciuto.
1: Noi l'abbiamo conosciuto.
2: Tutto cominciò nel 1960, diciamo il boom effettivo, perché è stato definito l'urlatore, il primo urlatore d'Italia. La canzone era...
3: Come prima, più di prima, t'amerò.
4: Per la vita, la mia vita, ti darò.
2: Nel 1960 Renato Rasce cantava sottovoce, arrivi tu e spacchi tutto. Che succede? Che cosa è successo?
3: No, beh, anche perché lui voleva cantare questa canzone che fa, che è scritta lui.
4: Tu sei romantica, amarti è un po' rivivere.
3: Perché Modugno aveva vinto due volte. Allora hanno detto, dobbiamo trovarci uno da metterlo contro. E allora hanno pensato a Rasce. Rachel cosa ha fatto? Siccome si cantava in due, ha pensato, io con chi la faccio cantare? Col Tony.
2: Gli anni 60 con le sue 100 lire hanno fatto cantare gli italiani come non mai. In America esplose in quegli anni il rock and roll.
5: Gli anni 60, io ero un ragazzino, strimbellavo la chitarra. Però mentre qui da noi in Italia aleggiava, circolava la grande melodia, ecco che arrivano le chitarracce, le chitarre con i distorsori, musica psichedelica, Bob Dylan, ma soprattutto i Rolling Stones, i Beatles, quindi una rivoluzione straordinaria. In quei tempi, però, ecco, verso la fine degli anni 60, comincia acqua azzurra, acqua chiara, mi ritorni in mente, bella cosa, cioè, ecco, Battisti. Però attenzione, un ritornello che mi veniva sempre in testa in quel periodo da ragazzino era come prima, più di prima, ti amerò, un urlatore straordinario, Tony Dall'Ara. Un saluto, un abbraccio a lui e a tutti voi, e tutti nel jukebox, mi raccomando. Ciao a tutti!
6: Rendiamo omaggio al primo urlatore d'Italia.
0: Tony Dall'Ara e la sua famiglia
2: meritano un premio speciale, bravo!
0: Vabbè, che tu hai Tony Dall'Ara?
6: No, io non ho Tony Dall'Ara.
2: Va bene così.
0: Lo rifacciamo.
2: No, va bene così. Io sono... Scusate, sono particolarmente emozionato nel presentare Dall'Ara. Perché mi tocca. Scusate, veramente arriva.

0: signori, Tony Dallara, premio. L'abbiamo ricordato, è doveroso, è stato un grande e merita questo riconoscimento. Tutta la vita con Tony, grazie di cuore. Lisa, Patrizia, Natasha, l'altra figlia. Grazie, grazie devo dire anche a Maria Teresa Nasi per quanto riguarda il consigliere comunale.
1: Antonio Lardera, in arte Tony Dallara. Io cantavo l'Iris Buranello di San Pier d'Arena, avevo 3-14 anni e lui aveva fatto Romantica. Era il mio idolo e poi ho avuto la fortuna che è diventato mio grande amico. E io ho fatto carriera, ma lui ha girato il mondo. È stata una cosa meravigliosa vivere dei momenti eccezionali con lui. Momenti musicali, momenti sentimentali, momenti di allegria, di grande allegria, perché lui era una persona che aveva un umorismo incredibile. Mi manca tanto, mi manca tanto. Ciao Tony.
2: Prima classificata, Romantica.
3: Con l'orchestra Angelini canta Tony Dallara.

0: Sul palco di Tutti nel Jukebox abbiamo anche una giovanissima, una giovane promessa della musica italiana, Sara Montella.
1: Tocca?
0: Tocca?
1: Tocca?
0: Tocca?
1: Non lo so.
0: La creatura seconda che anche lei ha partecipato quest'estate al nostro casting
1: dei giovani. Mi ha preso di sorpresa, Giampiero mi ha sconvolto.
0: Sì.
1: Tocca a chi?
0: Tocca a Sara.
1: Tocca a Sara. Tocca a Sara.
0: Montella. Montella, Sara Montella. Vieni.
1: Andiamo Sara.
0: Lei categoria interpreti, quest'estate ha cantato nel jukebox dal cilindro, è uscita una bellissima ragazza, fantastica, di talento, che ci regala una canzone che fa... Prego.

0: Grazie, grazie, grazie.
1: Sara Montella!
2: Sara Montella!
1: Sara Montella, dillo ancora tu!
2: Sara Montella!
1: Sara Montella!
2: Un applauso per Sara Montella!
1: Un tripudio per Sara Montella!
0: Grazie mille.
2: Grande Sara! Grazie.
3: La sua grande passione per la musica, in particolare il rock and roll, ci regala
1: uno dei grandi protagonisti
3: della musica
4: del jukebox.
3: Chi è?
1: Sul palco di Tutti nel Jukebox. Cosa c'è che manca? Cosa ti manca? Cosa non hai? Manca qualcosa? Qui son guai. Manca un cavetto? Son cazzi tuoi. Si può dare di più.
2: Perché dentro di noi
1: ci siamo. Signori, a Tutti nel Jukebox 2026, l'energia esplosiva di un grande mito della musica italiana che ha fatto cantare il mondo ieri, oggi e domani, Bobby Solo.
5: E siamo qui con il grande Bobby Solo, il padre del rock and roll italiano.

0: insieme al mio grande amico Little Tony e diciamo anche Celentano agli inizi della carriera, anche Giorgio Gaber, perché Elvis ha colpito tutto il mondo.
1: Allora non è vero come dicono che The Rock is dead, il rock è morto, no?
0: No, il rock è eterno. Il primo rock era di Ike Turner, l'ex marito di Tina Turner, nel 1951. Il brano si chiamava Rocket 88.

0: Ma poi l'avevo visto stasera che la gente l'ha ancora aggredito molto.
1: Il pubblico adora il rock. Io ho un pubblico dai 25 ai 50 con rock, blues, country, jazz, e dai 55 ai 99 con la lacrima, se piangi se ridi, zingara. Però i giovani, quelli da 14 a 18, guardano di più i rapper. Però io non so fare il rapper. E io ti amavo e ti volevo, tu eri bella come una stella. No, no, no, no, no, qua roba naso fa.

0: E ho scoperto che tutte le canzoni, i tuoi grandi successi li hai scritti e composti tu.
1: Sì, La lacrima, Se piangi se ridi, Non c'è più niente da fare, Gelosia e molte altre. Sì, io diciamo non ho mai studiato musica, sono un autodidatta.
0: Come i veri bluesman.
1: E bravo.
0: Come i veri bluesman.
1: Però mi sembra che le canzoni le faccio benino.

0: per me, che non amo che te.
1: C'è una canzone in particolare che porti sempre con te nel cuore?
0: Beh, diciamo che La Lacrima è la canzone che mi ha portato in tutto il mondo, 12 milioni di copie nel mondo, però non c'è più niente da fare a un colore country, un stile country che mi piace. Non c'è più niente da fare

0: hai un'energia pazzesca sul palco. Qual è il tuo segreto?
1: Allora, io non lo so. Io pratico da 25 anni esercizi che un uomo di palestra ti direbbe che è stretching. C'ha 3.000 anni, si chiama Qigong, Qigong, è uno stile cinese con dei movimenti che dicono che fanno entrare l'energia dei raggi cosmici del corpo. Poi che sia vero o no, io lo faccio da 25 anni. Quando sono là e faccio perdo la testa.
0: Grazie Bobby di cuore, veramente. Grazie.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori. Dallo zio Bob Soul. Zio Bobby. E namo.

0: Mettiamo le campane. Guarda, siamo rimasti tutti così, flashanti, bellissimi. Fate un applauso, ragazzi, che meravigliosa. Poi vi parlerò di lei, di quello che fa questa ragazza eccezionale, una storia, anche lei un po' vintage, ma merita la massima attenzione. Signori, a raccontarci gli anni 70 in un minuto, mi avvalgo della collaborazione di un grande amico. Dopo 15 anni a Striscia la Notizia di pura follia, ne ho conosciuti tanti, ma lui in particolare ha qualcosa da dirvi sugli anni 70. Prego, ragazzi.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Anzi no, vi voglio salutare come ho salutato per 20 anni a Striscia la Notizia nei panni del Vespone. Pronti? Salve! Allora, parliamo degli anni 70. Sono stati anni a me molto cari perché sono stati gli anni del liceo, della maturità e anche del mio primo grande amore. 1973, nei jukebox impazzava

0: Una canzone dei Platters, Smoke Gets Into Your Eyes, e lei, il mio primo grande amore, si chiamava Cristina. A lei ho dato il mio primo vero bacio. Poi arriva il 1974, E tu di Claudio Baglioni. Me lo ricordo benissimo perché è stato l'anno del mio primo grande amore. Sì, lei si chiamava Marta e a lei ho dato in assoluto il mio primo vero bacio. Poi ci sono tante altre canzoni. Nel 1977 arrivano i Bee Gees, per esempio, con Stayin' Alive. E non posso dimenticare perché è stato l'anno del mio primo grande amore. Sì, lei si chiamava Rosalba. E a lei ho dato in assoluto il mio primo grande bacio. Insomma, poi sono arrivati gli anni 80, ma quelli lasciamo perdere perché è arrivata mia moglie, che è stato il mio primo grande dolore. Sì, quindi è meglio dimenticare. Comunque, una cosa mi hanno insegnato gli anni 70. Non è importante che la donna che ami sia la prima, la terza o la centesima. È importante che tu ami come se fosse sempre il tuo primo vero grande amore. Va bene? E allora stay alive e salve!
1: Scusate, ma forse vi siete persi l'inizio, quando Sora e Bologna hanno dato il via a questa bellissima serata.

0: com'è stato fare un tuffo nel passato dentro nel jukebox?
1: Guarda, il tuffo nel passato è stato facilissimo perché noi ci siamo dentro, cioè noi siamo rimaste là, cioè noi siamo di quell'epoca.
0: Siamo nate là,
1: a parte suor Elvira che è giovanissima, però il resto siamo tutte degli anni 70 noi.
0: Ottime ballerine! Cioè, ma ragazzi, mi volete con voi? Mi assumo e vengo con voi!
1: Luana, noi ti prendiamo, guarda, però bisogna fare la, diciamo, l'audizione con la nostra coreografa che è qua, suor Angela, è lei che insomma aggiusta i balletti.
0: Ma secondo me la gamba dice ce che l'ha. La gamba ce l'ho, La gamba ce l'ho.
2: Un bel incontro, una bella conoscenza. 1900 sono fulminate fuori come delle bocce, più di Lorena sono fulminate queste qua. Non finisce, fanno il trenino l'estensione. Pepe pere pepe pepe pere pepe pepe pere pepe pepe. Ciao ragazze!
0: La città di Andorra, nell'attesa del grande evento, ha vissuto due speciali eventi. 2/3
3: Ma in realtà l'estate è già cominciata adesso con il vostro evento che abbiamo qui alle nostre spalle, però sarà un'estate molto importante, un'estate di sport, un'estate di divertimento, un'estate di cultura, un'estate di grandi eventi e un'estate di tutti nel jukebox, perché finiremo con tutti nel jukebox ma avremo un percorso estivo che ci porterà poi a qualcosa di importante alla fine dell'estate.
4: Ma torniamo sul palco di tutti nel jukebox, chi potrebbe essere oggi il nuovo cantautore protagonista del jukebox?
2: Hai fatto una domanda, risposta.
5: La Roma capitale, con furore abbiamo fatto l'estate. Strada Carolini, Riccardo appunto ci canta una canzone sua per la categoria cantautori. Riccardo Cuccioletta da Roma ci canta una canzone che si intitola Un altro cielo. Buon ascolto, Enrichi, dai.

0: Grazie Andora. Grazie.
1: Ma grazie, grazie a te Riccardo. Grazie. È stata una bella avventura. E devo dire che questa energia che i ragazzi, poi l'idea che un ragazzo, c'era un ragazzo di 13 anni entrato nel jukebox e ho detto ma cosa ne sai Giampiero, si chiamava Giampiero come te però, cosa ne sai Giampiero, gli ho detto del jukebox, niente ma c'è proprio non so che cos'è, è entrato fisicamente, era lì un ragazzino, ha cantato divinamente, questo è il bello, dunque il jukebox diciamo ancora un futuro, può ancora dire la sua sì o no?
0: Magari.
1: Tu cosa hai capito del jukebox?
0: Beh il jukebox.
1: Ciao, grazie, alla prossima, grazie. Fantastico.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Ciao. Grazie mille.
1: Mi piace questa energia.
0: Grazie ancora, buona serata a tutti.
1: Grande Riccardo. Bene, a questo punto noi vi salutiamo. Non perdetevi la seconda parte di Tutti Jukebox. Oh, di Tino, Jukebox.
2: Questo programma è stato offerto da
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
4: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Bam!

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza

0: l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro, cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più

0: comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale In Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente In Casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto.

0: per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Siamo ad Ercolano, è la nostra azienda che produce pomodorino del Pienno del Vesuvio d'Oro.
1: In realtà è una varietà di pomodoro che qua in zona veniva consumata fin dai primi anni dell'Ottocento. Sappiamo bene che per tutto il Settecento il pomodoro è stata considerata una pianta tossica, successivamente se ne è iniziato il consumo e in particolare qui sul Vesuvio si sono cominciate a selezionare quelle varietà e quelle piante più resistenti alla penuria di acqua e al suolo molto sciolto. E ha una caratteristica fondamentale, che è quella di conservarsi fresco tutto l'anno. Questa caratteristica deriva dal fatto che il pomodoro cresce in questo suolo vulcanico, nella sabbia vulcanica con un pochissimo apporto di acqua.

pomodoro del pinnolo si sta affermando in questo periodo sia per le sue qualità organolettiche, infatti il suo gusto è un ottimo mix fra il dolce e l'acidulo, sia per questa caratteristica che comunque si conserva fresco senza refrigerazione e senza necessità di conservanti. Come dicevo, le piante vengono messe a dimora nel mese di aprile e dopo una quindicina di giorni si comincia con la cimatura. Infatti questa è una DOP, abbiamo un disciplinare da seguire per cui ci viene imposto che le piante devono essere a una distanza tra di loro ben precisa e anche le file a una distanza ben precisa. La quantità di piante per ettaro non può superare le 55.000, come del resto l'altezza della pianta può raggiungere massimo il metro, ed è per questo che noi cimiamo la pianta in maniera tale che dal pollone principale fuoriescano poi nei giorni successivi alla cimatura altri rami che ci porteranno altri grappoli di fiori. Il pomodoro viene successivamente rincalzato e man mano che la pianta cresce, per evitare che i grappoli di pomodoro che si sviluppano possano toccare il terreno, vengono legati. Infatti disponiamo ogni 8-10 piante un paletto di legno dove successivamente poi faremo passare dei fili da 2 a 3 legature che ci sosterranno i grappoli di pomodoro.

Il pomodoro, diciamo che deve il suo nome appunto a questa abitudine che c'era soprattutto in passato di intrecciare le scocche, così si chiamano i grappoli di pomodoro, intorno a uno spago di canapa per formare il pieno tradizionale, che è appunto questo grappolo di pomodori che varia da 1,5 kg fino a massimo ai 5 kg, sempre per disciplinare DOP, e che appeso in un ambiente adeguatamente ventilato e asciutto si conserva per tutto l'anno, così da garantire la disponibilità, specialmente in passato, del pomodoro fresco anche in quei mesi dell'anno in cui di fatto non c'era. Adesso chiaramente con le produzioni moderne questa esigenza non c'è più. Però comunque il nostro pomodoro è molto apprezzato proprio per il suo gusto particolare, che poi con il passare dei mesi chiaramente cambia, evolvendo più verso l'amarognolo per colpa dei semi che maturano all'interno. Diciamo che in cucina il pomodoro è molto versatile, questo tipo di pomodoro è molto versatile e diciamo che adesso che se ne sta riconoscendo il valore, molti chef lo usano, sbizzarrendosi chiaramente in cucina, ad usarlo nei modi più vari.

il pomodoro, partendo dal pomodoro del Piennolo, che si può dire del pomodoro? Il pomodoro è un extracomunitario che ha trovato fortuna in Italia e ha contribuito alla crescita della dieta mediterranea. Se noi pensiamo oggi, non possiamo pensare alla dieta mediterranea se non la associamo al pomodoro in tutte le sue modalità di preparazione, da solo, in insalata, come sugo, come ricetta, come ingrediente di altre ricette. Insomma, ha una versatilità eccezionale. Le caratteristiche nutritive del pomodoro sono quelle di un frutto, cioè molto ricco di acqua, molto ricco di vitamina C, non è tanto ricco di fibra ed è ricco di alcune sostanze carotenoidi che gli danno il caratteristico colore rosso. È molto povero di calorie e quindi, a meno che non sia, diciamo, accompagnato a condimenti molto pesanti, fa parte di una dieta equilibrata e, diciamo, anche sostanzialmente ipocalorica, come quella che purtroppo siamo costretti a fare.

questo stupendo pomodorino che, come si vede, è appeso, il piennolo, pendici del Vesuvio, terra vulcanica, aspra, dura, secca, ma fa questi pomodori strepitosi. Nella realtà è un pomodorino molto particolare. Io vorrei esaltarlo nella sua semplicità. Quindi che facciamo? Un aglio, olio e peperoncino con il piennolo. Molto, molto semplicemente. Padella. Dai lì. Una dose generosa di olio, che deve condire anche la pasta, quindi ci deve stare questo olio. Poi ci mettiamo. Io ho questo stupendo aglio profumatissimo. Schiacciamo. E prima di accendere lo mettiamo dentro. Poi prendiamo un bel peperoncino. Uno lo spacchiamo a metà, perché a noi il piccante ci piace. E l'altro, magari più piccino, eccolo, lo lasciamo intero. Là. Accendiamo intanto. Non a temperatura alta. Poi ci stritazziamo un po' di prezzemolo.

Lo mettiamo qui. E ci facciamo cadere sopra qualche granellino di sale grosso. Ecco, stai lì e tirati. Cominciamo a prenderci un po' di questi stupendi pomodorini. Li spacchiamo a metà e li mettiamo lì. Io direi che siccome lo spaghetto ha bisogno di un suo tempo di cottura, saliamo l'acqua. Facciamo in modo che qualcuno li possa mangiare. Ecco. Piano piano si ritirerà dentro. Poi, continuiamo qua. Non dobbiamo farlo sollevare più di tanto, quindi abbassiamo ancora. Quando li tagliate si avverte proprio la sensazione che la buccia sia molto, molto tenace e che quindi racchiude come uno scrigno i suoi sapori, i suoi profumi. Allora, un pochino di sale grosso. Rialziamo. 6-7 minuti che si cuoce la pasta e ci rivediamo. 6-7 minuti. Direi che ci siamo. La cottura la terminiamo qui. Senza scolare troppo. Che spettacolo, che profumo. Ci mettiamo sopra la metà del prezzemolo.

bellissimi. Ci mettiamo un po' di fondo di cottura, eh? Là. E vestiamo con un po' di prezzemolino. Che non si dica che non impiatto, eh? Là! E faremo un test. Spaghetto, piennolo, vieni qui piennolino, che cos'è il piennolo? È un trionfo di sapori.

0: ha un'acidità meravigliosa, ha... è buono ragazzi, grazie al Vesuvio, grazie a chi ci si arrampica e produce queste cose meravigliose. Buon appetito, passo la parola alla Comunità Europea, arrivederci.
1: Pomodoro del pennolo, come tanti prodotti del nostro territorio legati a storie e tradizioni, spesso sono stati oggetto di pressione da parte di chi nella catena produttiva, nella catena agroalimentare esercita una pressione economica, spesso grande distribuzione, a volte l'industria alimentare. Ecco, la direttiva contro le pratiche commerciali sleali, voluta, votata e approvata nell'Unione Europea, vuol dare proprio un fermo a queste pratiche sleali, mettere una pietra finalmente definitiva per evitare che nella catena alimentare a pagare siano sempre quelli più piccoli, quelli che non hanno un peso economico. Ecco perché ora è arrivato il momento di lavorare ai parlamenti nazionali per recepire questa direttiva e renderla immediatamente operativa. Va ricordato che saranno possibili denunce anonime da parte dei produttori, perché nessun produttore ha il coraggio di denunciare il proprio cliente, però è importante ricordare che l'Europa ha voluto garantire l'anonimato, facendo sì che la denuncia sia fatta dalle associazioni dei produttori, trasformatori, insomma cercare di mettere un pochino di equilibrio all'interno di questa catena del valore e non caricare il valore aggiunto tutto nella fase finale dove c'è il rapporto col consumatore, dove c'è il potere economico commerciale. Su questo ci siamo molto battuti, tutte le imprese agricole, alimentari, cooperative sono incluse nella direttiva e ora è arrivato il momento di applicarla. Thank you.

arrivata la conferma di Copernicus. Agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato a livello mondiale, alla pari con il luglio 2023. Il mese scorso ha segnato anche la fine dell'estate più bollente di sempre nell'Europa occidentale, superando il precedente record. La colpa, è stato sottolineato, è del riscaldamento globale causato dai combustibili fossili e dal rapido aumento delle temperature superficiali del mare nel Pacifico equatoriale, associato a forti condizioni di El Niño. Gli effetti di queste condizioni si fanno sentire sempre più nella comunità, nelle economie e negli ecosistemi di tutto il mondo, ha chiosato Samantha Burgess, responsabile per il clima del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche. La Banca d'Italia ha condotto un'indagine campionaria per rilevare l'attenzione dei microimprenditori verso le questioni ambientali e sociali. L'indagine ha rilevato se e in che modo abbiano intrapreso azioni in tre ambiti: coperture assicurative per rischi fisici legati al cambiamento climatico, investimenti per la sicurezza aziendale e spostamenti delle attività produttive. Il 39% delle microaziende ha dichiarato di aver adottato almeno una di queste misure. Il 28% ha sottoscritto coperture assicurative, il 26% ha effettuato investimenti per la sicurezza e il 14% ha pianificato uno spostamento delle attività produttive. Strategie di mitigazione dei rischi sono adottate più frequentemente dalle imprese agricole e della pesca, della manifattura e dei servizi di alloggio e ristorazione. Lo sono meno da quelle dei settori dell'informazione e comunicazione e delle attività professionali e scientifiche. Nei comuni capoluogo si è registrata una crescita record del fotovoltaico, autoconsumo più 43,4%, potenza più 19,8% e un forte incremento dell'infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici, più 36,1%. Lo ha scritto l'Istat nel rapporto su ambiente urbano anno 2024. Nel trasporto pubblico locale sono state rinnovate le flotte, metà degli autobus non va più a gasolio, forte crescita di elettrici e ibridi. La dinamica della domanda è risultata comunque ancora debole ed è rimasta

0: rimasto ampio il divario nord-sud. In generale, più bike sharing e meno monopattini nell'offerta di mobilità condivisa e un continuo sviluppo della rete delle piste ciclabili, almeno 10 km in 3 capoluoghi su 4. Qualità dell'aria in lieve miglioramento, ma nella maggior parte delle città le polveri sottili sono risultate ancora a livelli nocivi per la salute. 15,7 milioni di metri quadri di forestazione urbana nei comuni capoluogo per la mitigazione del fenomeno delle isole di calore, più 6,2% rispetto a quelli che erano stati calcolati nel 2023. Maxi operazione dell'antimafia contro il traffico illecito di rifiuti. I carabinieri del NOE hanno eseguito un sequestro da quasi 3 milioni e mezzo di euro tra Campania, Puglia, Basilicata, Lazio e Abruzzo, nelle province di Salerno, Napoli, Bari, Potenza, L'Aquila, Latina, Frosinone. L'inchiesta della Procura di Salerno ha svelato un collaudato sistema fraudolento basato sul giro bolla e su documenti falsi per esportare illegalmente tonnellate di rifiuti speciali falsamente etichettati come end of waste, cioè quali materie prime e seconde derivate da rifiuti. Oltre 5.000 tonnellate di rottami ferrosi erano illegalmente diretti verso la Turchia. Rifiuti urbani ingombranti, imballaggi misti, parti di pneumatici fuori uso e guarnizioni in plastica erano invece destinati a impianti in Thailandia. 11 le persone coinvolte, bloccati 71 conti correnti, camion e impianti aziendali di diverse società.
1: Sicuramente, come è successo negli ultimi anni, i fondi per la sanità ci saranno, a dirlo il ministro della Salute Orazio Schillaci, interpellato dai giornalisti in merito alla prossima legge di bilancio, a margine di una raccolta straordinaria di sangue in Piazza Mastai a Roma. Le priorità indicate dal ministro sono soprattutto due: personale e prevenzione. Vogliamo assumere più medici e professionisti e pagare meglio gli operatori sanitari, ha spiegato Schillaci, annunciando anche un possibile intervento sulle indennità, sulla tassazione dello straordinario e sul trattamento delle diverse professioni sanitarie. Al centro anche la prevenzione, che per il ministro non è una spesa ma un investimento. Infine, sulle case di comunità, Schillaci guarda a lungo periodo. Se ci rivediamo fra 2 anni o fra 5 anni, vedrete che funzioneranno, ha chiosato. È scontro sul nuovo nomenclatore tariffario della specialistica ambulatoriale della protesica. A Roma, l'Unione Nazionale Ambulatori e Ospedalità Privata ha lanciato l'allarme sulle nuove tariffe, la cui entrata in vigore è prevista il 21 settembre, nel corso di una conferenza stampa organizzata a Montecitorio. Su 2040 tariffe analizzate, 1748, l'85,7%, sono inferiori persino al valore rivalutato secondo l'Istat, ha denunciato la presidente Maria Stella Giorlandino. Secondo l'associazione, tariffe non adeguate ai costi reali rischiano di ridurre l'offerta sanitaria e di trasferire milioni di pazienti sul sistema pubblico, aggravando ulteriormente le liste d'attesa. UAP rivendica quindi il ruolo della sanità privata accreditata nella rete del Servizio Sanitario Nazionale. Nel 2024 ha garantito il 28% dei ricoveri, hanno fatto sapere. La richiesta è un confronto urgente con le istituzioni per correggere il decreto e introdurre tariffe basate sui costi reali e aggiornate periodicamente. Sono circa 3 milioni gli italiani che convivono con la dermatite atopica, una malattia infiammatoria cronica della pelle che colpisce soprattutto i bambini ma anche gli adulti. Secondo APIAFCO, l'associazione Psoriasi Italiani Amici della Fondazione Corazza, la patologia interessa l'8,1% della popolazione adulta e il 16,5% di quella infantile. Prurito intenso, pelle secca e riacutizzazioni possono compromettere il sonno, la vita sociale e il benessere psicologico. L'associazione denuncia però forti disparità regionali nell'accesso alle cure e sottolinea che la dermatite atopica nelle forme severe non è ancora inserita nei LEA. Mancano quindi percorsi assistenziali uniformi e un codice di esenzione specifico, con costi che spesso ricadono sulle famiglie. In occasione della giornata mondiale

0: mondiale della dermatite atopica, che ricorre il 14 settembre, a Piafco ha rilanciato la richiesta di maggiore attenzione istituzionale, organizzando anche il webinar dal titolo Diamo voce alla tua pelle. Come cambia l'atto medico nell'epoca dell'intelligenza artificiale? A interrogarsi sul futuro della professione la Commissione Etica e Atto Medico dell'Ordine dei Medici di Roma, che ha elaborato un documento programmatico presentato alla Camera dei Deputati insieme al volume Etica e Atto Medico, Riflessioni e Proposte, curato da Francesca Gambetti. Al centro una distinzione: la prestazione sanitaria può essere condivisa all'interno di un'equipe, ma la deliberazione clinica, cioè il giudizio che mette insieme scienza, etica e storia del paziente, resta responsabilità esclusiva del medico. La tecnologia dunque come supporto, ma con una decisione finale che deve restare umana. Per il presidente dell'OMCEO Roma, Antonio Maggi, difendere l'autonomia e l'identità dell'atto medico significa anche preservare la relazione di fiducia con il cittadino. La salute del cuore non può aspettare, è il messaggio del video promosso da Cuore Nostro in occasione della settimana internazionale di sensibilizzazione sulle patologie valvolari cardiache dal 14 al 20 settembre. L'obiettivo è informare sull'importanza della diagnosi precoce e richiamare l'attenzione delle istituzioni sulla necessità di programmi di screening strutturati. Affanno, stanchezza e una progressiva riduzione dell'autonomia possono sembrare disturbi legati all'età, ma nascondere una patologia delle valvole cardiache. In Italia le malattie cardiovascolari sono la prima causa di mortalità e la seconda di disabilità. Tra gli over 65 le patologie valvolari interessano oggi circa il 12,5% delle persone e un caso su tre non viene diagnosticato. Dunque prevenire, diagnosticare per tempo e garantire cure tempestive di qualità è la richiesta rivolta alle regioni. Mi sono sempre sentita un po' come il mare, ci sono momenti di tempesta e momenti di calma. È il racconto di Ottavia, una delle persone che convivono con la colangite biliare primitiva, rara malattia autoimmune del fegato che colpisce soprattutto le donne, in particolare tra i 45 e i 65 anni. In occasione della giornata mondiale dedicata alla patologia, il 14 settembre, Gilead Sciences lancia in Italia All the Feelings with PBC, campagna di sensibilizzazione che utilizza testimonianze e arte per raccontare una malattia spesso invisibile. L'iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa a Milano. La campagna punta così a favorire una diagnosi più precoce e un dialogo più consapevole tra pazienti e medici, dando voce ai bisogni ed emozioni che spesso rimangono nascosti. È in Lazio a sperimentare un nuovo modello di assistenza di prossimità. Arriva il progetto Fisioterapista in Farmacia, promosso dall'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio insieme a Federfarma, Assofarma e all'Ordine dei Farmacisti di Roma. L'iniziativa, presentata nella capitale l'8 settembre in occasione della Giornata Mondiale della Fisioterapia, partirà formalmente a ottobre e coinvolgerà 30 farmacie del territorio. Abbiamo lavorato intensamente in questi 2 anni per costruire questa sperimentazione, ha fatto sapere la presidente dell'OFI Lazio, Anna Maria Servadio. L'obiettivo è portare il fisioterapista più vicino ai cittadini, offrendo valutazioni, orientamento e supporto per le necessità legate alla salute e alla riabilitazione. Un progetto che punta dunque a rafforzare la prevenzione e l'accesso ai servizi, portando le competenze del fisioterapista direttamente nei luoghi più vicini alla comunità, ha concluso la presidente Servadio.
1: È arrivata la conferma di Copernicus. Agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato a livello mondiale, alla pari con il luglio 2023. Il mese scorso ha segnato anche la fine dell'estate più bollente di sempre nell'Europa occidentale, superando il precedente record. La colpa, è stato sottolineato, è del riscaldamento globale, causato dai combustibili fossili e dal rapido aumento delle temperature superficiali del mare nel Pacifico equatoriale, associato a forti condizioni di El Niño. Gli effetti di queste condizioni si fanno sentire

sentire sempre più nella comunità, nelle economie e negli ecosistemi di tutto il mondo, ha chiosato Samantha Burgess, responsabile per il clima del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche. La Banca d'Italia ha condotto un'indagine campionaria per rilevare l'attenzione dei microimprenditori verso le questioni ambientali e sociali. L'indagine ha rilevato se e in che modo abbiano intrapreso azioni in tre ambiti: coperture assicurative per rischi fisici legati al cambiamento climatico, investimenti per la sicurezza aziendale e spostamenti delle attività produttive. Il 39% delle microaziende ha dichiarato di aver adottato almeno una di queste misure. Il 28% ha sottoscritto coperture assicurative, il 26% ha effettuato investimenti per la sicurezza e il 14% ha pianificato uno spostamento delle attività produttive. Strategie di mitigazione dei rischi sono adottate più frequentemente dalle imprese agricole e della pesca, della manifattura e dei servizi di alloggio e ristorazione. Lo sono meno da quelle dei settori dell'informazione e comunicazione e delle attività professionali e scientifiche. Nei comuni capoluogo si è registrata una crescita record del fotovoltaico, autoconsumo più 43,4%, potenza più 19,8% e un forte incremento dell'infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici, più 36,1%. Lo ha scritto l'Istat nel rapporto su ambiente urbano anno 2024. Nel trasporto pubblico locale sono state rinnovate le flotte, metà degli autobus non va più a gasolio, forte crescita di elettrici e ibridi. La dinamica della domanda è risultata comunque ancora debole ed è rimasto ampio il divario nord-sud. In generale, più bike sharing e meno monopattini nell'offerta di mobilità condivisa e un continuo sviluppo della rete delle piste ciclabili, almeno 10 km in tre capoluoghi su 4. Qualità dell'aria in lieve miglioramento, ma nella maggior parte delle città le polveri sottili sono risultate ancora a livelli nocivi per la salute. 15,7 milioni di metri quadri di forestazione urbana nei comuni capoluogo per la mitigazione del fenomeno delle isole di calore, più 6,2% rispetto a quelli che erano stati calcolati nel 2023. Maxi operazione dell'antimafia contro il traffico illecito di rifiuti. I carabinieri del NOE hanno eseguito un sequestro da quasi 3 milioni e mezzo di euro tra Campania, Puglia, Basilicata, Lazio e Abruzzo, nelle province di Salerno, Napoli, Bari, Potenza, L'Aquila, Latina, Frosinone. L'inchiesta della Procura di Salerno ha svelato un collaudato sistema fraudolento basato sul giro bolla e su documenti falsi per esportare illegalmente tonnellate di rifiuti speciali falsamente etichettati come end of waste, cioè quali materie prime e seconde derivate da rifiuti. Oltre 5.000 tonnellate di rottami ferrosi erano illegalmente diretti verso la Turchia. Rifiuti urbani ingombranti, imballaggi misti, parti di pneumatici fuori uso e guarnizioni in plastica erano invece destinati a impianti in Thailandia. 11 le persone coinvolte, bloccati 71 conti correnti, camion e impianti aziendali di diverse società.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

Resti umani rinvenuti durante uno scavo in Piazza Gagliardi a Montesano sulla Marcellana. La scoperta è avvenuta nel corso di uno scavo e ha immediatamente fermato i lavori. In Piazza Gagliardi, nel centro di Montesano sulla Marcellana, a pochi passi dalla sede municipale, sono stati rinvenuti resti umani a poca profondità. L'intervento era in corso da parte di Enel quando, durante le operazioni, è emersa la presenza delle ossa. Il ritrovamento ha fatto scattare la sospensione delle attività nell'area interessata e l'attivazione degli enti competenti. Sul posto è intervenuta la soprintendenza con un archeologo incaricato di svolgere una prima valutazione e di acquisire gli elementi necessari a comprendere la natura del rinvenimento. Secondo quanto riferito dal sindaco Giuseppe Rinaldi, dalle prime verifiche effettuate, i resti sembrerebbero appartenere a due persone. Si tratta tuttavia di una valutazione preliminare per stabilire con maggiore precisione l'epoca della sepoltura e ricostruire il contesto nel quale vennero deposti i corpi, saranno necessari ulteriori approfondimenti. Al momento non vi sono elementi sufficienti per stabilire a quando risalga la sepoltura. La profondità del rinvenimento e la posizione dei resti costituiscono alcuni degli aspetti che dovranno essere esaminati dagli specialisti, insieme agli eventuali elementi presenti nel terreno e nell'area circostante. Tra le ipotesi che potranno essere valutate nel prosieguo degli accertamenti vi è anche quella di una possibile sepoltura riferibile a periodi nei quali il territorio fu interessato da epidemie. È però soltanto una delle possibilità e non vi sono al momento elementi per collegare con certezza i resti a un evento epidemico.

Negli ultimi giorni a Sala Consilina si sta registrando una nuova ondata di truffe telefoniche. A lanciare l'allarme è stata l'amministrazione comunale che attraverso un post sui profili ufficiali del comune ha invitato la cittadinanza a prestare la massima attenzione per evitare di cadere nell'inganno. Secondo quanto riportato, alcuni cittadini hanno ricevuto telefonate sia sui numeri fissi sia sui telefoni cellulari da persone che affermavano di parlare per conto del sindaco di Sala Consilina. Nel corso della conversazione al cittadino veniva comunicata la necessità di recarsi presso un presunto ufficio comunale, indicando tuttavia un indirizzo che non corrisponde alle sede comunali. Il pretesto utilizzato riguarda presunti adempimenti da regolarizzare o pagamenti non effettuati, comunicati in modo generico e del tutto privi di riscontri ufficiali. L'amministrazione comunale ha precisato che non è in corso alcuna iniziativa di questo tipo e ha invitato i cittadini a non dare seguito alle richieste ricevute telefonicamente, a non fornire dati personali, informazioni bancarie o altri dati sensibili e soprattutto a non effettuare pagamenti sulla base di tali comunicazioni. In caso di telefonate sospette, il comune ha esortato i cittadini a interrompere la conversazione e a verificare direttamente con gli uffici comunali l'eventuale fondatezza della richiesta, utilizzando esclusivamente i recapiti ufficiali dell'ente. Chiunque ritenga di essere stato vittima di un tentativo di truffa è invitato a sporgere tempestivamente denuncia alle forze dell'ordine. L'amministrazione, infine, ha lanciato un appello ai familiari affinché informino gli anziani, spesso principali bersagli di chi sfrutta la fiducia nelle istituzioni, per compiere raggiri.

Quattro persone sono state raggiunte da un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal GIP nell'ambito delle indagini sulla sparatoria avvenuta nel febbraio del 2025 contro un autosalone di Corbara nel Salernitano. Ad eseguire i provvedimenti sono stati i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, sezione operativa di Nocera Inferiore. Tre degli indagati sono stati sottoposti alla custodia cautelare in carcere, mentre il quarto ha avuto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L'accusa contestata è quella di porto in luogo pubblico di arma da guerra e relativo munizionamento in concorso tra loro. Secondo quanto ricostruito, i quattro avrebbero esploso almeno 26 colpi contro l'autosalone utilizzando un'arma lunga da guerra, una K-47, un Kalashnikov. Le indagini avrebbero consentito di ricostruire anche il presunto movente della spedizione armata. Secondo quanto emerso, uno degli arrestati, che all'epoca dei fatti si trovava ai domiciliari, avrebbe agito a causa di un forte astio nei confronti della vittima designata. Gli altri tre indagati, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbero partecipato all'azione. Nel corso delle perquisizioni effettuate dai carabinieri, sono stati sequestrati circa 90.000 euro in contanti ed 1,2 kg di marijuana. Rinvenuto anche un bossolo riconducibile ad un Kalashnikov, considerato dagli investigatori un reperto balistico di estremo interesse per gli accertamenti.

È stata inviata da Salerno la busta con un proiettile insieme ad una lettera con frasi minatorie, recapitata nei giorni scorsi al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che ha presentato denunce ai carabinieri. Nella busta giunta al ministro, in forma anonima, su un foglio, venivano denunciate presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno. Ed in allegato c'era anche un proiettile calibro 7,65. Solidarietà è stata espressa al ministro Valditara dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale ha aggiunto: un proiettile e una lettera minatoria sono vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia. La premier si è detta fiduciosa sull'operato delle forze dell'ordine per fare piena luce sull'accaduto e al contempo auspica una condanna netta e unanime da parte di tutte le forze dell'ordine. Oltre alla Meloni sono arrivati messaggi di solidarietà dai due vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Nel Salernitano la solidarietà è stata espressa anche dalla deputata di Fratelli d'Italia Imma Vietri.

No razzismo. Una lunga scritta sul muro dinanzi alla propria abitazione, poi va in escandescenza. Momenti di tensione ieri mattina a Domignano Scalo, dove un uomo di origine straniera ha vissuto un momento di forte difficoltà e all'interno della propria abitazione è andato in escandescenza, iniziando a urlare e manifestando uno stato di forte agitazione. A destare preoccupazione la presenza in casa della moglie all'ottavo mese di gravidanza e della loro bambina. Secondo quanto riferito però, l'uomo non avrebbe mai mostrato comportamenti violenti nei confronti della moglie e della figlia. Si sarebbe trattato di uno sfogo legato ad una situazione personale particolarmente difficile. La moglie, a seguito di un malore, è stata successivamente trasferita in ospedale per accertamenti. L'uomo, conosciuto in zona come una persona tranquilla, un gran lavoratore, un padre molto presente e attento, avrebbe raccontato di aver vissuto un episodio di razzismo a Roma, città nella quale lavorava, e di aver successivamente perso il lavoro a seguito della scadenza del contratto. Una situazione che avrebbe alimentato preoccupazione e sconforto, soprattutto in vista della nascita della seconda figlia. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania, i vigili del fuoco e i carabinieri. I sanitari hanno prestato assistenza all'uomo apparso in forte stato di agitazione e con un momento di sbandamento, accompagnandolo successivamente in ospedale per gli accertamenti del caso. Un episodio che ha destato apprensione nella comunità locale. In queste ore l'auspicio è che l'uomo e la sua famiglia possano ricevere tutto l'aiuto e il sostegno necessario per superare questo momento di difficoltà. Una famiglia che, secondo chi li conosce, si trova oggi ad affrontare una situazione delicata, con un padre lavoratore fortemente preoccupato per il futuro dei propri cari e per l'imminente nascita della seconda figlia.

sono stato dentro una sorta di grande fratello. È il passaggio con cui Franco Alfieri ha voluto descrivere in aula l'esperienza legata a un anno e mezzo di intercettazioni. Dopo quasi un anno di processo, l'ex sindaco di Capaccio Pestum e già presidente della provincia di Salerno ha scelto di rendere dichiarazioni spontanee per circa un'ora, offrendo la propria ricostruzione dei fatti e soprattutto il contesto nel quale sarebbero state pronunciate alcune delle frasi finite agli atti. Prima di lui, la sorella Elvira Alfieri aveva concluso la deposizione iniziata nella precedente udienza. Poi è stata la volta di Andrea Campanile, storico collaboratore e capo staff di Alfieri. 13 pagine firmate con dichiarazioni spontanee di Campanile. Nel suo intervento, Alfieri ha richiamato la durata e l'ampiezza delle intercettazioni senza contestarne l'esistenza, ma soffermandosi sui luoghi nei quali venivano effettuate, dalla stanza del sindaco a quella del presidente della provincia, dall'auto di servizio fino a luoghi pubblici come un distributore di carbonante e lo Zanzibar. Un elemento che, secondo la difesa, deve essere letto insieme al contesto delle conversazioni. Tra gli episodi ricordati da Alfieri c'è una conversazione del novembre 2023, avvenuta in auto, nella quale, parlando della Versana, avrebbe pronunciato la frase «Dobbiamo vincere anche questa». L'ex sindaco ha spiegato che quel vincere non sarebbe stato riferito a una gara d'appalto o un accordo con imprese, ma utilizzato in senso figurato come una sfida personale alla luce del lungo percorso amministrativo iniziato da giovanissimo e delle numerose opere realizzate negli anni. Una lettura che, secondo la difesa, dimostrerebbe come alcune espressioni intercettate possano assumere un significato diverso se estrapolate dal contesto. Alfieri ha poi parlato della pubblica illuminazione di Capaccio Pestum, collegandola al programma elettorale con il quale un sindaco si presenta ai cittadini. Un progetto amministrativo, ha sostenuto, che comprendeva anche l'obiettivo di illuminare le numerose zone ancora prive di luce. Ha ricordato le segnalazioni ricevute dai cittadini anche dopo le processioni, lungo strade rurali, ma anche in aree più centrali del vastissimo territorio comunale. Nel suo racconto è tornato anche Andrea Campanile, conosciuto fin dai tempi del liceo e indicato come persona attenta alle problematiche del territorio. Un altro passaggio ha riguardato Nino Pagano, indicato da Alfieri come una persona che a suo giudizio non avrebbe mantenuto un comportamento sincero e leale. Secondo la ricostruzione dell'ex sindaco, Pagano avrebbe potuto aspettarsi una nomina da assessore. Alfieri ha inoltre fatto riferimento all'utilizzo di account falsi per la pubblicazione sui social di conversazioni private. Sul piano processuale, la difesa ha ribadito anche la propria posizione sulle 3 telefonate tra Franco Alfieri e la sorella Elvira, utilizzate dall'accusa per sostenere l'ipotesi di un'amministrazione di fatto della società Alfieri Impianti. Per i difensori Domenico Antonio D'Alessandro e Agostino De Caro, Alfieri si sarebbe limitato a trasmettere informazioni relative a specifiche vicende, senza assumere alcun ruolo nella gestione della società. Con le dichiarazioni spontanee si è chiusa l'istruttoria dibattimentale,

Ancora una volta i lupi scesi a valle molto vicino al centro abitato hanno attaccato un allevamento in cerca di cibo ed acqua. Questa volta l'episodio si è verificato nel territorio comunale di Buccino, dove un branco di lupi ha preso di mira un allevamento di circa 300 capi, provocando la morte di oltre 40 pecore ed ingenti danni. I proprietari dell'azienda agricola hanno notato diverse pecore correre improvvisamente. Essendo solo un piccolo gruppo rispetto al gregge, gli allevatori si sono allarmati ed immediatamente sono scappati verso il recinto per capire cosa stesse accadendo. Lì l'amara scoperta: l'area in cui si trovavano gli animali era delimitata da una recinzione dotata di impianto elettrico, ma le protezioni non sono bastate a fermare i predatori. Al loro arrivo i pastori hanno trovato la rete completamente distrutta ed inoltre nel cercare il bestiame purtroppo hanno scoperto lungo i terreni adiacenti al fiume decine di carcasse di pecore che giacevano a terra, mentre diversi capi risultano ancora dispersi. Secondo le testimonianze dei proprietari, molte pecore sarebbero state sopraffatte e trascinate

fatte via dai lupi durante l'incursione. L'episodio di Boccino rappresenta soltanto l'ultimo caso di una lunga serie di denunce presentate dagli allevatori della zona. Appena pochi giorni fa analoghe segnalazioni avevano interessato i comuni di Polle e Sant'Arsenio. In una di queste occasioni un attacco aveva portato allo sbranamento di 15 pecore, mentre in un altro episodio i lupi non avrebbero resistito facilmente neppure di fronte alla presenza del pastore, che ha tentato invano di scacciarli.

Un 24enne campano tra i primi soggetti individuati nell'indagine sulla rete Telegram New Saga, dedita alla diffusione di materiale pedopornografico. Un'inchiesta avviata nel 2024, coordinata dalla DDA della Procura di Roma, condurre il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online della Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica. L'operazione Fly Trap ha portato all'esecuzione di 6 misure cautelari, di un fermo e all'arresto in flagranza di 10 persone. In totale sono state eseguite 23 perquisizioni locali, personali ed informatiche, e tra i destinatari delle misure cautelari ci sono anche 3 amministratori italiani residenti nelle province di Napoli, Barletta e Verona. Un quarto soggetto è un cittadino svizzero, mentre altri 2 indagati risiedono nelle province di Messina e Genova. Al centro degli accertamenti un gruppo Telegram privato denominato New Saga. Gli investigatori hanno ricostruito una struttura organizzata con amministratori, moderatori e strumenti informatici destinati a garantire anonimato e continuità della rete. La comunità contava oltre 1000 partecipanti e prevedeva l'accesso attraverso il pagamento di somme in criptovaluta o la condivisione di nuovo materiale illecito. Gli investigatori, attraverso un'attività sotto copertura durata tra il 2024 e il 2025, sono riusciti ad infiltrarsi in diversi gruppi. Sono stati acquisite oltre 22.000 video e 34.000 immagini. Le tecniche di de-anonimizzazione hanno consentito di identificare numerosi utenti e ricostruire diversi ruoli all'interno dell'organizzazione. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati circa 200 dispositivi informatici, 10 persone arrestate in flagranza dopo essere state trovate in possesso di ingenti quantità di materiale pedopornografico. Gli arresti hanno riguardato le province di Torino, Milano, Padova, Fermo, Cagliari, Palermo e Treviso.

Non è in pericolo di vita il giovane operaio di 23 anni che ieri mattina era rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro a Senise. Il giovane, originario di Policoro, era caduto da un'altezza di circa 6 metri durante l'installazione di alcuni pannelli fotovoltaici sul tetto di un'azienda nell'area industriale. L'incidente si era verificato intorno a mezzogiorno. Sul posto era stato immediato l'intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri, che avevano prestato i primi soccorsi e avviato le verifiche. Considerata la gravità delle ferite riportate, il 23enne era stato trasferito in ambulanza all'ospedale San Carlo di Potenza in codice rosso. Il 23enne si trova ora ricoverato nel reparto di rianimazione, dove rimane in osservazione. La dinamica della caduta non è stata ancora chiarita e sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Restano da chiarire anche le eventuali condizioni di sicurezza presenti nell'area di lavoro al momento della caduta.

New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli.

0: il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito Nona Ferramenta. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento, sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
11: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Resti umani rinvenuti durante uno scavo in piazza Gagliardi a Montesano sulla Marcellana. La scoperta è avvenuta nel corso di uno scavo e ha immediatamente fermato i lavori. In piazza Gagliardi, nel centro di Montesano sulla Marcellana, a pochi passi dalla sede municipale, sono stati rinvenuti resti umani a poca profondità. L'intervento era in corso da parte di Enel quando, durante le operazioni, è emersa la presenza delle ossa. Il ritrovamento ha fatto scattare la sospensione delle attività nell'area interessata e l'attivazione degli enti competenti. Sul posto è intervenuta la soprintendenza con un archeologo incaricato di svolgere una prima valutazione e di acquisire gli elementi necessari a comprendere la natura del rinvenimento. Secondo quanto riferito dal sindaco Giuseppe Rinaldi, dalle prime verifiche effettuate, i resti sembrerebbero appartenere a due persone. Si tratta tuttavia di una valutazione preliminare per stabilire con maggiore precisione l'epoca della sepoltura e ricostruire il contesto nel quale vennero deposti i corpi, saranno necessari ulteriori approfondimenti. Al momento non vi sono elementi sufficienti per stabilire a quando risalga la sepoltura. La profondità del rinvenimento e la posizione dei resti costituiscono alcuni degli aspetti che dovranno essere esaminati dagli specialisti, insieme agli eventuali elementi presenti nel terreno e nell'area circostante. Tra le ipotesi che potranno essere valutate nel prosieguo degli accertamenti vi è anche quella di una possibile sepoltura riferibile a periodi nei quali il territorio fu interessato da epidemie. È però soltanto una delle possibilità e non vi sono al momento elementi per collegare con certezza i resti a un evento epidemico.

Negli ultimi giorni a Sala Consilina si sta registrando una nuova ondata di truffe telefoniche. A lanciare l'allarme è stata l'amministrazione comunale che attraverso un post sui profili ufficiali del comune ha invitato la cittadinanza a prestare la massima attenzione per evitare di cadere nell'inganno. Secondo quanto riportato, alcuni cittadini hanno ricevuto telefonate sia sui numeri fissi sia sui telefoni cellulari da persone che affermavano di parlare per conto del sindaco di Sala Consilina. Nel corso della conversazione al cittadino veniva comunicata la necessità di recarsi presso un presunto ufficio comunale, indicando tuttavia un indirizzo che non corrisponde alle sede comunali. Il pretesto utilizzato riguarda presunti adempimenti da regolarizzare o pagamenti non effettuati, comunicati in modo generico e del tutto privi di riscontri ufficiali. L'amministrazione comunale ha precisato che non è in corso alcuna iniziativa di questo tipo e ha invitato i cittadini a non dare seguito alle richieste ricevute telefonicamente, a non fornire dati personali, informazioni bancarie o altri dati sensibili e soprattutto a non effettuare pagamenti sulla base di tali comunicazioni. In caso di telefonate sospette, il comune è esortato i cittadini a interrompere la conversazione e a verificare direttamente con gli uffici comunali l'eventuale fondatezza della richiesta, utilizzando esclusivamente i recapiti ufficiali dell'ente. Chiunque ritenga di essere stato vittima di un tentativo di truffa è invitato a sporgere tempestivamente denuncia alle forze dell'ordine. L'amministrazione, infine, ha lanciato un appello ai familiari affinché informino gli anziani, spesso principali bersagli di chi sfrutta la fiducia nelle istituzioni per compiere raggiri.

Quattro persone sono state raggiunte da un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal GIP nell'ambito delle indagini sulla sparatoria avvenuta nel febbraio del 2025 contro un autosalone di Corbara nel Salernitano. Ad eseguire i provvedimenti sono stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, sezione operativa di Nocera Inferiore. Tre degli indagati sono stati sottoposti alla custodia cautelare in carcere, mentre il quarto ha avuto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L'accusa contestata è quella di porto in luogo pubblico di arma da guerra e relativo munizionamento in concorso tra loro. Secondo quanto ricostruito, i quattro avrebbero esploso almeno 26 colpi contro l'autosalone utilizzando un'arma lunga da guerra, una K-47, un Kalashnikov. Le indagini avrebbero consentito di ricostruire anche il presunto movente della spedizione armata. Secondo quanto emerso, uno degli arrestati, che all'epoca dei fatti si trovava ai domiciliari, avrebbe agito a causa di un forte astio nei confronti

confronti della vittima designata. Gli altri tre indagati, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbero partecipato all'azione. Nel corso delle perquisizioni effettuate dai carabinieri sono stati sequestrati circa 90.000 euro in contanti ed 1,2 kg di marijuana. Rinvenuto anche un bossolo riconducibile ad un Kalashnikov, considerato dagli investigatori un reperto balistico di estremo interesse per gli accertamenti.

No razzismo, no razzismo, no razzismo. Una lunga scritta sul muro dinanzi alla propria abitazione, poi va in escandescenza. Momenti di tensione ieri mattina a Domignano Scalo, dove un uomo di origine straniera ha vissuto un momento di forte difficoltà e all'interno della propria abitazione è andato in escandescenza, iniziando a urlare e manifestando uno stato di forte agitazione. A destare preoccupazione la presenza in casa della moglie all'ottavo mese di gravidanza e della loro bambina. Secondo quanto riferito però, l'uomo non avrebbe mai mostrato comportamenti violenti nei confronti della moglie e della figlia. Si sarebbe trattato di uno sfogo legato ad una situazione personale particolarmente difficile. La moglie, a seguito di un malore, è stata successivamente trasferita in ospedale per accertamenti. L'uomo, conosciuto in zona come una persona tranquilla, un gran lavoratore, un padre molto presente e attento, avrebbe raccontato di aver vissuto un episodio di razzismo a Roma, città nella quale lavorava, e di aver successivamente perso il lavoro a seguito della scadenza del contratto. Una situazione che avrebbe alimentato preoccupazione e sconforto, soprattutto in vista della nascita della seconda figlia. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania, i vigili del fuoco e i carabinieri. I sanitari hanno prestato assistenza all'uomo apparso in forte stato di agitazione e con un momento di sbandamento, accompagnandolo successivamente in ospedale per gli accertamenti del caso. Un episodio che ha destato apprensione nella comunità locale. In queste ore l'auspicio è che l'uomo e la sua famiglia possano ricevere tutto l'aiuto e il sostegno necessario per superare questo momento di difficoltà. Una famiglia che, secondo chi li conosce, si trova oggi ad affrontare una situazione delicata, con un padre lavoratore fortemente preoccupato per il futuro dei propri cari e per l'imminente nascita della seconda figlia.

sono stato dentro una sorta di grande fratello. È il passaggio con cui Franco Alfieri ha voluto descrivere in aula l'esperienza legata a un anno e mezzo di intercettazioni. Dopo quasi un anno di processo, l'ex sindaco di Capaccio Pestum e già presidente della provincia di Salerno ha scelto di rendere dichiarazioni spontanee per circa un'ora, offrendo la propria ricostruzione dei fatti e soprattutto il contesto nel quale sarebbero state pronunciate alcune delle frasi finite agli atti. Prima di lui, la sorella Elvira Alfieri aveva concluso la deposizione iniziata nella precedente udienza. Poi è stata la volta di Andrea Campanile, storico collaboratore e capo staff di Alfieri. 13 pagine firmate con dichiarazioni spontanee di Campanile. Nel suo intervento, Alfieri ha richiamato la durata e l'ampiezza delle intercettazioni senza contestarne l'esistenza, ma soffermandosi sui luoghi nei quali venivano effettuate, dalla stanza del sindaco a quella del presidente della provincia, dall'auto di servizio fino a luoghi pubblici come un distributore di carburante e lo Zanzibar. Un elemento che, secondo la difesa, deve essere letto insieme al contesto delle conversazioni. Tra gli episodi ricordati da Alfieri c'è una conversazione del novembre 2023, avvenuta in auto, nella quale, parlando della Versana, avrebbe pronunciato la frase «Dobbiamo vincere anche questa». L'ex sindaco ha spiegato che quel vincere non sarebbe stato riferito a una gara d'appalto o un accordo con imprese, ma utilizzato in senso figurato come una sfida personale alla luce del lungo percorso amministrativo iniziato da giovanissimo e delle numerose opere realizzate negli anni. Una lettura che, secondo la difesa, dimostrerebbe come alcune espressioni intercettate possano assumere un significato diverso se estrapolate dal contesto. Alfieri ha poi parlato della pubblica illuminazione di Capaccio Pestum, collegandola al programma elettorale con il quale un sindaco si presenta ai cittadini. Un progetto amministrativo, ha sostenuto, che comprendeva anche l'obiettivo di illuminare le numerose zone ancora prive di luce. Ha ricordato le segnalazioni ricevute dai cittadini anche dopo le processioni, lungo strade rurali, ma anche in aree più centrali del vastissimo territorio comunale. Nel suo racconto è tornato anche Andrea Campanile, conosciuto fin dai tempi del liceo e indicato come persona attenta alle problematiche del territorio. Un altro passaggio ha riguardato Nino Pagano, indicato da Alfieri come una persona che a suo giudizio non avrebbe mantenuto un comportamento sincero e leale. Secondo la ricostruzione dell'ex sindaco, Pagano avrebbe potuto aspettarsi una nomina da assessore. Alfieri ha inoltre fatto riferimento all'utilizzo di account falsi per la pubblicazione sui social di conversazioni private. Sul piano processuale, la difesa ha ribadito anche la propria posizione sulle 3 telefonate tra Franco Alfieri e la sorella Elvira, utilizzate dall'accusa per sostenere l'ipotesi di un'amministrazione di fatto della società Alfieri Impianti. Per i difensori Domenico Antonio D'Alessandro e Agostino De Caro, Alfieri si sarebbe limitato a trasmettere informazioni relative a specifiche vicende, senza assumere alcun ruolo nella gestione della società. Con le dichiarazioni spontanee si è chiusa l'istruttoria dibattimentale,

Ancora una volta i lupi scesi a valle, molto vicino al centro abitato, hanno attaccato un allevamento in cerca di cibo ed acqua. Questa volta l'episodio si è verificato nel territorio comunale di Buccino, dove un branco di lupi ha preso di mira un allevamento di circa 300 capi, provocando la morte di oltre 40 pecore ed ingenti danni. I proprietari dell'azienda agricola hanno notato diverse pecore correre improvvisamente. Essendo solo un piccolo gruppo rispetto al gregge, gli allevatori si sono allarmati ed immediatamente sono scappati verso il recinto per capire cosa stesse accadendo. Lì l'amara scoperta: l'area in cui si trovavano gli animali era delimitata da una recinzione dotata di impianto elettrico, ma le protezioni non sono bastate a fermare i predatori. Al loro arrivo i pastori hanno trovato la rete completamente distrutta ed inoltre nel cercare il bestiame purtroppo hanno scoperto lungo i terreni adiacenti al fiume decine di carcasse di pecore che giacevano a terra, mentre diversi capi risultano ancora dispersi. Secondo le testimonianze dei proprietari, molte pecore sarebbero state sopraffatte e trascinate via dai lupi durante l'incursione. L'episodio di Buccino rappresenta soltanto l'ultimo caso di una lunga serie di denunce presentate dagli allevatori della zona. Appena pochi giorni fa, analoghe segnalazioni avevano interessato i comuni di Polle e Sant'Arsenio. In una di queste occasioni, un attacco aveva portato allo sbranamento di 15 pecore, mentre in un altro episodio i lupi non avrebbero resistito facilmente neppure di fronte alla presenza del pastore, che ha tentato invano di scacciarli.

Un 24enne campano tra i primi soggetti individuati nell'indagine sulla rete Telegram New Saga, dedita alla diffusione di materiale pedopornografico. Un'inchiesta avviata nel 2024, coordinata dalla DDA della Procura di Roma, condurre il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online della Polizia Postale per la Sicurezza Cibernetica. L'operazione Fly Trap ha portato all'esecuzione di 6 misure cautelari, di un fermo e all'arresto in flagranza di 10 persone. In totale sono state eseguite 23 perquisizioni locali, personali ed informatiche, e tra i destinatari delle misure cautelari ci sono anche 3 amministratori italiani residenti nelle province di Napoli, Barletta e Verona. Un quarto soggetto è un cittadino svizzero, mentre altri 2 indagati risiedono nelle province di Messina e Genova. Al centro degli accertamenti un gruppo Telegram privato denominato New Saga. Gli investigatori hanno ricostruito una struttura organizzata con amministratori, moderatori e strumenti informatici destinati a garantire anonimato e continuità della rete. La comunità contava oltre 1000 partecipanti e prevedeva l'accesso attraverso il pagamento di somme in criptovalute.

raccolta o la condivisione di nuovo materiale illecito. Gli investigatori, attraverso un'attività sotto copertura durata tra il 2024 e il 2025, sono riusciti ad infiltrarsi in diversi gruppi. Sono stati acquisite oltre 22.000 video e 34.000 immagini. Le tecniche di de-anonimizzazione hanno consentito di identificare numerosi utenti e ricostruire diversi ruoli all'interno dell'organizzazione. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati circa 200 dispositivi informatici e 10 persone arrestate in flagranza dopo essere state trovate in possesso di ingenti quantità di materiale pedopornografico. Gli arresti hanno riguardato le province di Torino, Milano, Padova, Fermo, Cagliari, Palermo e Treviso.

Non è in pericolo di vita il giovane operaio di 23 anni che ieri mattina era rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro a Senise. Il giovane, originario di Policoro, era caduto da un'altezza di circa 6 metri durante l'installazione di alcuni pannelli fotovoltaici sul tetto di un'azienda nell'area industriale. L'incidente si era verificato intorno a mezzogiorno. Sul posto era stato immediato l'intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri, che avevano prestato i primi soccorsi e avviato le verifiche. Considerata la gravità delle ferite riportate, il 23enne era stato trasferito in ambulanza all'ospedale San Carlo di Potenza in codice rosso. Il 23enne si trova ora ricoverato nel reparto di rianimazione, dove rimane in osservazione. La dinamica della caduta non è stata ancora chiarita e sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Restano da chiarire anche le eventuali condizioni di sicurezza presenti nell'area di lavoro al momento della caduta.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Resti umani rinvenuti durante uno scavo in piazza Gagliardi a Montesano sulla Marcellana. La scoperta è avvenuta nel corso di uno scavo e ha immediatamente fermato i lavori. In piazza Gagliardi, nel centro di Montesano sulla Marcellana, a pochi passi dalla sede municipale, sono stati rinvenuti resti umani a poca profondità. L'intervento era in corso da parte di Enel quando, durante le operazioni, è emersa la presenza delle ossa. Il ritrovamento ha fatto scattare la sospensione delle attività nell'area interessata e l'attivazione degli enti competenti. Sul posto è intervenuta la soprintendenza con un archeologo incaricato di svolgere una prima valutazione e di acquisire gli elementi necessari a comprendere la natura del rinvenimento. Secondo quanto riferito dal sindaco Giuseppe Rinaldi, dalle prime verifiche effettuate, i resti sembrerebbero appartenere a due persone. Si tratta tuttavia di una valutazione preliminare per stabilire con maggiore precisione l'epoca della sepoltura e ricostruire il contesto nel quale vennero deposti i corpi, saranno necessari ulteriori approfondimenti. Al momento non vi sono elementi sufficienti per stabilire a quando risalga la sepoltura. La profondità del rinvenimento e la posizione dei resti costituiscono alcuni degli aspetti che dovranno essere esaminati dagli specialisti, insieme agli eventuali elementi presenti nel terreno e nell'area circostante. Tra le ipotesi che potranno essere valutate nel prosieguo degli accertamenti vi è anche quella di una possibile sepoltura riferibile a periodi nei quali il territorio fu interessato da epidemie. È però soltanto una delle possibilità e non vi sono al momento elementi per collegare con certezza i resti a un evento epidemico.

Negli ultimi giorni a Sala Consilina si sta registrando una nuova ondata di truffe telefoniche. A lanciare l'allarme è stata l'amministrazione comunale, che attraverso un post sui profili ufficiali del comune ha invitato la cittadinanza a prestare la massima attenzione per evitare di cadere nell'inganno. Secondo quanto riportato, alcuni cittadini hanno ricevuto telefonate sia sui numeri fissi sia sui telefoni cellulari da persone che affermavano di parlare per conto del sindaco di Sala Consilina. Nel corso della conversazione al cittadino veniva comunicata la necessità di recarsi presso un presunto ufficio comunale, indicando tuttavia un indirizzo che non corrisponde alle sede comunali. Il pretesto utilizzato riguarda presunti adempimenti da regolarizzare o pagamenti non effettuati, comunicati in modo generico e del tutto privi di riscontri ufficiali. L'amministrazione comunale ha precisato che non è in corso alcuna iniziativa di questo tipo e ha invitato i cittadini a non dare seguito alle richieste ricevute telefonicamente, a non fornire dati personali, informazioni bancarie o altri dati sensibili e soprattutto a non effettuare pagamenti sulla base di tali comunicazioni. In caso di telefonate sospette, il comune ha esortato i cittadini a interrompere la conversazione e a verificare direttamente con gli uffici comunali l'eventuale fondatezza della richiesta, utilizzando esclusivamente i recapiti ufficiali dell'ente. Chiunque ritenga di essere stato vittima di un tentativo di truffa è invitato a sporgere tempestivamente denuncia alle forze dell'ordine. L'amministrazione, infine, ha lanciato un appello ai familiari affinché informino gli anziani, spesso principali bersagli di chi sfrutta la fiducia nelle istituzioni, per compiere raggiri.

Quattro persone sono state raggiunte da un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal GIP nell'ambito delle indagini sulla sparatoria avvenuta nel febbraio del 2025 contro un autosalone di Corbara nel Salernitano. Ad eseguire i provvedimenti sono stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, sezione operativa di Nocera Inferiore. Tre degli indagati sono stati sottoposti alla custodia cautelare in carcere, mentre il quarto ha avuto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L'accusa contestata è quella di porto in luogo pubblico di arma da guerra e relativo munizionamento in concorso tra loro. Secondo quanto ricostruito, i quattro avrebbero esploso almeno 26 colpi contro l'autosalone utilizzando un'arma lunga da guerra, una K-47, un Kalashnikov. Le indagini avrebbero consentito di ricostruire anche il presunto movente della spedizione armata. Secondo quanto emerso, uno degli arrestati, che all'epoca dei fatti si trovava ai domiciliari, avrebbe agito a causa di un forte astio nei confronti della vittima designata. Gli altri tre indagati, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbero partecipato all'azione. Nel corso delle perquisizioni effettuate dai carabinieri, sono stati sequestrati circa 90.000 euro in contanti ed 1,2 kg di marijuana. Rinvenuto anche un bossolo riconducibile ad un Kalashnikov, considerato dagli investigatori un reperto balistico di estremo interesse per gli accertamenti.

È stato inviato da Salerno la busta con un proiettile insieme ad una lettera con frasi minatorie, recapitata nei giorni scorsi al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che ha presentato denunce ai carabinieri. Nella busta giunta al ministro, in forma anonima, su un foglio, venivano denunciate presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno, ed in allegato c'era anche un proiettile calibro 7,65. Solidarietà è stata espressa al ministro Valditara dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale ha aggiunto: un proiettile e una lettera minatoria sono vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia. La premier si è detta fiduciosa sull'operato delle forze dell'ordine per fare piena luce sull'accaduto e al contempo auspica una condanna netta e unanime da parte di tutte le forze dell'ordine. Oltre alla Meloni sono arrivati messaggi di solidarietà dai due vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Nel Salernitano la solidarietà è stata espressa anche dalla deputata di Fratelli d'Italia Imma Vietri.

No razzismo, no razzismo, no razzismo. Una lunga scritta sul muro dinanzi alla propria abitazione, poi va in escandescenza. Momenti di tensione ieri mattina a Domignano Scalo, dove un uomo di origine straniera ha vissuto un momento di forte difficoltà e all'interno della propria abitazione è andato in escandescenza, iniziando a urlare e manifestando uno stato di forte agitazione. A destare preoccupazione la presenza in casa della moglie.

Certamente. L'uomo conosciuto in zona come una persona tranquilla, un gran lavoratore, un padre molto presente e attento, avrebbe raccontato di aver vissuto un episodio di razzismo a Roma, città nella quale lavorava, e di aver successivamente perso il lavoro a seguito della scadenza del contratto, una situazione che avrebbe alimentato preoccupazione e sconforto, soprattutto in vista della nascita della seconda figlia. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania, i vigili del fuoco e i carabinieri. I sanitari hanno prestato assistenza all'uomo apparso in forte stato di agitazione e con un momento di sbandamento, accompagnandolo successivamente in ospedale per gli accertamenti del caso. Un episodio che ha destato apprensione nella comunità locale. In queste ore l'auspicio è che l'uomo e la sua famiglia possano ricevere tutto l'aiuto e il sostegno necessario per superare questo momento di difficoltà. Una famiglia che, secondo chi li conosce, si trova oggi ad affrontare una situazione delicata, con un padre lavoratore fortemente preoccupato per il futuro dei propri cari e per l'imminente nascita della seconda figlia.

Sono stato dentro una sorta di grande fratello. È il passaggio con cui Franco Alfieri ha voluto descrivere in aula l'esperienza legata a un anno e mezzo di intercettazioni. Dopo quasi un anno di processo, l'ex sindaco di Capaccio Pestum e già presidente della provincia di Salerno ha scelto di rendere dichiarazioni spontanee per circa un'ora, offrendo la propria ricostruzione dei fatti e soprattutto il contesto nel quale sarebbero state pronunciate alcune delle frasi finite agli atti. Prima di lui, la sorella Elvira Alfieri aveva concluso la deposizione iniziata nella precedente udienza. Poi è stata la volta di Andrea Campanile, storico collaboratore e capo staff di Alfieri. 13 pagine firmate con dichiarazioni spontanee di Campanile. Nel suo intervento, Alfieri ha richiamato la durata e l'ampiezza delle intercettazioni senza contestarne l'esistenza, ma soffermandosi sui luoghi nei quali venivano effettuate, dalla stanza del sindaco a quella del presidente della provincia, dall'auto di servizio fino a luoghi pubblici come un distributore di carburante e lo Zanzibar. Un elemento che, secondo la difesa, deve essere letto insieme al contesto delle conversazioni. Tra gli episodi ricordati da Alfieri c'è una conversazione del novembre 2023, avvenuta in auto, nella quale, parlando della Versana, avrebbe pronunciato la frase «Dobbiamo vincere anche questa». L'ex sindaco ha spiegato che quel vincere non sarebbe stato riferito a una gara d'appalto o un accordo con imprese, ma utilizzato in senso figurato come una sfida personale alla luce del lungo percorso amministrativo iniziato da giovanissimo e delle numerose opere realizzate negli anni. Una lettura che, secondo la difesa, dimostrerebbe come alcune espressioni intercettate possano assumere un significato diverso se estrapolate dal contesto. Alfieri ha poi parlato della pubblica illuminazione di Capaccio Pestum, collegandola al programma elettorale con il quale un sindaco si presenta ai cittadini. Un progetto amministrativo, ha sostenuto, che comprendeva anche l'obiettivo di illuminare le numerose zone ancora prive di luce. Ha ricordato le segnalazioni ricevute dai cittadini anche dopo le processioni, lungo strade rurali, ma anche in aree più centrali del vastissimo territorio comunale. Nel suo racconto è tornato anche Andrea Campanile, conosciuto fin dai tempi del liceo e indicato come persona attenta alle problematiche del territorio. Un altro passaggio ha riguardato Nino Pagano, indicato da Alfieri come una persona che a suo giudizio non avrebbe mantenuto un comportamento sincero e leale. Secondo la ricostruzione dell'ex sindaco, Pagano avrebbe potuto aspettarsi una nomina ad assessore. Alfieri ha inoltre fatto riferimento all'utilizzo di account falsi per la pubblicazione sui social di conversazioni private. Sul piano processuale, la difesa ha ribadito anche la propria posizione sulle 3 telefonate tra Franco Alfieri e la sorella Elvira, utilizzate dall'accusa per sostenere l'ipotesi di un'amministrazione di fatto della società Alfieri Impianti. Per i difensori Domenico Antonio D'Alessandro e Agostino De Caro, Alfieri si sarebbe limitato a trasmettere informazioni relative a specifiche vicende, senza assumere alcun ruolo nella gestione della società. Con le dichiarazioni spontanee si è chiusa l'istruttoria dibattimentale,

Ancora una volta i lupi scesi a valle, molto vicino al centro abitato, hanno attaccato un allevamento in cerca di cibo ed acqua. Questa volta l'episodio si è verificato nel territorio comunale di Buccino, dove un branco di lupi ha preso di mira un allevamento di circa 300 capi, provocando la morte di oltre 40 pecore ed ingenti danni. I proprietari dell'azienda agricola hanno notato diverse pecore correre improvvisamente. Essendo solo un piccolo gruppo rispetto al gregge, gli allevatori si sono allarmati ed immediatamente sono scappati verso il recinto per capire cosa stesse accadendo. Lì l'amara scoperta: l'area in cui si trovavano gli animali era delimitata da una recinzione dotata di impianto elettrico, ma le protezioni non sono bastate a fermare i predatori. Al loro arrivo i pastori hanno trovato la rete completamente distrutta ed inoltre nel cercare il bestiame purtroppo hanno scoperto lungo i terreni adiacenti al fiume decine di carcasse di pecore che giacevano a terra, mentre diversi capi risultano ancora dispersi. Secondo le testimonianze dei proprietari, molte pecore sarebbero state sopraffatte e trascinate via dai lupi durante l'incursione. L'episodio di Buccino rappresenta soltanto l'ultimo caso di una lunga serie di denunce presentate dagli allevatori della zona. Appena pochi giorni fa, analoghe segnalazioni avevano interessato i comuni di Polle e Sant'Arsenio. In una di queste occasioni, un attacco aveva portato allo sbranamento di 15 pecore, mentre in un altro episodio i lupi non avrebbero resistito facilmente neppure di fronte alla presenza del pastore, che ha tentato invano di scacciarli.

Un 24enne campano tra i primi soggetti individuati nell'indagine sulla rete Telegram New Saga, dedita alla diffusione di materiale pedopornografico. Un'inchiesta avviata nel 2024, coordinata dalla DDA della Procura di Roma, condurre il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online della Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica. L'operazione Fly Trap ha portato all'esecuzione di 6 misure cautelari, di un fermo e all'arresto in flagranza di 10 persone. In totale sono state eseguite 23 perquisizioni locali, personali ed informatiche, e tra i destinatari delle misure cautelari ci sono anche 3 amministratori italiani residenti nelle province di Napoli, Barletta e Verona. Un quarto soggetto è un cittadino svizzero, mentre altri 2 indagati risiedono nelle province di Messina e Genova. Al centro degli accertamenti un gruppo Telegram privato denominato New Saga. Gli investigatori hanno ricostruito una struttura organizzata con amministratori, moderatori e strumenti informatici destinati a garantire anonimato e continuità della rete. La comunità contava oltre 1000 partecipanti e prevedeva l'accesso attraverso il pagamento di somme in criptovaluta o la condivisione di nuovo materiale illecito. Gli investigatori, attraverso un'attività sotto copertura durata tra il 2024 e il 2025, sono riusciti ad infiltrarsi in diversi gruppi. Sono stati acquisite oltre 22.000 video e 34.000 immagini. Le tecniche di de-anonimizzazione hanno consentito di identificare numerosi utenti e ricostruire diversi ruoli all'interno dell'organizzazione. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati circa 200 dispositivi informatici, 10 persone arrestate in flagranza dopo essere state trovate in possesso di ingenti quantità di materiale pedopornografico. Gli arresti hanno riguardato le province di Torino, Milano, Padova, Fermo, Cagliari, Palermo e Treviso.

Non è in pericolo di vita il giovane operaio di 23 anni che ieri mattina era rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro a Senise. Il giovane, originario di Policoro, era caduto da un'altezza di circa 6 metri durante l'installazione di alcuni pannelli fotovoltaici sul tetto di un'azienda nell'area industriale. L'incidente si era verificato intorno a mezzogiorno. Sul posto era stato immediato l'intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri, che avevano prestato i primi soccorsi e avviato le verifiche. Considerata la gravità delle ferite riportate, il 23enne era stato trasferito in ambulanza all'ospedale San Carlo di Potenza in codice rosso. Il 23enne si trova ora ricoverato nel reparto di rianimazione, dove rimane in osservazione. La dinamica della caduta non è stata ancora chiarita e sono in corso gli accertamenti per ricostruire

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Porcellana. La scoperta è avvenuta nel corso di uno scavo e ha immediatamente fermato i lavori. In piazza Gagliardi, nel centro di Montesano sulla Marcellana, a pochi passi dalla sede municipale, sono stati rinvenuti resti umani a poca profondità. L'intervento era in corso da parte di Enel quando, durante le operazioni, è emersa la presenza delle ossa. Il ritrovamento ha fatto scattare la sospensione delle attività nell'area interessata e l'attivazione degli enti competenti. Sul posto è intervenuta la soprintendenza con un archeologo incaricato di svolgere una prima valutazione e di acquisire gli elementi necessari a comprendere la natura del rinvenimento. Secondo quanto riferito dal sindaco Giuseppe Rinaldi, dalle prime verifiche effettuate, i resti sembrerebbero appartenere a due persone. Si tratta tuttavia di una valutazione preliminare per stabilire con maggiore precisione l'epoca della sepoltura e ricostruire il contesto nel quale vennero deposti i corpi, saranno necessari ulteriori approfondimenti. Al momento non vi sono elementi sufficienti per stabilire a quando risalga la sepoltura. La profondità del rinvenimento e la posizione dei resti costituiscono alcuni degli aspetti che dovranno essere esaminati dagli specialisti, insieme agli eventuali elementi presenti nel terreno e nell'area circostante. Tra le ipotesi che potranno essere valutate nel prosieguo degli accertamenti vi è anche quella di una possibile sepoltura riferibile a periodi nei quali il territorio fu interessato da epidemie. È però soltanto una delle possibilità e non vi sono al momento elementi per collegare con certezza i resti a un evento epidemico.

Negli ultimi giorni a Sala Consilina si sta registrando una nuova ondata di truffe telefoniche. A lanciare l'allarme è stata l'amministrazione comunale, che attraverso un post sui profili ufficiali del comune ha invitato la cittadinanza a prestare la massima attenzione per evitare di cadere nell'inganno. Secondo quanto riportato, alcuni cittadini hanno ricevuto telefonate sia sui numeri fissi sia sui telefoni cellulari da persone che affermavano di parlare per conto del sindaco di Sala Consilina. Nel corso della conversazione al cittadino veniva comunicata la necessità di recarsi presso un presunto ufficio comunale, indicando tuttavia un indirizzo che non corrisponde alle sede comunali. Il pretesto utilizzato riguarda presunti adempimenti da regolarizzare o pagamenti non effettuati, comunicati in modo generico e del tutto privi di riscontri ufficiali. L'amministrazione comunale ha precisato che non è in corso alcuna iniziativa di questo tipo e ha invitato i cittadini a non dare seguito alle richieste ricevute telefonicamente, a non fornire dati personali, informazioni bancarie o altri dati sensibili e soprattutto a non effettuare pagamenti sulla base di tali comunicazioni. In caso di telefonate sospette, il comune ha esortato i cittadini a interrompere la conversazione e a verificare direttamente con gli uffici comunali l'eventuale fondatezza della richiesta, utilizzando esclusivamente i recapiti ufficiali dell'ente. Chiunque ritenga di essere stato vittima di un tentativo di truffa è invitato a sporgere tempestivamente denuncia alle forze dell'ordine. L'amministrazione, infine, ha lanciato un appello ai familiari affinché informino gli anziani, spesso principali bersagli di chi sfrutta la fiducia nelle istituzioni per compiere raggiri.

Quattro persone sono state raggiunte da un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal GIP nell'ambito delle indagini sulla sparatoria avvenuta nel febbraio del 2025 contro un autosalone di Corbara nel Salernitano. Ad eseguire i provvedimenti sono stati i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile, sezione operativa di Nocera Inferiore. Tre degli indagati sono stati sottoposti alla custodia cautelare in carcere, mentre il quarto ha avuto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L'accusa contestata è quella di porto in luogo pubblico di arma da guerra e relativo munizionamento in concorso tra loro. Secondo quanto ricostruito, i quattro avrebbero esploso almeno 26 colpi contro l'autosalone utilizzando un'arma lunga da guerra, una K-47, un Kalashnikov. Le indagini avrebbero consentito di ricostruire anche il presunto movente della spedizione armata. Secondo quanto emerso, uno degli arrestati, che all'epoca dei fatti si trovava ai domiciliari, avrebbe agito a causa di un forte astio nei confronti della vittima designata. Gli altri tre indagati, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbero partecipato all'azione. Nel corso delle perquisizioni effettuate dai carabinieri, sono stati sequestrati circa 90.000

in contanti ed 1,2 kg di marijuana. Rinvenuto anche un bossolo riconducibile ad un Kalashnikov, considerato dagli investigatori un reperto balistico di estremo interesse per gli accertamenti.

È stato inviato da Salerno la busta con un proiettile insieme ad una lettera con frasi minatorie, recapitata nei giorni scorsi al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che ha presentato denunce ai carabinieri. Nella busta giunta al ministro, in forma anonima, su un foglio, venivano denunciate presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno, ed in allegato c'era anche un proiettile calibro 7,65. Solidarietà è stata espressa al ministro Valditara dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale ha aggiunto: un proiettile e una lettera minatoria sono vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia. La premier si è detta fiduciosa sull'operato delle forze dell'ordine per fare piena luce sull'accaduto e al contempo auspica una condanna netta e unanime da parte di tutte le forze dell'ordine. Oltre alla Meloni sono arrivati messaggi di solidarietà dai due vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Nel Salernitano la solidarietà è stata espressa anche dalla deputata di Fratelli d'Italia, Imma Vietri.

razzismo, no razzismo, no razzismo. Una lunga scritta sul muro dinanzi alla propria abitazione, poi va in escandescenza. Momenti di tensione ieri mattina a Domignano Scalo, dove un uomo di origine straniera ha vissuto un momento di forte difficoltà e all'interno della propria abitazione è andato in escandescenza, iniziando a urlare e manifestando uno stato di forte agitazione. A destare preoccupazione la presenza in casa della moglie all'ottavo mese di gravidanza e della loro bambina. Secondo quanto riferito però, l'uomo non avrebbe mai mostrato comportamenti violenti nei confronti della moglie e della figlia. Si sarebbe trattato di uno sfogo legato ad una situazione personale particolarmente difficile. La moglie, a seguito di un malore, è stata successivamente trasferita in ospedale per accertamenti. L'uomo, conosciuto in zona come una persona tranquilla, un gran lavoratore, un padre molto presente e attento, avrebbe raccontato di aver vissuto un episodio di razzismo a Roma, città nella quale lavorava, e di aver successivamente perso il lavoro a seguito della scadenza del contratto. Una situazione che avrebbe alimentato preoccupazione e sconforto, soprattutto in vista della nascita della seconda figlia. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania, i vigili del fuoco e i carabinieri. I sanitari hanno prestato assistenza all'uomo apparso in forte stato di agitazione e con un momento di sbandamento, accompagnandolo successivamente in ospedale per gli accertamenti del caso. Un episodio che ha destato apprensione nella comunità locale. In queste ore l'auspicio è che l'uomo e la sua famiglia possano ricevere tutto l'aiuto e il sostegno necessario per superare questo momento di difficoltà. Una famiglia che, secondo chi li conosce, si trova oggi ad affrontare una situazione delicata, con un padre lavoratore fortemente preoccupato per il futuro dei propri cari e per l'imminente nascita della seconda figlia.

Sono stato dentro una sorta di grande fratello. È il passaggio con cui Franco Alfieri ha voluto descrivere in aula l'esperienza legata a un anno e mezzo di intercettazioni. Dopo quasi un anno di processo, l'ex sindaco di Capaccio Pestum e già presidente della provincia di Salerno ha scelto di rendere dichiarazioni spontanee per circa un'ora, offrendo la propria ricostruzione dei fatti e soprattutto il contesto nel quale sarebbero state pronunciate alcune delle frasi finite agli atti. Prima di lui, la sorella Elvira Alfieri aveva concluso la deposizione iniziata nella precedente udienza. Poi è stata la volta di Andrea Campanile, storico collaboratore e capo staff di Alfieri. 13 pagine firmate con dichiarazioni spontanee di Campanile. Nel suo intervento, Alfieri ha richiamato la durata e l'ampiezza delle intercettazioni.

senza contestarne l'esistenza, ma soffermandosi sui luoghi nei quali venivano effettuate, dalla stanza del sindaco a quella del presidente della provincia, dall'auto di servizio fino a luoghi pubblici come un distributore di carburante e lo Zanzibar. Un elemento che, secondo la difesa, deve essere letto insieme al contesto delle conversazioni. Tra gli episodi ricordati dal Fieri c'è una conversazione del novembre 2023, avvenuta in auto, nella quale, parlando della Versana, avrebbe pronunciato la frase «Dobbiamo vincere anche questa». L'ex sindaco ha spiegato che quel vincere non sarebbe stato riferito a una gara d'appalto o un accordo con imprese, ma utilizzato in senso figurato come una sfida personale alla luce del lungo percorso amministrativo iniziato da giovanissimo e delle numerose opere realizzate negli anni. Una lettura che, secondo la difesa, dimostrerebbe come alcune espressioni intercettate possano assumere un significato diverso se estrapolate dal contesto. Alfieri ha poi parlato della pubblica illuminazione di Capaccio Pestum, collegandola al programma elettorale con il quale un sindaco si presenta ai cittadini. Un progetto amministrativo, ha sostenuto, che comprendeva anche l'obiettivo di illuminare le numerose zone ancora prive di luce. Ha ricordato le segnalazioni ricevute dai cittadini anche dopo le processioni, lungo strade rurali, ma anche in aree più centrali del vastissimo territorio comunale. Nel suo racconto è tornato anche Andrea Campanile, conosciuto fin dai tempi del liceo e indicato come persona attenta alle problematiche del territorio. Un altro passaggio ha riguardato Nino Pagano, indicato dal Fieri come una persona che a suo giudizio non avrebbe mantenuto un comportamento sincero e leale. Secondo la ricostruzione dell'ex sindaco, Pagano avrebbe potuto aspettarsi una nomina da assessore. Alfieri ha inoltre fatto riferimento all'utilizzo di account falsi per la pubblicazione sui social di conversazioni private. Sul piano processuale la difesa ha ribadito anche la propria posizione sulle 3 telefonate tra Franco Alfieri e la sorella Elvira, utilizzate dall'accusa per sostenere l'ipotesi di un'amministrazione di fatto della società Alfieri Impianti. Per i difensori Domenico Antonio D'Alessandro e Agostino De Caro, Alfieri si sarebbe limitato a trasmettere informazioni relative a specifiche vicende, senza assumere alcun ruolo nella gestione della società. Con le dichiarazioni spontanee si è chiusa l'istruttoria dibattimentale.

Ancora una volta i lupi scesi a valle molto vicino al centro abitato hanno attaccato un allevamento in cerca di cibo ed acqua. Questa volta l'episodio si è verificato nel territorio comunale di Buccino, dove un branco di lupi ha preso di mira un allevamento di circa 300 capi, provocando la morte di oltre 40 pecore ed ingenti danni. I proprietari dell'azienda agricola hanno notato diverse pecore correre improvvisamente. Essendo solo un piccolo gruppo rispetto al gregge, gli allevatori si sono allarmati ed immediatamente sono scappati verso il recinto per capire cosa stesse accadendo. Lì l'amara scoperta: l'area in cui si trovavano gli animali era delimitata da una recinzione dotata di impianto elettrico, ma le protezioni non sono bastate a fermare i predatori. Al loro arrivo i pastori hanno trovato la rete completamente distrutta ed inoltre nel cercare il bestiame purtroppo hanno scoperto lungo i terreni adiacenti al fiume decine di carcasse di pecore che giacevano a terra, mentre diversi capi risultano ancora dispersi. Secondo le testimonianze dei proprietari, molte pecore sarebbero state sopraffatte e trascinate via dai lupi durante l'incursione. L'episodio di Buccino rappresenta soltanto l'ultimo caso di una lunga serie di denunce presentate dagli allevatori della zona. Appena pochi giorni fa analoghe segnalazioni avevano interessato i comuni di Polle e Sant'Arsenio. In una di queste occasioni un attacco aveva portato allo sbranamento di 15 pecore, mentre in un altro episodio i lupi non avrebbero resistito facilmente neppure di fronte alla presenza del pastore, che ha tentato invano di scacciarli.

Un 24enne campano tra i primi soggetti individuati nell'indagine sulla rete Telegram New Saga, dedita alla diffusione di materiale pedopornografico. Un'inchiesta avviata nel 2024, coordinata dalla DDA.

della Procura di Roma, condurre il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online della Polizia Postale per la Sicurezza Cibernetica. L'operazione Fly Trap ha portato all'esecuzione di 6 misure cautelari, di un fermo e all'arresto in flagranza di 10 persone. In totale sono state eseguite 23 perquisizioni locali, personali ed informatiche, e tra i destinatari delle misure cautelari ci sono anche 3 amministratori italiani residenti nelle province di Napoli, Barletta e Verona. Un quarto soggetto è un cittadino svizzero, mentre altri 2 indagati risiedono nelle province di Messina e Genova. Al centro degli accertamenti un gruppo Telegram privato denominato New Saga. Gli investigatori hanno ricostruito una struttura organizzata con amministratori, moderatori e strumenti informatici destinati a garantire anonimato e continuità della rete. La comunità contava oltre 1000 partecipanti e prevedeva l'accesso attraverso il pagamento di somme in criptovaluta o la condivisione di nuovo materiale illecito. Gli investigatori, attraverso un'attività sotto copertura durata tra il 2024 e il 2025, sono riusciti ad infiltrarsi in diversi gruppi. Sono stati acquisite oltre 22.000 video e 34.000 immagini. Le tecniche di de-anonimizzazione hanno consentito di identificare numerosi utenti e ricostruire diversi ruoli all'interno dell'organizzazione. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati circa 200 dispositivi informatici, 10 persone arrestate in flagranza dopo essere state trovate in possesso di ingenti quantità di materiale pedopornografico. Gli arresti hanno riguardato le province di Torino, Milano, Padova, Fermo, Cagliari, Palermo e Treviso.

Non è in pericolo di vita il giovane operaio di 23 anni che ieri mattina era rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro a Senise. Il giovane, originario di Policoro, era caduto da un'altezza di circa 6 metri durante l'installazione di alcuni pannelli fotovoltaici sul tetto di un'azienda nell'area industriale. L'incidente si era verificato intorno a mezzogiorno. Sul posto era stato immediato l'intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri, che avevano prestato i primi soccorsi e avviato le verifiche. Considerata la gravità delle ferite riportate, il 23enne era stato trasferito in ambulanza all'ospedale San Carlo di Potenza in codice rosso. Il 23enne si trova ora ricoverato nel reparto di rianimazione, dove rimane in osservazione. La dinamica della caduta non è stata ancora chiarita e sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Restano da chiarire anche le eventuali condizioni di sicurezza presenti nell'area di lavoro al momento della caduta.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falcopneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere

0: Dare l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione con fermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Resti umani rinvenuti durante uno scavo in Piazza Gagliardi a Montesano sulla Marcellana. La scoperta è avvenuta nel corso di uno scavo e ha immediatamente fermato i lavori. In Piazza Gagliardi, nel centro di Montesano sulla Marcellana, a pochi passi dalla sede municipale, sono stati rinvenuti resti umani a poca profondità. L'intervento era in corso da parte di Enel quando, durante le operazioni, è emersa la presenza delle ossa. Il ritrovamento ha fatto scattare la sospensione delle attività nell'area interessata e l'attivazione degli enti competenti. Sul posto è intervenuta la soprintendenza con un archeologo incaricato di svolgere una prima valutazione e di acquisire gli elementi necessari a comprendere la natura.

procedura del rinvenimento. Secondo quanto riferito dal sindaco Giuseppe Rinaldi, dalle prime verifiche effettuate, i resti sembrerebbero appartenere a due persone. Si tratta tuttavia di una valutazione preliminare per stabilire con maggiore precisione l'epoca della sepoltura e ricostruire il contesto nel quale vennero deposti i corpi. Saranno necessari ulteriori approfondimenti. Al momento non vi sono elementi sufficienti per stabilire a quando risalga la sepoltura. La profondità del rinvenimento e la posizione dei resti costituiscono alcuni degli aspetti che dovranno essere esaminati dagli specialisti, insieme agli eventuali elementi presenti nel terreno e nell'area circostante. Tra le ipotesi che potranno essere valutate nel prosieguo degli accertamenti vi è anche quella di una possibile sepoltura riferibile a periodi nei quali il territorio fu interessato da epidemie. È però soltanto una delle possibilità e non vi sono al momento elementi per collegare con certezza i resti a un evento epidemico.

Negli ultimi giorni a Sala Consilina si sta registrando una nuova ondata di truffe telefoniche. A lanciare l'allarme è stata l'amministrazione comunale che attraverso un post sui profili ufficiali del comune ha invitato la cittadinanza a prestare la massima attenzione per evitare di cadere nell'inganno. Secondo quanto riportato, alcuni cittadini hanno ricevuto telefonate sia sui numeri fissi sia sui telefoni cellulari da persone che affermavano di parlare per conto del sindaco di Sala Consilina. Nel corso della conversazione al cittadino veniva comunicata la necessità di recarsi presso un presunto ufficio comunale, indicando tuttavia un indirizzo che non corrisponde alle sede comunali. Il pretesto utilizzato riguarda presunti adempimenti da regolarizzare o pagamenti non effettuati, comunicati in modo generico e del tutto privi di riscontri ufficiali. L'amministrazione comunale ha precisato che non è in corso alcuna iniziativa di questo tipo e ha invitato i cittadini a non dare seguito alle richieste ricevute telefonicamente, a non fornire dati personali, informazioni bancarie o altri dati sensibili e soprattutto a non effettuare pagamenti sulla base di tali comunicazioni. In caso di telefonate sospette, il comune è esortato cittadini a interrompere la conversazione e a verificare direttamente con gli uffici comunali l'eventuale fondatezza della richiesta, utilizzando esclusivamente i recapiti ufficiali dell'ente. Chiunque ritenga di essere stato vittima di un tentativo di truffa è invitato a sporgere tempestivamente denuncia alle forze dell'ordine. L'amministrazione, infine, ha lanciato un appello ai familiari affinché informino gli anziani, spesso principali bersagli di chi sfrutta la fiducia nelle istituzioni per compiere raggiri.

Quattro persone sono state raggiunte da un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal GIP nell'ambito delle indagini sulla sparatoria avvenuta nel febbraio del 2025 contro un autosalone di Corbara nel Salernitano. Ad eseguire i provvedimenti sono stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, sezione operativa di Nocera Inferiore. Tre degli indagati sono stati sottoposti alla custodia cautelare in carcere, mentre il quarto ha avuto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L'accusa contestata è quella di porto in luogo pubblico di arma da guerra e relativo munizionamento in concorso tra loro. Secondo quanto ricostruito, i quattro avrebbero esploso almeno 26 colpi contro l'autosalone utilizzando un'arma lunga da guerra, una K-47, un Kalashnikov. Le indagini avrebbero consentito di ricostruire anche il presunto movente della spedizione armata. Secondo quanto emerso, uno degli arrestati, che all'epoca dei fatti si trovava ai domiciliari, avrebbe agito a causa di un forte astio nei confronti della vittima designata. Gli altri tre indagati, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbero partecipato all'azione. Nel corso delle perquisizioni effettuate dai carabinieri, sono stati sequestrati circa 90.000 euro in contanti ed 1,2 kg di marijuana. Rinvenuto anche un bossolo riconducibile ad un Kalashnikov, considerato dagli investigatori un reperto balistico di estremo interesse per gli accertamenti.

È stata inviata da Salerno la busta con un proiettile insieme ad una lettera con frasi minatorie, recapitata nei giorni scorsi al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che ha presentato denunce ai carabinieri.

Nella busta giunta al ministro in forma anonima su un foglio venivano denunciate presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno ed in allegato c'era anche un proiettile calibro 7,65. Solidarietà è stata espressa al ministro Valditara dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale ha aggiunto: un proiettile e una lettera minatoria sono vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia. La Premier si è detta fiduciosa sull'operato delle forze dell'ordine per fare piena luce sull'accaduto e al contempo auspica una condanna netta e unanime da parte di tutte le forze dell'ordine. Oltre alla Meloni sono arrivati messaggi di solidarietà dai due vice premier, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Nel salernitano la solidarietà è stata espressa anche dalla deputata di Fratelli d'Italia, Imma Vietri.

No razzismo. Una lunga scritta sul muro dinanzi alla propria abitazione, poi va in escandescenza. Momenti di tensione ieri mattina a Domignano Scalo, dove un uomo di origine straniera ha vissuto un momento di forte difficoltà e all'interno della propria abitazione è andato in escandescenza, iniziando a urlare e manifestando uno stato di forte agitazione. A destare preoccupazione la presenza in casa della moglie all'ottavo mese di gravidanza e della loro bambina. Secondo quanto riferito però, l'uomo non avrebbe mai mostrato comportamenti violenti nei confronti della moglie e della figlia. Si sarebbe trattato di uno sfogo legato ad una situazione personale particolarmente difficile. La moglie, a seguito di un malore, è stata successivamente trasferita in ospedale per accertamenti. L'uomo, conosciuto in zona come una persona tranquilla, un gran lavoratore, un padre molto presente e attento, avrebbe raccontato di aver vissuto un episodio di razzismo a Roma, città nella quale lavorava, e di aver successivamente perso il lavoro a seguito della scadenza del contratto. Una situazione che avrebbe alimentato preoccupazione e sconforto, soprattutto in vista della nascita della seconda figlia. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania, i vigili del fuoco e i carabinieri. I sanitari hanno prestato assistenza all'uomo apparso in forte stato di agitazione e con un momento di sbandamento, accompagnandolo successivamente in ospedale per gli accertamenti del caso. Un episodio che ha destato apprensione nella comunità locale. In queste ore l'auspicio è che l'uomo e la sua famiglia possano ricevere tutto l'aiuto e il sostegno necessario per superare questo momento di difficoltà. Una famiglia che, secondo chi li conosce, si trova oggi ad affrontare una situazione delicata, con un padre lavoratore fortemente preoccupato per il futuro dei propri cari e per l'imminente nascita della seconda figlia.

sono stato dentro una sorta di grande fratello. È il passaggio con cui Franco Alfieri ha voluto descrivere in aula l'esperienza legata a un anno e mezzo di intercettazioni. Dopo quasi un anno di processo, l'ex sindaco di Capaccio Pestum, già presidente della provincia di Salerno, ha scelto di rendere dichiarazioni spontanee per circa un'ora, offrendo la propria ricostruzione dei fatti e soprattutto il contesto nel quale sarebbero state pronunciate alcune delle frasi finite agli atti. Prima di lui, la sorella Elvira Alfieri aveva concluso la deposizione iniziata nella precedente udienza. Poi è stata la volta di Andrea Campanile, storico collaboratore e capo staff di Alfieri. 13 pagine firmate con dichiarazioni spontanee di Campanile. Nel suo intervento, Alfieri ha richiamato la durata e l'ampiezza delle intercettazioni senza contestarne l'esistenza, ma soffermandosi sui luoghi nei quali venivano effettuate, dalla stanza del sindaco a quella del presidente della provincia, dall'auto di servizio fino a luoghi pubblici come un distributore di carburante e lo Zanzibar. Un elemento che, secondo la difesa, deve essere letto insieme al contesto delle conversazioni. Tra gli episodi ricordati da Alfieri c'è una conversazione del novembre 2023, avvenuta in auto, nella quale, parlando della Versana, avrebbe pronunciato la frase «Dobbiamo vincere anche questa». L'ex sindaco ha spiegato che quel vincere non sarebbe stato riferito a una gara d'appalto o un accordo con imprese,

sé, ma utilizzato in senso figurato come una sfida personale alla luce del lungo percorso amministrativo iniziato da giovanissimo e delle numerose opere realizzate negli anni. Una lettura che, secondo la difesa, dimostrerebbe come alcune espressioni intercettate possano assumere un significato diverso se estrapolate dal contesto. Alfieri ha poi parlato della pubblica illuminazione di Capaccio Pestum, collegandola al programma elettorale con il quale un sindaco si presenta ai cittadini. Un progetto amministrativo, ha sostenuto, che comprendeva anche l'obiettivo di illuminare le numerose zone ancora prive di luce. Ha ricordato le segnalazioni ricevute dai cittadini anche dopo le processioni, lungo strade rurali, ma anche in aree più centrali del vastissimo territorio comunale. Nel suo racconto è tornato anche Andrea Campanile, conosciuto fin dai tempi del liceo e indicato come persona attenta alle problematiche del territorio. Un altro passaggio ha riguardato Nino Pagano, indicato da Alfieri come una persona che a suo giudizio non avrebbe mantenuto un comportamento sincero e leale. Secondo la ricostruzione dell'ex sindaco, Pagano avrebbe potuto aspettarsi una nomina ad assessore. Alfieri ha inoltre fatto riferimento all'utilizzo di account falsi per la pubblicazione sui social di conversazioni private. Sul piano processuale la difesa ha ribadito anche la propria posizione sulle 3 telefonate tra Franco Alfieri e la sorella Elvira, utilizzate dall'accusa per sostenere l'ipotesi di un'amministrazione di fatto della società Alfieri Impianti. Per i difensori Domenico Antonio D'Alessandro e Agostino De Caro, Alfieri si sarebbe limitato a trasmettere informazioni relative a specifiche vicende, senza assumere alcun ruolo nella gestione della società. Con le dichiarazioni spontanee si è chiusa l'istruttoria dibattimentale.

Ancora una volta i lupi scesi a valle molto vicino al centro abitato hanno attaccato un allevamento in cerca di cibo ed acqua. Questa volta l'episodio si è verificato nel territorio comunale di Buccino, dove un branco di lupi ha preso di mira un allevamento di circa 300 capi, provocando la morte di oltre 40 pecore ed ingenti danni. I proprietari dell'azienda agricola hanno notato diverse pecore correre improvvisamente. Essendo solo un piccolo gruppo rispetto al gregge, gli allevatori si sono allarmati ed immediatamente sono scappati verso il recinto per capire cosa stesse accadendo. Lì l'amara scoperta: l'area in cui si trovavano gli animali era delimitata da una recinzione dotata di impianto elettrico, ma le protezioni non sono bastate a fermare i predatori. Al loro arrivo i pastori hanno trovato la rete completamente distrutta ed inoltre nel cercare il bestiame purtroppo hanno scoperto lungo i terreni adiacenti al fiume decine di carcasse di pecore che giacevano a terra, mentre diversi capi risultano ancora dispersi. Secondo le testimonianze dei proprietari, molte pecore sarebbero state sopraffatte e trascinate via dai lupi durante l'incursione. L'episodio di Buccino rappresenta soltanto l'ultimo caso di una lunga serie di denunce presentate dagli allevatori della zona. Appena pochi giorni fa analoghe segnalazioni avevano interessato i comuni di Polle e Sant'Arsenio. In una di queste occasioni un attacco aveva portato allo sbranamento di 15 pecore, mentre in un altro episodio i lupi non avrebbero resistito facilmente neppure di fronte alla presenza del pastore, che ha tentato invano di scacciarli.

Un 24enne campano tra i primi soggetti individuati nell'indagine sulla rete Telegram New Saga, dedita alla diffusione di materiale pedopornografico. Un'inchiesta avviata nel 2024, coordinata dalla DDA della Procura di Roma, condurre il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online della Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica. L'operazione Fly Trap ha portato all'esecuzione di 6 misure cautelari, di un fermo e all'arresto in flagranza di 10 persone. In totale sono state eseguite 23 perquisizioni locali, personali ed informatiche, e tra i destinatari delle misure cautelari ci sono anche 3 amministratori italiani residenti nelle province di Napoli, Barletta e Verona. Un quarto soggetto è un cittadino svizzero, mentre altri 2 indagati risiedono nelle province di Messina e Genova. Al centro degli accertamenti un gruppo Telegram privato denominato New Saga. Gli investigatori hanno ricostruito una struttura organizzata con amministratori, moderatori e strumenti informatici destinati a garantire anonimato e continuità della rete. La comunità contava oltre 1000 partecipanti e prevedeva l'accesso attraverso il pagamento di somme in criptovaluta o la condivisione di nuovo materiale illecito. Gli investigatori, attraverso un'attività sotto copertura durata tra il 2024 e il 2025, sono riusciti ad infiltrarsi in diversi gruppi. Sono stati acquisite oltre 22.000 video e 34.000 immagini. Le tecniche di de-anonimizzazione hanno consentito di identificare numerosi utenti e ricostruire diversi ruoli all'interno dell'organizzazione. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati circa 200 dispositivi informatici e 10 persone arrestate in flagranza dopo essere state trovate in possesso di ingenti quantità di materiale pedopornografico. Gli arresti hanno riguardato le province di Torino, Milano, Padova, Fermo, Cagliari, Palermo e Treviso.

Non è in pericolo di vita il giovane operaio di 23 anni che ieri mattina era rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro a Senise. Il giovane, originario di Policoro, era caduto da un'altezza di circa 6 metri durante l'installazione di alcuni pannelli fotovoltaici sul tetto di un'azienda nell'area industriale. L'incidente si era verificato intorno a mezzogiorno. Sul posto era stato immediato l'intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri, che avevano prestato i primi soccorsi e avviato le verifiche. Considerata la gravità delle ferite riportate, il 23enne era stato trasferito in ambulanza all'ospedale San Carlo di Potenza in codice rosso. Il 23enne si trova ora ricoverato nel reparto di rianimazione, dove rimane in osservazione. La dinamica della caduta non è stata ancora chiarita e sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Restano da chiarire anche le eventuali condizioni di sicurezza presenti nell'area di lavoro al momento della caduta.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro.

0: Realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxandco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: La piccola guardiana di Oche. C'erano una volta una regina e sua figlia che vivevano insieme nel castello più bello del paese. La principessa aveva come sua protettrice una fata splendida che amava tanto. Un giorno, la principessa, ormai adulta e in età da marito, decise di partire per andare a conoscere il principe di un paese vicino. La regina allora regalò alla figlia una scatola di gioielli da portare con sé.
1: Mia cara figlia, in viaggio potrebbero capitarti avventure spiacevoli, soprattutto se si venisse a sapere che sei una principessa. Quindi ti farò accompagnare non da un soldato, ma da una dama di compagnia.
0: Anche la buona fata aveva dei regali per la principessa. Le diede un cavallo parlante di nome Falada.
2: Sono pronto a mettermi in viaggio, mia principessa.
1: Ecco, c'è un'altra cosa che voglio darti, mia cara principessa. Prendilo.
0: La fata diede alla principessa un fazzoletto con 3 stelle.
1: Questo fazzoletto è magico, mia principessa. Tienilo sempre con te e usalo quando ne avrai bisogno.
0: La principessa salutò e salì su Falada, mentre l'assistente la seguiva su un asino. Qualche ora dopo, la principessa, che stava percorrendo un sentiero nella foresta, era molto stanca e si fermò per riposarsi un po'.
1: «Ho tanta sete! Abbiamo dell'acqua con noi! Potresti darmene un po'?»
0: La dama bevve tutta l'acqua.
3: Scusa, principessa, ma anche io avevo tanta sete. Dovrai trovarti altra acqua e sia chiaro che non sono la tua serva.
0: La principessa fu sorpresa della mancanza di rispetto della giovane, ma non disse nulla. Così ripresero il viaggio. Dopo un po' di tempo, la principessa si fermò sulla riva di un fiume.
1: Dama reale, potresti prendere un po' di quell'acqua e portarmela, per favore?
3: Mi dispiace, principessa, ma non sono la tua cameriera, te l'ho detto. Puoi scendere da cavallo e prendere l'acqua con le tue mani.
0: La principessa e Falada si scambiarono un'occhiata d'intesa.
2: Sai, sto iniziando ad avere qualche dubbio su quella dama di compagnia. Mi raccomando, stai molto attenta.
0: La principessa scese da cavallo e bevve aiutandosi con il palmo della mano. Improvvisamente il fazzoletto magico che aveva in tasca iniziò a parlare.
1: Attenta, mia principessa! Quell'assistente è molto pericolosa!
0: Ma mentre la principessa si inchinava per bere, il suo fazzoletto magico cadde nell'acqua.
1: Oh, no! No, no!
0: Vedendo il fazzoletto magico scorrere nell'acqua, l'assistente colse l'occasione al volo.
3: Non hai più potere! D'ora in poi sarò io a dare gli ordini e tu farai esattamente quello che dico. Ora togliti i vestiti da principessa e dammeli. Ora sono io la principessa. Tu indosserai subito questi miei stupidi vestiti e se ti azzarderai a raccontare la verità a qualcuno, io ti farò imprigionare.
0: L'assistente non solo indossò i vestiti della principessa, ma salì anche sul suo cavallo, Falada, e si mise davanti. La vera principessa, invece, salì sull'asino e la seguì lentamente. Dopo un po', arrivarono al palazzo del principe.

0: Quando il principe le accolse, pensò che l'assistente fosse una principessa e la invitò a entrare. Ma notò anche la dama, che in realtà era la vera principessa.
1: Bene, mio principe, è solo una serva, non è necessario farla entrare a palazzo con noi. Piuttosto, dalle subito qualche mansione perché non si dimentichi qual è il suo posto. Lei è la mia domestica.
0: Il principe allora presentò alla finta inserviente Corrado, il guardiano delle oche.
2: Aiuta Corrado. Sarai anche tu una guardiana d'oche.
1: Mio principe, ho un'altra richiesta da farti. Potresti legare questo cavallo scontroso? Meglio ancora, bloccalo con delle catene. Mentre venivamo qui mi ha quasi disarcionato.
0: Quindi il principe chiamò un assistente e gli ordinò di incatenare il cavallo. La malvagia dama di compagnia voleva che il suo inganno restasse segreto e che il principe non si accorgesse di nulla. La vera principessa era triste e piangeva, anche perché sapeva che il suo falada era incatenato. Andò subito a trovarlo al fienile. Il povero cavallo era tutto mogio e non poteva muoversi.
1: Oh, falada, cosa ti hanno fatto?
3: Se tua madre, la regina, venisse a sapere cosa è successo, sarebbe molto turbata, mia principessa.
0: Purtroppo, ben presto la principessa dovette lasciare il suo cavallo per occuparsi delle oche del giardino insieme a Corrado. Dopo un po', si sedette su una pietra per riposarsi e si sciolse i capelli lasciando che si vedessero le sue mollette dorate. Quando Corrado vide quei fermagli luccicanti, si avvicinò immediatamente alla principessa per prenderli e cominciò a tirarle i capelli.
4: Come luccicano i tuoi capelli? Voglio anche io dei fermagli dorati.
1: Ehi, lascia stare i miei capelli! Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
0: In quel momento soffiò un vento così forte che il cappello volò via dalla testa di Corrado. Lui allora cominciò a rincorrerlo verso la collina, finché finalmente riuscì a prenderlo. La principessa nel frattempo si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Dopo aver sorvegliato le oche insieme fino al tramonto, Corrado e la principessa tornarono finalmente a palazzo. Fu così che Corrado corse immediatamente dal re.
4: Non voglio lavorare più con quella ragazza sconosciuta.
2: Perché, Corrado?
4: È pazza! Parla con il suo cavallo, mi fa volare via il cappello e mi prende in giro. Non ci siamo proprio!
0: Udite quelle parole, il re cominciò a maturare qualche sospetto. Il giorno dopo, il re seguì la principessa di nascosto. La principessa prima andò nella stalla e parlò di nuovo con il suo cavallo incatenato, falada. Vedendo il cavallo parlare, il re non credeva ai suoi occhi. Poi andò al prato dove Corrado e la principessa pascolavano le oche e si nascose dietro un cespuglio. Dopo un po', notò le mollette dorate tra i capelli della principessa.
1: Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
0: Dopo quelle parole della principessa, iniziò a soffiare un vento fortissimo e il cappello volò via di nuovo. Corrado, ancora una volta, inseguì il suo cappello fino alla collina. Nel frattempo, la principessa si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Vedendo tutto questo, il re rimase molto sorpreso e di nascosto tornò immediatamente a palazzo. La sera, il re chiamò al suo cospetto la principessa. Le chiese del cavallo parlante falada, dei fermagli dorati e del vento selvaggio. In quel momento la principessa si mise a piangere.
1: Non posso parlare, maestà. Se vi dico la verità, finirò in prigione.
2: Non devi avere paura di dire la verità. Parla.
0: La principessa allora raccontò al re dal principio, per filo e per segno, tutto quello che era accaduto.
2: Quindi sei tu la vera principessa. Non ti accadrà niente di male. Vai ora e preparati come una principessa.
0: Il re convocò immediatamente suo figlio, il principe, e gli raccontò tutto. Quella stessa sera, senza dire nulla alla falsa principessa, il principe organizzò un banchetto a palazzo. La vera principessa sedeva a un lato del principe e quella finta dall'altro lato. La bellezza della vera principessa era abbagliante, ma la falsa principessa non la riconobbe.
1: «Chi sarà quella ragazza? Cosa ci fa alla festa? Dove avrà trovato quei gioielli luccicanti e quel bel vestito?»
2: «Oh, nobili del palazzo, ho una storia da raccontarvi. Ascoltatemi!»
0: Il re iniziò a raccontare quello che era successo alla principessa come se fosse la storia di qualcun altro. Alla fine chiese a tutti gli invitati quale fosse la giusta punizione per chi inganna gli altri con la menzogna.
1: «La punizione più severa che ci possa essere, mio re! I bugiardi devono essere rinchiusi in prigione con i piedi incatenati!»
2: «Davvero? È così? Ebbene, in questa storia, la bugiarda sei tu. Hai deciso tu stessa la tua punizione. Soldati, portate subito via questa bugiarda dalla mia presenza!»
0: Così la dama di compagnia fu punita per aver rovinato la vita della principessa mentendo. Il principe allora, quella stessa sera, chiese la mano della principessa. Poi i due giovani andarono alla stalla e salvarono il cavallo parlante Falada.
3: «La verità è finalmente venuta fuori, mia principessa. Se la regina tua madre fosse qui in questo momento, piangerebbe di felicità!»
0: La principessa e il principe iniziarono una nuova vita piena di gioia. E la buona fata della principessa vegliava su di loro, proteggendoli da ogni male per sempre. C'era una volta una bambina che viveva insieme alla madre in un paesino vicino al bosco. Quando usciva di casa, la piccola indossava sempre una mantellina con un cappuccio rosso che le aveva fatto la nonna. Per questo in paese tutti la chiamavano Cappuccetto Rosso. Un giorno, era l'ultimo dell'anno, mentre sua madre stava preparando tutto per i festeggiamenti della serata, Cappuccetto Rosso le si avvicinò e le disse:
5: «Mamma, come sono contenta! Domani è Capodanno e questa sera festeggiamo insieme alla nonna. Purtroppo la nonna è ammalata. Non sarà con noi questa sera. Però sto preparando dei biscotti da portarle.
6: Posso andare io a portarglieli, mamma? Conosco molto bene la strada.»
5: «No, stellina mia, fa troppo freddo. Aspettami a casa, vado e torno. Le porto anche delle erbe per la tisana. Così vedrai che guarirà molto presto.»
6: «Dai, mamma, per favore! Tu hai un sacco di cose da fare.»
5: «Vado io e torno prima di sera.»
6: «D'accordo, però copriti bene.»
0: Cappuccetto Rosso si mise gli stivali e indossò il mantello. Poi prese il cestino che le aveva preparato la mamma e si avviò.
5: «Ricordati, quando attraversi il bosco, non abbandonare mai il sentiero e torna presto.»
6: «Va bene, mamma.»
0: Era davvero molto freddo. Tutto il bosco era coperto di neve e continuava a nevicare. Cappuccetto Rosso camminava per il sentiero tutta contenta. Nel cuore del bosco viveva un giovane cacciatore che stava dando la caccia a un lupo, il quale, sempre in cerca di cibo, rendeva impossibile la vita degli abitanti.
7: «Pensavo di non dover passare l'ultimo dell'anno tutto solo a caccia di quel lupo, ma voglio fare il possibile per catturarlo entro oggi, così tutti potranno iniziare l'anno nuovo più felici.»
0: In effetti, mentre la gente era terrorizzata, il lupo se ne andava tranquillo in cerca di nuove prede.
8: «Odio le giornate così. Con la neve è difficile trovare da mangiare.»
0: Intanto, Cappuccetto Rosso stava attraversando il bosco quando all'improvviso vide una piccola gazzella. Se ne stava tutta sola e tremava dal freddo.
6: «Povera cucciola, devi avere molto freddo!»
0: Allora, piano piano, la bambina cercò di avvicinarsi per darle una mano. Ma la gazzella si spaventò e se ne andò di corsa.
6: Aspetta, fermati, non

0: fare! Non voglio farti del male, ma solo aiutarti!
1: Così Cappuccetto Rosso si inoltrò nel bosco per inseguire la gazzella. Ma il piccolo animale era esile e veloce e a un certo punto scomparve. Cappuccetto Rosso continuò per un po' a correre velocemente per raggiungerla, ma poi si rassegnò, pensando che era ormai impossibile ritrovarla. Si diede un'occhiata intorno e si rese conto di trovarsi improvvisamente in una zona del bosco che non conosceva e dove non era mai stata prima. Con la neve, poi, tutto le sembrava uguale e non riusciva a orientarsi. Allora pensò di ripercorrere il cammino che aveva fatto seguendo le proprie impronte e riprendere così il sentiero, ma la neve nel frattempo aveva coperto tutte le tracce. A un certo punto Cappuccetto Rosso si sentì completamente persa e cominciò a piangere.
0: Adesso come faccio? Aiuto! Aiuto! Povera me! C'è nessuno che può aiutarmi! Aiuto!
1: In effetti qualcuno c'era e la sentiva bene, ma era il lupo malvagio.
0: Qualcuno mi sente? Mi sono persa!
1: Il lupo si diresse in direzione della voce che chiamava e di lì a poco vide Cappuccetto Rosso. Le si avvicinò deciso, pensando di non spaventarla, ma quando le si piazzò di fronte, Cappuccetto Rosso si impaurì molto e cominciò a urlare.
0: Aiuto! C'è il lupo! Aiuto! Qualcuno mi aiuti!
2: Psst! Non urlare! Non urlare! Non ti farò del male. Ti ho sentito chiamare e sono corso qui per aiutarti.
1: Cappuccetto Rosso si convinse che non intendesse farle del male, quindi smise di urlare.
2: Ma dimmi, cosa fa una bella bambina come te tutta sola nel bosco?
0: Stavo portando dei biscotti a mia nonna che è ammalata, ma mi sono persa.
2: Ma da queste parti non abita nessun essere umano, perciò dimmi, dove vive tua nonna?
1: Cappuccetto Rosso non voleva dirgli dove si trovava la casa di sua nonna, perché non era del tutto convinta di potersi fidare di quel lupo.
0: Diciamo che non riesco a trovare la casa della nonna da qui, ma se mi accompagni fino al sentiero, poi io so ritrovare la strada.
2: Ho capito. Bene, allora guarda, seguimi.
1: Così il lupo si mise a camminare davanti e Cappuccetto Rosso lo seguiva. Ma il lupo, dentro di sé, stava escogitando un piano.
2: Adesso con calma la accompagno fino al sentiero. Una volta arrivati là, non mi sarà difficile capire dove abita la nonna. Così mangerò prima la bambina e poi correrò a casa dalla nonna e mangerò anche lei. Le due insieme saranno il mio cenone di Capodanno.
1: Dopo una breve camminata, il lupo e Cappuccetto Rosso raggiunsero il sentiero.
2: Bene, eccoci arrivati. Adesso sai come fare per arrivare da tua nonna?
1: A quel punto Cappuccetto Rosso non desiderava altro se non di liberarsi del lupo e correre subito da sua nonna.
0: Grazie, da qui posso fare da sola senza problemi, perché sai, non è lontano, è una casa rossa subito fuori dal bosco.
1: Proprio in quel momento Cappuccetto Rosso si rese conto di aver commesso un errore, ma ormai era troppo tardi.
2: Davvero?
1: Il lupo aprì la bocca e si avvicinò a Cappuccetto Rosso. Ma in quel momento si sentirono degli spari e il lupo corse via tutto spaventato. La ragazzina si sentì molto sollevata e cominciò a camminare alla svelta per raggiungere subito la casa della nonna. Nel frattempo, il cacciatore, che stava ancora inseguendo il lupo, aveva riconosciuto le sue impronte sulla neve.
2: So che sei qui vicino. Stavolta non mi scappi.
1: Dopo tutte queste avventure, finalmente, la bambina arrivò a casa della nonna. Bussò alla porta e aspettò che la nonna rispondesse.
2: Sei tu, piccina mia?

0: La porta è aperta, puoi entrare.
1: Udendo quella voce, Cappuccetto Rosso rimase un po' sorpresa.
2: Che voce strana oggi la nonna! Ma forse parla così perché è raffreddata.
1: Quindi Cappuccetto Rosso aprì la porta ed entrò. C'erano tutte le tende chiuse e la nonna era a letto, nel buio, tutta coperta e con la cuffia da notte in testa.
0: Grazie per essere venuta a trovarmi, nipotina mia. Ma sbaglio, hai portato qualcosa per me?
2: Sì, la mamma ha fatto dei biscotti deliziosi per la festa di Capodanno e visto che devi rimanere a casa perché sei ammalata, sono venuta a portarteli.
0: Hai fatto proprio bene. Che pensiero gentile. Vieni, avvicinati, così ti vedo meglio.
1: Cappuccetto Rosso si avvicinò al letto della nonna, ma stranamente si sentiva un po' a disagio.
0: Avvicinati di più, ancora di più, piccola mia.
1: Cappuccetto Rosso era ormai a un passo dal letto, ma si sentiva confusa e la nonna le sembrava diversa dal solito.
2: Nonna, cos'è successo? Che orecchie grandi hai!
0: È per sentirti meglio, bambina mia.
2: E perché i tuoi occhi sono così grandi?
0: Ma è per vederti meglio, mio piccolo tesoro.
2: Scusa, ma perché hai le braccia così lunghe e pelose?
0: Per abbracciarti meglio, piccola mia.
2: Ma nonna, che denti e che bocca grande hai!
3: I denti e la bocca grande per mangiarti meglio!
1: All'improvviso, il lupo saltò giù dal letto e si scagliò verso Cappuccetto Rosso.
2: Aiuto! Aiuto!
0: Vieni qui, fermati, non scappare dove corri.
1: Cappuccetto Rosso uscì di casa e cominciò a correre più veloce che poteva. Ma il lupo era più rapido di lei e stava per raggiungerla. E proprio mentre era sul punto di saltarle addosso e afferrarla, si sentì bloccare una zampa. E improvvisamente si ritrovò ingabbiato appeso a un albero. Allora Cappuccetto Rosso si fermò, vide che il lupo era caduto in una trappola e ormai non poteva più muoversi. Allora gli si avvicinò.
2: Brutto lupaccio cattivo! Dov'è mia nonna? E che cosa le hai fatto? Dimmelo!
4: Non ha potuto farle niente, non preoccuparti.
1: Cappuccetto Rosso cercò di capire da dove provenisse quella voce e vide arrivare il cacciatore.
4: Tua nonna sta bene, piccola. Sta riposando nel mio capanno. Quando ho saputo che era malata, l'ho portata nel mio rifugio per proteggerla. Poi ho preparato una trappola per il lupo. Per fortuna sono riuscito a catturarlo prima che ti facesse del male.
2: Che cattivo! Si è intrufolato in casa della nonna e si è messo i suoi vestiti per ingannarmi. Ma io mi ero accorta che c'era qualcosa di strano.
4: Andiamo, andiamo da tua nonna. E per quanto riguarda questa bestia, può restare qui per tutta la notte di Capodanno e domani mi prenderò cura di lui.
1: Così il cacciatore e Cappuccetto Rosso si diressero verso il capanno dove si trovava la nonna. Il lupo si mise a urlare.
5: Ehi, fermatevi! Non lasciatemi qui tutto solo!
1: Era quasi buio. Cappuccetto Rosso, la nonna e il cacciatore arrivarono tutti insieme a casa della bambina. La madre stava aspettando sulla porta e quando vide sua figlia fu molto felice.
2: Mia cara bambina, dove sei stata? E tu, mamma, come stai? Ma cosa è successo? Adesso ti racconto tutto, mamma, ma prima devo chiederti scusa. Non ti ho dato retta e a un certo punto ho lasciato il sentiero. Non puoi immaginare quello che mi è capitato.
1: Ma ho deciso, d'ora in poi, non ti disobbedirò mai più. Cappuccetto Rosso, la mamma, la nonna e il cacciatore passarono insieme tutta la serata mangiando e ballando felici, in attesa del nuovo anno. E in quanto al lupo, quello fu il capodanno peggiore della sua vita.

saluto gli amici di GoTV, eccoci qui per il racconto del quarto appuntamento dell'European Le Mans Series direttamente dal Belgio, direttamente da uno dei circuiti più iconici del motorsport europeo e mondiale, Spa-Francorchamps, qui pronti per il primo round dopo la pausa estiva. Pausa estiva che ovviamente per i piloti è stata molto importante per ricaricare le batterie e per ritornare ai livelli di competitività precedenti. Ed ecco appunto alcuni proprio dei protagonisti che ci raccontano come hanno passato le vacanze e cosa si aspettano da questo round di Spa. Passiamo con Grégoire Saucy della United Autosport, che ovviamente parla di come abbia potuto riposarsi e ricaricare le batterie anche allenandosi per essere pronti alla seconda parte di stagione, che lo vedrà in lotta con Forest Racing by Panier, con IDEC, con Inter Europol Competition per la lotta al campionato. Ovviamente si aspetta qui di poter massimizzare un qualunque risultato in qualifica per poi iniziare la gara in una buona posizione. E passiamo proprio ai rivali della Forest Racing con Esteban Masson, che chiaramente parla di quello che è successo lo scorso anno, dove sono riusciti ad ottenere un buon risultato e sperano che possano riuscire di nuovo ad ottenere un buon risultato. E in generale comunque è una pista che ama quella di Spa, spera di riuscire ad ottenere una buona gara qui, perché è molto importante combattere con i migliori piloti al mondo sulla pista così bella. Invece ci spostiamo poi in quella che è la classe LMGT3, Charlie Eastwood di TF Sport, che parla di come il primo round sia stato un peccato, quello di Barcellona, perché erano molto competitivi, ma nonostante questo hanno avuto un contatto che li ha costretti al ritiro. Però sono andati molto bene nei successivi due appuntamenti, perché al Paul Ricard sono arrivati al secondo posto. E poi ovviamente c'è stata la vittoria nella gara di Imola che si è svolta a inizio luglio, e questo ovviamente gli ha permesso di prendere la testa del campionato, ed è molto importante perché siamo a metà stagione e quindi devono cercare di fare più punti possibili per arrivare al meglio a fine anno. Enzo Trulli al Garve Pro Racing parla di come sia la sua prima volta qui al volante di una vettura LMP2, di un prototipo, e quindi è rimasto molto sorpreso di come questa vettura agisca sulle iconiche curve del tracciato da Le Rouge andando verso Blanchimont, ed ha un rapporto molto solido, molto importante con questa pista, ed è quindi molto importante per lui far bene, perché è una delle sue piste preferite. Però l'importante è agire bene da squadra, e per questo loro vincono e loro perdono insieme. Ma ora, al di là dei piloti, molto importante è anche il lavoro dei meccanici all'interno delle squadre, perché sappiamo che i pit stop svolgono un ruolo molto importante in quella che è la strategia della gara. E qui ovviamente ci sono anche delle competizioni organizzate dai meccanici, e noi abbiamo deciso di parlare con quelli che sono i pluricampioni di queste competizioni, ovvero sia il team Ultimate, che ci spiega tutti i segreti dei pit stop per quanto riguarda le gare dell'European Le Mans Series. Vediamo qui alcune prove di pit stop. È molto importante riuscire a eseguire un pit stop in maniera competitiva, perché si possono perdere tantissimi secondi. Ce lo spiega Maria Lis Lahaye, il team principal della Ultimate, che ci parla di come il regolamento spieghi che si possono avere tre meccanici e due pistole all'interno di un pit stop. Ed è una sorta di danza, una coreografia, un valzer dei pit stop, perché appunto è molto importante essere ben coordinati, è molto importante che nessuno si intralci, e vediamo appunto come i meccanici riescano ad essere particolarmente efficaci a cercare di svolgere tutto nel miglior tempo possibile. Ovviamente durante un pit stop bisogna cambiare le gomme, è molto importante anche adattarsi a seconda di quello che accade in pista, perché si può beneficiare di una virtual safety car, e bisogna quindi cercare di fermarsi a cambiare le

come in quel momento, e bisogna quindi svolgere il pit stop nel tempo più veloce possibile, effettuando anche un rifornimento di carburante. Ci vogliono, vedete, 100 litri in 35 secondi. Questo è quello che si può imbarcare con una vettura moderna dell'LMP2, con i moderni sistemi di rifornimento. E appunto, non appena finito il rifornimento, si parte con le gomme, con due ragazzi che partono uno da una parte e uno dall'altra, corrono con le gomme, che tornano indietro con le gomme appena smontate. E poi ci sono ovviamente le pistole sulla sommità del castello, diciamo della torre di rifornimento, che possono svitare e avvitare entrambe le gomme. Qui alcuni dati, come potete vedere, le pistole, che ovviamente sono molto molto potenti, la Pauli DP6000, avvitatore di impulsi collegato pneumaticamente all'impianto, lavora tra i 25 e 30 bar per prestazioni ottimali e ha ben giri da 15.000 fino addirittura 17.000 giri al minuto, ed è ideale per effettuare un cambio gomme competitivo tra i 15 e i 20 secondi. Ed è appunto una finestra molto ampia perché permette la possibilità di poter guadagnare o addirittura perdere una posizione. Quindi è molto molto importante, come spiega anche appunto il capo meccanico di Ultimate, Thibaut d'Astaing, che un pit stop può farti perdere una gara. Non puoi vincere una gara con un cambio gomme, ma sicuramente puoi perderla. E quindi vediamo. È molto molto importante per questi meccanici essere costantemente allenati, non soltanto nel tempo, ma anche nell'avvitare correttamente le pistole, per avvitare completamente le gomme, perché se una ruota si stacca, o se l'auto scende prima che sia finita l'operazione, è possibile che si possano perdere altri 10 o 15 secondi. Ed ecco appunto alcune sfide di meccanici. Vediamo le Kessel, le varie squadre di tutte e tre le categorie, la LMP2, la LMP3 e la LMGT3, che si sfidano in questa competizione che si è tenuta prima della gara vera e propria. E quindi molto molto bello, molto molto scenografico. E alla fine a vincere sono stati, per quanto riguarda la LMP2, la Idexport con la premiazione, Fronton, Valbon, Leclerc. Poi per quanto riguarda la LMP2, LMP3, M Racing, Bernard, Simon, Matos. Infine LMGT3, Kessel Racing, Rainoldi, Ieni, Sandalini. Vengono premiati tre meccanici. Celebrazioni molto molto importanti per questi ragazzi che lavorano molto spesso dietro le quinte. Ma adesso ci spostiamo, rimaniamo in classe LMGT3, per uno dei piloti più famosi sicuramente del panorama GT, che corre con il team Qatar by Aerolinks con Mercedes, ed è il pilota di casa, il belga Maxime Martin, che adesso si sta recando in pista. Adesso Martin sta andando verso il circuito di Spa, la sua gara di casa, questo è quello che dice. Beh, Spa è chiaramente un posto molto speciale, una pista molto tecnica e velocissima, con tanti saliscendi, e per lui ci sono ovviamente tanti ricordi. E adesso ci porta verso una delle sue curve preferite, una curva molto speciale, che è chiaramente le Rouge Radillon, una delle curve più iconiche al mondo, una delle curve più famose, sicuramente la più famosa del circuito di Spa-Francorchamps, con questa pendenza, questa elevazione. E ci spiega proprio Martin come si affronta con le vetture di GT3, perché si arriva qui intorno alla quinta marcia, intorno ai 230 km/h, ed è molto difficile perché si arriva da una discesa per poi arrivare subito in salita con una decompressione e una curva completamente cieca, e quindi va impostata bene, va presa all'interno e bisogna anche fidarsi dell'auto, bisogna andare giù, bisogna spingere. E qualcosa può andare storto, però d'altronde, come dice Martin, è anche per questo che gareggiano, perché comunque hanno l'adrenalina, e questo ovviamente per loro è molto molto importante, sapere quanto si può rischiare. Martin è qui che sta girando con la vettura su quello che è un tracciato che l'ha visto sempre andare bene, a cui chiaramente è molto molto affezionato, e in cui spera di ottenere un buon risultato nel corso di questa gara per quanto riguarda il pilota belga. Tra l'altro lui ha iniziato a gareggiare qui addirittura quando aveva 19 anni, come ci spiega, e quindi un po' più tardi del solito, forse rispetto ad altri piloti che magari sono partiti molto molto giovani, però è riuscito ad essere subito competitivo, a vincere gare, a vincere campionati, quindi è riuscito a far progredire la sua carriera. Il suo periodo anche in Aston Martin è stato molto molto speciale.

speciale, ha vinto la 24 ore di Le Mans nel 2020, cosa che rappresenta uno dei momenti più importanti della sua carriera. Sicuramente Le Mans d'altronde è una delle gare più speciali ed è stata un'edizione molto molto importante perché era una vettura interamente belga con un team interamente belga anche per quanto riguarda l'equipaggio dei piloti. Quindi era sicuramente un orgoglio nazionale per quanto riguarda Martin. E adesso ci parla di come invece sia con Amada Larti e con Valentino Rossi, con cui sono riusciti a conquistare un podio alla 6 ore del Fuji del Mondiale Endurance del 2024, classe LMGT3. All'epoca correva con la BMW del team WRT ed è stato sicuramente molto molto importante, soprattutto condividere il podio con Valentino, che lui in Giappone ha conquistato tante vittorie, ha corso con Yamaha, ha corso con Honda ed è sicuramente stato molto molto emozionante per Maxime Martin, che qui ha condiviso quindi i suoi momenti preferiti della carriera, che chiaramente però non è detto che possano finire qui. Corre da 21 anni, però è il suo primo anno nell'Helms, paradossalmente questo, ed è già andato molto bene. Ha conquistato una seconda posizione alla 4 ore di Imola lo scorso luglio con il suo team, ed è sicuramente andata bene in generale questa prima parte di campionato, anche se al Paul Ricard sono stati un po' sfortunati con alcuni problemi tecnici. Però, come detto, a Imola c'è stato il podio e adesso vedremo come andrà questo round di Spa e soprattutto le successive gare. Il rapporto con i suoi compagni è molto molto buono. Abdullah e Julien stanno facendo un lavoro straordinario, sono molto competitivi e quindi stanno cercando tutti e tre di ottenere il massimo risultato possibile con Martin, che essendo chiaramente più esperto, cerca di aiutarli con la sua esperienza all'interno del motorsport. Ma intanto passiamo oltre. Dopo Martin, questa è stata l'atmosfera prima della gara, con i tantissimi fan che hanno invaso la pista, che hanno invaso la pitwalk prima della gara, per quella che è stata la classica passeggiata prima dell'evento. Chiaramente i fan belgi sono molto appassionati di motorsport e si è visto anche dalla grande partecipazione che c'è stata per questo appuntamento durante la sessione di autografi, ma anche durante le varie manifestazioni che ci sono state prima della corsa. Sicuramente un round molto molto di successo questo per quanto riguarda il campionato europeo per di Endurance, la European Le Mans Series. Ed ecco una prospettiva da parte del circuito e ci spostiamo subito con la griglia di partenza, perché griglia di partenza che ha visto la pole position in classe LMGT3 della Aston Martin numero 59 con Anthony McIntosh, che è stato molto molto veloce, è riuscito a conquistare la pole position in griglia di partenza. Alcune immagini qui prima di spostarci sulle vetture di testa con, come dicevo, Anthony McIntosh pole position con l'Aston Martin numero 59 di Racing Spirit of Le Mans, pole position per quanto riguarda la vettura dell'equipaggio dell'Aston Martin, il team britannico, mentre per quanto riguarda la LMP3, Pierre-Alexandre Provost, pole position con la sua Ducane numero 85, la vettura di RSGP, e infine per quanto riguarda la classe LMP2, Pro-AM Giorgio Roda, pole position con la Oreca numero 12 del team Ducane, e in classe LMP2 pole position di Valerio Rinicella, Idexport, la Orica numero 18. Qui vediamo proprio i primi tre per quanto riguarda la classe LMGT3, mentre per quanto riguarda la classe LMP3 la pole position, come detto, di RSGP con la numero 85. E infine, eccola appunto, distacchi molto molto contenuti anche in classe LMP3. E infine, come detto, la LMP2 Pro-Am, Roda, Vershore e Dorian Penn, che sono riusciti a conquistare la pole position di quasi un secondo, quindi grande dominanza in qualifica di questo equipaggio. Ed ecco la IDEC con Chadwick, Rinicella, Hor, che partiranno al palo per quanto riguarda la gara. Anche loro, invece, 2 decimi di vantaggio nei confronti della Inter Europol Competition, che partiva al via.

Podcast.

dopo l'inno nazionale belga è giunto il momento di portarci verso quello che è la partenza della gara, 4 ore che decideranno il vincitore del quarto appuntamento dell'European Le Mans Series 2026. Ricordiamo 4 categorie diverse: LMP2, LMP2 Pro AM, LMP3 e LMGT3, la concentrazione dei piloti prima della corsa, pronti a quella che sarà una gara sicuramente estenuante con il caldo insolito per quanto riguarda il Belgio, ma i piloti sono preparati in maniera fisica, in maniera incredibile, quindi per loro non dovrebbe essere un particolare problema. Ultimi preparativi, bandiera belga che viene sventolata per dare il via a quelli che saranno i giri di formazione su questo meraviglioso tracciato belga. Tanti fan, come potete vedere, la concentrazione prima della gara da parte anche degli addetti ai team e degli altri piloti, Valerio Rinicella che ha ottenuto la pole position. La safety car quindi si sposta, attendiamo quella che sarà la luce verde che darà il via alle 4 ore di gara. La Idexport a sinistra, la Inter-Europol che parte al secondo posto a destra, le luci sono ancora rosse e parte adesso la 4 ore di Spa-Francorchamps con Jamie Chadwick che partiva al volante della Idex, che ha un buono scatto, un leggero bloccaggio al via, ma c'è un contatto United Autosport e Inter-Europol Competition, ma la United riesce a passare in seconda posizione. Qualche bloccaggio al via, ma c'è un problema per quanto riguarda la vettura di Inter-Europol Competition, forse un piccolo bloccaggio. È la vettura di Bukhantsov che ha un problema arrivando verso le Rouge Radion e vediamo come rallenta. Addirittura una volta uscita dalla curva è scoppiata una parte anteriore, c'è stato chiaramente un contatto. Dovrà sicuramente rientrare ai box per delle riparazioni e quindi gara già compromessa per quanto riguarda la vettura numero 13 della Inter Europol Competition. E ovviamente incidente, non riesce neanche ad arrivare ai box e questo ovviamente comporta l'ingresso della vettura di sicurezza, la safety car che fa il suo ingresso dopo neanche 1 minuto di gara. Ed ecco il replay, come detto, controllo perso alle comb. E quindi safety car per quanto riguarda la corsa che viene già neutralizzata dopo pochi secondi. Ed è sicuramente un peccato per la vettura di Bukhantsov che non è neanche riuscita a completare il primo giro di gara. Testa coda e contatto contro le barriere, fortunatamente senza coinvolgere altri piloti, ma chiaramente c'è stato un problema per loro. Pilota che chiaramente viene tirato fuori, equipaggio di classe LMP3, chiaramente anche disperazione da parte dei meccanici della Inter-Europol, ma ecco che dopo una quindicina di minuti si riparte ancora con Jamie Chadwick davanti a tutti, dietro c'è la numero 22 di United Autosport che subito prova l'attacco alla Source rispetto a Jamie Chadwick. Va all'attacco la numero 22 di United Autosport e riesce a passare effettivamente subito al comando dopo pochi secondi con Griffin Peebles che sale al comando della corsa e prova a scappare via per prendere subito margine nei confronti di Jamie Chadwick. Bella quindi questa inquadratura dall'alto e ci spostiamo quindi dietro con la numero 29, contatto con la numero 37 di Anna Aguilera, la CLX Motorsport, che ha dato in testa coda dopo un contatto con Louis Rousset della Forest Racing by Panir. Era in lotta per la sesta posizione, quindi chiaramente per loro non benissimo, non benissimo soprattutto per Anna.

Aguilera. Bella la battaglia qui, vediamo arrivando sul rettilineo del Kemmel con l'AO Racing che passa in seconda posizione, l'AO BYTF supera la Vector Sport, seconda posizione per quanto riguarda la classe LMP2 Pro M, mentre qui c'è la battaglia di testa per quanto riguarda la classe LMP3 con CLX Motorsport che passa nei confronti della numero 85 di iRaceGP e si prende la testa della corsa della classe, diciamo, di mezzo per quanto riguarda la gara di questo 4 ore di Spa-Francorchamps. Davanti nel frattempo allunga Griffin Peebles nei confronti di Jamie Chadwick che riesce a guadagnare tantissimo, mentre i primi doppiaggi causano sicuramente dei problemi ad una Porsche, perché vengono a contatto Mattias Kaiser con l'Algarve numero 54, l'Algarve numero 25, la Porsche numero 54 di Eclass Racing con Max Morris, vetture danneggiate per entrambi che quindi devono rientrare entrambi ai box per riparare, e nel frattempo si gira anche la Ferrari numero 74, la Ferrari numero 74 che finisce in testa coda, era la vettura del Kessel Racing che deve quindi abbandonare la corsa. Tentativo di sorpasso che non va a buon fine, la numero 14 che si tocca con la numero 47, sono le vetture di TDS Racing e di CLX Motorsport che decisamente non hanno avuto un buon avvio di gara. Ma intanto vediamo qui un bellissimo sorpasso della numero 24 di Nielsen Racing che passa così in terza posizione in questo momento dopo aver trovato delle vetture lente davanti a sé, terza posizione per quanto riguarda la classe LMP2 Pro M, poco prima che venga introdotta una virtual safety car che va quindi a neutralizzare la gara perché proprio Colovos con la CLX Motorsport si è fermato alla bus stop. Questo ovviamente permette anche ai meccanici di effettuare alcuni pit stop, di effettuare alcune riparazioni con proprio la numero 22 che era in testa alla corsa, che era rientrata ai box, la vettura di United Autosport, e poi la ripartenza. Vediamo subito con United che ha mantenuto la posizione nei confronti di IDEX Sport, di Jamie Chadwick, che seguono la Forest Racing by Panis e la Inter Europol Competition. Le quattro vetture sicuramente più importanti, più competitive su questo tracciato, che già provano a districarsi nei confronti degli avversari. Dietro battaglia subito tra la vettura numero 3 e la vettura numero 37 con la DKR che viene spinta addirittura quasi sulla ghiaia all'uscita della Source, la numero 47 di CLX Motorsport che invece va all'attacco in maniera piuttosto arrembante anche durante l'Euro Gera Dion, ma poi viene costretta ad essere passata dopo una battaglia. Non è uscita particolarmente bene dall'Euro Gera Dion e quindi viene un po' sverniciata dalle altre vetture. Grande bagarre qui arrivando verso la curva e alle combe. C'è un contatto con di nuovo la numero 74 di Kessel Racing che era stata coinvolta nei testa coda in precedenza, stavolta contatto più grave contro le barriere, per questo viene chiamata in pista la safety car dopo 2 ore circa, a quasi 2 ore e 52, quindi dopo circa un'ora, con Andrew Gilbert della Kessel Racing che è andato a sbattere. E per lui la gara finisce qui, 10 minuti di neutralizzazione, si riparte a 2 ore e 44 dalla fine con inquadratura direttamente dalla AO BYTF e si riparte ancora con la United numero 22 davanti alla IDEX Sport numero 18, poi ancora la Forest Racing e la Inter Europol Competition. Alla ripartenza chiaramente le vetture LMP2 provano a prendere il margine nei confronti delle vetture delle classi inferiori, battaglia che in questo momento vede comunque davanti la United Autosport, davanti. C'è una lotta per quanto riguarda la terza posizione in questo momento con la numero 29 di Louis Rousset della Forest Racing che attacca Zmiechowski della Inter Europol Competition. Riesce a passarla in questo momento anche la OBITF all'attacco della Inter Europol che è partita non benissimo e nel frattempo però la gara vede subito di nuovo sospesa per un contatto fra la Kessel Racing numero 57 e una vettura, la numero
8 del

Team Virage di classe LMP3 Racing, e quindi di nuovo safety car che dura in realtà abbastanza minuti, e quindi chiaramente sì, alla ripartenza di nuovo United Autosport, di nuovo IDEC Sport, con qui vediamo la vettura del CLX Motorsport. Una gara molto molto combattuta, con tante neutralizzazioni, tanti errori da parte dei piloti su una pista che è molto molto complicata, lo possiamo vedere. Ma alla ripartenza di nuovo si difende bene la United e la IDEC che vanno via, ma c'è una battaglia molto interessante ancora per la terza posizione, con soprattutto Inter Europol, Forester e CLX Motorsport che vanno soprattutto verso Le Rouge, e che quindi provano ad attaccare. Vediamo l'attacco, prova a riprendersi la posizione la numero 43 di Inter Europol Competition all'esterno nei confronti della Forest Racing. Dietro c'è addirittura la numero 37 che taglia, fase molto concitata, però è riuscita la Inter Europol a riprendersi la terza posizione. Deve accodarsi la numero 29 della Forest Racing by Panis. Dietro c'è anche la battaglia per la sesta posizione con la numero 20 dell'Algarve, con Enzo Trulli alla guida che si deve difendere da Dane Cameron, AO by ITF, la casa americana. Davanti si trovano una Porsche che va a favorire Trulli, ma c'è un problema ancora, una vettura ancora nelle barriere, è l'Aston Martin numero 59 con Matthew Richard Bell del team Euro International, che anche lui finisce contro le barriere. Anthony McIntosh di Racing Spirit of Le Mans e Matthew Richard Bell dell'Euro International. Ancora una neutralizzazione, quindi si riparte dopo 2 ore e 40, 2 ore e 14 minuti alla fine della corsa. Gara che sembra non voler assumere una sorta di regolarità. Ed ecco che si inizia con i pit stop per quanto riguarda le vetture di testa, con le vetture, soprattutto per quanto riguarda Duquesne. Qui la battaglia per quanto riguarda la classe LMP3 ed un contatto ancora, questa volta pesante, con la vettura numero 50 della Ferrari. La vettura c'è stato un contatto da dietro con la vettura di CLX Motorsport, in questo caso con Habsburg, la vettura di F Corse e di Custodio Toledo, che è pesantemente danneggiata. Il pilota fortunatamente esce dalla vettura senza particolari problemi, però completamente distrutta la 296 GT3, e chiaramente la polizia ha richiesto molto tempo. Si riparte con 1 ora e 45 ancora dalla fine della corsa. Ancora con la United, questa volta al numero 21 davanti, strategia che è stata chiaramente scombinata dalle varie safety car. E alla ripartenza prova ancora la 21 ad andarsene via, la United Autosport, nei confronti dell'Algarve Pro Racing che segue. In questo momento davanti ci sono le vetture della LMP2 Pro Am, le vetture invece della LMP2 della classe superiore hanno effettuato la sosta. E qui vediamo i leader della corsa per quanto riguarda la classe LMGT3 con Al Khelaifi, Team Qatar by Aerolinx, che è dietro. Battaglia ancora per quanto riguarda la classe LMP2 Pro AM con la DKR Engineering e la vettura di F Corse. Pit stop, come detto, per i leader di classe LMGT3, la Mercedes del Team Qatar by Arrow Lynx. Ancora qui vediamo la Inter Europol Competition che va all'attacco, la numero 43 nei confronti della vettura davanti a sé, con il sorpasso nei confronti della numero 22 di United Autosport. E questo è un sorpasso molto importante perché erano le vetture in testa alla corsa prima della neutralizzazione, e quindi passa davanti in quella che potrebbe essere la leadership virtuale della gara, anche con qualche problema nei confronti dei doppiaggi, ma la Inter Europol riesce a passare davanti nei confronti della United Autosport. E questo chiaramente è una fase di gara molto molto delicata, un sorpasso molto molto bello,
Si arriva ad arrivare davanti alla staccata della bus stop con un leggero margine. Dietro c'è subito un contatto con la vettura numero 88 che viene spinta fuori, quella, la vettura della Proton. Ma non c'è. Fortunatamente è riuscita a evitare la vettura davanti a sé, però chiaramente è stata una situazione molto molto pericolosa.

Una situazione molto molto delicata ed ecco la fase dei pit stop per quanto riguarda proprio il leader della corsa con la Inter Europol che rientra ai box anche la numero 22 di United Autosport e quindi la IDEC resta fuori, prova la mossa dell'overcut, in questo momento potrebbe essere fondamentale per loro rimanere in pista qualche giro in più. E infatti arriva una neutralizzazione con una Mercedes fuori dalla pista, prova a mettere la retro, però è molto molto difficile riuscire a districarsi dalla ghiaia. Qui rivediamo il replay, è la vettura numero 63, la vettura di Aerolinx che viene a contatto e quindi però incredibilmente riesce forse Rui Andrade a rimettersi in pista. Chiaramente per lui sarebbe molto molto importante riuscirci. Grande manovra anche da parte sua, che cerca di districarsi dalla ghiaia, cerca di non insabbiarsi e riesce incredibilmente con una gran manovra a rimettersi in pista. Qui un contatto tra una McLaren e una vettura di classe LMP2. Maxime Martin che scherza con i suoi figli. Ma ovviamente ci troviamo con le vetture di classe LMP2 Pro AM, classifica in questo momento comandata da F Corse, la numero 83, che ha un vantaggio di 5 secondi sulla vettura di Algarve Pro Racing e poi c'è la vettura numero 99 di Deletra in quarta posizione alle spalle di Jarvis. Lotta sicuramente molto molto importante in questo momento con qui vediamo la Oba ITF inseguita dalla United Autosport, la lotta per la terza e per la quarta posizione di classe. Ed ecco, ci spostiamo invece in classe LMP3, dove comanda la Rinaldi Racing a un'ora circa dalla fine, ha un vantaggio addirittura di 1 minuto e 25 nei confronti della Euro International, ma c'è il pit stop da effettuare. La Rinaldi che ha un pit stop in meno, quindi è imperativo per loro, sarebbe imperativo per loro riuscire ad uscire davanti. Situazione ancora molto delicata con la IDEC Sport che finisce testa coda dopo un contatto alla curva della bus stop. Chiaramente è una pista questa in cui i doppiaggi sono molto molto difficili e si arriva nella fase delle soste ancora con Algarve Pro Racing e Auba ITF che erano in testa alla corsa per quanto riguarda la classe LMP2 Pro AM, che rientrano nei box insieme. Qui sarà molto importante quello che dicevamo prima con il lavoro dei meccanici, perché si può perdere la corsa per pochi secondi con le due vetture che sono entrate così vicine. Escono le due vetture, l'Algarve e la Auba ITF, ancora con l'Algarve davanti alla Auba ITF, però arrivano molto molto vicina la Auba ITF nei confronti dell'Algarve Pro Racing, lotta per la seconda posizione di classe. Davanti la F Corse ha preso un buon margine, arrivano quasi al contatto uscendo dalla Source. Qui potrà prendere molto molto bene la scia la vettura della Auba ITF. Teletra all'attacco di Jacobsen, 2 decimi soltanto entrando nel Rouge Radion, però chiaramente esce molto molto forte. Teletra prende la scia nei confronti di Jacobsen, si fa vedere all'esterno, non riesce in questo momento, ma adesso trova il varco all'esterno, ha sicuramente più velocità di punta avendo preso la scia dall'esterno, però va a coprire molto bene Malte Jacobsen che chiude e spinge addirittura fuori Deletra che deve accodarsi dopo la manovra nei confronti di Malte Jacobsen, molto molto bravo a difendersi, ci riprova ancora Deletra dall'esterno in questa fase molto molto delicata. Avrà poi il richiamo interno Deletra, bravissimo, bellissimo sorpasso e si guadagna a 40 minuti dalla fine la seconda posizione per quanto riguarda la classe LMP2 Pro AM con un sorpasso clamoroso per quanto riguarda lui Deletra, secondo in questa gara di Spa-Francorchamps. Ma ci spostiamo ovviamente davanti con chi detiene la testa della corsa. Vector Sport con Pietro Fittipaldi è davanti 9 secondi e 4 nei confronti di Tom Dillman con la Inter Europol Competition e ancora classe LMP2 con la vettura numero 28 di IDEC Sport che si deve difendere dalle vetture che la inseguono.
All'attacco la vettura di Virage, c'è anche la vettura.

di Duquesne, arrivano addirittura i tre in questo momento con la vettura di Duquesne che passa, ma chi ne approfitta maggiormente è la vettura di Rossa by Virage che è passata nei confronti della vettura di Idexport. Pit stop per la vettura di classe LMGT3 che rientra ai box, la E-Class Racing che si trova alle loro spalle a 30 secondi di ritardo e chiaramente deve cercare di recuperare su Anafin che è rientrato ai box, la numero 86. Fase molto concitata questa per la testa della corsa perché siamo agli ultimi pit stop, la numero 77 è in rimonta. E intanto c'è il pit stop, l'ultimo pit stop anche per quanto riguarda la classe LMP2 con la Vector Sport che è rientrata ai box, la Inter Europol Competition quindi prende la leadership della gara, la numero 43 che sale quindi in testa alla corsa quando manca poco più di mezz'ora alla fine. Pit stop anche per la Forest Racing by Panini numero 29, cambio gomme, pulizia per quanto riguarda il parabrezza. Anche la Inter Europol è rientrata ai box, sale quindi in testa la United numero 22 che adesso deve cercare chiaramente di difendersi. Qui la vettura in testa alla corsa per quanto riguarda la Pro AM con Vaxivier della AF Corse che si trova in questo momento in testa sia di classe sia per quanto riguarda la classifica assoluta. Replay qui di un contatto addirittura fra la Iron Lynx, la Mercedes e la Oba ETF in una fase di doppiaggio molto molto delicata. E qui Rinaldi Racing che rientra nella testa della corsa. Il numero 5 ha un vantaggio di 45 secondi e mezzo nei confronti della prima inseguitrice. Qui anche un po' di scambi tra Richard Litz e i suoi compagni per quanto riguarda il pilota austriaco. A 20 minuti dalla fine della corsa, quindi la vettura di AF Corse ha un vantaggio di 7 decimi e braccata dalla vettura numero 99 di Aoba ETF. Poi segue l'Algarve Pro Racing a 7 secondi. È una battaglia questa per la posizione. E poi la prima delle vetture di classe LMP2, la Inter Europol, 4 secondi e 7 di ritardo dall'Algarve Pro Racing dal podio. Le vetture arrivano verso le Rouge Radillon con la Oba ETF che chiaramente deve cercare di riuscire a superare la vettura di AF Corse, arrivando poi verso il rettilineo del Kemmel. È molto lontana però, sarà difficile riuscire a superarla qui, deve cercare di avvicinarsi il più possibile, semplicemente per riuscire a passarla con Louis Deletra all'attacco di Matteo Vaxivier. Ed ecco che si avvicina, però resta il distacco costante a circa 8 decimi, quanto manca una sosta per loro. E questo ovviamente condizionerà la loro gara perché la sosta sarà molto importante per decidere chi vincerà, almeno per quanto riguarda la classe LMP2 Pro AM. Si avvicina la vettura di Aoba ETF su questo tracciato molto molto spettacolare e si avvicina anche all'ultima sosta per quella che sarà un pit stop molto molto decisivo, che potrebbe quindi consegnare la leadership anche alla Inter Europol Competition. Sosta ai box, AF Corse e Oba ETF rientrano insieme a 18 minuti e 40 dalla fine, decisivo quindi il lavoro dei meccanici che devono cercare di non fare nessun errore. E intanto Malte Jacobsen prende la testa della corsa con la vettura di Algarve Pro Racing. Cambio anche pilota per quanto riguarda i piloti con François Perraudeau che sale per quanto riguarda la vettura di AF Corse. Qui vediamo proprio i nuovi leader della corsa, Algarve Pro Racing e Bagarre in fase di pit stop, ma AF Corse riesce a rimanere davanti nei confronti di Aoba ETF che ha guadagnato qualche decimo, ma è riuscita chiaramente a non è riuscita a prendere la posizione. Rientrano davanti alla vettura di United Autosport. Siamo in lotta per la settima, l'ottava e la nona posizione. Si difende molto bene la Oba ETF nei confronti della vettura di United, anche arrivando verso le Rouge Radillon. Pit stop ancora, come detto, per l'Algarve Pro Racing di Malte Jacobsen e quindi Inter Europol, come avevamo anticipato, sale in testa alla corsa 15 minuti dalla fine, davanti alla Vector Sport numero 10,
E alla Forest Racing by Panic, però, è abbastanza distante. Solo quarta la Idexport che partiva dalla pole position. A 15 minuti dalla fine la situazione sembra essere abbastanza in gestione per quanto riguarda la vettura di Inter-Europol. C'è un po' di battaglia invece per quanto riguarda la terza posizione della LMP3, sia l'Ex Motorsport contro RSGP, Luis Iglesias contro Hugo Schwarz. Iglesias che sta cercando di recuperare il podio nei confronti di Schwarz, e qui un replay per quanto riguarda la numero 29 del Forest Racing, che va fuori pista. Fortunatamente lì c'era l'asfalto e quindi riescono a riprendere tranquillamente la marcia. Si avvicina la vettura di Deletra nei confronti di Vaxivier con la vettura numero 83 braccata dalla vettura numero 99. La F Corse sta di nuovo rientrando nella stessa situazione prima della sosta, braccata ancora dalla vettura numero 99, una lotta che varrebbe le posizioni più alte per quanto riguarda la LMP2 Pro AM, ma anche davanti le situazioni non sono ancora decise perché Fittipaldi si avvicina nei confronti di Dillman, la Vector è più veloce nei confronti della Inter Europol Competition quando mancano pochi giri alla fine, mentre dietro un contatto per quanto riguarda la Euro International che finisce in testa coda, la vettura di classe LMP3, però fortunatamente senza causare nessuna neutralizzazione che avrebbe potuto complicare la corsa per quanto riguarda i piloti. Pochi minuti alla fine con la Euro International che bracca la RSGP con Dowe e De Decker alle spalle della vettura di RSGP, ma ecco qui appunto il tentativo di sorpasso della Oba ETF nei confronti della F Corse e la lotta per la vittoria per quanto riguarda la classe Pro AM. Chiude molto bene la numero 83 che si trova davanti anche una vettura di classe LMP3 in fase di avvicinamento verso la Source. È un duello molto molto bello, molto molto complicato questo tra le vetture per la vittoria di classe Pro AM. Prende molto bene la scia qui dell'Etra, arrivando giù verso la decompressione delle Rouge Radion. Si attacca ai posteriori di Vaxivier. Va all'attacco sul rettino del Kemmel, va a prendere la scia. Qui ci aveva provato già in precedenza, stavolta non chiude. C'è il contatto, chiaramente. Il contatto con dell'Etra che va al contatto ed è quello che ha la peggio perché si gira. Prosegue invece andando sulla via di fuga la vettura di F Corse, e qui rivediamolo, c'è stato un movimento da parte della vettura di AF Corse e dell'Etra è stato quello che ne ha tratto le peggiori conseguenze, ma nel frattempo ultimo giro con la vettura di Inter-Europol Competition che ha allungato di nuovo nei confronti della Vector Sport di Fittipaldi, 4 secondi e 7 arrivando verso l'ultimo settore, terza è la Forest Racing. Vittoria molto importante questa per quanto riguarda la vettura di classe LMP2, la Inter Europol Competition guidata in questo momento da Tom Dillman che va verso la vittoria. Ultime curve, ultimo settore per la vettura giallo-verde del team polacco. Arriva verso la bus stop, affrontando anche l'ultimo doppiaggio prima della fine della corsa. Vittoria molto molto importante che arriva dopo 93 giri ed ecco la bandiera a scacchi che saluta la Inter Europol Competition, la vittoria davanti alla Vector Sport numero 10, ovviamente grande entusiasmo all'interno del garage della squadra con Smiekowski, Dillman al volante e Jelloli che vincono sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps. Con la grande gioia ovviamente dei membri del team che dopo aver vinto a Le Mans quest'anno vincono anche per quanto riguarda l'European Le Mans Series, la 4 ore di Spa-Francorchamps. Questa è la classifica completa con la Idexport che partiva dalla pole che ha chiuso quarta e poi la United numero 22 in quinta posizione. Ed ecco quindi la grande gioia, che è molto molto importante per questo team che quest'anno ha vinto già la corsa più prestigiosa, la
per quanto riguarda queste vetture.

l'MP2 e che adesso ovviamente si è ripetuto anche nella 4 ore di Spa. Fra Crochamp con una vittoria davvero molto molto bella, ed ecco Smiekowski che parla di quella che è stata la sua vittoria, che è stato molto difficile chiaramente, siccome si è passati da una safety car all'altra. L'unica cosa che dovevano fare era scaldare le gomme, perché ogni volta che si partiva in bandiera verde c'era un'altra safety car. Gara molto frenetica, però le ultime 2 ore sono state abbastanza tranquille, quindi Nick e Tom hanno fatto un grande lavoro nel mantenere la macchina davanti. Ovviamente grande lavoro anche dei meccanici nei cambi gomme e nei rifornimenti. Qui la festa del podio con Interpol che vince davanti a Vector Sport e a Forest Racing by Panis, con Pietro Fittipaldi che però è rimasto di 2 minuti sotto al tempo di guida obbligatorio, e quindi il team è stato penalizzato fino al 17° posto, regalando quindi al numero 18 di Idexport il primo podio della stagione. Questo ovviamente è successo dopo la classifica, dopo la gara. Ed ecco la vittoria di F Corse con la numero 83 in classe LMP2 Pro AM. Grande entusiasmo ovviamente all'interno della squadra con Vaxivier, Perodo e Antonio Fuoco. Vaxivier che anche lui parla di come stessero spingendo sulle gomme, erano condizioni piuttosto difficili, e ovviamente parla di quello che è stato il contatto con Deletra. Non ha una visione chiara sull'accaduto perché era davanti, lui sente di essere stato solo colpito da dietro e ovviamente dovrà riguardare quello che è successo, però ringrazia la squadra ed è stata una grande vittoria, soprattutto la prima con Antonio Fuoco al loro fianco. Podio quindi con AF Corse davanti all'Algarve Pro Racing e poi la numero 99 di Aoba ETF con l'Algarve Pro Racing, che prende anche la testa della classifica del campionato a pari punti proprio però con la F Corse, che sale anch'essa a 61 punti. E quindi lotta molto accesa dopo 4 round dell'European Le Mans Series. E adesso il podio per quanto riguarda la LMP3, con la vittoria della numero 5 di Rinaldi Racing, José Fernández Cautela, Alvise Rodella e Mikkelgaard Petersen, che vincono la gara di Spa-Francorchamps. E ad ecco ancora l'entusiasmo da parte del team Rinaldi Racing, che va a vincere questa gara molto molto importante. Intervista a Cautela, che parla anche lui di come sia stata una gara pazza, non sa quante safety car ci siano state, ed era un pericolo anche per loro per tutto il tempo, perché comunque era molto difficile gestire questa situazione. Ma ringrazia quelli che sono i suoi compagni di squadra, che hanno fatto un lavoro straordinario, così come la squadra ai box, che hanno avuto una grande strategia e quindi non può che ringraziare anche la sua famiglia. Cerimonia appunto del podio con la Rinaldi che precede la CLX Motorsport e la RSGP numero 85 con la classifica del campionato, che tra l'altro viene anche modificata dopo la penalità della RSGP numero 85. E poi viene squalificata addirittura la numero 5 durante i controlli tecnici post gara, e quindi una classifica che viene ribaltata con la vittoria della numero 17 di CLX Motorsport. E questo ovviamente comporta che nella classifica CLX sale davanti al campionato al posto di Rinaldi. Ma adesso l'ultima vittoria, quella di classe LMGT3, con GR Racing che vince con la Ferrari di Anafin, Janssen e Wainwright, una vittoria molto molto importante per loro, che sono riusciti a vincere una gara chiaramente anche loro dicono molto pazza, condizionata molto dalle strategie. Vincono davanti alla Proton Competition numero 77 e alla numero 62, la Qatar by Aero Leagues, la Mercedes, che però per quanto riguarda la classifica del campionato, la Proton resta davanti con 53 punti, davanti alla TF con 52 e poi segue a 47 punti la Qatar by Aerolinx. E questo era l'ultimo appuntamento dell'European Le Mans Series da Spa-Francorchamps, l'ultima vittoria.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: troviamo ai Gatti de Montfalcon. De Montfalcon, è giusta la mia pronuncia, perché essendo di Milano,
1: perché Istriaco sarebbe Montfalcon.
2: E noi siamo istriani, perciò abbiamo scritto Montfalcon in istriano.
1: No,
2: con la N in più.
0: Cioè, però era buona la prima, dai, buona la prima. Allora, ci troviamo in questa oasi, è meraviglioso, c'è un silenzio meraviglioso. E io noto, veramente, poi lo vedrete poi dalle immagini, tutti i gatti belli tranquilli, pacifici, ed è la cosa più bella, veramente la cosa più bella. Io do prima lo spazio alle donne, giustamente, ma parto con la presidentessa, o presidente, insomma. Mi metto qua di fianco, mi metto qua di fianco. Allora, come nasce questa realtà?
1: Allora, l'associazione Gatti de Montfalcon nasce formalmente nel 2010, ma i volontari erano operativi già da una decina d'anni prima. Nasce formalmente proprio per poter attuare le disposizioni previste dalla legge 281, legge nazionale, e legge regionale 3990, e all'epoca, appunto, 2010, erano state integrate dalle linee guida del dottor Quassin della regione del Friuli Venezia Giulia. Dunque, abbiamo deciso di lavorare assieme per il benessere degli animali più sfortunati, i gatti randagi. E ci occupiamo un po' di tutto. Sono orgogliosa di dire che il nostro lavoro, fra virgolette, è un duplice lavoro, è un lavoro sociale non solo a favore degli animali, ma anche a favore dell'uomo, perché ogni gatto ha alle spalle la sua storia, una famiglia o un suo, diciamo, trascorso che può essere più o meno...

0: piacevole, soprattutto brutta.
1: Ma quanti gatti ci sono qui?
0: Qui ci sono più di una settantina di gatti, poi noi come associazione seguiamo anche tutte le colonie esterne che sono in città e quindi in totale abbiamo più di 400 gatti da seguire, quindi un bel numero.
2: Su 400 gatti 399 sono sterilizzati, tutti maschi e femmine, perché siamo per combattere il randagismo e tutto quel discorso là. Riusciamo a darli in adozione e siccome c'è un ricambio continuo non ci annoiamo mai.
0: Effettivamente il 90% è donato, dopo grazie all'amministrazione comunale che dà la possibilità alle associazioni ogni anno di presentare un progetto a tutela ambientale, noi ogni anno cerchiamo di chiedere un qualcosa di diverso.
1: Ma conoscete i nomi di tutti? Tu sì, davvero? Aspetta. Tutti i gatti, conosci tutti?
3: La maggior parte sì, la maggior parte anche perché io sono qua da ormai 7 anni e quelli che vedo li do un nome, per gli altri anche restano così.
1: E loro lo percepiscono?
3: Poi, sì, di solito sì, poi appunto la presidente li ricorda per il posto da dove vengono. Dunque un po', infatti chiunque viene chiede: Chiara, dove, come si chiama questo gatto? E allora sono sempre pronte.
0: Ecco, queste ragazze che vedete qui fanno parte
1: bellissime della... ragazze, devo dire,
0: sì, di una scuola, la scuola Giacic di Monfalcone, la terza media. È un progetto che ha fatto il loro professore, il professor Mario Longobardi, di avvicinare gli alunni al mondo degli animali, capire le loro esigenze, sentire insomma di quello che hanno bisogno. E questi ragazzi, una cosa bellissima che hanno fatto, hanno adottato un gatto a distanza, quindi loro per un anno hanno adottato Martino, che è un nostro storico
1: quello
0: gatto,
1: che ci è venuto a salutare all'inizio,
0: quello che è venuto all'inizio a salutarci, e hanno adottato Martino, e loro, i ragazzi di questa classe, mettono... Eccolo lì che gira, sì, lui è il padrone del territorio, e mettono un euro al mese a testa e quindi vengono qua, lo coccolano e controllano che stia bene, giocano con lui e insomma tutto questo. Quello che volevo anche sottolineare è che queste classi, essendo qui a Monfalcone una città multietnica, ci sono varie razze di persone. Queste ragazze sono senegalesi, poi ci sono rumene, bengalesi, quindi anche diciamo un motivo di integrazione di diverse culture, e quindi questo ci fa molto bellissimo. Piacere, e a noi ci danno una mano veramente grandiosa perché ci aiutano molto, sì. Una stanza doppia, come vedete, per noi volontari, e il mobile è stato costruito per i gatti, e al termine del turno, non sempre purtroppo, certe volte ci concediamo il lusso di bere un caffè qua. Ecco, in compagnia e scambiando
1: cat therapy praticamente.
0: Sì, proprio.
4: È vero.
0: Questa è la stanza amore. Delle degenze, anche questi sono Bimba. Tutti gatti da sterilizzare.
4: Ok.
0: E arrivano purtroppo, come diceva Paola, ogni anno troviamo gatti nelle colonie perché purtroppo ci sono ancora tanti gatti di privati non sterilizzati. Ecco perché noi, quando diamo in adozione un gatto, che sia sterilizzato o meno, ma quando è il momento giusto interveniamo, certo. E sterilizziamo a carico dell'associazione, anche se tante persone criticano perché dicono ma così non li responsabilizzi, invece no, a parte che sterilizziamo un rapporto, non dico di amicizia, ma di conoscenza reciproca, e nello stesso tempo in modo soft seguiamo il percorso del gatto dato in adozione.
5: Tu cosa stai aspettando? Il cibo? Eh? Anche tu? Vuoi la pappa? Non prendi la pappa. Forza, andiamo a mangiare la pappa!

0: Ecco, questa invece è la casa dei vecchietti, la casa di riposo.
1: Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
2: Guardate l'apertura. Sasso, collegamento, guardate, op, così si chiude da sola, ragazzi, qui non si scherza, guarda. Op, vieni mano, vieni, vieni, vieni. Sì, perché molto spesso si lascia la porta aperta.
3: No,
4: con le mani
3: perché
4: impegnate.
3: siamo
2: Con le mani impegnate, esatto. Quindi questa ha detto che è la casetta dei vecchietti.
3: Sì, l'altra settimana è morto il vecchietto di 18
2: No,
3: anni, che per
2: amore.
3: 18 anni è vissuto praticamente in colonia, ma
2: Patatino.
3: era sordo,
2: Ciao, amore.
3: quasi cieco, e lei ha 16.

0: Ok, adesso invece qui siamo all'interno della baita. All'interno della baita c'è un gattino che ha un problema di epilessia.
1: Sì, infatti questo gattino qua deve rimanere in un posto monitorato e prende una pastiglia al mattino e una pastiglia alla sera. Abbiamo la fortuna di avere una volontaria giovane, una ragazzina che frequenta la terza media, che quando riesce viene, lo accompagna fuori e il gatto è felice e contento. Il dramma è per quel gatto il rientro, non vuole rientrare dentro e adesso stiamo escogitando un sistema per farlo entrare perché temiamo che
0: E
1: magari la
0: certo,
1: sua agitazione provochi un
0: l'epilessia, non
1: attacco.
0: te
1: È un
0: preoccupare.
1: gatto
0: Andiamola a
1: bellissimo.
0: vedere. Ciao amore, ma quanto siamo belli! Ma quanto siamo belli! Ma che occhioni! Prima di chiudere il servizio, ci sono un paio di domande. La prima domanda è questa: ma tutti i giorni siete qui? Tutti i santi giorni?
2: Sì, esattamente, sempre, tutti i giorni, feste comprese, Natale, Pasqua, Capodanno, sempre
3: Certo.
2: perché i gatti hanno un'abitudine strana, cioè mangiano ogni giorno.
0: Un po' come noi, insomma. Oddio, io un po' meno, però insomma.
3: Pioggia, neve o grandine, siamo sempre qui, sempre qui e nelle
1: Qui
3: varie
1: e
3: colonie
1: nelle
3: di
1: colonie. E
2: questo è il
1: Monfalcone.
2: posto più bello.
1: È qui e
0: È
1: nelle
0: vero, è
1: colonie.
0: vero. Assessore, meraviglioso, questo posto è meraviglioso.
4: Certo, bisogna comunque ringraziare la signora Turella e il signor Libero, perché io lo chiamo Libero, e per tutto ciò che fanno, che hanno fatto e che faranno sicuramente. Noi come comune comunque abbiamo delle convenzioni con loro proprio perché non è solo questo, loro si occupano anche di tutte le colonie della città e quindi è un lavoro immane. Per fortuna hanno abbastanza volontari, vorremmo che molte più persone veramente si avvicinassero a questo tipo di volontariato, che sia per gli animali, che sia i cani, sia i gatti, non importa, però queste associazioni hanno bisogno e vivono coi volontari.
0: È vero, io mi rivolgo proprio ai giovani ragazzi, veramente, piuttosto che andare in giro a zonzo, diciamo a zonzo, ma venite qui, vi divertite, è veramente terapeutico, fate del bene sociale.

0: aumentiamo le adozioni, cioè insomma c'è veramente tanto tanto da fare, quindi è una cosa che serve a voi, ma serve moltissimo anche ai nostri amici a quattro zampe e anche a tutte queste persone meravigliose che ruotano intorno al loro mondo. Noi chiudiamo questo servizio, io vi do veramente un abbraccio forte forte forte forte perché siete meravigliosi, siete bravissimi, andate avanti così, mi raccomando, beato tra
1: Sicuro,
0: le donne, libero, libero, beato tra le donne.
1: sempre avanti e non si molla di un millimetro.
0: Mai, mai. Facciamo un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel, forza!
2: Ciao cani e
3: Ciao,
2: gatti,
3: ciao,
1: tanti saluti,
3: ciao,
1: ciao e
3: ciao,
1: arrivederci.
3: ciao,
1: Alla prossima, ciao.
0: Alla prossima.

Una delle tematiche più importanti che abbiamo in ambulatorio spesso ci arriva da disturbi dell'alimentazione. Il cliente chiede: il mio cane non mangia più, ha diminuito il cibo, oppure il mio cane mangia in eccesso rispetto a prima. Sono anche questi segni molto importanti che possono essere relativi ad alcune patologie. In taluni casi il non mangiare più può semplicemente significare non avere più voglia di mangiare quel tipo di alimento, può succedere, specialmente se al cane poi vengono fornite, come spesso accade, cioè non c'è nessuno, neanche io sono in grado, una volta che sono seduto a tavola, se il cane mi viene vicino, a non allungargli qualche cosa. E quindi ovviamente la differenza tra questi cibi e poi la crocchetta può spingere il cane a richiedere altro tipo di cibo rispetto alla crocchetta. Quindi può essere un significato dato da quello, ma altresì potrebbe invece essere un problema relativo all'apparato gastroenterico con suboocclusioni, quindi non particolari, quindi non c'è una grande sintomatologia, non c'è un blocco intestinale, ma c'è comunque un non corretto passaggio degli alimenti. Questo può dare un problema di ipoalimentazione, oppure ipertermia, quindi febbre, quindi tutte situazioni che vanno assolutamente indagate. Per quel che riguarda invece il mangia molto di più, e qua andiamo nella versante della bulimia. E questi disturbi possono essere legati a patologie, per esempio, come il diabete, quindi metaboliche, anche post-sterilizzazione. Spesso ci capita di vedere questa situazione nel momento in cui non abbiamo, o abbiamo interrotto un ciclo ormonale, alcuni cani hanno la tendenza a andare in sovrappeso. Una cosa che poi vedo anche molto, nelle città, soprattutto nelle metropoli, è proprio un ipomovimento dei cani, quindi tendono ad ingrassare, a mangiare di più, a ingrassare e a fare poco movimento, cosa che invece deve essere evitata. Cioè il movimento e l'attività muscolare del cane è fondamentale per un corretto equilibrio. La salute intestinale, comunque, quindi tutti questi segni dell'alimentazione, è fondamentale per la salute dell'animale stesso. Nell'intestino produciamo anticorpi, produciamo la vita. E quindi va assolutamente indagata. Lei è Lupe, la mia Jack Russell, non ha particolari disturbi, ma come potete vedere, lei è una nuotatrice impressionante, nuota tutta l'estate, ore e ore durante il giorno. Durante la fase invernale, dove non può nuotare, vedete che ha comunque un aspetto, se voi la guardate, un pochettino più grosso qua, un pochettino più piccolo qua, quindi è tendenzialmente un po' oversize. Si rimette perfettamente in forma durante il periodo estivo, ma nel periodo invernale, dove ha meno movimento, tende ad avere l'accumulo, diciamo, di grassi. E quindi quello che io eseguo è alimentare meno il mio cane in questa fase qua, perché non ha tutta quella necessità. Grazie, vi saluto, Lupe vi saluta, sono Emilio Feltri, veterinario di Cazzampa, esperto in medicina del dolore e anestesiologia.

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, una... io sono Ale.
0: Da sempre.
1: Da sempre.
0: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
1: Randagi.
0: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
2: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.

0: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.
1: Eccola qua, eccola qua, eccola qua, vedi, eccola. Ci troviamo in Sardegna, in mezzo al mare, con Cima Foundation, la mia primissima esperienza e indimenticabile per questa ricerca dei cetacei. Dove siamo esattamente, Paola?
2: Allora, siamo nelle acque soprastanti il canyon di Caprera. Dico canyon perché qui il fondale tocca 1000 metri, ma non è tanto la profondità quanto la sua conformazione, ovvero va proprio a formare come se fosse la valle di un fiume, un canyon vero e proprio. E questo permette un giro di correnti tale che le acque in questa zona siano molto ricche di nutrimento e quindi si sviluppa una catena trofica tale da permettere la presenza di grossissimi predatori quali sono le balenottere comuni.
3: Spettacolo! Spettacolo, guarda l'orma!
2: Guarda l'arco rainbow!
3: Guarda, guarda che bella!
4: Che storia che è quell'onda!
3: L'orma della balena!

0: cosa abbiamo trovato fino adesso?
1: Che adesso abbiamo appunto iniziato la giornata con un bel avvistamento di un gruppo di sanele striate, che è la specie di delfino in assoluto più diffusa nel Mediterraneo. E ora è da un po' che siamo su un gruppetto di due balenottere comuni.

0: Luca Ferraris, il vicepresidente Cima Foundation, qui stai praticamente timonando.
1: Sì, giusto? Stiamo qua timonando di fronte a Sardegna, di fronte a Costa Smeralda, e abbiamo già incontrato numerose balenottere che abbiamo potuto vedere nel loro habitat naturale.
0: Tra l'altro erano anche abbastanza vicino, però spendiamo due parole dicendo: ragazzi, mi raccomando,

0: sono sempre degli animali.
1: Sì, sono sempre animali che bisogna rispettare, bisogna sapere come approcciarvi, non bisogna tagliarli la strada, quando si avvistano bisogna sempre mantenere una distanza di sicurezza, esatto. E se possibile comunque avvicinarsi da dietro in modo tale che loro possano avere sempre eventuali vie di fuga. Sono animali che hanno bisogno dei loro spazi.
0: È vero. In questo momento, come diceva giustamente lui, siamo in Costa Smeralda, ma c'è un progetto veramente molto molto importante che arriva al di là della nostra Italia.
1: Sì, è un progetto che noi abbiamo soprannominato Cetasmus, cioè l'Erasmus dei cetacei, che significa uno scambio di ricercatori da tutto il mondo che vengono nel nostro mare, qua in Costa Smeralda e soprattutto nel Mar Ligure, per studiare i cetacei. Perché vengono da tutto il mondo? Perché il nostro mare è una specie di laboratorio, è una specie di oceano in miniatura, dove uno può trovare tutte le 8 specie e poi in qualche modo studiarle e osservarle.

0: voi siete proprio nella zona Ligure, e quindi la Civa Foundation è lì.
1: Esatto, noi siamo proprio nel cuore del santuario Pelagos, e appunto da Savona usciamo con i traghetti Corsica Sabina Ferris, con il whale watching, con delle imbarcazioni apposite, usciamo per osservare e monitorare questi animali, perché è tutta un'osservazione, tutta una raccolta dati molto difficoltosa, molto accurata, che viene fatta a mano, viene fatta a vista, per capire un po' come questi animali si comportano e quali sono le aree dove loro si riproducono, quelle da proteggere maggiormente.
0: Quest'anno poi è stato anche un anno molto importante per voi, perché vi ha visto andare proprio in Africa.
1: Sì, per la prima volta è venuto da noi grazie a una borsa di studio finanziata da Francesco De Pero della residenza Capriccioli a Costa Smeralda, un ricercatore dalla Tanzania, proprio per studiare come monitorare i cetacei in modo tale da ricevere tutto il know-how necessario per ritornare nel proprio paese e anche lì mettere su un gruppo di ricerca che si occupi di questi animali, di questi magnifici mammiferi.
0: Quindi il prossimo step è noi andare di là?
1: Se questo ricercatore riuscirà a seminare questo tipo di ricerca iniziale, poi anche noi scenderemo giù in Tanzania per aiutarlo a ingrandire e a fare rete, così come abbiamo fatto rete qua in Italia.
0: Unione fa la forza, uniamo le zampe e uniamo le pinne. Va ciao bene. Ragazzi, alla prossima puntata.
1: Arrivederci, grazie.

0: Per Wild Planet oggi faremo un'escursione meravigliosa. Ci troviamo a bordo della motonave Arcobaleno nella laguna di Caorle per andare a scoprire quello che la fauna e la flora di questo territorio ci regala.
1: La laguna di Caorle è un angolo sospeso nel tempo, un luogo dove l'acqua incontra la terra in un abbraccio silenzioso modellato dal vento, dalla marea e dall'uomo. Situata tra la foce del fiume Livenza e il mare Adriatico, è un ecosistema unico, abitato da centinaia di specie di uccelli, aironi, fenicotteri e poi canneti, pesci, barcheremi. Un paradiso per ornitologi e fotografi naturalisti, ma anche un esempio raro di equilibrio tra natura e presenza umana. Qui l'uomo ha imparato a convivere con l'ambiente, costruendo i casoni, abitazioni in legno e canna palustre usate dai pescatori per ripararsi durante le battute di pesca. Oggi sono il simbolo della laguna e custodi di una cultura che resiste nel tempo.
2: Sono Andrea Tasinato della Ticinese e anch'io guardo Cani e Gatti TV Channel.

0: Siamo pronti? Siamo pronti? Grazie, ma anche per cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo, le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
0: Musica maestro!
1: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
2: La scelta Io sono cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io sono un cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
1: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

0: grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.

0: L'intervento di Maurizio Landini al congresso WIL, dove è stata presentata la nuova piattaforma unitaria tra CGIL e le altre sigle sindacali. Chi è stato assunto dopo il 1 luglio è stato iscritto automaticamente a un fondo pensione, ma anche chi ha già un contratto può spostare il proprio TFR. Nuovi terremoti sconvolgono l'Italia, ma secondo un rapporto ActionAid, a 10 anni dal disastro di Amatrice, sono ancora ferme 2 opere su 3. A Roma continuano le proteste dei fattorini, ancora senza tutele, sia contro il clima sempre più impietoso che contro la precarietà.
1: La piattaforma unitaria presentata da CGIL, CISL e UIL alle associazioni datoriali è stata al centro dell'intervento del segretario generale della CGIL Maurizio Landini al 19° Congresso Nazionale

0: della UIL. Nel suo intervento, Landini ha anche denunciato le profonde disuguaglianze del sistema fiscale.
1: Io credo che qui ci sia un punto di fondo, non più accettabile, perché noi siamo in un'Europa e in un'Italia in cui la tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati è quasi il doppio di quella che invece viene fatta sulla rendita finanziaria, sulla rendita immobiliare e sui profitti. Io vi faccio un esempio banale. Io trovo che non sia più accettabile che io, lavoratore dipendente, sulla mia busta paga arrivo a pagare anche il 43, 44, 45% e il mio datore di lavoro, sui profitti che gli faccio fare io col mio lavoro, paga il 24%, cioè lui paga la metà di tassazione sui profitti che gli faccio fare io e sul mio stipendio pago il doppio delle tasse. Le mie tasse servono a dare anche i servizi a quelli che non le pagano, che le vadono o ne pagano meno.
0: La piattaforma consente di portare avanti battaglie diverse con più forza, come la restituzione del drenaggio fiscale.
1: Un lavoratore che prende 35.000 euro, se non si introduce un meccanismo di rivalutazione delle detrazioni e degli scaglioni, anche nel 2026 pagherà 1.500 euro di tasse in più che non dovrebbe pagare.

0: Il progetto è stato fatto grazie anche al contributo della Filiera Emilia Romagna, perché ci siamo resi conti che sul territorio appunto del circondario molese tanti lavoratori edili non conoscono le prestazioni a cui hanno diritto. Sono prestazioni che fanno parte, sono all'interno degli enti bilaterali della categoria, ente bilaterale quindi che c'è una parte padronale e una parte sindacale. Nonostante questo, ovviamente lato aziendale non ricevono alcuna informazione al momento per esempio dell'assunzione, e quindi sta tutto quanto a noi cercare di raggiungerle sia girando il territorio che con le telefonate maniera capillare, perché altrimenti loro non arrivano a conoscere tutte le prestazioni a cui hanno diritto. Da quando è partito il progetto abbiamo raggiunto circa 900 lavoratori per telefono, e ovviamente questo poi ha generato una serie di appuntamenti e di iscrizioni, di pratiche, che si va su dei numeri veramente importanti.
1: Portare il sindacato direttamente nei luoghi di lavoro è la cosa più importante, perché le persone che hanno le situazioni più problematiche tendenzialmente non vengono qua. Quindi se tu li riesci ad andare a prendere direttamente dove lavorano, la metà del lavoro l'hai fatto. E magari loro lì in cantiere si sentono più tranquilli, e se magari addirittura non c'è il capo cantiere è ancora più familiare la cosa, no? Il rapporto che hai con loro.
2: Ho scoperto la cassa edile tramite Filia, tramite Andrea, che sono andato lì e mi sono scritto e mi ha spiegato le cose.
3: Conoscevo già certe prestazioni della cassa edile, però adesso le cose sono, mi sembra che sono cambiate molto meglio. Non sapevo che c'erano tante cose per i figli, anche sull'università, un aiuto per le scuole, la sanità e tante altre che ancora proviamo a sapere.
4: Per me conta molto, perché è un mondo che nessuno è veramente a conoscenza, è in continua evoluzione, in continuo sviluppo, e avere la fortuna di avere un referente che ti aggiorna ciclicamente quando ci sono le novità ti aiuta tantissimo.
5: Ho preso un appuntamento, sono venuto qua, ho parlato con Ahmed, mi ha spiegato tutte le cose che sono in corso. Mi è arrivata anche una lettera tramite la posta a casa che c'è che mi spiegano tutti i bonus che ci sono in corso, tipo bonus scuola e bonus di affitto.
6: Lo sportello immigrati io lo faccio perché ci sono delle cose proprio per gli immigrati, come il rinnovo, permesso di soggiorno, la richiesta carta di soggiorno, ricongiungimenti familiari, ma anche lo stesso lì io riesco anche a farli parlare per i diritti del lavoro.
7: Per me è molto importante, c'è una persona che spiega per me, perché è con lui che posso fidarmi.
6: La lingua è come un mare, se uno non riesce e non lo sa nuotare, si annega. Questi lavoratori, la mancanza della lingua è un problema di più. Quando loro scoprono che c'è una persona che parla la sua lingua e che la ascolta, e lì per lui almeno una finestra è aperta. E sono questi ragazzi, quando mi chiamano al telefono, mi chiamano zio Ahmed, cioè sono giovani, allora loro mi chiamano zio Ahmed, e questa è una cosa che ti fa capire che queste persone hanno bisogno di qualcuno che le dà una mano, e noi siamo qui per quello.
8: Dal 1 luglio, per chi inizia un nuovo lavoro dipendente nel settore privato, l'ingresso nella previdenza complementare

è diventato automatico. Il lavoratore viene iscritto al fondo pensione previsto dal contratto collettivo e il TFR confluisce nella sua posizione individuale. L'adesione però è possibile anche per chi è già occupato e non ha ancora scelto un fondo. E i vantaggi economici

0: 26 anni di contribuzione, un lavoratore che aderisce a un fondo pensione negoziale può arrivare al pensionamento con 106.293 euro contro i 77.422 euro di chi lascia il TFR in azienda, quasi 29.000 euro in più. A pesare sono i 10.285 euro di contributi datoriali, ma anche i rendimenti, pari nella simulazione a 35.605 euro contro i 16.606 della rivalutazione del TFR. Infine, la previdenza complementare beneficia di una tassazione agevolata dal 9 al 15% in base agli anni di adesione. La contrattazione ha quindi permesso di legare un pezzo di salario a numerosi vantaggi e di creare così una base più solida per le pensioni dei lavoratori.
1: Il 1950. Dopo le scissioni che dal 1948 avevano diviso la CGIL e dato vita a CISL e UIL, il movimento dei lavoratori si trova a operare in un contesto politico ed economico profondamente mutato. L'Italia è ormai pienamente inserita nel clima della guerra fredda e il modello di sviluppo che prende forma nel paese si fonda su un'economia aperta ai mercati internazionali, su politiche di bilancio rigorose e su costi del lavoro molto contenuti. All'inizio degli anni 50, la ricostruzione industriale procede rapidamente, sostenuta anche dagli aiuti del piano Marshall e dalla domanda internazionale. La produzione cresce e la produttività aumenta, ma questi progressi non si traducono subito in un miglioramento delle condizioni dei lavoratori. La disoccupazione è elevata e i salari rimangono bassi. Solo nella seconda metà del decennio l'occupazione comincia ad aumentare, accompagnata da una forte migrazione interna verso i grandi poli industriali del nord. In questo scenario anche le relazioni industriali iniziano lentamente a cambiare. I contratti nazionali di categoria diventano il punto di riferimento della disciplina del lavoro, mentre si sviluppa progressivamente un secondo livello di negoziazione nelle imprese. Sul finire degli anni 50, la contrattazione aziendale viene riconosciuta e inserita in un sistema articolato. Ai contratti nazionali spetta fissare le regole generali, mentre, nelle aziende, si negoziano materie specifiche legate all'organizzazione del lavoro e alla produttività. Per la CGIL, questi anni sono segnati da una condizione di forte difficoltà. L'organizzazione è isolata sul piano politico e spesso esclusa dai tavoli contrattuali. La strategia della Confederazione, guidata da Giuseppe Di Vittorio, resta inizialmente centrata su grandi mobilitazioni generali e sulla battaglia contro la disoccupazione, come dimostra il piano del lavoro presentato nel 1950. Quel progetto proponeva un vasto programma di investimenti pubblici, nazionalizzazione dell'energia elettrica, interventi nel mezzogiorno e un grande piano di edilizia popolare. Il piano non fu accolto dal governo, ma rappresentò il primo tentativo di indicare una prospettiva complessiva di sviluppo economico e occupazione. La svolta per la CGIL maturò nella seconda metà del decennio. La sconfitta della FIOM alle elezioni delle commissioni interne alla Fiat nel 1955 mostrò il distacco tra la linea confederale e i cambiamenti in atto nelle fabbriche. Nei congressi successivi l'organizzazione avviò una profonda riflessione e iniziò a rivedere la propria strategia, riconoscendo il ruolo della contrattazione articolata e riportando la fabbrica al centro dell'azione sindacale.

0: La Corte Costituzionale riconosce il diritto alla pensione di reversibilità per il partner superstite di coppie omosessuali sposate all'estero, in caso il decesso sia avvenuto prima della legge sulle unioni civili del 2016. Con la sentenza 91, pubblicata il 28 maggio, la Consulta rimuove una disparità di trattamento rispetto alle coppie eterosessuali. Chi non aveva presentato domanda o aveva ricevuto un diniego può ora chiedere il riconoscimento della prestazione, anche per il figlio riconosciuto dal partner deceduto. Resta esclusa la reversibilità per le coppie di fatto, priva di una formalizzazione dell'unione. Per CGIL, INCA e SPI, la decisione segna un passo avanti nella tutela previdenziale e nel superamento delle discriminazioni.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito il centro Italia, la ricostruzione pubblica resta ancora lontana dalla vita quotidiana delle comunità. Il dossier di ActionAid, 10 anni dopo, i dati raccontano, fotografa uno stallo pesante su 3.667 interventi programmati per oltre 4,85 miliardi di euro, due opere su tre non sono mai arrivate al cantiere. Il 66,3% resta bloccato nelle fasi preliminari, mentre solo il 33,6% ha raggiunto l'esecuzione o il completamento. Il ritardo attraversa tutte le regioni colpite. Nelle Marche le opere ferme prima dell'avvio sono 1.243, il 66,4%, in Umbria 378, pari al 69,2%, nel Lazio 365, il 69,7%, in Abruzzo 446, il 61,5%. Ma il dato più duro riguarda i 44 comuni epicentro del disastro, dove sono concentrati 1.544 interventi per circa 2,1 miliardi di euro. Proprio lì, dove la ricostruzione serve di più, 7 cantieri su 10 non sono mai partiti. Ad Amatrice risultano bloccati 136 progetti su 172, ad Accumoli 64 su 86. Il problema non è solo tecnico. Una scuola non ricostruita può spingere una famiglia ad andare via. Un municipio chiuso indebolisce i servizi di prossimità. Un presidio sanitario assente rende più fragile la permanenza di anziani e persone con bisogni di cura. Sui 767 interventi destinati a servizi essenziali, tra scuole, palestre, università, municipi e strutture sanitarie, soltanto 235 hanno visto l'apertura del cantiere. Le opere collaudate e restituite alle comunità sono appena 77, il 10%. Per ActionAid, la ricostruzione ha bisogno anche di trasparenza. I dati restano dispersi, frammentari, non sempre aggiornati o completi. A 10 anni dal terremoto manca ancora uno strumento unico, accessibile e comprensibile, capace di far seguire ai cittadini l'avanzamento delle opere, individuare ritardi e verificare se gli interventi rispondano davvero ai bisogni dei territori. Senza servizi, luoghi pubblici e informazioni chiare, la ricostruzione rimane una promessa non mantenuta.

0: hot to deliver, troppo caldo per consegnare, è lo slogan che accompagna le proteste dei rider romani, colpiti sia dalle temperature sempre più insostenibili delle strade, sia dalle ordinanze che tutelano la salute, ma non il reddito.
1: Questi lavoratori, tuttavia, sono messi in una situazione di scelta: o scegliere di andare in strada rischiando la propria vita e rischiando chiaramente di esporsi a temperature molto elevate, oppure restare a casa e rinunciare al proprio salario, in quanto questi lavoratori non sono riconosciuti come dei lavoratori dipendenti, ma sono anzi dei lavoratori autonomi, e quindi l'inquadramento lavorativo e contrattuale di questi lavoratori incide enormemente anche sulla loro possibilità di poter avere un salario oppure no.
0: Temi che vanno a scontrarsi con la realtà ancora fragile dei rider.
1: Queste persone, insomma, hanno una vita lavorativa totalmente regolata dalle dinamiche algoritmiche, quindi i flussi di lavoro influiscono sul loro salario e molto spesso questi lavoratori rischiano di stare in giro per 10 ore per guadagnare 10 euro fondamentalmente. E noi come Unite CGIL stiamo chiedendo di conseguenza un aumento delle paghe sotto questo punto di vista. Dall'altro lato crediamo sia molto importante che la città si attivi per creare dei punti di isolamento climatico dove queste persone possono riposarsi, fare comunità tra di loro, banalmente poter accedere a dei sali minerali, a delle borracce e in generale anche per essere un po' più sicuri, avere dei focolai, insomma, dove poter andare, anche in virtù del fatto che comunque sono tutte persone che hanno un background migratorio e molto spesso subiscono vessazioni da parte dei clienti durante i turni di lavoro.

0: Abbiamo creato questa applicazione, l'abbiamo voluta chiamare Occhio al Contratto, per poter consentire a ciascun lavoratore e a ciascuna lavoratrice di poter verificare che tipo di contratto hanno e soprattutto se hanno un contratto pirata. In una zona come la nostra, dove è molto diffuso il fenomeno del dumping contrattuale, oltre che quello del lavoro povero e del lavoro sfruttato. Quindi ogni lavoratore, prendendo semplicemente il suo Unilab o la sua busta paga e inserendo il codice nel nostro sito, può verificare se ha un contratto pirata e mettersi eventualmente immediatamente in contatto con noi per affrontare e per ricevere assistenza. Abbiamo fatto un'analisi e una ricerca tra tutte le assunzioni che ogni anno si verificano in provincia e quindi abbiamo iniziato a lavorare a un report sul dumping contrattuale in provincia di Ragusa e abbiamo riscontrato che in molte assunzioni non viene dichiarato il contratto oppure il contratto è pirata e questo succede per un contratto su quattro. Ovviamente poi abbiamo notato che è maggiormente diffusa questa applicazione nel settore del commercio e dei servizi, impatta maggiormente sulle donne e sui giovani rispetto, diciamo, alla conformazione che ha il nostro mercato del lavoro in provincia di Ragusa. Ci siamo resi conto che serviva comunque uno strumento anche per poter raggiungere più facilmente queste migliaia di lavoratori e di lavoratrici. E da lì quindi abbiamo iniziato a lavorare e capire che c'era, diciamo, una giungla di codici, codici INPS, codici del Ministero, codici CNEL. Rispetto a questo abbiamo creato una base di dati, una trascodifica di dati completa e da lì abbiamo realizzato appunto questo, che è un semplice motore di ricerca, un applicativo, comunque una pagina raggiungibile dallo smartphone, dal sito in tutta Italia. Quindi accessibile a tutti, libera e gratuita, dove ciascuno può autonomamente a casa, dal proprio divano anche o sul posto di lavoro, verificare che contratto ha e soprattutto se è vittima di un contratto pirata. Abbiamo avuto un caso di un supermercato della grande distribuzione dove lì abbiamo riscontrato la presenza di 15 lavoratori che pur lavorando in una grande catena hanno scoperto di vedersi applicato il contratto pirata proprio grazie alla nostra applicazione.
1: Abbiamo capito che avevamo un contratto pirata, dove grazie alla CGIL abbiamo poi ottenuto il contratto collettivo nazionale commercio sottoscritto dalla Filcams, dove abbiamo ottenuto tutti i diritti che prevede il contratto.
0: Abbiamo avuto subito un positivo riscontro quando abbiamo pubblicato la nostra applicazione sul sito, abbiamo visto che ci sono stati accessi da tutte le parti d'Italia, quindi non solo dal nostro territorio che è più a sud d'Italia e soprattutto quello che abbiamo riscontrato è che molti giovani hanno utilizzato la nostra applicazione.
2: Cos'è il lavoro intramurario? Lavoro tra le mura di casa, lavoro di muratura, lavoro svolto da detenuti e internati in un istituto penitenziario, lavoro con una retribuzione in ritardo e quindi soggetta a mora. Il lavoro intramurario è quello svolto da detenuti e internati all'interno degli istituti penitenziari. Può riguardare attività necessarie al funzionamento del carcere, come cucina, pulizia e manutenzione, oppure lavori produttivi, industriali, artigianali e agricoli. Non è più considerato un'attività puramente afflittiva, ha una funzione rieducativa e di reinserimento sociale e garantisce tutele previdenziali e assicurative assimilate a quelle del lavoro libero.
3: A Charleroi, l'Inca CGIL si è ritrovata per ricordare i 70 anni della tragedia di Marcinelle e gli 80 anni dell'accordo italo-belga del 23 giugno 1946. Con quell'intesa, 50.000 italiani furono inviati nelle miniere belghe in cambio di forniture di carbone a un costo preferenziale, pagato con la fatica e a volte la vita dei lavoratori.
4: 70 anni di Marcinelle. Abbiamo avuto l'onore di presidiare una iniziativa importante. L'Inca ha consegnato l'opera di Antonio Nocera restaurata. Abbiamo avuto anche l'occasione di presentare un nostro nuovo volume, Marcinelle 1956-2026, Memoria, diritti, tutela, un'occasione per parlare di questa strage che ha visto morire 262 minatori, di cui 136 italiani, con l'obiettivo non solo di ricordare, ma anche di prevenire.
3: Chi ha lavorato nelle miniere porta ancora vivo il ricordo della fatica e dei sacrifici fatti. e ci aiuta a ricordare come anche la nostra storia del lavoro sia stata costellata di partenze e speranze.
5: Abbiamo lavorato, dato sudore, sangue e la vita anche. Abbiamo fatto il benessere del paese ospitante e abbiamo anche collaborato anche per l'Italia. La fratellanza che c'era, non c'era distinzione di che paesi erano. Eravamo uniti perché il pericolo ci univa tutti. Non vi era il marocchino, algerino, italiano, tante razze e così via. Ma essi erano nelle stesse condizioni che noi. Cercavano il lavoro, la dignità per le loro famiglie.
2: Le sfide del mondo del lavoro stanno cambiando, ma ribadire l'importanza del passato permette di migliorare il futuro. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
6: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia.

0: Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.
1: Questa sorta di rottamazione della civiltà contadina, per cui nel decennio 60, 70, anche 80, noi buttavamo tutto quello che era il passato per cercare di portare nei paesi i segni della città, della cultura urbana, questo delirio di portare la plastica, no? Di portare l'asfalto ovunque, si è placato e oggi anche le persone, diciamo così, più semplici, i contadini, gli impiegati, per esempio, tirano fuori le pietre, no? Queste case erano tutte fatte in pietre, sono state intonacate negli anni 60-70 per prendere una patina cittadina. Ecco, il nostro lavoro della comunità provvisoria, diciamo di intellettuali, è quello di diffondere l'idea che questi posti sono belli, e quando un posto è bello ed amato è anche un posto preservato, e quindi diventa anche economicamente diciamo appetibile. Per esempio Cairano, per farvi un esempio, è un posto antisismico naturalmente, qui le case non cadono.

Sul fianco meridionale di un colle che domina la valle del fiume Ofanto, da un lato, e quella del torrente Orato, dall'altro, sorge Cairano, un piccolo paese irpino che, per l'altitudine e l'isolamento, gode di un'aria saluberrima, temperata d'estate, ma rigida d'inverno.

La cappelletta dedicata al santo patrono di Cairano, San Leone Magno, chiude da un lato la piazzetta delimitata dal belvedere, dal palazzo Mazzeo e dai ruderi del vecchio borgo. L'edificio religioso è del 1754 e si caratterizza per una assai semplice facciata. Di fronte si staglia il monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale,

Passeggiando nel centro storico di Cairano, ci si imbatte in strutture architettoniche ed artistiche tipiche del borgo medievale, quali portali in pietra, stradine, vicoletti, scalinate e palazzine risalenti al XVIII-XIX secolo. Tra gli edifici signorili va senz'altro ricordato il Palazzo Mazzeo. Il paese è ormai spopolato, i residenti si sono ridotti a poche centinaia. In poco più di un secolo, la popolazione già dimezzatasi dalla fine del secolo scorso, si è nuovamente dimezzata. Un quarto della popolazione è emigrata. Dispiace davvero che siano rimaste solo poche centinaia di persone a godere della bellezza della natura e dell'ambiente circostante. Cairano merita una visita da parte dei salutisti, di chi ami ossigenarsi facendo escursioni nei suoi boschi, di chi pratichi la pesca nel fiume Ofanto, o i voli in deltaplano con partenza dall'area Castello.

Su in alto, Conza Vecchia, abbandonata dopo il rovinoso terremoto del 23 novembre del 1980. E Conza Nuova, costruita a valle in località Piano delle Briglie, nei pressi dell'Ofanto, non esauriscono l'anima di Conza, la cui antica bellezza e potenza viene sempre di più disvelata dal parco archeologico Antica Comsa.

I numerosissimi frammenti epigrafici disseminati nel parco, utilizzati in passato come materiale da costruzione o murati disordinatamente in edifici pubblici e privati e in chiese, testimoniano la grandezza, la ricchezza e l'importanza rivestita in passato da Komsa. Elemento fisico di separazione tra il nuovo ed il vecchio è il laghetto artificiale che occupa la valle e che è diventato un ambiente florofaunistico interessantissimo, tanto da essere utilizzato quale area di sosta da uccelli migratori e per questo tutelato dal WWF.

I Conzani sono molto legati alla loro terra, alle loro tradizioni agricole, pastorali, popolari e religiose, che strenuamente cercano di perseverare e tramandare.

Pesco Pagano è un comune di 2045 abitanti della provincia di Potenza. Ha un'estensione territoriale di 69 km quadrati e presenta un territorio quasi totalmente montuoso.

Pesco Pagano è il paese della Basilicata situato più ad ovest ed è anche uno dei pochi che confina con due province, Avellino e Salerno.

è attraversato dalla via Appia Nuova, antica strada consolare che collega Roma a Brindisi e che nel centro abitato assume la denominazione di Via Nazionale. Pesco Pagano è immerso quasi totalmente nei boschi dell'Appennino Lucano, a picco su una rupe che domina tutta la valle dell'Ofanto, e dal suo castello si può godere di uno straordinario belvedere, con una vista che spazia per oltre 25 chilometri nella valle sottostante.

Qui visitiamo una tipica abitazione di questo splendido paesino che fu meta molto rinomata di villeggiatura della ricca nobiltà napoletana fino al secolo scorso. Le sue origini sono molto antiche. I primi segni di agglomerati umani si collocano intorno alle antichissime lauree di questo territorio.

vicino alle acque dei fiumi e dei ruscelli. Queste zone furono per molto tempo tormentate dalle guerre sannitiche,

le spedizioni di Pirro e dalla guerra di Roma contro Annibale, che aveva trovato a Conza un importante punto d'appoggio. Il territorio, nel 555 d.C., fu occupato dai Goti e poi dai Longobardi, e tra il IX e X secolo fu più volte attaccato dai Saraceni. A causa loro, gli abitanti di Conza e dei casali vicini si rifugiarono sulla rocca più alta. Intorno alla torre dell'orologio del 1560 sono state rinvenute statue della Sibilla Cumana e di Giano Bifronte. Il paese si chiamò Petra Macigno Pagana per la persistenza di un culto pagano documentato archeologicamente da idoli e iscrizioni dedicate al dio Silvano. Nell'867 i Saraceni costruirono un fortilizio. Nell'età normanno-sveva appartenne alla contea di Balvano. Nel 1278 il feudo fu dato da Carlo I d'Angiò a Roinaldo de Pancellis Gallico e nel 1331 passò a Filippo Stendardo. Successivamente fu donato alla regina Sancia d'Aragona, che a sua volta lo vendette a Mattia Gesualdo. Nel 1697 fu acquistato dai marchesi d'Andrea, che lo mantennero fino alla soppressione della feudalità.

Quasi ci dispiace concludere questo breve itinerario attraverso Cairano, Conza e Pescopagano, tre piccoli paesi che si affacciano sulla valle dell'Ofanto.

Sicuramente, come è successo negli ultimi anni, i fondi per la sanità ci saranno, a dirlo il ministro della Salute Orazio Schillaci, interpellato dai giornalisti in merito alla prossima legge di bilancio, a margine di una raccolta straordinaria di sangue in Piazza Mastai a Roma. Le priorità indicate dal ministro sono soprattutto due: personale e prevenzione. Vogliamo assumere più medici e professionisti e pagare meglio gli operatori sanitari, ha spiegato Schillaci, annunciando anche un possibile intervento sulle indennità, sulla tassazione dello straordinario e sul trattamento delle diverse professioni sanitarie. Al centro anche la prevenzione, che per il ministro non è una spesa ma un investimento. Infine, sulle case di comunità, Schillaci guarda a lungo periodo. Se ci rivediamo fra 2 anni o fra 5 anni, vedrete che funzioneranno, ha chiosato. È scontro sul nuovo nomenclatore tariffario della specialistica ambulatoriale della protesica. A Roma, l'Unione Nazionale Ambulatori e Ospedalità Privata ha lanciato l'allarme sulle nuove tariffe, la cui entrata in vigore è prevista il 21 settembre, nel corso di una conferenza stampa organizzata a Montecitorio. Su 2.040 tariffe analizzate, 1.748, l'85,7%, sono inferiori persino al valore rivalutato secondo l'Istat, ha denunciato la presidente Maria Stella Giorlandino. Secondo l'associazione, tariffe non adeguate ai costi reali rischiano di ridurre l'offerta sanitaria e di trasferire milioni di pazienti sul sistema pubblico, aggravando ulteriormente le liste d'attesa. UAP rivendica quindi il ruolo della sanità privata accreditata nella rete del Servizio Sanitario Nazionale. Nel 2024 ha garantito il 28% dei ricoveri, hanno fatto sapere. La richiesta è un confronto urgente con le istituzioni per correggere il decreto e introdurre tariffe basate sui costi reali e aggiornate periodicamente.

Sono circa 3 milioni gli italiani che convivono con la dermatite atopica, una malattia infiammatoria cronica della pelle che colpisce soprattutto i bambini ma anche gli adulti. Secondo APIAFCO, l'associazione Psoriasiaci Italiani Amici della Fondazione Corazza, la patologia interessa l'8,1% della popolazione adulta e il 16,5% di quella infantile. Prurito intenso, pelle secca e riacutizzazioni possono compromettere il sonno, la vita sociale e il benessere psicologico. L'associazione denuncia però forti disparità regionali nell'accesso alle cure e sottolinea che la dermatite atopica nelle forme severe non è ancora inserita nei LEA. Mancano quindi percorsi assistenziali uniformi e un codice di esenzione specifico, con costi che spesso ricadono sulle famiglie. In occasione della Giornata Mondiale della Dermatite Atopica, che ricorre il 14 settembre, APIAFCO ha rilanciato la richiesta di maggiore attenzione istituzionale, organizzando anche il webinar dal titolo «Diamo voce alla tua pelle». Come cambia l'atto medico nell'epoca dell'intelligenza artificiale? A interrogarsi sul futuro della professione la Commissione Etica e Atto Medico dell'Ordine dei Medici di Roma, che ha elaborato un documento programmatico presentato alla Camera dei Deputati insieme al volume Etica e Atto Medico, Riflessioni e Proposte, curato da Francesca Gambetti. Al centro una distinzione: la prestazione sanitaria può essere condivisa all'interno di un'equipe, ma la deliberazione clinica, cioè il giudizio che mette insieme scienza, etica e storia del paziente, resta responsabilità esclusiva del medico. La tecnologia dunque come supporto, ma con una decisione finale che deve restare umana. Per il presidente dell'OMCEO Roma, Antonio Maggi, difendere l'autonomia e l'identità dell'atto medico significa anche preservare la relazione di fiducia con il cittadino. La salute del cuore non può aspettare, è il messaggio del video promosso da Cuore Nostro in occasione della Settimana Internazionale di Sensibilizzazione sulle patologie valvolari cardiache dal 14 al 20 settembre. L'obiettivo è informare sull'importanza della diagnosi precoce e richiamare l'attenzione delle istituzioni sulla necessità di programmi di screening strutturati. Affanno, stanchezza e una progressiva riduzione dell'autonomia possono sembrare disturbi legati all'età, ma nascondere una patologia delle valvole cardiache. In Italia le malattie cardiovascolari sono la prima causa di mortalità e la seconda di disabilità. Tra gli over 65 le patologie valvolari interessano oggi circa il 12,5% delle persone e un caso su tre non viene diagnosticato. Dunque prevenire, diagnosticare per tempo e garantire cure tempestive di qualità è la richiesta rivolta alle regioni. Mi sono sempre sentita un po' come il mare, ci sono momenti di tempesta e momenti di calma. È il racconto di Ottavia, una delle persone che convivono con la colangite biliare primitiva, rara malattia autoimmune del fegato che colpisce soprattutto le donne, in particolare tra i 45 e i 65 anni. In occasione della giornata mondiale dedicata alla patologia il 14 settembre, Gilead Science lancia in Italia All the Feelings with PBC, campagna di sensibilizzazione che utilizza testimonianze e arte per raccontare una malattia spesso invisibile. L'iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa a Milano. La campagna punta così a favorire una diagnosi più precoce e un dialogo più consapevole tra pazienti e medici, dando voce ai bisogni ed emozioni che spesso rimangono nascosti. È in Lazio a sperimentare un nuovo modello di assistenza di prossimità. Arriva il progetto Fisioterapista in Farmacia, promosso dall'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio insieme a Federpharma, Assofarma e all'Ordine dei Farmacisti di Roma. L'iniziativa, presentata nella capitale l'8 settembre in occasione della Giornata Mondiale della Fisioterapia, partirà formalmente a ottobre e coinvolgerà 30 farmacie del territorio. Abbiamo lavorato intensamente in questi due anni per costruire questa sperimentazione, ha fatto sapere la presidente dell'OFI Lazio, Anna Maria Servadio. L'obiettivo è portare il fisioterapista più vicino ai cittadini, offrendo valutazioni, orientamento e supporto per le necessità legate alla salute e alla riabilitazione.

Un progetto che punta dunque a rafforzare la prevenzione e l'accesso ai servizi, portando le competenze del fisioterapista direttamente nei luoghi più vicini alla comunità, ha concluso la presidente Servadio.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè...

Illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.

0: Info laboratoriobiochimica.it.
1: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: Resti umani rinvenuti durante uno scavo in Piazza Gagliardi a Montesano sulla Marcellana. La scoperta è avvenuta nel corso di uno scavo e ha immediatamente fermato i lavori. In Piazza Gagliardi, nel centro di Montesano sulla Marcellana, a pochi passi dalla sede municipale, sono stati rinvenuti resti umani a poca profondità. L'intervento era in corso da parte di Enel quando, durante le operazioni, è emersa la presenza delle ossa. Il ritrovamento ha fatto scattare la sospensione delle attività nell'area interessata e l'attivazione degli enti competenti. Sul posto è intervenuta la soprintendenza con un archeologo incaricato di svolgere una prima valutazione e di acquisire gli elementi necessari a comprendere la natura del rinvenimento. Secondo quanto riferito dal sindaco Giuseppe Rinaldi, dalle prime verifiche effettuate, i resti sembrerebbero appartenere a due persone. Si tratta tuttavia di una valutazione preliminare per stabilire con maggiore precisione l'epoca della sepoltura e ricostruire il contesto nel quale vennero deposti i corpi, saranno necessari ulteriori approfondimenti. Al momento non vi sono elementi sufficienti per stabilire a quando risalga la sepoltura. La profondità del rinvenimento e la posizione dei resti costituiscono alcuni degli aspetti che dovranno essere esaminati dagli specialisti, insieme agli eventuali elementi presenti nel terreno e nell'area circostante. Tra le ipotesi che potranno essere valutate nel prosieguo degli accertamenti vi è anche quella di una possibile sepoltura riferibile a periodi nei quali il territorio fu interessato da epidemie. È però soltanto una delle possibilità e non vi sono al momento elementi per collegare con certezza i resti a un evento epidemico.
1: Negli ultimi giorni a Sala Consilina si sta registrando una nuova ondata di truffe telefoniche. A lanciare l'allarme è stata l'amministrazione comunale che attraverso un post sui profili ufficiali del comune ha invitato la cittadinanza a prestare la massima attenzione per evitare di cadere nell'inganno. Secondo quanto riportato, alcuni cittadini hanno ricevuto telefonate sia sui numeri fissi sia sui telefoni cellulari da persone che affermavano di parlare per conto del sindaco di Sala Consilina. Nel corso della conversazione al cittadino veniva comunicata la necessità di recarsi presso un presunto ufficio comunale, indicando tuttavia un indirizzo che non corrisponde alle sede comunali. Il pretesto utilizzato riguarda presunti adempimenti da regolarizzare o pagamenti non effettuati, comunicati in modo generico e del tutto privi di riscontri ufficiali. L'amministrazione comunale ha precisato che non è in corso alcuna iniziativa di questo tipo e ha invitato i cittadini a non dare seguito alle richieste ricevute telefonicamente, a non fornire dati personali, informazioni bancarie o altri dati sensibili e soprattutto a non effettuare pagamenti sulla base di tali comunicazioni. In caso di telefonate sospette, il comune ha esortato i cittadini a interrompere la conversazione e a verificare direttamente con gli uffici comunali l'eventuale fondatezza della richiesta, utilizzando esclusivamente i recapiti

0: ufficiali dell'ente. Chiunque ritenga di essere stato vittima di un tentativo di truffa è invitato a sporgere tempestivamente denuncia alle forze dell'ordine. L'amministrazione, infine, ha lanciato un appello ai familiari affinché informino gli anziani, spesso principali bersagli di chi sfrutta la fiducia nelle istituzioni per compiere raggiri.
1: Quattro persone sono state raggiunte da un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal GIP nell'ambito delle indagini sulla sparatoria avvenuta nel febbraio del 2025 contro un autosalone di Corbara nel Salernitano. Ad eseguire i provvedimenti sono stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, sezione operativa di Nocera Inferiore. Tre degli indagati sono stati sottoposti alla custodia cautelare in carcere, mentre il quarto ha avuto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L'accusa contestata è quella di porto in luogo pubblico di arma da guerra e relativo munizionamento in concorso tra loro. Secondo quanto ricostruito, i quattro avrebbero esploso almeno 26 colpi contro l'autosalone utilizzando un'arma lunga da guerra, una K-47, un Kalashnikov. Le indagini avrebbero consentito di ricostruire anche il presunto movente della spedizione armata. Secondo quanto emerso, uno degli arrestati, che all'epoca dei fatti si trovava ai domiciliari, avrebbe agito a causa di un forte astio nei confronti della vittima designata. Gli altri tre indagati, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbero partecipato all'azione. Nel corso delle perquisizioni effettuate dai carabinieri sono stati sequestrati circa 90.000 euro in contanti ed 1,2 kg di marijuana. Rinvenuto anche un bossolo riconducibile ad un Kalashnikov, considerato dagli investigatori un reperto balistico di estremo interesse per gli accertamenti. È stata inviata da Salerno la busta con un proiettile insieme ad una lettera con frasi minatorie, recapitata nei giorni scorsi al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che ha presentato denunce ai carabinieri. Nella busta giunta al ministro, in forma anonima, su un foglio, venivano denunciate presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno, ed in allegato c'era anche un proiettile calibro 7,65. Solidarietà è stata espressa al ministro Valditara dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale ha aggiunto: un proiettile e una lettera minatoria sono vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia. La premier si è detta fiduciosa sull'operato delle forze dell'ordine per fare piena luce sull'accaduto e al contempo auspica una condanna netta e unanime da parte di tutte le forze dell'ordine. Oltre alla Meloni sono arrivati messaggi di solidarietà dai due vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Nel Salernitano la solidarietà è stata espressa anche dalla deputata di Fratelli d'Italia Imma Vietri.
2: No razzismo. Una lunga scritta sul muro dinanzi alla propria abitazione, poi va in escandescenza. Momenti di tensione ieri mattina a Domignano Scalo, dove un uomo di origine straniera ha vissuto un momento di forte difficoltà e all'interno della propria abitazione è andato in escandescenza, iniziando a urlare e manifestando uno stato di forte agitazione. A destare preoccupazione la presenza in casa della moglie all'ottavo mese di gravidanza e della loro bambina. Secondo quanto riferito però, l'uomo non avrebbe mai mostrato comportamenti violenti nei confronti della moglie e della figlia. Si sarebbe trattato di uno sfogo legato ad una situazione personale particolarmente difficile. La moglie, a seguito di un malore, è stata successivamente trasferita in ospedale per accertamenti. L'uomo, conosciuto in zona come una persona tranquilla, un gran lavoratore, un padre molto presente e attento, avrebbe raccontato di aver vissuto un episodio di razzismo a Roma, città nella quale lavorava, e di aver successivamente perso il lavoro a seguito della scadenza del contratto. Una situazione situazione che avrebbe alimentato preoccupazione e sconforto, soprattutto in vista della nascita della seconda figlia. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania, i vigili del fuoco e i carabinieri. I sanitari hanno prestato assistenza all'uomo apparso in forte stato di agitazione e con un momento di sbandamento, accompagnandolo successivamente in ospedale per gli accertamenti del caso. Un episodio che ha destato apprensione nella comunità locale. In queste ore l'auspicio è che l'uomo e la sua famiglia possano ricevere tutto l'aiuto e il sostegno necessario per superare questo momento di difficoltà. Una famiglia che, secondo chi li conosce, si trova oggi ad affrontare una situazione delicata, con un padre lavoratore fortemente preoccupato per il futuro dei propri cari e per l'imminente nascita della seconda figlia.
3: Sono stato dentro una sorta di grande fratello. È il passaggio con cui Franco Alfieri ha voluto descrivere in aula l'esperienza legata a un anno e mezzo di intercettazioni. Dopo quasi un anno di processo, l'ex sindaco di Capaccio Pestum e già presidente della provincia di Salerno ha scelto di rendere dichiarazioni spontanee per circa un'ora, offrendo la propria ricostruzione dei fatti e soprattutto il contesto nel quale sarebbero state pronunciate alcune delle frasi finite agli atti. Prima di lui la sorella Elvira Alfieri aveva concluso la deposizione iniziata nella precedente udienza. Poi è stata la volta di Andrea Campanile, storico collaboratore e capo staff di Alfieri. 13 pagine firmate con dichiarazioni spontanee di Campanile. Nel suo intervento Alfieri ha richiamato la durata e l'ampiezza delle intercettazioni senza contestarne l'esistenza, ma soffermandosi sui luoghi nei quali venivano effettuate, dalla stanza del sindaco a quella del presidente della provincia, dall'auto di servizio fino a luoghi pubblici come un distributore di carburante e lo Zanzibar. Un elemento che, secondo la difesa, deve essere letto insieme al contesto delle conversazioni. Tra gli episodi ricordati da Alfieri c'è una conversazione del novembre 2023, avvenuta in auto, nella quale, parlando della Versana, avrebbe pronunciato la frase «Dobbiamo vincere anche questa». L'ex sindaco ha spiegato che quel vincere non sarebbe stato riferito a una gara d'appalto o un accordo con imprese, ma utilizzato in senso figurato come una sfida personale alla luce del lungo percorso amministrativo iniziato da giovanissimo e delle numerose opere realizzate negli anni. Una lettura che, secondo la difesa, dimostrerebbe come alcune espressioni intercettate possano assumere un significato diverso se estrapolate dal contesto. Alfieri ha poi parlato della pubblica illuminazione di Capaccio Pestum, collegandola al programma elettorale con il quale un sindaco si presenta ai cittadini. Un progetto amministrativo, ha sostenuto, che comprendeva anche l'obiettivo di illuminare le numerose zone ancora prive di luce. Ha ricordato le segnalazioni ricevute dai cittadini anche dopo le processioni, lungo strade rurali, ma anche in aree più centrali del vastissimo territorio comunale. Nel suo racconto è tornato anche Andrea Campanile, conosciuto fin dai tempi del liceo e indicato come persona attenta alle problematiche del territorio. Un altro passaggio ha riguardato Nino Pagano, indicato da Alfieri come una persona che a suo giudizio non avrebbe mantenuto un comportamento sincero e leale. Secondo la ricostruzione dell'ex sindaco, Pagano avrebbe potuto aspettarsi una nomina da assessore. Alfieri ha inoltre fatto riferimento all'utilizzo di account falsi per la pubblicazione sui social di conversazioni private. Sul piano processuale la difesa ha ribadito anche la propria posizione sulle 3 telefonate tra Franco Alfieri e la sorella Elvira, utilizzate dall'accusa per sostenere l'ipotesi di un'amministrazione di fatto della società Alfieri Impianti. Per i difensori Domenico Antonio D'Alessandro e Agostino De Caro, Alfieri si sarebbe limitato a trasmettere informazioni relative a specifiche vicende, senza assumere alcun ruolo nella gestione della società. Con le dichiarazioni spontanee si è chiusa l'istruttoria dibattimentale.
1: Ancora una volta i lupi scesi a valle molto vicino al centro abitato hanno attaccato un allevamento in cerca di cibo ed acqua. Questa volta l'episodio si è verificato nel territorio comunale di Buccino, dove un branco di lupi ha preso di mira un allevamento di circa 300 capi, provocando la morte di oltre 40 pecore ed ingenti danni. I proprietari dell'azienda agricola hanno notato diverse pecore correre improvvisamente. Essendo solo un piccolo gruppo rispetto al gregge, gli allevatori si sono allarmati ed immediatamente sono scappati verso il recinto per capire cosa stesse accadendo. Lì l'amara scoperta: l'area in cui si trovavano gli

0: animali era delimitata da una recinzione dotata di impianto elettrico, ma le protezioni non sono bastate a fermare i predatori. Al loro arrivo i pastori hanno trovato la rete completamente distrutta ed inoltre nel cercare il bestiame purtroppo hanno scoperto lungo i terreni adiacenti al fiume decine di carcasse di pecore che giacevano a terra, mentre diversi capi risultano ancora dispersi. Secondo le testimonianze dei proprietari, molte pecore sarebbero state sopraffatte e trascinate via dai lupi durante l'incursione. L'episodio di Buccino rappresenta soltanto l'ultimo caso di una lunga serie di denunce presentate dagli allevatori della zona. Appena pochi giorni fa analoghe segnalazioni avevano interessato i comuni di Polle e Sant'Arsenio. In una di queste occasioni un attacco aveva portato allo sbranamento di 15 pecore, mentre in un altro episodio i lupi non avrebbero resistito facilmente neppure di fronte alla presenza del pastore, che ha tentato invano di scacciarli. Un 24enne campano tra i primi soggetti individuati nell'indagine sulla rete Telegram New Saga, dedita alla diffusione di materiale pedopornografico. Un'inchiesta avviata nel 2024, coordinata dalla DDA della Procura di Roma, condurre il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online della Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica. L'operazione Fly Trap ha portato all'esecuzione di 6 misure cautelari, di un fermo e all'arresto in flagrante di 10 persone. In totale sono state eseguite 23 perquisizioni locali, personali ed informatiche, e tra i destinatari delle misure cautelari ci sono anche 3 amministratori italiani residenti nelle province di Napoli, Barletta e Verona. Un quarto soggetto è un cittadino svizzero, mentre altri 2 indagati risiedono nelle province di Messina e Genova. Al centro degli accertamenti un gruppo Telegram privato denominato New Saga. Gli investigatori hanno ricostruito una struttura organizzata con amministratori, moderatori e strumenti informatici destinati a garantire anonimato e continuità della rete. La comunità contava oltre 1000 partecipanti e prevedeva l'accesso attraverso il pagamento di somme in criptovaluta o la condivisione di nuovo materiale illecito. Gli investigatori, attraverso un'attività sotto copertura durata tra il 2024 e il 2025, sono riusciti ad infiltrarsi in diversi gruppi. Sono stati acquisite oltre 22.000 video e 34.000 immagini. Le tecniche di de-anonimizzazione hanno consentito di identificare numerosi utenti e ricostruire diversi ruoli all'interno dell'organizzazione. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati circa 200 dispositivi informatici, 10 persone arrestate in flagranza dopo essere state trovate in possesso di ingenti quantità di materiale pedopornografico. Gli arresti hanno riguardato le province di Torino, Milano, Padova, Fermo, Cagliari, Palermo e Treviso.
1: Non è in pericolo di vita il giovane operaio di 23 anni che ieri mattina era rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro a Senise. Il giovane, originario di Policoro, era caduto da un'altezza di circa 6 metri durante l'installazione di alcuni pannelli fotovoltaici sul tetto di un'azienda nell'area industriale. L'incidente si era verificato intorno a mezzogiorno. Sul posto era stato immediato l'intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri, che avevano prestato i primi soccorsi e avviato le verifiche. Considerata la gravità delle ferite riportate, il 23enne era stato trasferito in ambulanza all'ospedale San Carlo di Potenza in codice rosso. Il 23enne si trova ora ricoverato nel reparto di rianimazione, dove rimane in osservazione. La dinamica della caduta non è stata ancora chiarita e sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Restano da chiarire anche le eventuali condizioni di sicurezza presenti nell'area di lavoro al momento della caduta.

New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti.

0: segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti, Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Resti umani rinvenuti durante uno scavo in Piazza Gagliardi a Montesano sulla Marcellana. La scoperta è avvenuta nel corso di uno scavo e ha immediatamente fermato i lavori. In Piazza Gagliardi, nel centro di Montesano sulla Marcellana, a pochi passi dalla sede municipale, sono stati rinvenuti resti umani a poca profondità. L'intervento era in corso da parte di Enel quando, durante le operazioni, è emersa la presenza delle ossa. Il ritrovamento ha fatto scattare la sospensione delle attività nell'area interessata e l'attivazione degli enti competenti. Sul posto è intervenuta la soprintendenza con un archeologo incaricato di svolgere una prima valutazione e di acquisire gli elementi necessari a comprendere la natura del rinvenimento. Secondo quanto riferito dal sindaco Giuseppe Rinaldi, dalle prime verifiche effettuate, i resti sembrerebbero appartenere a due persone. Si tratta tuttavia di una valutazione preliminare per stabilire con maggiore precisione l'epoca della sepoltura e ricostruire il contesto nel quale vennero deposti i corpi, saranno necessari ulteriori approfondimenti. Al momento non vi sono elementi sufficienti per stabilire a quando risalga la sepoltura. La profondità del rinvenimento e la posizione dei resti costituiscono alcuni degli aspetti che dovranno essere esaminati dagli specialisti, insieme agli eventuali elementi presenti nel terreno e nell'area circostante. Tra le ipotesi che potranno essere valutate nel prosieguo degli accertamenti vi è anche quella di una possibile sepoltura riferibile a periodi nei quali il territorio fu interessato da epidemie. È però soltanto una delle possibilità e non vi sono al momento elementi per collegare con certezza i resti a un evento epidemico.
1: Negli ultimi giorni a Sala Consilina si sta registrando una nuova ondata di truffe telefoniche. A lanciare l'allarme è stata l'amministrazione comunale che attraverso un post sui profili ufficiali del comune ha invitato la cittadinanza a prestare la massima attenzione per evitare di cadere nell'inganno. Secondo quanto riportato, alcuni cittadini hanno ricevuto telefonate sia sui numeri fissi sia sui telefoni cellulari da persone che affermavano di parlare per conto del sindaco di Sala Consilina. Nel corso della conversazione al cittadino veniva comunicata la necessità di recarsi presso un presunto ufficio comunale, indicando tuttavia un indirizzo che non corrisponde alle sede comunali. Il pretesto utilizzato riguarda presunti adempimenti da regolarizzare o pagamenti non effettuati, comunicati in modo generico e del tutto privi di riscontri ufficiali. L'amministrazione comunale ha precisato che non è in corso alcuna iniziativa di questo tipo e ha invitato i cittadini a non dare seguito alle richieste ricevute telefonicamente, a non fornire dati personali, informazioni bancarie o altri dati sensibili e soprattutto a non effettuare pagamenti sulla base di tali comunicazioni. In caso di telefonate sospette, il comune ha esortato cittadini a interrompere la conversazione e a verificare direttamente con gli uffici comunali l'eventuale fondatezza della richiesta, utilizzando esclusivamente i recapiti ufficiali dell'ente. Chiunque ritenga di essere stato vittima di un tentativo di truffa è invitato a sporgere tempestivamente denuncia alle forze dell'ordine. L'amministrazione, infine, ha lanciato un appello ai familiari affinché informino gli anziani, spesso principali bersagli di chi sfrutta la fiducia nelle istituzioni per compiere raggiri.
2: Quattro persone sono state raggiunte da un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal GIP nell'ambito delle indagini sulla sparatoria avvenuta nel febbraio del 2025 contro un autosalone di Corbara nel Salernitano. Ad eseguire i provvedimenti sono stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, sezione operativa di Nocera Inferiore. Tre degli indagati sono stati sottoposti alla custodia cautelare in carcere, mentre il quarto ha avuto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L'accusa contestata è quella di porto in luogo pubblico di arma da guerra e relativo munizionamento in concorso tra loro. Secondo quanto ricostruito, i quattro avrebbero esploso almeno 26 colpi contro l'autosalone utilizzando un'arma lunga da guerra, una K-47, un Kalashnikov. Le indagini avrebbero consentito di ricostruire anche il presunto movente della spedizione armata. Secondo quanto emerso, uno degli arrestati, che all'epoca dei fatti si trovava ai domiciliari, avrebbe agito a causa di un forte astio nei confronti della vittima designata. Gli altri tre indagati, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbero partecipato all'azione. Nel corso delle perquisizioni effettuate dai carabinieri sono stati sequestrati circa 90.000 euro in contanti ed 1,2 kg di marijuana. Rinvenuto anche un bossolo riconducibile ad un Kalashnikov, considerato dagli investigatori un reperto balistico di estremo interesse per gli accertamenti. È stata inviata da Salerno la busta con un proiettile insieme ad una lettera con frasi minatorie, recapitata nei giorni scorsi al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che ha presentato denunce ai carabinieri. Nella busta giunta al ministro, in forma anonima, su un foglio, venivano denunciate presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno, ed in allegato c'era anche un proiettile calibro 7,65. Solidarietà è stata espressa al ministro Valditara dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale ha aggiunto: un proiettile e una lettera minatoria sono vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia. La premier si è detta fiduciosa sull'operato delle forze dell'ordine per fare piena luce sull'accaduto e al contempo auspica una condanna netta e unanime da parte di tutte le forze dell'ordine. Oltre alla Meloni sono arrivati messaggi di solidarietà dai due vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Nel salernitano la solidarietà è stata espressa anche dalla deputata di Fratelli d'Italia Imma Vietri.

0: razzismo, no razzismo, no razzismo. Una lunga scritta sul muro dinanzi alla propria abitazione, poi va in escandescenza. Momenti di tensione ieri mattina a Domignano Scalo, dove un uomo di origine straniera ha vissuto un momento di forte difficoltà e all'interno della propria abitazione è andato in escandescenza, iniziando a urlare e manifestando uno stato di forte agitazione. A destare preoccupazione la presenza in casa della moglie all'ottavo mese di gravidanza e della loro bambina. Secondo quanto riferito però, l'uomo non avrebbe mai mostrato comportamenti violenti nei confronti della moglie e della figlia. Si sarebbe trattato di uno sfogo legato ad una situazione personale particolarmente difficile. La moglie, a seguito di un malore, è stata successivamente trasferita in ospedale per accertamenti. L'uomo, conosciuto in zona come una persona tranquilla, un gran lavoratore, un padre molto presente e attento, avrebbe raccontato di aver vissuto un episodio di razzismo a Roma, città nella quale lavorava, e di aver successivamente perso il lavoro a seguito della scadenza del contratto. Una situazione che avrebbe alimentato preoccupazione e sconforto, soprattutto in vista della nascita della seconda figlia. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania, i vigili del fuoco e i carabinieri. I sanitari hanno prestato assistenza all'uomo apparso in forte stato di agitazione e con un momento di sbandamento, accompagnandolo successivamente in ospedale per gli accertamenti del caso. Un episodio che ha destato apprensione nella comunità locale. In queste ore l'auspicio è che l'uomo e la sua famiglia possano ricevere tutto l'aiuto e il sostegno necessario per superare questo momento di difficoltà. Una famiglia che, secondo chi li conosce, si trova oggi ad affrontare una situazione delicata, con un padre lavoratore fortemente preoccupato per il futuro dei propri cari e per l'imminente nascita della seconda figlia.
1: Sono stato dentro una sorta di grande fratello. È il passaggio con cui Franco Alfieri ha voluto descrivere in aula l'esperienza legata a un anno e mezzo di intercettazioni. Dopo quasi un anno di processo, l'ex sindaco di Capaccio Pestum e già presidente della provincia di Salerno ha scelto di rendere dichiarazioni spontanee per circa un'ora, offrendo la propria ricostruzione dei fatti e soprattutto il contesto nel quale sarebbero state pronunciate alcune delle frasi finite agli atti. Prima di lui la sorella Elvira Alfieri aveva concluso la deposizione iniziata nella precedente udienza. Poi è stata la volta di Andrea Campanile, storico collaboratore e capo staff di Alfieri. 13 pagine firmate con dichiarazioni spontanee di Campanile. Nel suo intervento Alfieri ha richiamato la durata e l'ampiezza delle intercettazioni senza contestarne l'esistenza, ma soffermandosi sui luoghi nei quali venivano effettuate, dalla stanza del sindaco a quella del presidente della provincia, dall'auto di servizio fino a luoghi pubblici come un distributore di carburante e lo Zanzibar. Un elemento che, secondo la difesa, deve essere letto insieme al contesto delle conversazioni. Tra gli episodi ricordati da Alfieri c'è una conversazione del novembre 2023, avvenuta in auto, nella quale, parlando della Versana, avrebbe pronunciato la frase «Dobbiamo vincere anche questa». L'ex sindaco ha spiegato che quel vincere non sarebbe stato riferito a una gara d'appalto o un accordo con imprese, ma utilizzato in senso figurato come una sfida personale alla luce del lungo percorso amministrativo iniziato da giovanissimo e delle numerose opere realizzate negli anni. Una lettura che, secondo la difesa, dimostrerebbe come alcune espressioni intercettate possano assumere un significato diverso se estrapolate dal contesto. Alfieri ha poi parlato della pubblica illuminazione di Capaccio Pestum, collegandola al programma elettorale con il quale un sindaco si presenta ai cittadini. Un progetto amministrativo, ha sostenuto, che comprendeva anche l'obiettivo di illuminare le numerose zone ancora prive di luce. Ha ricordato le segnalazioni ricevute dai cittadini anche dopo le processioni, lungo strade rurali, ma anche in aree più centrali del vastissimo territorio comunale. Nel suo racconto è tornato anche Andrea Campanile, conosciuto fin dai tempi del liceo e indicato come persona attenta alle problematiche del territorio. Un altro passaggio ha riguardato Nino Pagano, indicato da Alfieri come una persona che a suo giudizio non avrebbe mantenuto un comportamento sincero e leale. Secondo

0: la ricostruzione dell'ex sindaco, Pagano avrebbe potuto aspettarsi una nomina d'assessore. Alfieri ha inoltre fatto riferimento all'utilizzo di account falsi per la pubblicazione sui social di conversazioni private. Sul piano processuale, la difesa ha ribadito anche la propria posizione sulle 3 telefonate tra Franco Alfieri e la sorella Elvira, utilizzate dall'accusa per sostenere l'ipotesi di un'amministrazione di fatto della società Alfieri Impianti. Per i difensori Domenico Antonio D'Alessandro e Agostino De Caro, Alfieri si sarebbe limitato a trasmettere informazioni relative a specifiche vicende, senza assumere alcun ruolo nella gestione della società. Con le dichiarazioni spontanee si è chiusa l'istruttoria dibattimentale.
1: Ancora una volta i lupi scesi a valle molto vicino al centro abitato hanno attaccato un allevamento in cerca di cibo ed acqua. Questa volta l'episodio si è verificato nel territorio comunale di Buccino, dove un branco di lupi ha preso di mira un allevamento di circa 300 capi, provocando la morte di oltre 40 pecore ed ingenti danni. I proprietari dell'azienda agricola hanno notato diverse pecore correre improvvisamente. Essendo solo un piccolo gruppo rispetto al gregge, gli allevatori si sono allarmati ed immediatamente sono scappati verso il recinto per capire cosa stesse accadendo. Lì l'amara scoperta: l'area in cui si trovavano gli animali era delimitata da una recinzione dotata di impianto elettrico, ma le protezioni non sono bastate a fermare i predatori. Al loro arrivo i pastori hanno trovato la rete completamente distrutta ed inoltre nel cercare il bestiame purtroppo hanno scoperto lungo i terreni adiacenti al fiume decine di carcasse di pecore che giacevano a terra, mentre diversi capi risultano ancora dispersi. Secondo le testimonianze dei proprietari, molte pecore sarebbero state sopraffatte e trascinate via dai lupi durante l'incursione. L'episodio di Buccino rappresenta soltanto l'ultimo caso di una lunga serie di denunce presentate dagli allevatori della zona. Appena pochi giorni fa analoghe segnalazioni avevano interessato i comuni di Polle e Sant'Arsenio. In una di queste occasioni un attacco aveva portato allo sbranamento di 15 pecore, mentre in un altro episodio i lupi non avrebbero resistito facilmente neppure di fronte alla presenza del pastore, che ha tentato invano di scacciarli. Un 24enne campano tra i primi soggetti individuati nell'indagine sulla rete Telegram Newsaga, dedita alla diffusione di materiale pedopornografico. Un'inchiesta avviata nel 2024, coordinata dalla DDA della Procura di Roma, a condurre il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online della Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica. L'operazione Fly Trap ha portato all'esecuzione di 6 misure cautelari, di un fermo e all'arresto in flagranza di 10 persone. In totale sono state eseguite 23 perquisizioni locali, personali ed informatiche, e tra i destinatari delle misure cautelari ci sono anche 3 amministratori italiani residenti nelle province di Napoli, Barletta e Verona. Un quarto soggetto è un cittadino svizzero, mentre altri 2 indagati risiedono nelle province di Messina e Genova. Al centro degli accertamenti un gruppo Telegram privato denominato Newsaga. Gli investigatori hanno ricostruito una struttura organizzata con amministratori, moderatori e strumenti informatici destinati a garantire anonimato e continuità della rete. La comunità contava oltre 1000 partecipanti e prevedeva l'accesso attraverso il pagamento di somme in criptovaluta o la condivisione di nuovo materiale illecito. Gli investigatori, attraverso un'attività sotto copertura durata tra il 2024 e il 2025, sono riusciti ad infiltrarsi in diversi gruppi. Sono stati acquisite oltre 22.000 video e 34.000 immagini. Le tecniche di de-anonimizzazione hanno consentito di identificare numerosi utenti e ricostruire diversi ruoli all'interno dell'organizzazione. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati circa 200 dispositivi informatici, 10 persone arrestate in flagranza dopo essere state trovate in possesso di ingenti quantità di materiale pedopornografico. Gli arresti hanno riguardato le province di Torino, Milano, Padova, Fermo, Cagliari, Palermo e Treviso.

Non è in pericolo di vita il giovane operaio di 23 anni che ieri mattina era rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro a Senise. Il giovane, originario di Policoro, era caduto da un'altezza di circa 6 metri durante l'installazione di alcuni pannelli fotovoltaici sul tetto di un'azienda nell'area industriale. L'incidente si era verificato intorno a mezzogiorno. Sul posto era stato immediato l'intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri, che avevano prestato i primi soccorsi e avviato le verifiche. Considerata la gravità delle ferite riportate, il 23enne era stato trasferito in ambulanza all'ospedale San Carlo di Potenza in codice rosso. Il 23enne si trova ora ricoverato nel reparto di rianimazione, dove rimane in osservazione. La dinamica della caduta non è stata ancora chiarita e sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Restano da chiarire anche le eventuali condizioni di sicurezza presenti nell'area di lavoro al momento della caduta.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Tanto tempo fa, in un regno lontano, lontano, vivevano due migliori amici vicini di casa. I loro nomi erano Kay e Gerda. Kay e Gerda avevano piantato una rosa, ciascuno di fronte a quella dell'altro, per dimostrarsi il loro amore. Le rose sarebbero cresciute insieme a loro. Alla fine dell'autunno arrivò l'inverno e la città fu coperta dalla neve. Durante le fredde notti d'inverno, il più grande divertimento di Kay e Gerda era quando la nonna di Gerda gli raccontava delle storie.
1: «Da dove vengono la neve e il freddo?»
0: chiese Gerda.
1: «Da molto lontano!»
0: rispose la nonna e iniziò a raccontare la storia.
1: «C'era un regno coperto di ghiaccio e neve. La regina di ghiaccio viveva da sola nel suo castello di ghiaccio, creato puramente dalla sua magia. La regina di ghiaccio era molto bella e pura come il ghiaccio.
0: Ma la regina di ghiaccio aveva un cuore cattivo e molti miracoli erano nascosti nel magico e freddo castello. Lo specchio di ghiaccio era uno di quelli. Era attraverso quello specchio che la regina di ghiaccio vedeva tutto ciò che accadeva nel mondo. Proprio in quel momento, Gerda vide la regina di ghiaccio che li guardava attraverso la finestra.
1: Kay, nonna, la regina di ghiaccio ci guarda dalla finestra!
2: Sono certo che è solo un gatto che ha molto freddo.
1: Nonna, la regina di ghiaccio può venire qui!
2: Che ci provi! La lancerei nel camino così velocemente che si scioglierebbe e diventerebbe la regina dell'acqua!
0: Guardando attraverso lo specchio di ghiaccio, la regina sentì quello che aveva detto Kay.
3: Perciò mi lanceresti nel camino e mi faresti diventare la regina dell'acqua. Scintille di ghiaccio, volate con i miei poteri. Trovate questo ragazzo e datemi i suoi occhi e il suo cuore. Che veda soltanto il male attorno a lui e che sparisca l'amore dal suo cuore.
0: Ordinò la regina alle sue scintille di ghiaccio. Improvvisamente, una tempesta di ghiaccio infuriò di fronte a casa di Gerda. Le scintille di ghiaccio andavano veloci verso Gerda. Curioso di quello che stava accadendo, Kay aprì la finestra. Gerda urlò forte.
1: Kay, attento!
0: Ma era troppo tardi.
2: Ah, il mio occhio! Qualcosa ha colpito il mio occhio! Ah, il mio cuore! Cosa sta succedendo?
0: E in quel momento, il maleficio della regina di ghiaccio fu compiuto dalle scintille di ghiaccio. I suoi occhi e il suo cuore erano stati colpiti e Kay si era come trasformato in un'altra persona. Gerda gli chiese che cosa stava succedendo, ma lui le urlò.
2: Niente, sto bene. Lasciami solo.

0: Questo era strano. Kay non era mai scortese con Gerda in quel modo. Lei non riusciva a capire come mai così all'improvviso si comportasse così. Lo strano comportamento di Kay continuò il giorno seguente. Quando Kay stava portando la sua slitta fuori in giardino, Gerda gli chiese dove stesse andando e lui la aggredì di nuovo. Saltò sulla sua slitta e se ne andò. Gerda corse dietro di lui ma non riuscì a raggiungerlo. Improvvisamente, sulla sua slitta, dal nulla, apparve la regina di ghiaccio e Kay la seguì. Gerda era scioccata e non poté fare nulla perché entrambi sparirono alla sua vista. La regina lo stava portando al suo castello di ghiaccio. Gerda passò la giornata davanti alla finestra aspettando che Kay ritornasse. Giorni e poi mesi passarono e l'inverno era finito, ma ancora nessun segno di Kay. Non potendo più restare ferma ad aspettare, Gerda decise. Prendendo solo lo specchio che le aveva dato sua nonna, uscì per andare a cercare il suo più caro amico Kay. La coraggiosa Gerda attraversò molte strade e chiese a chiunque se avessero visto Kay. Infine, raggiunse la riva di un fiume. Si guardò intorno, ma non c'era nessuno a cui poter chiedere di Kay. Lo chiese al fiume, ma non ebbe risposta. In quel momento si avvicinò a lei un gabbiano.
1: Il fiume ha sicuramente una risposta per te, ma prima devi offrire un dono.
0: Gerda si tolse la sua amata collanina e la gettò nell'acqua del fiume. Improvvisamente accadde una magia e dal nulla di fronte a lei apparve una piccola barca. Gerda pensò che al fiume era piaciuto il suo dono e che le stesse ritornando il favore. Non appena ci saltò su, la barca iniziò a muoversi da sola. La barca condusse Gerda su un'altra riva. Lì c'era un giardino segreto pieno di fiori di tutti i colori dell'arcobaleno. Gerda non aveva mai visto un giardino così bello in vita sua. Ma mancava qualcosa. Nessuno di quei fiori profumava. Dall'altra parte del giardino vide una donna che si stava avvicinando a lei. Era la proprietaria del giardino.
2: Benvenuta, mia bellissima bambina.
0: Salutò Gerda con un grande sorriso. Improvvisamente lei si accorse che poteva sentire di nuovo il profumo dei fiori nel giardino.
2: Scusi se sono entrata senza permesso.
0: Disse Gerda.
2: Tranquilla, tesoro. Vieni, mia cara. Sono contenta che tu sia venuta. Era da così tanto tempo che qualcuno non veniva a trovarmi. Dimmi, che cosa fai qui tutta sola?
0: Gerda disse alla signora dei fiori che stava cercando il suo amico Kay e le chiese se avesse notizie di lui. Ma la signora disse che Gerda era l'unica persona che aveva visto.
2: Oh, davvero? Beh, allora è meglio che io torni sulla strada. Devo trovare Kay.
0: La signora dei fiori non voleva che lei se ne andasse. Così disse una bugia.
2: Hai detto Kay? Vediamo, forse potrei averlo visto.
0: Gerda le raccontò tutto e quando la signora dei fiori sentì nominare la regina di ghiaccio, fu molto preoccupata.
2: Regina di ghiaccio? Oh, tienila lontano da qui. Il freddo. Per colpa sua i miei fiori non profumano più.
0: Allora, improvvisamente, la signora volle spazzolare i capelli di Gerda. Gerda non capì il perché, ma la signora dei fiori insistette. La piccola Gerda non sapeva che in realtà era una spazzola magica. La spazzola magica le fece dimenticare tutto quello che sapeva. Solo la sua gioia rimase. Ma la signora dei fiori non era cattiva. L'aveva fatto solo per divertimento. Quando si svegliò dal suo dolce sonno, Gerda non ricordava nulla. Nemmeno perché fosse lì o come fosse arrivata. Ma quando vide le rose sul cappello della signora, cominciò a ricordare delle cose. Nessuna magia avrebbe potuto superare il potere del vero amore. Gerda non sapeva quanto fosse stata nel giardino del

0: sonno, ma i suoi ricordi improvvisamente tornarono. Immediatamente tornò alla riva del fiume. La barca era ancora lì, ma lei non sapeva da che parte andare o che cosa fare. In quel momento, un corvo iniziò a volare sopra la sua testa. Era come se volesse dirle qualcosa. Allora Gerda lo seguì. Seguì il corvo per un po', finché raggiunsero i mari ghiacciati. Proprio al centro del ghiaccio c'era una nave pirata di qualche tempo prima, dove il corvo volò e si posò. Gerda lo seguì sulla barca e si fece strada verso la nave.
1: Allora è così che arriverò al castello della regina di ghiaccio.
0: I pirati apparvero sul ponte e uno di loro, una ragazza pirata, si avvicinò a Gerda.
1: Tu andrai ovunque noi andremo, vale a dire... da nessuna parte!
0: Proprio in quel momento, la regina di ghiaccio cercava di far dimenticare a Kay tutto del suo passato. Su qualcosa ci riuscì. Ma qualunque cosa facesse, Gerda non avrebbe mai lasciato la mente di Kay. Scoperto che il suo amico Kay era tenuto prigioniero nel castello della regina di ghiaccio, la ragazza pirata disse a Gerda di dimenticarlo, perché non c'era modo di farlo uscire da lì.
1: Non dimenticherò! Lui è il mio migliore amico, devo trovarlo!
0: Rispose Gerda. La ragazza pirata non comprendeva la perseveranza di Gerda. In realtà voleva che lei restasse e diventasse sua amica. Ma Gerda era determinata a trovare Kay.
1: Farò tutto il possibile per salvarlo.
0: Dato che non aveva amici, la ragazza pirata ammirava l'atteggiamento di Gerda e decise di aiutarla. Il giorno seguente, all'alba, la piratessa portò a Gerda una renna. Era la renna più veloce di tutto il regno di neve e avrebbe mostrato a Gerda la strada.
1: Promettimi che prenderai quella strega di ghiaccio e che salverai la nostra nave. Lo prometto, ti restituirò il favore.
0: Cavalcando la renna, Gerda trovò la strada. Prima però doveva scoprire come sconfiggere la regina di ghiaccio. La renna le avrebbe mostrato come fare. Dopo un lungo viaggio, avevano raggiunto il Polo Nord. E un uomo vecchio e saggio gli diede il benvenuto.
2: Bene, finalmente avete portato lo specchio.
0: Gerda non capiva come facesse il saggio uomo a sapere dello specchio, ma ciò nonostante sapeva di essere nel posto giusto. Allora prese lo specchio e lo mostrò all'uomo.
1: Allora sconfiggerò la regina con questo.
2: Questo è uno specchio magico. Mostra la verità, nient'altro che la verità, anche se è nascosta giù, nel profondo.
0: Dato che nulla è più forte del vero amore, la vera forza in ognuno di noi è l'amore. Gerda scoprì chi era la regina di ghiaccio grazie al saggio uomo. Se avesse rivelato la verità, avrebbe potuto batterla. Perché in realtà, in passato, la regina di ghiaccio era una brava ragazza piena d'amore. Ovunque lei toccasse, sbocciavano fiori e i suoi occhi ridenti brillavano più del sole. Era una ragazza unica e felice, di nome Lila. Ma tutti pensavano che fosse una piccola strega e non giocavano né parlavano con lei. Lasciata da sola, Lila non era più felice. Iniziò ad odiare tutto e tutti attorno a lei. Finché un giorno espresse un desiderio.
1: Chi sarà cattivo con me diventerà di ghiaccio!
0: E poi costruì un castello dalla neve e visse lì lontano da tutti, tutta sola e senza amore o gioia. Gerda arrivò al castello della regina di ghiaccio ed entrò. Vide Kay in un angolo che faceva una scultura di ghiaccio.
1: Sei qui, ti ho trovato! Kay, sono Gerda, non ti ricordi di me?
0: Kay guardò Gerda, ma non la riconobbe.

0: il suo cuore, come qualsiasi altra cosa qui, è diventato di ghiaccio.
1: Gerda non ascoltò quello che stava dicendo la regina.
0: Lascialo andare! Appartiene a me ora! Trasformerò in ghiaccio anche...

0: Zia sparì. E il momento arrivò. La regina di ghiaccio guardò nello specchio di Gerda, solo per vedere che non c'era il suo riflesso nello specchio, ma il viso di una piccola bambina. Il viso di Lila. Subito la regina di ghiaccio tornò ad essere se stessa e divenne di nuovo Lila.
1: Grazie mille! Ora so chi sono davvero! Sono libera di nuovo! Addio!
0: Kay e Gerda si guardarono e sorrisero. D'ora in avanti non si sarebbero più separati e sarebbero cresciuti insieme. Proprio come le rose che avevano piantato una di fronte all'altra nei loro giardini.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad In Casa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma In Casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina In Casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina In Casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale In Casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine In Casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale In Casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È In Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale In Casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale In Casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro, cosa tra l'altro impossibile per i montascali di

0: altri produttori che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo tre gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più.

0: la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
1: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
2: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
3: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio.

0: e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione.

0: protezione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione

0: un montascala in casa, potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Abbiamo lasciato le nostre fototrappole nel bosco e abbiamo trovato volpi, cinghiali, caprioli, tassi, lupi. Guardate quanta vita c'è nel bosco! Il fototrappolaggio ci regala emozioni pure mostrandoci la vita segreta del bosco.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici. Grazie al fototrappolaggio possiamo ammirare momenti incredibili che altrimenti ci sfuggirebbero.

Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola: da che parte stiamo?

Purtroppo, l'inaccettabile abbandono di rifiuti nella natura è ancora una triste consuetudine di alcuni irresponsabili. Il nostro invito è chiaro. La conservazione è un atto collettivo. La prossima volta che decidi di fare una passeggiata, porta con te una piccola borsa. Raccogliere un rifiuto qua e là è un gesto semplice ma potente. Tutti insieme possiamo fare la differenza, non solo monitorando chi ci osserva, ma dimostrando attivamente da che parte stiamo, quella della natura e del rispetto.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Da anni i nostri occhi elettronici sono puntati sul cuore selvaggio della natura, un lavoro di monitoraggio costante e paziente che ci ha regalato scoperte incredibili. Vogliamo condividere con voi questo viaggio affascinante. Un mondo segreto che si svela solo a chi sa aspettare. Attraverso le nostre telecamere abbiamo imparato a conoscere gli abitanti di questi boschi, scoprendo una biodiversità che va ben oltre ogni immaginazione. Abbiamo assistito a scene di vita quotidiana che raccontano storie di sopravvivenza, intelligenza e pura bellezza. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, creature magnifiche con il loro manto rossiccio che si muovono silenziose al crepuscolo. Le abbiamo osservate mentre cacciano con una precisione chirurgica o mentre insegnano ai loro piccoli i segreti del bosco. Ogni loro movimento è un capolavoro di adattamento e ingegno. Poi c'è la grazia eterea dei caprioli. Vederli emergere dalla nebbia mattutina con i loro occhi grandi e curiosi è un'emozione che toglie il fiato. Si muovono con un'eleganza tale da sembrare danzatori, un vero e proprio simbolo della delicatezza della natura. Uno degli avvistamenti più emozionanti è stato senza dubbio quello del lupo. Il suo passo è sicuro, potente, ma allo stesso tempo timido e sfuggente. È il fantasma dei boschi, una presenza che si percepisce più che si vede. Osservare un lupo nel suo ambiente naturale è un privilegio raro. Un momento che ti connette con la parte più selvaggia e ancestrale del nostro pianeta. Ogni volta che una di queste magnifiche creature attraversa l'obiettivo, ci ricorda l'importanza di proteggere questi ecosistemi fragili. Ma il bosco non è solo silenzio e mistero, è anche pieno di vita e di energia. Le incursioni dei cinghiali, con le loro famiglie numerose che grufolano alla ricerca di cibo, portano una ventata di vitalità e un pizzico di caos. Sono animali sociali, forti e determinati. E che dire della vivace e giocosa presenza delle martore? Agili come acrobati, saltano tra i rami con una velocità sorprendente, sempre curiose e pronte ad esplorare ogni angolo. La loro energia è contagiosa e ci ricorda che la natura sa anche essere divertente e somche spensierata. Oltre a questi protagonisti, abbiamo documentato la vita di molti altri animali. Tassi solitari che emergono dalle loro tane al calar della notte, scoiattoli indaffarati a nascondere le provviste per l'inverno, e una miriade di uccelli, dal picchio che tamburella sui tronchi al gufo reale che ci osserva dall'alto. Ogni specie, grande o piccola, svolge un ruolo fondamentale in questo complesso mosaico di vita. Il nostro lavoro di monitoraggio non è solo una raccolta di dati scientifici, ma una testimonianza continua della straordinaria ricchezza che ci circonda e della necessità impellente di preservarla per le generazioni future. Questo progetto è un omaggio alla meraviglia della biodiversità, un invito a guardare il mondo con occhi diversi, a riscoprire il legame profondo che ci unisce a tutte le altre creature viventi. Ogni immagine che catturiamo è una promessa. Continueremo a vegliare su questi tesori, a studiarli e a proteggerli. Speriamo che questo viaggio attraverso i nostri filmati vi abbia emozionato e ispirato. Continuate a seguirci per non perdere le prossime incredibili scoperte che la natura ha in serbo per noi. Alla prossima!

arrivata la conferma di Copernicus. Agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato a livello mondiale, alla pari con il luglio 2023. Il mese scorso ha segnato anche la fine dell'estate più bollente di sempre nell'Europa occidentale, superando il precedente record. La colpa, è stato sottolineato, è del riscaldamento globale causato dai combustibili fossili e dal rapido aumento delle temperature superficiali del mare nel Pacifico equatoriale, associato a forti condizioni di El Niño. Gli effetti di queste condizioni si fanno sentire sempre più nella comunità, nelle economie e negli ecosistemi di tutto il mondo, ha chiosato Samantha Burgess, responsabile per il clima del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche. La Banca d'Italia ha condotto un'indagine campionaria per rilevare l'attenzione dei microimprenditori verso le questioni ambientali e sociali. L'indagine ha rilevato se e in che modo abbiano intrapreso azioni in tre ambiti: coperture assicurative per rischi fisici legati al cambiamento climatico, investimenti per la sicurezza aziendale e spostamenti delle attività produttive. Il 39% delle microaziende ha dichiarato di aver adottato almeno una di queste misure. Il 28% ha sottoscritto coperture assicurative, il 26% ha effettuato investimenti per la sicurezza e il 14% ha pianificato uno spostamento delle attività produttive. Strategie di mitigazione dei rischi sono adottate più frequentemente dalle imprese agricole e della pesca, della manifattura e dei servizi di alloggio e ristorazione. Lo sono meno da quelle dei settori dell'informazione e comunicazione e delle attività professionali e scientifiche. Nei comuni capoluogo si è registrata una crescita record del fotovoltaico, autoconsumo più 43,4%, potenza più 19,8% e un forte incremento dell'infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici, più 36,1%. Lo ha scritto l'Istat nel rapporto su ambiente urbano anno 2024. Nel trasporto pubblico locale sono state rinnovate le flotte, metà degli autobus non va più a gasolio, forte crescita di elettrici e ibridi. La dinamica della domanda è risultata comunque ancora debole ed è rimasto ampio il divario nord-sud. In generale, più bike sharing e meno monopattini nell'offerta di mobilità condivisa e un continuo sviluppo della rete delle piste ciclabili, almeno 10 km in tre capoluoghi su 4. Qualità dell'aria in lieve miglioramento, ma nella maggior parte delle città le polveri sottili sono risultate ancora a livelli nocivi per la salute. 15,7 milioni di metri quadri di forestazione urbana nei comuni capoluogo per la mitigazione del fenomeno delle isole di calore, più 6,2% rispetto a quelli che erano stati calcolati nel 2023. Maxi operazione dell'antimafia contro il traffico illecito di rifiuti. I carabinieri del NOE hanno eseguito un sequestro da quasi 3 milioni e mezzo di euro tra Campania, Puglia, Basilicata, Lazio e Abruzzo, nelle province di Salerno, Napoli, Bari, Potenza, L'Aquila, Latina, Frosinone. L'inchiesta della Procura di Salerno ha svelato un collaudato sistema fraudolento basato sul giro bolla e su documenti falsi per esportare illegalmente tonnellate di rifiuti speciali falsamente etichettati come end of waste, cioè quali materie prime e seconde derivate da rifiuti. Oltre 5.000 tonnellate di rottami ferrosi erano illegalmente diretti verso la Turchia. Rifiuti urbani ingombranti, imballaggi misti, parti di pneumatici fuori uso e guarnizioni in plastica erano invece destinati a impianti in Thailandia. 11 le persone coinvolte, bloccati 71 conti correnti, camion e impianti aziendali di diverse società.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da

0: Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
5: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
6: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
7: Daikin Multiplus.
8: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
9: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti, Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavigliaepeluso.it.
10: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop, in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
11: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

0: falcopneus.it.
1: Falcopneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con il ritrovamento di resti umani durante uno scavo in piazza Gagliardi a Montesano sulla Marcellana. I dettagli nella copertina a cura di Elena Comuniello.
1: Resti umani rinvenuti durante uno scavo in piazza Gagliardi a Montesano sulla Marcellana. La scoperta è avvenuta nel corso di uno scavo e ha immediatamente fermato i lavori. In piazza Gagliardi, nel centro di Montesano sulla Marcellana, a pochi passi dalla sede municipale, sono stati rinvenuti resti umani a poca profondità. L'intervento era in corso da parte di Enel quando, durante le operazioni, è emersa la presenza delle ossa. Il ritrovamento ha fatto scattare la sospensione delle attività nell'area interessata e l'attivazione degli enti competenti. Sul posto è intervenuta la soprintendenza con un archeologo incaricato di svolgere una prima valutazione e di acquisire gli elementi necessari a comprendere la natura del rinvenimento. Secondo quanto riferito dal sindaco Giuseppe Rinaldi, dalle prime verifiche effettuate, i resti sembrerebbero appartenere a due persone. Si tratta tuttavia di una valutazione preliminare per stabilire con maggiore precisione l'epoca della sepoltura e ricostruire il contesto nel quale vennero deposti i corpi, saranno necessari ulteriori approfondimenti. Al momento non vi sono elementi sufficienti per stabilire a quando risalga la sepoltura. La profondità del rinvenimento e la posizione dei resti costituiscono alcuni degli aspetti che dovranno essere esaminati dagli specialisti, insieme agli eventuali elementi presenti nel terreno e nell'area circostante. Tra le ipotesi che potranno essere valutate nel prosieguo degli accertamenti vi è anche quella di una possibile sepoltura riferibile a periodi nei quali il territorio fu interessato da epidemie. È però soltanto una delle possibilità e non vi sono al momento elementi per collegare con certezza i resti a un evento epidemico.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. A Sala Consilina sono state segnalate delle telefonate sospette a nome del sindaco e delle richieste di pagamenti avvenute negli ultimi giorni. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Negli ultimi giorni a Sala Consilina si sta registrando una nuova ondata di truffe telefoniche. A lanciare l'allarme è stata l'amministrazione comunale che attraverso un post sui profili ufficiali del comune ha invitato la cittadinanza a prestare la massima attenzione per evitare di cadere nell'inganno. Secondo quanto riportato, alcuni cittadini hanno ricevuto telefonate sia sui numeri fissi sia sui telefoni cellulari da persone che affermavano di parlare per conto del sindaco di Sala Consilina. Nel corso della conversazione al cittadino veniva comunicata la necessità di recarsi presso un presunto ufficio comunale, indicando tuttavia un

indirizzo che non corrisponde alle sedi comunali. Il pretesto utilizzato riguarda presunti adempimenti da regolarizzare o pagamenti non effettuati, comunicati in modo generico e del tutto privi di riscontri ufficiali. L'amministrazione comunale ha precisato che non è in corso alcuna iniziativa di questo tipo e ha invitato i cittadini a non dare seguito alle richieste ricevute telefonicamente.

0: uomini o gli anziani, spesso principali bersagli di chi sfrutta la fiducia nelle istituzioni per compiere raggiri. Proseguiamo con la cronaca. 4 persone sono state arrestate al termine di un'indagine sulla sparatoria avvenuta nel 2025 contro un autosalone di Corbara. Federica Pistone.
1: 4 persone sono state raggiunte da un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal GIP nell'ambito delle indagini sulla sparatoria avvenuta nel febbraio del 2025 contro un autosalone di Corbara nel Salernitano. Ad eseguire i provvedimenti sono stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, sezione operativa di Nocera Inferiore. 3 degli indagati sono stati sottoposti alla custodia cautelare in carcere, mentre il quarto ha avuto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L'accusa contestata è quella di porto in luogo pubblico di arma da guerra e relativo munizionamento in concorso tra loro. Secondo quanto ricostruito, i 4 avrebbero esploso almeno 26 colpi contro l'autosalone utilizzando un'arma lunga da guerra, una K-47, un Kalashnikov. Le indagini avrebbero consentito di ricostruire anche il presunto movente della spedizione armata. Secondo quanto emerso, uno degli arrestati, che all'epoca dei fatti si trovava ai domiciliari, avrebbe agito a causa di un forte astio nei confronti della vittima designata. Gli altri 3 indagati, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbero partecipato all'azione. Nel corso delle perquisizioni effettuate dai carabinieri sono stati sequestrati circa 90.000 euro in contanti ed 1,2 kg di marijuana. Rinvenuto anche un bossolo riconducibile ad un Kalashnikov, considerato dagli investigatori un reperto balistico di estremo interesse per gli accertamenti.
0: Una lettera con minacce a un proiettile proveniente da Salerno è stata consegnata al ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Sentiamo.
1: È stata inviata da Salerno la busta con un proiettile insieme ad una lettera con frasi minatorie, recapitata nei giorni scorsi al ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, che ha presentato denunce ai carabinieri. Nella busta giunta al ministro, in forma anonima, su un foglio, venivano denunciate presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno, ed in allegato c'era anche un proiettile calibro 7,65. Solidarietà è stata espressa al ministro Valditara dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale ha aggiunto: un proiettile e una lettera minatoria sono vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia. La premier si è detta fiduciosa sull'operato delle forze dell'ordine per fare piena luce sull'accaduto e al contempo auspica una condanna netta e unanime da parte di tutte le forze dell'ordine. Oltre alla Meloni sono arrivati messaggi di solidarietà dai 2 vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Nel Salernitano la solidarietà è stata espressa anche dalla deputata di Fratelli d'Italia Imma Vietri.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto.

0: tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentrovati in studio, è un momento di tensione a Omignano dove un uomo è andato in escandescenza dopo aver denunciato episodi di razzismo. Capiamo come sta successo nel prossimo servizio.
1: No razzismo, no razzismo, no razzismo. Una lunga scritta sul muro dinanzi alla propria abitazione, poi va in escandescenza. Momenti di tensione ieri mattina a Domignano Scalo, dove un uomo di origine straniera ha vissuto un momento di forte difficoltà e all'interno della propria abitazione è andato in escandescenza, iniziando a urlare e manifestando uno stato di forte agitazione. A destare preoccupazione la presenza in casa della moglie all'ottavo mese di gravidanza e della loro bambina. Secondo quanto riferito, però, l'uomo non avrebbe mai mostrato comportamenti violenti nei confronti della moglie e della figlia. Si sarebbe trattato di uno sfogo legato ad una situazione personale particolarmente difficile. La moglie, a seguito di un malore, è stata successivamente trasferita in ospedale per accertamenti. L'uomo, conosciuto in zona come una persona tranquilla, un gran lavoratore, un padre molto presente e attento, avrebbe raccontato di aver vissuto un episodio di razzismo a Roma, città nella quale lavorava, e di aver successivamente perso il lavoro a seguito della scadenza del contratto. Una situazione che avrebbe alimentato preoccupazione e sconforto, soprattutto in vista della nascita della seconda figlia. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania, i vigili del fuoco e i carabinieri. I sanitari hanno prestato assistenza all'uomo apparso in forte stato di agitazione e con un momento di sbandamento, accompagnandolo successivamente in ospedale per gli accertamenti del caso. Un episodio che ha destato apprensione nella comunità locale. In queste ore l'auspicio è che l'uomo e la sua famiglia possano ricevere tutto l'aiuto e il sostegno necessario per superare questo momento di difficoltà. Una famiglia che, secondo chi li conosce, si trova oggi ad affrontare una situazione delicata con un padre lavoratore fortemente preoccupato per il futuro dei propri cari e per l'imminente nascita della seconda figlia.
0: Ed ora torniamo ad occuparci del processo all'ex sindaco di Capaccio Pestum ed ex presidente della provincia di Salerno, Franco Alfieri. Ieri, presso il tribunale di Vallo della Lucania, si è conclusa la fase istruttoria con dichiarazioni spontanee rese dall'imputato. Sentiamo.
2: Sono stato dentro una sorta di grande fratello. È il passaggio con cui Franco Alfieri ha voluto descrivere in aula l'esperienza legata a un anno e mezzo di intercettazioni. Dopo quasi un anno di processo, l'ex sindaco di Capaccio Pestum e già presidente della provincia di Salerno ha scelto di rendere dichiarazioni spontanee per circa un'ora, offrendo la propria ricostruzione dei fatti e soprattutto il contesto nel quale sarebbero state pronunciate alcune delle frasi finite agli atti. Prima di lui, la sorella Elvira Alfieri aveva concluso la deposizione iniziata nella precedente udienza. Poi è stata la volta di Andrea Campanile, storico collaboratore e capo staff di Alfieri. 13 pagine firmate con dichiarazioni spontanee di Campanile. Nel suo intervento, Alfieri ha richiamato la durata e l'ampiezza delle intercettazioni senza contestarne l'esistenza, ma soffermandosi sui luoghi nei quali venivano effettuate, dalla stanza del sindaco a quella del presidente della provincia, dall'auto di servizio fino a luoghi pubblici come un distributore di carburante e lo Zanzibar. Un elemento che, secondo la difesa, deve essere letto insieme al contesto delle conversazioni. Tra gli episodi ricordati da Alfieri c'è una conversazione del novembre 2023, avvenuta in auto, nella quale, parlando della Versana, avrebbe pronunciato la frase «Dobbiamo vincere anche questa». L'ex sindaco ha spiegato che quel vincere non sarebbe stato riferito a una gara d'appalto o un accordo con imprese, ma utilizzato in senso figurato come una sfida personale alla luce del lungo percorso amministrativo iniziato da giovanissimo e delle numerose opere realizzate negli anni. Una lettura che, secondo la difesa, dimostrerebbe come alcune espressioni intercettate possano assumere un significato diverso se estrapolate dal contesto. Alfieri ha poi parlato della pubblica illuminazione di Capaccio Pestum, collegandola al programma elettorale con il quale un sindaco si presenta ai cittadini. Un progetto amministrativo, ha sostenuto, che comprendeva anche l'obiettivo di illuminare le numerose zone ancora prive di luce. Ha ricordato le segnalazioni ricevute dai cittadini anche dopo le processioni, lungo strade rurali, ma anche in aree più centrali del vastissimo territorio comunale. Nel suo racconto è tornato anche Andrea Campanile, conosciuto fin dai tempi del liceo e indicato come persona attenta alle problematiche del territorio. Un altro passaggio ha riguardato Nino Pagano, indicato dal Fieri come una persona che a suo giudizio non avrebbe mantenuto un comportamento sincero e leale. Secondo la ricostruzione dell'ex sindaco, Pagano avrebbe potuto aspettarsi una nomina ad assessore. Alfieri ha inoltre fatto riferimento all'utilizzo di account falsi per la pubblicazione sui social di conversazioni private. Sul piano processuale, la difesa ha ribadito anche la propria posizione sulle 3 telefonate tra Franco Alfieri e la sorella Elvira, utilizzate dall'accusa per sostenere l'ipotesi di un'amministrazione di fatto della società Alfieri Impianti. Per i difensori Domenico Antonio D'Alessandro e Agostino De Caro, Alfieri si sarebbe limitato a trasmettere informazioni relative a specifiche vicende, senza assumere alcun ruolo nella gestione della società. Con le dichiarazioni spontanee si è chiusa l'istruttoria dibattimentale.
0: Si è conclusa l'operazione Fly Trap della Polizia Postale contro una rete pedopornografica online che ha coinvolto anche la Campania. I dettagli nel prossimo servizio.
3: Un 24enne campano tra i primi soggetti individuati nell'indagine sulla rete Telegram Newsaga, dedita alla diffusione di materiale pedopornografico. Un'inchiesta avviata nel 2024, coordinata dalla DDA della Procura di Roma, a condurre il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online della Polizia Postale per la Sicurezza Cibernetica. L'operazione Fly Trap ha portato all'esecuzione di 6 misure cautelari, di un fermo e all'arresto in flagranza di 10 persone. In totale sono state eseguite 23 perquisizioni locali, personali ed informatiche, e tra i destinatari delle misure cautelari ci sono anche 3 amministratori italiani residenti nelle province di Napoli, Barletta e Verona. Un quarto soggetto è un cittadino svizzero, mentre altri 2 indagati risiedono nelle province di Messina e Genova. Al centro degli accertamenti un gruppo Telegram privato denominato Newsaga. Gli investigatori hanno ricostruito

0: costruito una struttura organizzata con amministratori, moderatori e strumenti informatici destinati a garantire anonimato e continuità della rete. La comunità contava oltre 1000 partecipanti e prevedeva l'accesso attraverso il pagamento di somme in criptovaluta o la condivisione di nuovo materiale illecito. Gli investigatori, attraverso un'attività sotto copertura durata tra il 2024 e il 2025, sono riusciti ad infiltrarsi in diversi gruppi. Sono stati acquisite oltre 22.000 video e 34.000 immagini. Le tecniche di de-anonimizzazione hanno consentito di identificare numerosi utenti e ricostruire diversi ruoli all'interno dell'organizzazione. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati circa 200 dispositivi informatici, 10 persone arrestate in flagranza dopo essere state trovate in possesso di ingenti quantità di materiale pedopornografico. Gli arresti hanno riguardato le province di Torino, Milano, Padova, Fermo, Cagliari, Palermo e Treviso.
1: Ci fermiamo nuovamente per qualche minuto di pubblicità, restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
5: 1, 2, 3, Al centro mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedia a 35 euro. mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Sta meglio, ma resta ricoverato all'ospedale San Carlo di Potenza il giovane operaio di 23 anni che ieri era rimasto ferito in un incidente sul lavoro a Senise. Vediamo. Non è in pericolo di vita il giovane operaio di 23 anni che ieri mattina era rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro a Senise. Il giovane, originario di Policoro, era caduto da un'altezza di circa 6 metri durante l'installazione di alcuni pannelli fotovoltaici sul tetto di un'azienda nell'area industriale. L'incidente si era verificato intorno a mezzogiorno. Sul posto era stato immediato l'intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri, che avevano prestato i primi soccorsi e avviato le verifiche. Considerata la gravità delle ferite riportate, il 23enne era stato trasferito in ambulanza all'ospedale San Carlo di Potenza in codice rosso. Il 23enne si trova ora ricoverato nel reparto di rianimazione, dove rimane in osservazione. La dinamica della caduta non è stata ancora chiarita e sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Restano da chiarire anche le eventuali condizioni di sicurezza presenti nell'area di lavoro al momento della caduta. Dopo l'episodio avvenuto qualche giorno fa a Sant'Arsenio, altre 40 pecore sono state uccise dai lupi, questa volta in un allevamento di Buccino. Vediamo.
1: Ancora una volta i lupi, scesi a valle molto vicino al centro abitato, hanno attaccato un allevamento in cerca di cibo ed acqua. Questa volta l'episodio si è verificato nel territorio comunale di Buccino, dove un branco di lupi ha preso di mira un allevamento di circa 300 capi, provocando la morte di oltre 40 pecore ed ingenti danni. I proprietari dell'azienda agricola hanno notato diverse pecore correre improvvisamente. Essendo solo un piccolo gruppo rispetto al gregge, gli allevatori si sono allarmati ed immediatamente sono scappati verso il recinto per capire cosa stesse accadendo. Lì l'amara scoperta: l'area in cui si trovavano gli animali era delimitata da una recinzione dotata di impianto elettrico, ma le protezioni non sono bastate a fermare i predatori. Al loro arrivo i pastori hanno trovato la rete completamente distrutta ed inoltre nel cercare il bestiame purtroppo hanno scoperto lungo i terreni adiacenti al fiume decine di carcasse di pecore che giacevano a terra, mentre diversi capi risultano ancora dispersi. Secondo le testimonianze dei proprietari, molte pecore sarebbero state sopraffatte e trascinate via dai lupi durante l'incursione. L'episodio di Buccino rappresenta soltanto l'ultimo caso di una lunga serie di denunce presentate dagli allevatori della zona. Appena pochi giorni fa analoghe segnalazioni avevano interessato i comuni di Polle e Sant'Arsenio. In una di queste occasioni un attacco aveva portato allo sbranamento di 15 pecore, mentre in un altro episodio i lupi non avrebbero resistito facilmente neppure di fronte alla presenza del pastore, che ha tentato invano di scacciarli.
0: Via libera nel Potentino a 31 progetti che prevedono il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza con finanziamenti del Ministero dell'Interno. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
1: Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha dato parere favorevole ai progetti presentati da 31 comuni nella provincia di Potenza per sistemi di videosorveglianza, proposte che puntano a realizzare e a potenziare i sistemi attraverso i finanziamenti del Ministero dell'Interno. La riunione si è svolta al Palazzo di Governo ed è stata presieduta dal prefetto Michele Campanaro, alla presenza tra gli altri dei vertici provinciali delle forze dell'ordine, dei rappresentanti della provincia di Potenza, dei sindaci dei 31 comuni interessati e del sindaco di Potenza Vincenzo Telesca. Il Ministero dell'Interno ha stanziato quest'anno 19 milioni di euro per sostenere gli interventi sulla sicurezza urbana. Lo scorso anno in provincia di Potenza 6 comuni erano stati ammessi a finanziamento per circa 350 mila euro. L'iter prevede ora la conclusione della fase provinciale e l'invio dei progetti al Ministero. Tra i criteri di valutazione figurano il cofinanziamento comunale e l'indice di delittuosità rapportato alla popolazione. I progetti sono stati elaborati con il supporto tecnico della Polizia di Stato e delle forze dell'ordine territoriali. Tutti i progetti sono inoltre accompagnati dai patti per l'attuazione della sicurezza urbana. Il prefetto ha sottolineato il ruolo della videosorveglianza nella prevenzione e nel contrasto dei reati. Le immagini possono infatti fornire elementi utili alle forze dell'ordine nelle attività investigative.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo.
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Per questa puntata di selfie vi porto in un luogo dove l'amore è scolpito, possiamo dire così, dove è scolpito nell'arte, è scolpito nella pietra. Un amore scolpito da due artisti che si sono ritrovati sia lungo la strada dell'arte sia lungo la strada dell'amore. Questa è la storia di Antonella e Leonardo. Siamo arrivati, ora andiamo a scoprire l'arte di Antonella e di Leonardo in questo laboratorio d'arte non solo a cielo aperto, perché le opere sono anche a cielo aperto, ma è un laboratorio d'arte storico di Caggiano, e cercheremo anche di scoprire i segreti di questi due artisti, magari anche i segreti d'amore, perché no?

0: Antonella? Ecco qua. Allora Leonardo, io faccio tutte riprese, poi questa è la puntata, è questa. Dove andiamo?
1: Andiamo di qua. Andrea si è assentata un attimo e è andata a bere.
0: Quasi. Oh.

0: dove siete cresciuti? Vi siete cresciuti là 16 anni fa?
1: Sì.
0: No, di più.
1: No, di più, perché nel 2000, sì.
0: E quindi l'arte ha fatto conoscere l'amore, okay, questa è una grande cosa. Mo...
2: Quindi mi ha conosciuto in queste vesti, senza scollature, trucco.
1: Era già impolverata quando l'ho vista.
0: Tu siciliano?
1: Sì.
0: Di?
1: Di Campo Fiorito, un paesino vicino a Corleone.
0: Io di solito parto così facendo l'intervista. Nome?
1: Leonardo.
0: Cognome?
1: Gianni.
0: A Caggiano. Dalla Sicilia a Caggiano, passando per Carrara. Sì. Nome?
2: Antonella.
0: Cognome?
2: Carucci.
0: Da Caggiano a Caggiano.
2: Da Caggiano a Caggiano. Passando per Carrara.
0: Io venendo qui ho raccontato che oggi vengo a scoprire un amore scolpito nella pietra. Può essere questa...
1: Sì,
0: si può raccontare
1: fare.
0: Così.
1: Sì, certo.
0: Si può fare l'arte qua?
1: Sì, certo che si può fare. Si può fare con tanta volontà, però. Tanta ostinazione.
0: E ora proprio dopo faccio l'intervista sia doppia che singole. Ora vediamo un po' come ci muoviamo nel laboratorio. Come si chiama questo laboratorio? Carucci.
1: Questo è il laboratorio Carucci, diciamo.
0: Dai un nome. Troviamo il nome, vediamo se riusciamo a trovarlo.

0: Luigi Carucci, ha imparato a colla a fare il marmista da Mattioli e poi è venuto nell'80, ha deciso di aprire qua in proprio.
1: Quindi il lavoro del marmo, ma sì. Il lavoro a livello, diciamo,
0: artigianale
1: sì. Ma non per l'arte.
0: No, assolutamente, per l'edilizia.
1: Per l'edilizia.
0: È capitato al posto giusto, nel momento giusto, perché nell'80 purtroppo c'è stato il terremoto, quindi si è trovato già pronto lui per tutta la ricostruzione che poi purtroppo c'è stata. Però
1: tu sei cresciuto nel marmo.
0: Sì, nella polvere.
1: Nella polvere. Quindi ti è andata subito questa voglia di creare, di lavorare il marmo, oppure all'inizio sei stata...
0: No, l'ho sempre percepita come una cosa che mi apparteneva e quindi ho voluto portare avanti questa cosa qua. Da bambina già venivo qua dentro a sporcarmi, quindi è qualcosa che a me ha sempre appassionato.
1: E che ti ricordi la prima cosa che hai creato?
0: Sì, infatti l'ho cercata pure diversi anni fa, ma non sono riuscita a trovarla. Era un pezzettino di pietra di Trani. E io volevo provare a fare una sorta di vasetto, però non mi davano gli strumenti perché costano comunque gli strumenti.
1: Potevo romperli
0: e quindi ti appaiono. Presi un cacciavite con un martello e provavo a fare questa cosa.
1: Vedendo tuo padre, quindi come lavorava tuo padre, quindi l'hai creato, probabilmente te lo ricordo.
0: No, non l'ho creato perché mi si è rotto col cacciavite, non riuscivo
1: a farlo.
0: Non era appropriato.
1: Tuo padre ancora viene nel laboratorio? Ancora?
0: Sì, ancora viene, nonostante è pensionato con il
1: giro. Cioè, gli piace, sono sempre suo.
0: Sì, assolutamente sì.
1: Quindi dalla polvere per emergere.
0: Esatto.
1: Okay, quindi la parte artistica quando è nata? Dici, non voglio fare soltanto la parte, diciamo, di lavoro, ma proprio la parte artistica.
0: E poi dopo, quando siamo andati a Carrara, perché io poi ho proseguito, lui ha continuato a fare, lo scalpellino, però poi dopo, andando a Carrara, ho approfondito questa passione per il marmo, però là poi è arrivata l'Accademia di Belle Arti, quindi il livello di arte.
1: Leonardo, Siculo.
2: Siculo.
1: A Carrara, conosci questa ragazza, nonostante la sua, diciamo, non era sempre stupenda, immagino, ma non era investita. Come, cosa ti ha colpito?
2: No, vabbè, lì per lì, quando siamo arrivati, sono arrivato, diciamo, a Carrara, ci ha presentati il nostro professore di scultura. Lei era già lì da un po', e quando sono arrivato io mi fa, dice, c'è sto ragazzo della Sicilia, dice, parlaci tu, che vuoi che del sud ti capite meglio.
1: Ecco.
2: E allora, insomma,
1: avete capito?
2: E lei mi ha spiegato un pochettino come funzionava, diciamo, la scuola, eccetera, eccetera.
1: Ma tu perché hai scelto? Cioè, perché Carrara, dalla Sicilia a Carrara? Già allora, facevi là? Ecco.
2: Io sì. Già lavoravo in Sicilia, io ho fatto il percorso inverso, diciamo. Io dopo le scuole, diciamo, obbligatorie, sono andato direttamente là a lavorare in laboratorio. Lavoratore da un marmista, un artigiano,
1: okay, proprio...
2: della mia zona, sì. E lì ho iniziato a lavorare con marmo, con, diciamo,
1: non solo dal punto di vista artistico, ma dal punto di vista lavorativo.
2: Sì, anche lavorativo, ma anche artigiano, perché questo artigiano era anche un artista, adesso non c'è più, dico era, perché
1: come si chiamava, così lo ricordo,
2: Domenico Calcara.
1: Okay.
2: Lui era un artista e gli piaceva molto l'arte, infatti scolpiva da autodidatta e tutto, diciamo. Io ho lavorato con lui 7-8 anni.
1: Quindi 17, 16, 18 anni, quel periodo là?
2: No, praticamente avevo 24 anni, quando poi a un certo punto ho deciso di mollare tutto, mollare il lavoro, perché erano già 9 anni che lavoravo in queste ditte qua, prima con lui, poi col padre, comunque. Dopodiché ho deciso di mollare tutto perché mi era venuta sta voglia, perché io già avevo cominciato a fare esperienza anche a Vicenza come scultore.
1: Quindi stavi allargando le tue vedute.
2: Sì, a un certo punto avevo bisogno di approfondire, diciamo, l'arte, e allora l'unico modo per approfondire, diciamo, l'arte e allargare le mie vedute era proprio Carrara, perché lavorando con marmo, diciamo che Carrara, diciamo,
1: è la
2: capitale del marmo a livello mondiale.
1: Tu stai portando avanti una tua tante opere, ma c'è una mostra che è spettacolare, che riguarda delle barche.
2: Delle barche, sì.
1: Me la racconti?
2: No, la barca praticamente è, diciamo, è l'archetipo del significato del viaggio, no? Il viaggio, cioè la barca ha sempre simboleggiato, diciamo, il viaggio. Non stare fermi, il fatto di iniziare un percorso, di andare a esplorare non solo, diciamo, fisicamente, ma anche mentalmente. C'è il viaggio raccontato non solo a livello di di crescita, ma anche di introspezione, del cercare di riuscire a capirsi.
1: E queste barche, quante barche sono che hai creato nel corso del tempo?
2: Allora, sono praticamente 100 barche, mini, sono piccoline, è una serie limitata di 100 barche.
3: Le barche le ho lasciate.
1: Una c'è però.
3: C'è quella.
0: Ma c'è quella di Nico, piglia quella di
1: Nico. No, beh, iniziamo da questa.
3: Era una in fase di lavorazione, le lasciate a casa.
1: Allora, eccola qua, una eccola qua. Lui non c'entra niente.
2: Sì, no, questo qua è un progetto veramente per una barca grande, una panchina, è la barca praticamente.
1: Ah, quindi questo diciamo è il modellino
2: è
1: per
2: un modellino per un monumento, diciamo.
1: Da fare dove?
2: Nel mio paese, okay. Sicilia.
1: Quindi magari quando succederà lo scendiamo in Sicilia?
2: Eh beh, speriamo che diciamo che stanno cercando di raccimolare i soldi. Quello che
1: però questa è anche una bella idea. Di creare una barca come un monumento.
2: Sì, sì, infatti. Poi è praticamente dedicata al mio paese, perché il fatto che sia la botte.
1: Sì.
2: Il mio paese si chiama Campo Fiorito.
1: Perfetto. È sul mare, perdona l'ignoranza.
2: No, è su in Collinare, diciamo, okay. L'entroterra.
1: In provincia di?
2: Palermo.
1: Ah, qui siamo. Quindi questa sarà. Però più o meno sono così la flotta che dicevamo prima, è questo lo stile.
2: Sì, sono tutte, diciamo, quelle. La flotta fanno parte di derivano da materiale di
1: recupero.
2: Di recupero, ecco. dopo diciamo che ho lavorato a altri lavori, con il recupero, con lo scarto di
1: sta materia
2: qua, ho creato questa flotta e praticamente è stata recuperata da
1: quindi non si butta niente
2: qua. Non si butta niente, è un po' come il maiale.
1: Ecco qua, è arrivata la barca grazie a Zaira. Questa
2: ecco qua, questa è una delle 100 barchette, sono una diversa dall'altra, però adesso
1: è bellissima questa, tutta levigata uguale prima.
2: Ognuna anche delle lavorazioni diverse.
1: In base al materiale.
2: In base al materiale.
1: Posso?
2: Sì, sì, sì.
1: Ecco, arrivano anche clienti nel frattempo. Questa è bellissima.

0: Ciao Zaira, allora quanti anni hai? Non ti riprendo perché sei un po', penso che sei minorenne. Allora, posso riprenderla? Beh, oh, dici, Zaira, ok. Zaira, guarda, è selfie, mi riprendeva a me. Allora, Zaira, ti piace la scultura? Ma pure tu
1: Faccio artisti a Florenza.
0: Non lo so, non è che ti conosco, ora ti sto imparando a conoscere. E che vuoi fare da grande?
1: Cinema e fotografia.
0: Ah, proprio, cioè, andiamo già verso l'altezza, sono contento. Quindi l'arte della scultura però la porti avanti. O vuoi costruire film? Quindi, però l'influenza di mamma e papà
1: Sì.
0: si sente forte.
1: Sì.
0: E quando li vedi lavorare che provi? Quando creano questo?
1: Comunque sono contenta perché è una cosa che piace anche a loro.
0: Ok, grazie Zaira.
2: Contenti loro.

0: Abbiamo intervistato il papà, abbiamo intervistato il marito in questo caso, abbiamo intervistato la figlia, un altro figlio troverà la sua strada a 12 anni. Ora Antonella, vieni con me e andiamo, ho visto di tuo fuori un occhio, che è, diciamo, è il tuo occhio, andiamo a vedere un po'. Dove siamo? Qui, giusto? Era qua. Dove vuoi fare? Quale occhio vogliamo far vedere? Questo va bene?
1: Questo qua, sì, questo grande qua. O questo qua è solo occhio, quello è maschera. Allora, abbiamo la lucertola.
0: Parliamo dell'occhio.
1: Occhio, ecco.
0: Da dove nasce questa idea? O queste idee?
1: L'idea nasce dalle pietre, perché a volte ho la sensazione che le pietre mi guardano.
0: Beh, ci può essere.
1: Sì, è come se cercassi l'ispirazione, vedo un masso, allora cerco di capire cosa c'è dentro, cerco di vedere oltre la crosta cosa ci può essere, sento...
0: E poi è una cosa però psicologica anche verso l'uomo? L'uomo, cosa c'è dietro l'apparenza?
1: No, mi affascina il fatto di sapere che loro ci sono da millenni qua, che hanno subito evoluzioni, ere, geologiche, minerali, eccetera. Quindi tutta questa cosa qua mi fa venire fuori questo pensiero, che è come se io dovessi guardare la roccia, io devo guardare la terra, perché in questo caso rappresenta la materia geologica, quindi la terra. Però poi da un certo punto di vista mi sento anche osservata, perché poi sono io che devo cercare di tirar fuori qualcosa da questi massi, e quindi mi è venuta fuori questa idea.
0: Quando è che lavori?
1: Ma in realtà è un'evoluzione, perché io ero partita dalle maschere,
0: che dopo andiamo a vedere,
1: e quindi poi dalla maschera, andando a scardinare tutto quello che era superfluo, e il nucleo centrale, che era quello che più mi affascinava, era appunto l'occhio. E quindi
0: posso?
1: Sì, certo.
0: Di cosa è fatto?
1: Questo è uno specchio.
0: Qui tu hai pensato poi all'occhio per guardarsi anche?
1: Sì.
0: Guardare anche se stessi?
1: Sì, guardare se stessi, perché poi noi ci riflettiamo nell'opera, e quindi facciamo parte dell'opera, diveniamo parte dell'opera proprio.
0: Un'opera che è arrivata anche a Parigi?
1: Sì, questa sì.
0: Come è arrivata a Parigi? Cioè, come sei Antonella Carucci da Caggiano a Parigi? Una grande soddisfazione, ma come ci sei arrivata?
1: Jean-Pierre Marie e François Russo Marie, lei ha origini napoletane, ha studiato a Napoli, è venuta a fare un master a Napoli, è una biologa, ha conosciuto il professore Persico, Pasquale Persico, che lui è un economista, però entrambi, tutti quanti sono appassionati d'arte, e un giorno appunto il professore Persico l'ha portata qua nel laboratorio, perché loro amano circondarsi di arte, sono dei collezionisti, e a Parigi hanno costruito una sorta di certosa. Dove ospitano, un po' come si faceva nelle vecchie certose, ospitano gli artisti per esporre. In questo caso hanno conosciuto me e mi hanno invitato appunto ad esporre a Parigi.
0: Emozione?
1: Tantissima, certo. Tantissima. L'emozione è quella di trovarsi in un luogo proprio immersi nell'arte, con artisti, fotografi.
0: Protagonista poi di quel luogo?
1: Protagonista sì, però poi alla fine eri circondata da amanti di arte. C'erano fotografi, collezionisti, gente che fa arte a Parigi. Quindi per me è stata un'esperienza veramente importantissima, perché riesci a capire dove sei arrivata, dove potresti arrivare, quali sono i tuoi limiti, quali sono le tue possibilità, quindi è comunque una porta...
0: Una grandissima porta. Sì. Perfetto, adesso andiamo a vedere un po' di opere qua attorno, così me le spieghi.
1: Sì.
0: Andiamo a vedere altre opere.
2: No,
0: facete voi, io vi seguo.
2: Ciao, certo.
0: Qua fra marmi, uccelli che cantano. Quando sono arrivato c'era tuo marito che lavorava con la musica.
1: Sì.
0: Lui è? O lei è?
1: Renara, questa è Renara, questa ce l'ha un nome. Perché?
0: Da dove nasce pure l'idea di fare un rettile?
1: Un rettile, perché ho fatto una serie di opere ispirate agli animali, e quindi i poteri magici degli animali racchiusi nelle pietre. In questo caso è una lucertola a doppia coda, e l'ho chiamata appunto Rinascita, per la capacità che ha la lucertola, che una volta è stroncata la coda, ha la capacità di rinascere,
0: di ripartire,
1: e quindi è una sorta di potere magico che ha la lucertola, e mi piaceva raccontarla. In questo caso è doppia fortuna, perché è una lucertola a doppia coda.
0: Madonna, guarda che ci vuole una...
1: Questo è pure un blocco monolite di travertino di Roma, 3 metri.
0: Vediamo anche la fenice. Ah, ecco, non avevo inteso la che guarda verso l'alto, ovviamente. Quindi questo è un animale mitologico, per questo
1: sì,
0: caso.
1: Anche questo. Vabbè,
3: Vabbè, poi vedi, io parto dagli schizzi. Questa era la prima idea. Una mano vado elaborando.
0: Quelle, le maschere queste, invece non
3: è... Sì, queste sono altre maschere. Sì, ne ho anche altre là. Ho fatto varie... Questa è una sorta di bacchetta, non mi ricordo.
0: Questa con sgarbi, c'è. Un vittorioso.
3: E qua c'è il disegno. Mi serve come...
0: come promemoria,
3: riferimento quando lavoro.
0: Il disegno l'hai fatto tu?
3: Sì.
0: Quindi si disegna pure molto bene. Che la cavi? L'occhio uguale. Questo è i ricordi francesi?
3: Sì, l'ho
0: portato. E vedi tu? Ah, quella è la tartaruga. Cioè, c'è anche la foto della tartaruga. Questo è l'elefante che fa parte della serie con
3: degli animali.
0: Lo zoo.
3: Sì.
0: Lo zoo è qui di Ligabue. Questa però è solo la parte, diciamo, è fatta di vice, cioè non è in 3D.
3: No, è un alto rilievo, in realtà sta in, la posizione sua è in verticale.
0: È
3: elefante, grandezza, leggerezza, proprio perché...
0: Ah, ok. C'è sempre un motivo.
3: Sì.

0: è tutto adatto, è tutto adatto. Prima di parlare delle tue opere, Antonella, e poi anche quelle di Leonardo, qua c'è una cosa carinissima. Adesso giro un cappello, non di marmo, giusto?
1: No. Che cappello? Io lo tengo qua come portafortuna, veglia su tutto.
0: Vieni qua, giriamoci, vieni qua. Perché?
1: Perché in realtà in questo posto qua, mio nonno, anni fa...
0: Nonno
1: Nicola.
0: Ok, Carucci, i nomi sono importanti.
1: Nonno Nicola Carucci, con il suo lavoro umile, perché comunque era un manovale, lavorava sui ponti della ferrovia, dell'autostrada, eccetera, impiantò qua una vigna, e all'epoca comunque era una cosa che comportava delle spese, eccetera. E dopo pochi anni che aveva impiantato questa vigna, mio padre, tornando da Polla, decise di invece di tagliare la vigna e di aprire il laboratorio. Quindi fu una cosa...
0: Questo è il passaggio, cioè il testimone.
1: Il passaggio, sì, il testimone, perché mio nonno ha avuto il coraggio, nonostante, penso, le lacrime agli occhi, perché comunque era costato della fatica, sacrifici, eccetera. Quando mio padre decise di tagliare sta vigna, lui è sceso da casa e ha iniziato a tagliare la vigna insieme a noi. Quindi è stata una cosa...
0: I genitori che capiscono anche di chiave di fronte. Allora dico una cosa, faccio una provocazione. Una scultura in marmo.
1: Sì, ma infatti ce l'abbiamo già in testa. Sì, è un omaggio
0: a... Così non vale, così non vale.

0: edizione straordinaria, fatemelo dire. Questa puntata sarà lo speciale degli speciali, dedicato a tutti nel jukebox. La numero 812 è lì che sta per arrivare, quindi diamo la linea subito ad Andora, perché su quel palco Tutti nel jukebox, la quarta edizione, è pronta a farvi cantare. Io canterò, voi canterete, canteremo tutti, perché il jukebox è sempre il jukebox.
1: Questo programma è offerto da...
2: One, two, three, ho!
3: Please up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.

0: you want, baby.
1: Si chiama Tutti nel Jukebox e da 4 anni questa città ospita questo grande evento.
2: Abbiamo iniziato con un palco piccolino, poche persone, e dopo 3 anni abbiamo una

0: piazza fantastica con un palco enorme, con LED wall dappertutto. Pensate che ci sono 140 piastrelle di LED wall, quindi è una cosa importante. Stiamo già pensando all'edizione numero 5, ma io penso che il ringraziamento vada a tutte le persone che hanno organizzato questo evento, a partire da tutti i collaboratori del Comune di Andorra, e naturalmente grazie a voi e a tutte le persone che hanno collaborato.
1: Era il 1977, grazie. E loro sono le Suore Bologna! Grazie. Io mi sono innamorato di queste ragazze, vorrei farmi prete per voi, giuro, guarda. Magari qualcosa riusciamo a fare.

0: Sai perché abbiamo scelto questa canzone? Perché è una delle tante canzoni che questa sera accompagnerà l'ingresso ai nostri ospiti, che è quella di, scritta da
1: Giancarlo Bigazzi.
0: Oh,
1: un applauso,
0: ragazzi.
1: Tra l'altro non lo sa nemmeno Luca, ma nemmeno.
0: Oggi
1: io dico è il compleanno di Giancarlo Bigazzi.
2: È stato uno dei più noti autori e parolieri della canzone italiana. Rose Rosse, Ti Amo, Gloria, Si Può Dare Di Più, Gente di Mare, Self Control e tanti altri capolavori di grande successo internazionale.
3: Un applauso alla vostra bellissima manifestazione, tutti nel jukebox, tutti nei sogni del jukebox che non esistono più purtroppo.

0: Un artista che ha rivoluzionato il modo di cantare, con passione e fiato fuori dal comune, e io l'ho conosciuto.
1: Noi l'abbiamo conosciuto.
2: Tutto cominciò nel 1960, diciamo il boom effettivo, perché è stato definito l'urlatore, il primo urlatore d'Italia. La canzone era...
3: Come prima, più di prima, t'amerò.
4: Per la mia vita ti darò.
2: Nel 1960 Renato Rasce cantava sottovoce, arrivi tu e spacchi tutto. Che succede? Che cosa è successo?
3: No, beh, anche perché lui voleva cantare questa canzone che fa, che era scritta lui.
4: Tu sei romantica, amarti è un po' rivivere.
3: Perché Modugno aveva vinto due volte. Allora hanno detto, oi, dobbiamo trovarci uno da metterlo contro. E allora hanno pensato a Rasce. Rasce cosa ha fatto? Siccome si cantava in due, ha pensato, io con chi la faccio cantare? Col Tony.
2: Gli anni 60 con le sue 100 lire hanno fatto cantare gli italiani come non mai. In America esplose in quegli anni il rock and roll.
5: Gli anni 60, io ero un ragazzino, strimbellavo la chitarra, però mentre qui da noi in Italia aleggiava, circolava la grande melodia, ecco che arrivano le chitarracce, le chitarre con i distorsori, musica psichedelica, Bob Dylan, ma soprattutto i Rolling Stone, i Beatles, quindi una rivoluzione straordinaria. In quei tempi, però, ecco, verso la fine degli anni 60, comincia acqua azzurra, acqua chiara, mi ritorni in mente, bella cosa, cioè, ecco, Battisti. Però attenzione, un ritornello che mi veniva sempre in testa in quel periodo da ragazzino era come prima, più di prima, ti amerò, un urlatore straordinario, Tony Dall'Ara. Un saluto, un abbraccio a lui e a tutti voi, e tutti nel jukebox, mi raccomando. Ciao a tutti!
6: Rendiamo omaggio al primo urlatore d'Italia.
0: Tony Dall'Ara e la sua famiglia...
2: meritano un premio speciale, bravo!
0: Vabbè, perché tu hai Tony Dall'Ara?
6: No, io non ho Tony Dall'Ara.
2: Va bene così.
0: Lo rifacciamo.
2: No, va bene così. Io sono... Scusate, sono particolarmente emozionato nel presentare Dall'Ara. Perché mi tocca. Scusate, ma veramente arriva.

0: signori, Tony Dallara, premio. Abbiamo ricordato, è doveroso, è stato un grande e merita questo riconoscimento. Tutta la vita con Tony, grazie di cuore. Lisa, Patrizia, Natasha, l'altra figlia. Grazie, grazie devo dire anche a Maria Teresa Nasi per quanto riguarda consigliere comunale.
1: Antonio Lardera, in arte Tony Dallara. Io cantavo l'Iris Buranello di San Pier d'Arena, avevo 3-14 anni e lui aveva fatto Romantica. Era il mio idolo e poi ho avuto la fortuna che è diventato mio grande amico. E io ho fatto carriera, ma lui ha girato il mondo.

0: mondo è stata una cosa meravigliosa vivere dei momenti eccezionali con lui, momenti musicali, momenti sentimentali, momenti di allegria, di grande allegria perché lui era una persona che aveva un umorismo incredibile. Mi manca tanto, mi manca tanto. Ciao Tony.
1: Prima classificata, romantica.
2: Con l'orchestra Angelini canta Tony Dall'Ara.

0: Sul palco di Tutti nel Jukebox abbiamo anche una giovanissima, una giovane promessa della musica italiana, Sara Montella.
1: Tocca? Non lo so.
0: La creatura seconda che anche lei ha partecipato quest'estate al nostro casting.
1: Mi ha preso di sorpresa, Giampiero mi ha sconvolto.
0: Sì.
1: Tocca a chi?
0: Tocca a Sara.
1: Montella,
0: Sara Montella.
1: Andiamo, Sara.
0: Lei categoria interpreti, quest'estate ha cantato nel Jukebox e dal cilindro, è uscita una bellissima ragazza, fantastica, di talento, che ci regala una canzone che fa... Prego.

0: Grazie.
1: Sara Montella!
2: Sara Montella!
1: Dillo ancora tu!
2: Sara Montella! Un applauso per Sara Montella!
1: Un tripudio per Sara Montella!
0: Grazie mille.
2: Grande Sara! Grazie.
3: La sua grande passione per la musica, in particolare il rock and roll, ci regala
1: uno dei grandi protagonisti
3: della musica,
4: del jukebox.
3: Chi è?
1: Sul palco di Tutti nel Jukebox. Cosa c'è che manca? Cosa ti manca? Cosa non hai? Manca qualcosa? Qui son guai. Manca un cavetto? Son cazzi tuoi. Si può dare di più.
2: Perché dentro di noi
1: ci siamo.
2: Di più.
1: Signori, a tutti.

0: Jukebox 2026, l'energia esplosiva di un grande mito della musica italiana che ha fatto cantare il mondo ieri, oggi e domani, Bobby Solo!
1: E siamo qui con il grande Bobby Solo, il padre del rock and roll italiano.
2: Insieme al mio grande amico Little Tony e diciamo anche Celentano, agli inizi della carriera, anche Giorgio Gaber, perché Elvis ha colpito tutto il mondo.
1: Allora non è vero come dicono che the rock is dead, il rock è morto, no?
2: No, il rock è eterno. Il primo rock era di Ike Turner, l'ex marito di Tina Turner, nel 1951. Il brano si chiamava Rocket 88 e quindi ormai c'ha quasi 75 anni. Quindi per me il rock è come Beethoven e Mozart, solo che più movimentato. Well, you

0: Ma poi l'avevo visto stasera che la gente l'ha ancora aggarrito molto.
1: Il pubblico adora il rock. Io ho un pubblico dai 25 ai 50 col rock, blues, country, jazz, e dai 55 ai 99 con la lacrima, se piangi se ridi, zingara. Però i giovani, quelli da 14 a 18, guardano di più i rapper. Però io non so fare il rapper. E io ti amavo e ti volevo, tu eri bella come una stella. No, no, no, no, no, qua roba naso fa.

0: scoperto che tutte le canzoni, i tuoi grandi successi li hai scritti e composti tu.
1: Sì, la lacrima, se piangi se ridi, non c'è più niente da fare, gelosia e molte altre. Sì, io diciamo non ho mai studiato musica, sono un autodidatta.
0: Come i veri bluesman.
1: È bravo.
0: Come i veri bluesman.
1: Però mi sembra che le canzoni le faccio benino.

0: una canzone in particolare che porti sempre con te nel cuore?
1: Beh, diciamo che La Lacrima è la canzone che mi ha portato in tutto il mondo, 12 milioni di copie nel mondo, però non c'è più niente da fare a un colore country, un stile country che mi piace.

0: hai un'energia pazzesca sul palco. Qual è il tuo segreto?
1: Allora, io non lo so. Io pratico da 25 anni esercizi che un uomo di palestra ti direbbe che è stretching. C'ha 3.000 anni, si chiama Qigong, Qigong, è uno stile cinese con dei movimenti che dicono che fanno entrare l'energia dei raggi cosmici nel corpo. Poi che sia vero o no, io lo faccio da 25 anni. Quando sono là e faccio perdo la testa.
0: Grazie Bobby di cuore, veramente. Grazie.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori. Dallo zio Bob Soul. Zio Bobby.

0: Sentiamo le campanelle. Guarda, siamo rimasti tutti così, flashati, bellissimi. Fate un applauso, ragazzi, che meravigliosa. Poi vi parlerò di lei, di quello che fa questa ragazza eccezionale, una storia, anche lei un po' vintage, ma merita la massima attenzione. Signori, a raccontarci gli anni 70 in un minuto, mi avvalgo della collaborazione di un grande amico. Dopo 15 anni a Striscia la Notizia di pura follia, ne ho conosciuti tanti, ma lui in particolare ha qualcosa da dirvi sugli anni 70. Prego, ragazzi.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Anzi no, vi voglio salutare come ho salutato per 20 anni a Striscia la Notizia nei panni del Vespone. Pronti? Salve! Allora, parliamo degli anni 70. Sono stati anni a me molto cari perché sono stati gli anni del liceo, della maturità e anche del mio primo grande amore. 1973, nei jukebox impazzava una canzone dei Platters, Smoke Gets Into Your Eyes, e lei, il mio primo grande amore, si chiamava Cristina. A lei ho dato il mio primo vero bacio. Poi arriva il 1974, E tu di Claudio Baglioni. Me lo ricordo benissimo perché è stato l'anno del mio primo grande amore. Sì, lei si chiamava Marta e a lei ho dato in assoluto il mio primo vero bacio. Poi ci sono tante altre canzoni. Nel 1977 arrivano i Bee Gees, per esempio, con Stayin' Alive. E non posso dimenticare perché è stato l'anno del mio primo grande amore. Sì, lei si chiamava Rosalba. E a lei ho dato in assoluto il mio primo grande bacio. Insomma, poi sono arrivati gli anni 80, ma quelli lasciamo perdere perché è arrivata mia moglie, che è stato il mio primo grande dolore. Sì, quindi è meglio dimenticare. Comunque, una cosa mi hanno insegnato gli anni 70. Non è importante che la donna che ami sia la prima, la terza o la centesima, è importante che tu ami come se fosse sempre il tuo primo vero grande amore. Va bene? E allora stay alive e salve!
0: Scusate, ma forse vi siete persi l'inizio, quando Sora e Bologna hanno dato il via a questa bellissima serata. Beh, you can-

0: stato fare un tuffo nel passato dentro nel jukebox?
1: Guarda, il tuffo nel passato è stato facilissimo perché noi ci siamo dentro, cioè noi siamo rimaste là, cioè noi siamo di quell'epoca.
0: Siamo nate là.
1: Siamo nate là, a parte suor Elvira che è giovanissima, però il resto siamo tutte degli anni 70 noi.
0: Ottime ballerine. Cioè, ma ragazzi, mi volete con voi? Mi assume, vengo con voi.
1: Luana, noi ti prendiamo, guarda, però bisogna fare la, diciamo, l'audizione con la nostra coreografa che è qua, suor Angela, e lei che insomma aggiusta i balletti.
0: Secondo me la gamba dice che poi la gamba ce l'ho, la gamba ce l'ho.
2: Bel incontro, una bella conoscenza. 1900, sono fulminate fuori come delle bocce, più di Lorena sono fulminate queste qua. Non finisce, fanno il trenino all'estensione. Pepe pere pepe pepe pere pepe pepe pere pepe pepe.
1: Ciao
2: ciao ragazze.
0: La città di Andorra, nell'attesa del grande evento, ha vissuto due speciali eventi. 2/3
3: In realtà l'estate è già cominciata adesso con il vostro evento che abbiamo qui alle nostre spalle, però sarà un'estate molto importante, un'estate di sport, un'estate di divertimento, un'estate di cultura, un'estate di grandi eventi e un'estate di tutti nel jukebox, perché finiremo con tutti nel jukebox ma avremo un percorso estivo che ci porterà poi a qualcosa di importante alla fine dell'estate.
4: Ma torniamo sul palco di tutti nel jukebox, chi potrebbe essere oggi il nuovo cantautore protagonista del jukebox?
2: Hai fatto una domanda?

0: risposta.
1: La Roma capitale, con furore l'abbiamo fatta di strada, Carolini. Riccardo appunto ci canta una canzone sua per la categoria cantautori. Riccardo Cuccioletta da Roma ci canta una canzone che si intitola Un altro cielo. Buon ascolto, Enrichi, dai.

0: Grazie Andora. Grazie.
1: Ma grazie, grazie a te Riccardo. Grazie. È stata una bella avventura e devo dire che questa energia che i ragazzi, poi l'idea che un ragazzo, c'era un ragazzo di 13 anni è entrato nel jukebox e ha detto: "Ma cosa ne sai, Giampiero?". Cosa si chiamava Giampiero come te, parole? Cosa ne sai, Giampiero, gli ho detto del jukebox? Niente, ma c'è proprio non so che cos'è. È entrato fisicamente, era lì un ragazzino, ha cantato divinamente, questo è il bello. Dunque il jukebox, diciamo ancora un futuro, può ancora dire la sua, sì o no?
0: Magari.
1: Tu cos'hai capito del jukebox?
0: Beh, il jukebox.
1: Ciao, grazie, alla prossima, grazie. Fantastico.
0: Grazie.
1: Ciao. Ciao.
0: Grazie mille.
1: Mi piace questa energia.
0: Grazie ancora, buona serata a tutti.
1: Grande Riccardo! Bene, a questo punto noi vi salutiamo, non perdetevi la seconda parte di Tutti Jukebox. Oh, ditino, Jukebox.
2: Questo programma è stato offerto da
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
4: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

0: valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.
1: Questa sorta di rottamazione della civiltà contadina, per cui nel decennio 60, 70, anche 80, noi buttavamo tutto quello che era il passato per cercare di portare nei paesi i segni della città, della cultura urbana, questo delirio di portare la plastica, no? Di portare l'asfalto ovunque, si è placato e oggi anche le persone, diciamo così, più semplici, i contadini, gli impiegati, per esempio, tirano fuori le pietre, no? Queste case erano tutte fatte in pietra, sono state intonacate negli anni 60-70 per prendere una patina cittadina. Ecco, il nostro lavoro della comunità provvisoria, diciamo di intellettuali, è quello di diffondere l'idea che questi posti sono belli, e quando un posto è bello ed amato è anche un posto preservato. E quindi diventa anche economicamente diciamo appetibile. Per esempio Cairano, per farvi un esempio, è un posto antisismico naturalmente, qui le case non cadono.

Sul fianco meridionale di un colle che domina la valle del fiume Ofanto, da un lato, e quella del torrente Orato, dall'altro, sorge Cairano, un piccolo paese irpino che, per l'altitudine e l'isolamento, gode di un'aria saluberrima, temperata d'estate, ma rigida d'inverno.

La cappelletta dedicata al santo patrono di Cairano, San Leone Magno, chiude da un lato la piazzetta delimitata dal belvedere, dal palazzo Mazzeo e dai ruderi del vecchio borgo. L'edificio religioso è del 1754 e si caratterizza per una assai semplice facciata. Di fronte si staglia il monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale,

Passeggiando nel centro storico di Cairano, ci si imbatte in strutture architettoniche ed artistiche tipiche del borgo medievale, quali portali in pietra, stradine, vicoletti, scalinate e palazzine risalenti al XVIII-XIX secolo. Tra gli edifici signorili va senz'altro ricordato il Palazzo Mazzeo. Il paese è ormai spopolato, i residenti si sono ridotti a poche centinaia. In poco più di un secolo, la popolazione già dimezzatasi dalla fine del secolo scorso, si è nuovamente dimezzata. Un quarto della popolazione è emigrata. Dispiace davvero che siano rimaste solo poche centinaia di persone a godere della bellezza della natura e dell'ambiente circostante. Cairano merita una visita da parte dei salutisti, di chi ami ossigenarsi facendo escursioni nei suoi boschi, di chi pratichi la pesca nel fiume Ofanto, o i voli in deltaplano con partenza dall'area Castello.

Su in alto, Conza Vecchia, abbandonata dopo il rovinoso terremoto del 23 novembre del 1980. E Conza Nuova, costruita a valle in località Piano delle Briglie, nei pressi dell'Ofanto, non esauriscono l'anima di Conza, la cui antica bellezza e potenza viene sempre di più disvelata dal parco archeologico Antica Comsa.

I numerosissimi frammenti epigrafici disseminati nel parco, utilizzati in passato come materiale da costruzione o murati disordinatamente in edifici pubblici e privati e in chiese, testimoniano la grandezza, la ricchezza e l'importanza rivestita in passato da Komsa. Elemento fisico di separazione tra il nuovo ed il vecchio è il laghetto artificiale che occupa la valle e che è diventato un ambiente florofaunistico interessantissimo, tanto da essere utilizzato quale area di sosta da uccelli migratori e per questo tutelato dal WWF.

I Conzani sono molto legati alla loro terra, alle loro tradizioni agricole, pastorali, popolari e religiose, che strenuamente cercano di perseverare e tramandare.

Pesco Pagano è un comune di 2045 abitanti della provincia di Potenza. Ha un'estensione territoriale di 69 km quadrati e presenta un territorio quasi totalmente montuoso.

Pescopagano è il paese della Basilicata situato più ad ovest ed è anche uno dei pochi che confina con due province, Avellino e Salerno.

è attraversato dalla via Appia Nuova, antica strada consolare che collega Roma a Brindisi e che nel centro abitato assume la denominazione di Via Nazionale. Pesco Pagano è immerso quasi totalmente nei boschi dell'Appennino Lucano, a picco su una rupe che domina tutta la valle dell'Ofanto, e dal suo castello si può godere di uno straordinario belvedere, con una vista che spazia per oltre 25 chilometri nella valle sottostante.

Qui visitiamo una tipica abitazione di questo splendido paesino che fu meta molto rinomata di villeggiatura della ricca nobiltà napoletana fino al secolo scorso. Le sue origini sono molto antiche. I primi segni di agglomerati umani si collocano intorno alle antichissime lauree di questo territorio.

vicino alle acque dei fiumi e dei ruscelli. Queste zone furono per molto tempo tormentate dalle guerre sannitiche, dalle spedizioni di Pirro e dalla guerra di Roma contro Annibale, che aveva trovato a Conza un importante punto d'appoggio. Il territorio, nel 555 d.C., fu occupato dai Goti e poi dai Longobardi, e tra il IX e X secolo fu più volte attaccato dai Saraceni. A causa loro, gli abitanti di Conza e dei casali vicini si rifugiarono sulla rocca più alta. Intorno alla torre dell'orologio del 1560 sono state rinvenute statue della Sibilla Cumana e di Giano Bifronte. Il paese si chiamò Petra Macigno Pagana per la persistenza di un culto pagano documentato archeologicamente da idoli e iscrizioni dedicate al dio Silvano. Nell'867 i Saraceni costruirono un fortilizio. Nell'età normanno-sveva appartenne alla contea di Balvano. Nel 1278 il feudo fu dato da Carlo I d'Angiò a Roinaldo de Pancellis Gallico e nel 1331 passò a Filippo Stendardo. Successivamente fu donato alla regina Sancia d'Aragona, che a sua volta lo vendette a Mattia Gesualdo. Nel 1697 fu acquistato dai marchesi d'Andrea, che lo mantennero fino alla soppressione della feudalità.

Quasi ci dispiace concludere questo breve itinerario attraverso Cairano, Conza e Pescopagano, tre piccoli paesi che si affacciano sulla valle dell'Ofanto.

0: Museo importante per un territorio certamente importante. Andrea, oggi giochi in casa perché siamo a Ponte Cagnano Faiano e non potevamo non visitare il Museo Archeologico Nazionale, gli Etruschi di Frontiera, che è davvero una miniera di storia, di cultura locale, ma non solo.
1: Sì, il Museo di Ponte Cagnano, appunto come dici tu, Etruschi di Frontiera, è un museo importantissimo nel panorama, diciamo, museale italiano, perché

0: appunto conserva dei reperti sulla civiltà etrusca che insomma collegano un po' tutta l'Italia meridionale, quindi è un museo diciamo storico, insomma, che si rinnova poi di anno in anno con iniziative, rassegne eccetera, e quindi è un capisaldo importante nella tradizione museale, e qui da Ponte Gagnano, proprio che era un'antica necropoli etrusca appunto, c'è una storia importante che va raccontata.
1: E noi ci faremo aiutare a raccontare questa storia dalla direttrice, la dottoressa Serena De Caro.

Il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano Etruschi di Frontiera afferisce la direzione regionale Musei Nazionali Campania diretta dalla dottoressa Luigina Tomai. È uno scrigno che custodisce reperti provenienti dal territorio che raccontano una storia lunghissima, secoli. È un sito che è importante perché è l'ultimo avamposto, l'avamposto più meridionale degli Etruschi. L'importante è che conserva veramente reperti eccezionali, unici, e numerosi reperti che raccontano appunto una storia lunghissima. Un museo giovane, ha sede qui da circa 20 anni, ma un museo vivace che coniuga anche, fa dialogare l'archeologia con l'arte contemporanea. Le iniziative che realizziamo con le comunità del territorio sono tantissime, coinvolgono tutte le classi di età, i visitatori sono travolti dall'energia che questo museo riesce a dare. Un'area molto vasta che ci ricorda come questo territorio sia stato attraversato da numerose genti che hanno portato usi, costumi, mentalità diverse che si sono fuse in un rapporto unico. Abbiamo armi, oggetti che provengono dal Mediterraneo orientale, dalla Sardegna, dall'entroterra, dalla Lucania, a testimonianza appunto che insieme agli oggetti viaggiavano le persone e anche le idee. Un museo molto attento alle esigenze di tutti i tipi di pubblico, noi accogliamo anche i turisti che attraversano il nostro territorio e che scoprono una realtà di cui non erano probabilmente a conoscenza in tutte le sue articolazioni, in tutte le sue sfaccettature. Da qualche anno il museo è per decreto del Ministero della Cultura annesso anche al parco. Nel parco sono conservate, sono a vista alcune strutture dell'antico abitato di Pontecagnano e nel parco sono anche in corso gli scavi archeologici da parte dell'Università del Molise e dell'Università di Salerno. La direzione regionale Musei Nazionali Campania sta lavorando alacremente per favorire la fruizione da parte del pubblico dei contenuti del museo. All'interno del museo di Pontecagnano c'è già un percorso tattile fruibile da parte di tutti, realizzato in collaborazione con le associazioni di settore e con le scuole del territorio, con la collaborazione sotto la supervisione dei servizi educativi del museo.

0: la nostra storia, la storia del circolo dei cambi di occhi verdi Pontecagnano è legata a doppio filo con quella di questo luogo. Ricordo ancora quando a metà degli anni 90 ero un bambino delle elementari e venivamo qui con Michele Bonomo, con Peppe Mancini, proprio per cercare di risollevare le sorti di questo posto, che era un parco archeologico abbandonato all'incuria. E quindi poi da lì è nato un progetto di valorizzazione che è andato oltre, ben oltre l'archeologia. Infatti noi oggi parliamo di parco eco-archeologico, perché è diventato l'avamposto delle tematiche ambientali, di tutela dell'ambiente, della biodiversità, ma anche della socialità, che attraverso il parco è diventato il volano per portare tali tematiche in tutta la città di Pontecagnano Faiano e anche oltre. Come potete vedere, sì, alle mie spalle abbiamo numerosi volumi della Tana di Sofia, la prima biblioteca all'aperto dedicata in primis ai ragazzi, ma che è gratuitamente, liberamente usufruibile qui al parco, con volumi anche per adulti, ma a questo, come nel rispetto della sua, potremmo dire, il suo carattere ontologico, il parco archeologico è un luogo di incontri, di disseminazioni, di contaminazioni, è quello che, andando a ricalcare quella che è stato poi il carattere dei nostri padri fondatori, gli Etruschi, un popolo di frontiera, un popolo che ha saputo raggiungere il confine, spostare questo confine oltre, quindi portandolo alla Magna Grecia, con appunto l'incontro con la civiltà di quei tempi, fino ad arrivare a quella romana che ha segnato la sua, diciamo, fine. Le tematiche ambientali diventano poi anche il pretesto, tra virgolette, per veicolare altri messaggi, per esempio quello, l'incontro di culture diverse con il Festival Terre Madri di qualche settimana fa, la valorizzazione della nostra volta celeste, quindi con i prossimi appuntamenti di osservazione della volta celeste in occasione della Notte di San Lorenzo, che è un dell'estate pontecagnanese. Altri eventi, per esempio di promozione della filmografia con il Cinema al Verde, attualmente appunto in corso, organizzato con il Teatro Mascheranova, e poi senza voler non trascurare uno dei nostri progetti cardine che va avanti dal 2000, gli orti sociali, gli orti urbani. Ha una doppia vocazione questo progetto: attraverso l'orticoltura non solo si vuole favorire la trasmissione di saperi e sapori di un tempo, ma anche e soprattutto favorire la socialità.
1: Il parco è la sede operativa del Circolo dei Cambi di Occhi Verdi d'estate, insomma, diciamo dalla primavera in poi. D'inverno la nostra sede, in qualche modo inside, è la Green Station, questo locale che ci è stato assegnato per comodato d'uso da RFI, Reti Ferroviarie Italiane, che è un posto completamente alimentato energia elettrica fotovoltaica, quindi sostenibile, e mentre invece il parco è lo scenario, la nostra cornice ideale da marzo fino ad ottobre per eventi, allestimenti e anche sede delle nostre attività laboratoriali didattiche. Infatti in questo periodo è stata teatro di Ricicla Estate, una campagna che

0: di Salerno e soprattutto qui al parco ogni occasione è buona per impartire le pratiche virtuose. Da qui noi organizziamo campagne come Puliamo il Mondo, la campagna più mediatica di Legambiente che si svolge a fine settembre, ma anche Spiagge e Fondali Puliti che si svolge ancora prima a maggio, tra aprile e maggio, preceduta dalla Beach Litter che è un monitoraggio scientifico sui rifiuti che troviamo spiaggiati sul luogo che scegliamo di appunto monitorare e sorvegliare, perché affrontare il problema significa prima conoscerlo alla radice.
1: Ernesto accennava, mi piace ritornare sugli orti sociali perché insomma questa è una realtà che è nata qui, la prima in campagna, insomma decenni fa.
0: Assolutamente sì, un'esperienza pionieristica, un'esperienza d'avanguardia di cui siamo stati invitati a parlare proprio l'altro ieri, 27 luglio, in occasione di una rassegna tenutasi a Contursi Terme, il comune di Contursi Terme, organizzata dall'amministrazione comunale, che si chiama ONGI. Il titolo rimanda dal alcuni fiumi della Mongolia che invece di scorrere verso il mare scorrono all'indietro. Abbiamo studiato proprio chi ci ha invitato a parlare degli orti urbani e sociali, lo ha fatto perché come noi, partendo dalla triade che ha già citato Ernesto, Peppe Mancini, Michele Bonomo e voglio aggiungere Paolo Longo della FIAB, Federazione Italiana Amici della Bicicletta, hanno costruito tassello dopo tassello questo posto. E quindi anche gli orti di città di cui abbiamo parlato ad ONGI, e noi abbiamo fatto proprio quindi gli orti di città oltre la città di Ponte Cagnano Fraiano, che appunto rappresentano un motore sociale, un motore di aggregazione sociale, uno strumento di lotta, come ho detto, a Contursi alla crisi climatica, uno strumento di lotta allo spreco alimentare, perché si produce tutto a chilometro zero, perché chi produce consuma quello che produce, quindi autoconsumo, e soprattutto si rinfoltisce quella che è la foresta urbana, perché l'orto urbano va a creare delle macchie verdi, qui ne abbiamo 100, siamo partiti, come raccontavo prima, dietro le quinte dai 10 orti urbani del primo bando del 2001, adesso siamo arrivati a quasi 100, quindi un luogo di aggregazione di motore sociale e di strumento di lotta anche alle patologie sociali, quindi un elemento a servizio dell'inclusione, della condivisione e della socialità.

0: Finisce qui la nostra visita al Parco Ecoarcheologico di Ponte Cagnano. Non è stato sufficiente il tempo a disposizione, perché per parlare, Andrea, di tutto il lavoro che c'è dietro quello che abbiamo potuto ammirare, davvero ci vorrebbe molto più tempo. Però insomma abbiamo in qualche modo voluto dare un assaggio anche della vivacità importante che c'è anche qui al parco.
1: Assolutamente, Ponte Cagnano, come dicevo prima, il museo è un crocevia importante di storia, ma anche di memoria e anche di lavoro ambientale. Qui proprio al parco il circolo Occhi Verdi Lega Ambiente fa un lavoro insomma da anni, sia non solo sull'ambiente ma anche sulla cultura e sulla sensibilità culturale insomma, e sociale. Proprio davanti a noi c'è questo cartello Giustizia per Mario Paciolla, no? Che insomma ricordo proprio un'iniziativa che fu fatta qui con i genitori di Mario per chiedere giustizia di questo ragazzo ucciso in Colombia. Ecco, questa è una delle tante iniziative che si fanno in questo luogo, che prima era una discarica insomma, e che grazie appunto a Michele Bonomo, a Peppe Mancini e ad altri volontari è diventato un luogo simbolo quasi di questo territorio, quindi un crocevia fra gli Etruschi, quindi la storia e l'ambiente.

0: tecnologicamente che sia coeso e integrato in ambito interforze a livello nazionale e in un quadro europeo che consenta sinergie. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Monte Romano, dove ha partecipato all'esercitazione Aegis 26 dell'esercito italiano presso il poligono militare di Monte Romano. Il Capo dello Stato ha sottolineato che viviamo una fase storica di particolare criticità, segnata da conflitti dolorosi con vittime innocenti. Il Presidente ha augurato che sia una fase che si concluda al più presto. Stop al bollo per le auto piccole e medie per tutte le moto. La misura varata dal Consiglio dei Ministri scatta nel 2027, ma è pensata per essere strutturale, quindi definitiva, ha detto la Premier Giorgia Meloni, che ha aggiunto: il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani. Critiche le opposizioni, con il PD che parla di annuncio propagandistico e AVS che denuncia una spudorata manovra elettorale. Il Movimento 5 Stelle evoca accetto la qualunque, mentre per Italia Viva Matteo Renzi definisce la presidente una leader che aggredisce gli avversari e poi li copia. Una busta con proiettile e una lettera di minacce sono state recapitate al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. L'episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha fatto scattare la denuncia con avvio delle indagini per identificare i responsabili. Immediata la condanna della politica, la premier Giorgia Meloni ha espresso la vicinanza dell'intero governo, definendo l'accaduto un vile atto intimidatorio. Messaggi di ferma condanna sono arrivati anche dalla vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini e da numerosi esponenti della maggioranza. Solidarietà dalle opposizioni. Il gender pay gap nell'industria metalmeccanica si attesta al 12%, pari a 5.401 euro annui. È quanto emerge dallo studio della FIOM CGIL sul personale nelle aziende metalmeccaniche. Oltre alle differenze salariali, molto diverso è l'utilizzo del lavoro agile, utilizzato dal 23,5% degli uomini e dal 37,1% delle colleghe. I contratti part-time coinvolgono solo l'1,3% degli uomini e il 12,2% delle lavoratrici. La differenza salariale si attesta a 29.977 euro l'anno per i dirigenti, 6.788 per i quadri, 7.955 per gli impiegati e 6.173 per gli operai.
1: Nell'ultima settimana di settembre riprenderanno le attività educative a Armeilè, alle porte di Sidone, nel sud del Libano colpito dai bombardamenti israeliani. Lezioni, ma non solo. Nel centro gestito dai missionari maristi e lasalliani ricominceranno le attività sportive, i giochi di gruppo e gli incontri.
2: Quest'anno abbiamo deciso di aprire due nuovi programmi per aiutare più specificamente le persone sfollate. Uno è dedicato ai bambini malati di cancro che si trovano qui vicino, a Sidone, e che arrivano da tutto il sud del Libano. L'altro è rivolto alle persone anziane abbandonate, che a causa della guerra si sono ritrovate in difficoltà in tutta la zona meridionale del Libano.
3: La guerra in tutta la zona sud del Libano.
1: Gli altri programmi sostengono i bambini nello studio e nella socialità, per favorire al più presto il loro rientro a scuola. Il progetto si chiama Fratelli ed è nato nel 2015, in particolare per avvicinare le comunità di rifugiati siriani e libanesi. Decisivo è stato da subito il supporto dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma non alternativa al 5x1000, per aiutare chi ha più bisogno anche in Medio Oriente. Un viaggio per comprendere e smascherare la xenofobia, la paura dello straniero che non vuole vedere per poter escludere, discriminare, odiare. È stato anche questo l'African Diaspora Cinema Festival, rassegna No Profit giunta alla sua 10ª edizione, che si è tenuta dal 10 al 13 settembre al Teatro dell'Affratellamento a Firenze.
4: Quest'anno crediamo che è un anno veramente molto molto interessante, con tantissimi film che sono arrivati quest'anno da quasi, mi sembra, 50 paesi, quasi 200 film, in cui 19 film sono stati selezionati.
1: tanti lungometraggi in cartellone, da Somalia in immagini a Tre uomini neri, da Aisha non può volare all'anima dell'Africa. Sei realtà della cooperazione italiana con oltre mezzo secolo di storia alle spalle hanno scelto di unire le esperienze per amplificare il proprio impatto nel mondo. È nata con questo impegno Terra Aperta, fondazione che vede insieme No One Out di Brescia, CEFA e Amici dei Popoli di Bologna, Centro Mondialità Sviluppo Reciproco di Livorno, Missione Calcutta PS di Bergamo e Apurimac di Roma. L'obiettivo è rafforzare la capacità di intervenire sulle sfide sociali e ambientali di oggi, superando frammentazioni e duplicazioni penalizzanti.
5: Oltre a un significato emblematico, ha un significato anche molto pratico, e davanti a un mondo complesso in cui i bisogni di alcune comunità del mondo aumentano e le risorse diminuiscono, in un contesto del genere serve un supplemento di competenza e di energia per fornire le risposte appropriate.
1: L'orizzonte è globale. Oggi Terra Aperta è già al lavoro in 22 paesi, con 80 progetti in corso e oltre 235.000 persone raggiunte. C'è tempo fino al 30 settembre per partecipare all'edizione 2026 del bando volontariato pubblicato da Fondazione con il Sud. L'iniziativa è rivolta a organizzazioni e associazioni di promozione sociale attive in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Tra le priorità fissate nella strategia della Fondazione c'è il contrasto allo spopolamento dei piccoli comuni delle aree interne del Mezzogiorno. Il bando è infatti destinato alle realtà con sede legale e operatività nei comuni di queste zone, con una popolazione non superiore ai 5.000 abitanti.
6: Il nostro obiettivo è garantire continuità a chi opera sul campo, allargare la platea degli enti sostenuti e costruire comunità più coese e resilienti.
1: Le richieste di sostegno devono essere inviate online attraverso il portale Kairos messo a disposizione dalla Fondazione.
7: La cittadinanza è una componente essenziale della personalità dei soggetti e non può essere considerata un elemento traballante nella definizione della sua permanenza. Lo ha detto Arturo Salerni di Antigone nel corso dell'audizione in Commissione Affari Costituzionali. La proposta di legge in discussione, ha aggiunto, contrasta con il concetto universalmente riconosciuto alla cittadinanza. Per Gianluca Mastrovito delle ACLI, infine, la cittadinanza non è strumento contro la criminalità, ma nelle democrazie serve a riconoscere chi è parte della comunità. Prosegue in Commissione Esteri l'esame della relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei. Bisogna rafforzare un meccanismo stabile con i partner africani, creare un quadro strutturato e duraturo, hanno detto i rappresentanti della Fondazione AVSI nel corso di un'audizione. Secondo l'organizzazione non governativa, bisogna migliorare l'aspetto del monitoraggio e la valutazione con indicatori precisi e definiti obiettivi di benchmarking e soprattutto migliorare la comunicazione. Questo perché sono stati fatti passi in avanti, ma serve l'impegno ad avviare una comunicazione più sistematica con tutti. La Commissione Giustizia della Camera ha avviato l'esame dello schema di decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva europea 2024-2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Il provvedimento, identificato come atto del governo numero 434, recepisce la nuova disciplina europea e comporta l'abrogazione della precedente direttiva. Relatore del provvedimento è Ciro Maschio di Fratelli d'Italia. Il tema degli imballaggi è stato affrontato in Commissione Ambiente, dove si sono svolte audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge Roggiani, Ilaria Fontana e Milani. Le proposte riguardano l'introduzione e la disciplina di sistemi di riutilizzo, deposito cauzionale e restituzione per specifiche tipologie di imballaggi. A riguardo sono stati ascoltati i rappresentanti di ASVIS, Confesercenti, Giacimenti Urbani APS, Legambiente e WWF Italia. In sede consultiva inoltre la Commissione ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge per l'istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio.
0: Palazzo Bonaparte ha inaugurato una mostra dedicata a Vasily Kandinsky, l'artista che ha ridefinito il linguaggio della pittura moderna, trasformando colore, forma e segno in emozione. Aperta fino al 14 febbraio e curata da Angela Lampe, l'esposizione

L'esposizione romana riunisce oltre 70 opere provenienti da musei internazionali e dal Centre Pompidou, che conserva il più completo e importante nucleo di lavori dell'artista al mondo. Il percorso racconta l'intera storia umana ed artistica di Kandinsky, soffermandosi sulle figure di Gabriel Muntar, sua compagna per oltre un decennio, e Nina Kandinsky, moglie e custode della sua memoria. Parte l'undicesima edizione di Over the Real, la rassegna che dal 2015 presenta le più significative linee di ricerca emerse nel panorama internazionale del video d'artista e della multimedialità. Il festival si terrà a Lucca e al Musa di Pietrasanta dal 26 settembre al 4 ottobre, con un calendario ricco di eventi che rappresentano il percorso evolutivo del rapporto fra arti e nuove tecnologie, con ospiti, masterclass, proiezioni e performance. Tra gli appuntamenti, il 2 ottobre, la masterclass Antimacchine, mancare di rispetto alla tecnologia, della storica dell'arte Valentina Tanni. Dal 24 settembre al 31 gennaio Palazzo Reale presenta un viaggio inedito nell'universo di Salvador Dalí attraverso il linguaggio della moda tra surrealismo, identità e immaginario contemporaneo. Con oltre 200 opere, documenti, dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti, la mostra di Milano esplora il legame tra l'artista catalano e il mondo della moda, rivelando una dimensione meno nota ma straordinariamente fertile della sua ricerca. Il percorso espositivo spazia dalla pittura alla scultura e al design, dal manichino al corpo, restituendo l'impatto di Dalí sull'immaginario della moda. Convergenza è il tema scelto per la nuova edizione di Bergamo Scienza, il primo festival di divulgazione scientifica in Italia, in programma dal 1 all'11 ottobre. Oltre 200 appuntamenti gratuiti tra conferenze, laboratori, spettacoli, concerti, mostre ed esperienze interattive, accompagnate dalle menti più brillanti del panorama scientifico nazionale ed internazionale. Tra gli ospiti più attesi di questa edizione spicca Susumu Kitagawa, premio Nobel per la chimica 2025, mentre a parlare di spazio saranno l'astrofisica britannica Jocelyn Bell, alla quale si deve la scoperta delle pulsar, e Giovanna Tinetti, fisica e astronoma del King's College di Londra.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno

0: nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con il ritrovamento di resti umani durante uno scavo in piazza Gagliardi a Montesano sulla Marcellana. I dettagli nella copertina a cura di Elena Comuniello.
1: Resti umani rinvenuti durante uno scavo in piazza Gagliardi a Montesano sulla Marcellana. La scoperta è avvenuta nel corso di uno scavo e ha immediatamente fermato i lavori. In piazza Gagliardi, nel centro di Montesano sulla Marcellana, a pochi passi dalla sede municipale, sono stati rinvenuti resti umani a poca profondità. L'intervento era in corso da parte di Enel quando, durante le operazioni, è emersa la presenza delle ossa. Il ritrovamento ha fatto scattare la sospensione delle attività nell'area interessata e l'attivazione degli enti competenti. Sul posto è intervenuta la soprintendenza con un archeologo incaricato di svolgere una prima valutazione e di acquisire gli elementi necessari a comprendere la natura del rinvenimento. Secondo quanto riferito dal sindaco Giuseppe Rinaldi, dalle prime verifiche effettuate, i resti sembrerebbero appartenere a due persone. Si tratta tuttavia di una valutazione preliminare per stabilire con maggiore precisione l'epoca della sepoltura e ricostruire il contesto nel quale vennero deposti i corpi, saranno necessari ulteriori approfondimenti. Al momento non vi sono elementi sufficienti per stabilire a quando risalga la sepoltura. La profondità del rinvenimento e la posizione dei resti costituiscono alcuni degli aspetti che dovranno essere esaminati dagli specialisti, insieme agli eventuali elementi presenti nel terreno e nell'area circostante. Tra le ipotesi che potranno essere valutate nel prosieguo degli accertamenti vi è anche quella di una possibile sepoltura riferibile a periodi nei quali il territorio fu interessato da epidemie. È però soltanto una delle possibilità e non vi sono al momento elementi per collegare

0: spiegare con certezza i resti a un evento epidemico.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. A Sala Consilina sono state segnalate delle telefonate sospette a nome del sindaco e delle richieste di pagamenti avvenute negli ultimi giorni. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Negli ultimi giorni a Sala Consilina si sta registrando una nuova ondata di truffe telefoniche. A lanciare l'allarme è stata l'amministrazione comunale che attraverso un post sui profili ufficiali del comune ha invitato la cittadinanza a prestare la massima attenzione per evitare di cadere nell'inganno. Secondo quanto riportato, alcuni cittadini hanno ricevuto telefonate sia sui numeri fissi sia sui telefoni cellulari da persone che affermavano di parlare per conto del sindaco di Sala Consilina. Nel corso della conversazione al cittadino veniva comunicata la necessità di recarsi presso un presunto ufficio comunale, indicando tuttavia un indirizzo che non corrisponde alle sedi comunali. Il pretesto utilizzato riguarda presunti adempimenti da regolarizzare o pagamenti non effettuati, comunicati in modo generico e del tutto privi di riscontri ufficiali. L'amministrazione comunale ha precisato che non è in corso alcuna iniziativa di questo tipo e ha invitato i cittadini a non dare seguito alle richieste ricevute telefonicamente, a non fornire dati personali, informazioni bancarie o altri dati sensibili e soprattutto a non effettuare pagamenti sulla base di tali comunicazioni. In caso di telefonate sospette, il comune ha esortato cittadini a interrompere la conversazione e a verificare direttamente con gli uffici comunali l'eventuale fondatezza della richiesta, utilizzando esclusivamente i recapiti ufficiali dell'ente. Chiunque ritenga di essere stato vittima di un tentativo di truffa è invitato a sporgere tempestivamente denuncia alle forze dell'ordine. L'amministrazione, infine, ha lanciato un appello ai familiari affinché informino gli anziani, spesso principali bersagli di chi sfrutta la fiducia nelle istituzioni per compiere raggiri. Proseguiamo con la cronaca. 4 persone sono state arrestate al termine di un'indagine sulla sparatoria avvenuta nel 2025 contro un autosalone di Corbara. Federica Pistone.
3: 4 persone sono state raggiunte da un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal GIP nell'ambito delle indagini sulla sparatoria avvenuta nel febbraio del 2025 contro un autosalone di Corbara nel Salernitano. Ad eseguire i provvedimenti sono stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, sezione operativa di Nocera Inferiore. 3 degli indagati sono stati sottoposti alla custodia cautelare in carcere, mentre il quarto ha avuto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L'accusa contestata è quella di porto in luogo pubblico di arma da guerra e relativo munizionamento in concorso tra loro. Secondo quanto ricostruito, i 4 avrebbero esploso almeno 26 colpi contro l'autosalone utilizzando un'arma lunga da guerra, una K-47, un Kalashnikov. Le indagini avrebbero consentito di ricostruire anche il presunto movente della spedizione armata. Secondo quanto emerso, uno degli arrestati, che all'epoca dei fatti si trovava ai domiciliari, avrebbe agito a causa di un forte astio nei confronti della vittima designata. Gli altri 3 indagati, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbero partecipato all'azione. Nel corso delle perquisizioni effettuate dai carabinieri sono stati sequestrati circa 90.000 euro in contanti ed 1,2 kg di marijuana. Rinvenuto anche un bossolo riconducibile ad un Kalashnikov, considerato dagli investigatori un reperto balistico di estremo interesse per gli accertamenti.
1: Una lettera con minacce a un proiettile proveniente da Salerno è stata consegnata al ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Sentiamo.
3: È stata inviata da Salerno la busta con un proiettile insieme ad una lettera con frasi minatorie, recapitata nei giorni scorsi al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che ha presentato denunce ai carabinieri. Nella busta giunta al ministro, in forma anonima, su un foglio, venivano denunciate presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno, ed in allegato c'era anche un proiettile calibro 7,65. Solidarietà è stata espressa al ministro Valditara

0: dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale ha aggiunto: un proiettile e una lettera minatoria sono vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia. La Premier si è detta fiduciosa sull'operato delle forze dell'ordine per fare piena luce sull'accaduto e al contempo auspica una condanna netta e unanime da parte di tutte le forze dell'ordine. Oltre alla Meloni sono arrivati messaggi di solidarietà dai due vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Nel Salernitano la solidarietà è stata espressa anche dalla deputata di Fratelli d'Italia Imma Vietri.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3, Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro.

0: euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Bentrovati in studio. È un momento di tensione a Mignano, dove un uomo è andato in escandescenza dopo aver denunciato episodi di razzismo. Capiamo come sta successo nel prossimo servizio.
1: No razzismo, no razzismo, no razzismo. Una lunga scritta sul muro dinanzi alla propria abitazione, poi va in escandescenza. Momenti di tensione ieri mattina a Domignano Scalo, dove un uomo di origine straniera ha vissuto un momento di forte difficoltà e all'interno della propria abitazione è andato in escandescenza, iniziando a urlare e manifestando uno stato di forte agitazione. A destare preoccupazione la presenza in casa della moglie all'ottavo mese di gravidanza e della loro bambina. Secondo quanto riferito però, l'uomo non avrebbe mai mostrato comportamenti violenti nei confronti della moglie e della figlia. Si sarebbe trattato di uno sfogo legato ad una situazione personale particolarmente difficile. La moglie, a seguito di un malore, è stata successivamente trasferita in ospedale per accertamenti. L'uomo, conosciuto in zona come una persona tranquilla, un gran lavoratore, un padre molto presente e attento, avrebbe raccontato di aver vissuto un episodio di razzismo a Roma, città nella quale lavorava, e di aver successivamente perso il lavoro a seguito della scadenza del contratto. Una situazione che avrebbe alimentato preoccupazione e sconforto, soprattutto in vista della nascita della seconda figlia. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania, i vigili del fuoco e i carabinieri. I sanitari hanno prestato assistenza all'uomo apparso in forte stato di agitazione e con un momento di sbandamento, accompagnandolo successivamente in ospedale per gli accertamenti del caso. Un episodio che ha destato apprensione nella comunità locale. In queste ore l'auspicio è che l'uomo e la sua famiglia possano ricevere tutto l'aiuto e il sostegno necessario per superare questo momento di difficoltà. Una famiglia che, secondo chi li conosce, si trova oggi ad affrontare una situazione delicata, con un padre lavoratore fortemente preoccupato per il futuro dei propri cari e per l'imminente nascita della seconda figlia.
0: Ed ora torniamo ad occuparci del processo all'ex sindaco di Capaccio Pestum ed ex presidente della provincia di Salerno, Franco Alfieri. Ieri, presso il Tribunale di Vallo della Lucania, si è conclusa la fase istruttoria con dichiarazioni spontanee rese dall'imputato. Sentiamo.
2: Sono stato dentro una sorta di grande fratello. È il passaggio con cui Franco Alfieri ha voluto descrivere in aula l'esperienza legata a un anno e mezzo di intercettazioni. Dopo quasi un anno di processo, l'ex sindaco di Capaccio Pestum e già presidente della provincia di Salerno ha scelto di rendere dichiarazioni spontanee per circa un'ora, offrendo la propria ricostruzione dei fatti e soprattutto il contesto nel quale sarebbero state pronunciate alcune delle frasi finite agli atti. Prima di lui, la sorella Elvira Alfieri aveva concluso la deposizione iniziata nella precedente udienza. Poi è stata la volta di Andrea Campanile, storico collaboratore e capo staff di Alfieri. 13 pagine firmate con dichiarazioni spontanee di Campanile. Nel suo intervento Alfieri ha richiamato la durata e l'ampiezza delle intercettazioni senza contestarne l'esistenza, ma soffermandosi sui luoghi nei quali venivano effettuate, dalla stanza del sindaco a quella del presidente della provincia, dall'auto di servizio fino a luoghi pubblici come un distributore di carbonante e lo Zanzibar. Un elemento che, secondo la difesa, deve essere letto insieme al contesto delle conversazioni. Tra gli episodi ricordati da Alfieri c'è una conversazione del novembre 2023, avvenuta in auto, nella quale, parlando della Versana, avrebbe pronunciato la frase «Dobbiamo vincere anche questa». L'ex sindaco ha spiegato che quel vincere non sarebbe stato riferito a una gara d'appalto o un accordo con imprese, ma utilizzato in senso figurato come una sfida personale alla luce del lungo percorso amministrativo iniziato da giovanissimo e delle numerose opere realizzate negli anni. Una lettura che, secondo la difesa, dimostrerebbe come alcune espressioni intercettate possano assumere un significato diverso se estrapolate dal contesto. Alfieri ha poi parlato della pubblica illuminazione di Capaccio Pestum, collegandola al programma elettorale con il quale un sindaco si presenta ai cittadini. Un progetto amministrativo, ha sostenuto, che comprendeva anche l'obiettivo di illuminare le numerose zone ancora prive di luce. Ha ricordato le segnalazioni ricevute dai cittadini anche dopo le processioni, lungo strade rurali, ma anche in aree più centrali del vastissimo territorio comunale. Nel suo racconto è tornato anche Andrea Campanile, conosciuto fin dai tempi del liceo e indicato come persona attenta alle problematiche del territorio. Un altro passaggio ha riguardato Nino Pagano, indicato da Alfieri come una persona che a suo giudizio non avrebbe mantenuto un comportamento sincero e leale. Secondo la ricostruzione dell'ex sindaco, Pagano avrebbe potuto aspettarsi una nomina d'assessore. Alfieri ha inoltre fatto riferimento all'utilizzo di account falsi per la pubblicazione sui social di conversazioni private. Sul piano processuale, la difesa ha ribadito anche la propria posizione sulle 3 telefonate tra Franco Alfieri e la sorella Elvira, utilizzate dall'accusa per sostenere l'ipotesi di un'amministrazione di fatto della società Alfieri Impianti. Per i difensori Domenico Antonio D'Alessandro e Agostino De Caro, Alfieri si sarebbe limitato a trasmettere informazioni relative a specifiche vicende, senza assumere alcun ruolo nella gestione della società. Con le dichiarazioni spontanee si è chiusa l'istruttoria dibattimentale.
0: Si è conclusa l'operazione Fly Trap della Polizia Postale contro una rete pedopornografica online che ha coinvolto anche la Campania. I dettagli nel prossimo servizio.
3: Un 24enne campano tra i primi soggetti individuati nell'indagine sulla rete Telegram New Saga, dedita alla diffusione di materiale pedopornografico. Un'inchiesta avviata nel 2024, coordinata dalla DDA della Procura di Roma, a condurre il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online della Polizia Postale per la Sicurezza Cibernetica. L'operazione Fly Trap ha portato all'esecuzione di 6 misure cautelari, di un fermo e all'arresto in flagranza di 10 persone. In totale sono state eseguite 23 perquisizioni locali, personali ed informatiche, e tra i destinatari delle misure cautelari ci sono anche 3 amministratori italiani residenti nelle province di Napoli, Barletta e Verona. Un quarto soggetto è un cittadino svizzero, mentre altri 2 indagati risiedono nelle province di Messina e Genova. Al centro degli accertamenti un gruppo Telegram privato denominato New Saga. Gli investigatori hanno ricostruito una struttura organizzata con amministratori, moderatori e strumenti informatici destinati a garantire anonimato e continuità della rete. La comunità contava oltre 1000 partecipanti e prevedeva l'accesso attraverso il pagamento di somme in criptovaluta o la condivisione di nuovo materiale illecito. Gli investigatori, attraverso un'attività sotto copertura durata tra il 2024 e il 2025, sono riusciti ad infiltrarsi in diversi gruppi. Sono stati acquisite oltre 22.000 video e 34.000 immagini. Le tecniche di de-anonimizzazione hanno consentito di identificare numerosi utenti e ricostruire diversi ruoli all'interno dell'organizzazione. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati circa 200 dispositivi informatici e 10 persone arrestate in flagranza dopo essere state trovate in possesso di ingenti quantità di materiale pedopornografico. Gli arresti hanno riguardato le province di Torino, Milano, Padova, Fermo, Cagliari, Palermo e Treviso.
0: Ci fermiamo nuovamente per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
4: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Sta meglio, ma resta ricoverato all'ospedale San Carlo di Potenza il giovane operaio di 23 anni che ieri era rimasto ferito in un incidente sul lavoro a Senise. Vediamo. Non è in pericolo di vita il giovane operaio di 23 anni che ieri mattina era rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro a Senise. Il giovane, originario di Policoro, era caduto da un'altezza di circa 6 metri durante l'installazione di alcuni pannelli fotovoltaici sul tetto di un'azienda nell'area industriale. L'incidente si era verificato intorno a mezzogiorno. Sul posto era stato immediato l'intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri, che avevano prestato i primi soccorsi e avviato le verifiche. Considerata la gravità delle ferite riportate, il 23enne era stato trasferito in ambulanza all'ospedale San Carlo di Potenza in codice rosso. Il 23enne si trova ora ricoverato nel reparto di rianimazione, dove rimane in osservazione. La dinamica della caduta non è stata ancora chiarita e sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Restano da chiarire anche le eventuali condizioni di sicurezza presenti nell'area di lavoro al momento della caduta. Dopo l'episodio avvenuto qualche giorno fa a Sant'Arsenio, altre 40 pecore sono state uccise dai lupi, questa volta in un allevamento di Buccino. Vediamo.
1: Ancora una volta i lupi, scesi a valle molto vicino al centro abitato, hanno attaccato un allevamento in cerca di cibo ed acqua. Questa volta l'episodio si è verificato nel territorio comunale di Buccino, dove un branco di lupi ha preso di mira un allevamento di circa 300 capi, provocando la morte di oltre 40 pecore ed ingenti danni. I proprietari dell'azienda agricola hanno notato diverse pecore correre improvvisamente. Essendo solo un piccolo gruppo rispetto al gregge, gli allevatori si sono allarmati ed immediatamente sono scappati verso il recinto per capire cosa stesse accadendo. Lì l'amara scoperta: l'area in cui si trovavano gli animali era delimitata da una recinzione dotata di impianto elettrico, ma le protezioni non sono bastate a fermare i predatori. Al loro arrivo i pastori hanno trovato la rete completamente distrutta ed inoltre nel cercare il bestiame purtroppo hanno scoperto lungo i terreni adiacenti al fiume decine di carcasse di pecore che giacevano a terra, mentre diversi capi risultano ancora dispersi. Secondo le testimonianze dei proprietari, molte pecore sarebbero state sopraffatte e trascinate via dai lupi durante l'incursione. L'episodio di Buccino rappresenta soltanto l'ultimo caso di una lunga serie di denunce presentate dagli allevatori della zona. Appena pochi giorni fa analoghe segnalazioni avevano interessato i comuni di Polle e Sant'Arsenio. In una di queste occasioni un attacco aveva portato allo sbranamento di 15 pecore, mentre in un altro episodio i lupi non avrebbero resistito facilmente neppure di fronte alla presenza del pastore, che ha tentato invano di scacciarli.
0: Via libera nel Potentino a 31 progetti che prevedono il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza con finanziamenti del Ministero dell'Interno. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
1: Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha dato parere favorevole ai progetti presentati da 31 comuni nella provincia di Potenza per sistemi di videosorveglianza, proposte che puntano a realizzare e a potenziare i sistemi attraverso i finanziamenti del Ministero dell'Interno. La riunione si è svolta al Palazzo di Governo ed è stata presieduta dal prefetto Michele Campanaro, alla presenza tra gli altri dei vertici provinciali delle forze dell'ordine, dei rappresentanti della provincia di Potenza, dei sindaci dei 31 comuni interessati e del sindaco di Potenza Vincenzo Telesca. Il Ministero dell'Interno ha stanziato quest'anno 19 milioni di euro per sostenere gli interventi sulla sicurezza urbana. Lo scorso anno in provincia di Potenza 6 comuni erano stati ammessi a finanziamento per circa 350 mila euro. L'iter prevede ora la conclusione della fase provinciale e l'invio dei progetti al Ministero. Tra i criteri di valutazione figurano il cofinanziamento comunale e l'indice di delittuosità rapportato alla popolazione. I progetti sono stati elaborati con il supporto tecnico della Polizia di Stato e delle forze dell'ordine territoriali. Tutti i progetti sono inoltre accompagnati dai patti per l'attuazione della sicurezza urbana. Il prefetto ha sottolineato il ruolo della videosorveglianza nella prevenzione e nel contrasto dei reati. Le immagini possono infatti fornire elementi utili alle forze dell'ordine nelle attività investigative.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti

è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via

0: desiderato. World Service da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Sono già svariate decine di migliaia le persone che in Yemen hanno dovuto abbandonare le proprie case in seguito alla ripresa dei combattimenti tra i combattenti Houthi di Ansar Allah e l'esercito del governo internazionalmente riconosciuto del presidente Rashad al-Halimi e che coinvolge anche l'Arabia Saudita. Il movimento ribelle, che controlla parte dello Yemen nord e centro-occidentale, intende rafforzare il suo controllo su città e porti che si affacciano sul Mar Rosso, fino allo stretto di Bab al-Mandab. Si tratta di un altro snodo chiave per il commercio di gas e petrolio che mette in difficoltà soprattutto Riyadh, le cui navi cargo sono già state espulse dallo stretto di Hormuz. Teheran nega di stare sostenendo gli Houthi, intanto la popolazione sconta il costo dei combattimenti, già 2000 le persone che si sono riversate nel vicino Djibouti in cerca di riparo dagli attacchi. In Sudafrica la polizia non disporrà di budget aggiuntivo per accrescere la presenza degli agenti in vista di una manifestazione contro le persone migranti fissata per il 30 settembre. Lo ha annunciato la numero 2 della Polizia Nazionale, la commissaria Tebello Mosikili, confermando che gli agenti continueranno a monitorare la situazione. Il gruppo di attivisti March & March ha fissato a fine mese il nuovo ultimatum perché gli stranieri senza documenti lascino il paese. La proposta non ha alcuna valenza ufficiale e punta a fare pressioni sul governo e gli stranieri per limitare gli ingressi e incoraggiare le deportazioni, minacciando di portare in piazza oltre 1 milione di manifestanti. In Sudafrica da aprile si osserva un aumento dell'intolleranza verso i migranti, con gravi

episodi di violenza. Il governo di Cyril Ramaphosa ha fatto appello alla solidarietà tra i paesi tramite l'Unione Africana, ma nessuna politica specifica è stata messa in campo. Venerdì 11 settembre il mondo si è stretto agli Stati Uniti per ricordare le quasi 3.000 persone rimaste uccise 25 anni fa negli attacchi terroristici. Un evento che per il 64% degli statunitensi ha cambiato la vita del paese per sempre. In Cile invece nessuna commemorazione ufficiale per il 53° anniversario del colpo di Stato che rovesciò il governo del presidente Salvador Allende, in viso agli Stati Uniti di Nixon, favorendo l'ascesa del generale Augusto Pinochet. Una mossa che ha aperto un forte dibattito interno, con una parte dell'opinione pubblica che ha bocciato la mossa del presidente José Antonio Kast come atto di negazionismo e mancanza di rispetto per la memoria delle 40.000 vittime della dittatura. Esponente della destra ed estimatore di Pinochet, Kast ha spiegato che per il paese è giunto il momento di lasciarsi il passato alle spalle e guardare avanti. La Colombia è uno dei primi produttori mondiali di coca e così il governo del presidente de la Estrella vorrebbe irrorare di diserbante le piantagioni illegali di coca nel Putumayo, in Amazzonia, recuperando una pratica messa al bando 11 anni fa. Ma un giudice ha detto stop, accogliendo il ricorso presentato da un'organizzazione locale, secondo cui la sostanza dispersa nell'ambiente andrebbe a causare danni sia alla salute delle persone che all'ecosistema. Si tratta della quarta sentenza che sospende azioni di questo tipo. Le fumigazioni dei campi di coca vennero praticate in passato, ma poi nel 2015 il governo le mise al bando, dopo che l'OMS ne proclamò la tossicità. L'attuale esecutivo, parte dell'alleanza Scudo delle Americhe promossa in alcuni paesi dell'America centrale e meridionale dal presidente Donald Trump in chiave antidroga, vuole invece ripristinarle.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con il ritrovamento di resti umani durante uno scavo in piazza Gagliardi a Montesano sulla Marcellana. I dettagli nella copertina a cura di Elena Comuniello.
1: Resti umani rinvenuti durante uno scavo in piazza Gagliardi a Montesano sulla Marcellana. La scoperta è avvenuta nel corso di uno scavo e ha immediatamente fermato i lavori. In piazza Gagliardi, nel centro di Montesano sulla Marcellana, a pochi passi dalla sede municipale, sono stati rinvenuti resti umani a poca profondità. L'intervento era in corso da parte di Enel quando, durante le operazioni, è emersa la presenza delle ossa. Il ritrovamento ha fatto scattare la sospensione delle attività nell'area interessata e l'attivazione degli enti competenti. Sul posto è intervenuta la soprintendenza con un archeologo incaricato di svolgere una prima valutazione e di acquisire gli elementi necessari a comprendere la natura del rinvenimento. Secondo quanto riferito dal sindaco Giuseppe Rinaldi, dalle prime verifiche effettuate, i resti sembrerebbero appartenere a due persone. Si tratta tuttavia di una valutazione preliminare per stabilire con maggiore precisione l'epoca della sepoltura e ricostruire il contesto nel quale vennero deposti i corpi, saranno necessari ulteriori approfondimenti. Al momento non vi sono elementi sufficienti per stabilire a quando risalga la sepoltura. La profondità del rinvenimento e la posizione dei resti costituiscono alcuni degli aspetti che dovranno essere esaminati dagli specialisti, insieme agli eventuali elementi presenti nel terreno e nell'area circostante. Tra le ipotesi che potranno essere valutate nel prosieguo degli accertamenti vi è anche quella di una possibile sepoltura riferibile a periodi nei quali il territorio fu interessato da epidemie. È però soltanto una delle possibilità e non vi sono al momento elementi per collegare con certezza i resti a un evento epidemico.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. A Sala Consilina sono state segnalate delle telefonate sospette a nome del sindaco e delle richieste di pagamenti avvenute negli ultimi giorni. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Negli ultimi giorni a Sala Consilina si sta registrando una nuova ondata di truffe telefoniche. A lanciare l'allarme è stata l'amministrazione comunale che attraverso un post sui profili ufficiali del comune ha invitato la cittadinanza a prestare la massima attenzione per evitare di cadere nell'inganno. Secondo quanto riportato, alcuni cittadini hanno ricevuto telefonate sia sui numeri fissi sia sui telefoni cellulari da persone che affermavano di parlare per conto del sindaco di Sala Consilina. Nel corso della conversazione al cittadino veniva comunicata la necessità di recarsi presso un presunto ufficio comunale, indicando tuttavia un indirizzo che non corrisponde alle sede comunali. Il pretesto utilizzato riguarda presunti adempimenti da regolarizzare o pagamenti non effettuati, comunicati in modo generico e del tutto privi di riscontri ufficiali. L'amministrazione comunale ha precisato che non è in corso alcuna iniziativa di questo tipo e ha invitato i cittadini a non dare seguito alle richieste ricevute telefonicamente, a non fornire dati personali, informazioni bancarie o altri dati sensibili e soprattutto a non effettuare pagamenti sulla base di tali comunicazioni. In caso di telefonate sospette, il comune ha esortato i cittadini a interrompere la conversazione e a verificare direttamente con gli uffici comunali l'eventuale fondatezza della richiesta, utilizzando esclusivamente i recapiti ufficiali dell'ente. Chiunque ritenga di essere stato vittima di un tentativo di truffa è invitato a sporgere tempestivamente denuncia alle forze dell'ordine. L'amministrazione

0: associazione, infine, ha lanciato un appello ai familiari affinché informino gli anziani, spesso principali bersagli di chi sfrutta la fiducia nelle istituzioni per compiere raggiri. Proseguiamo con la cronaca. 4 persone sono state arrestate al termine di un'indagine sulla sparatoria avvenuta nel 2025 contro un autosalone di Corbara. Federica Pistone.
1: 4 persone sono state raggiunte da un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal GIP nell'ambito delle indagini sulla sparatoria avvenuta nel febbraio del 2025 contro un autosalone di Corbara nel Salernitano. Ad eseguire i provvedimenti sono stati i carabinieri del nucleo operativo radiomobile, sezione operativa di Nocera Inferiore. 3 degli indagati sono stati sottoposti alla custodia cautelare in carcere, mentre il quarto ha avuto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L'accusa contestata è quella di porto in luogo pubblico di arma da guerra e relativo munizionamento in concorso tra loro. Secondo quanto ricostruito, i 4 avrebbero esploso almeno 26 colpi contro l'autosalone utilizzando un'arma lunga da guerra, una K-47, un Kalashnikov. Le indagini avrebbero consentito di ricostruire anche il presunto movente della spedizione armata. Secondo quanto emerso, uno degli arrestati, che all'epoca dei fatti si trovava ai domiciliari, avrebbe agito a causa di un forte astio nei confronti della vittima designata. Gli altri 3 indagati, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbero partecipato all'azione. Nel corso delle perquisizioni effettuate dai carabinieri sono stati sequestrati circa 90.000 euro in contanti ed 1,2 kg di marijuana. Rinvenuto anche un bossolo riconducibile ad un Kalashnikov, considerato dagli investigatori un reperto balistico di estremo interesse per gli accertamenti.
0: Una lettera con minacce a un proiettile proveniente da Salerno è stata consegnata al ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Sentiamo.
1: È stata inviata da Salerno la busta con un proiettile insieme ad una lettera con frasi minatorie, recapitata nei giorni scorsi al ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, che ha presentato denunce ai carabinieri. Nella busta giunta al ministro, in forma anonima, su un foglio, venivano denunciate presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno, ed in allegato c'era anche un proiettile calibro 7,65. Solidarietà è stata espressa al ministro Valditara dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale ha aggiunto: un proiettile e una lettera minatoria sono vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia. La premier si è detta fiduciosa sull'operato delle forze dell'ordine per fare piena luce sull'accaduto e al contempo auspica una condanna netta e unanime da parte di tutte le forze dell'ordine. Oltre alla Meloni sono arrivati messaggi di solidarietà dai 2 vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Nel Salernitano la solidarietà è stata espressa anche dalla deputata di Fratelli d'Italia Imma Vietri.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie,

0: come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio. È un momento di tensione a Omignano, dove un uomo è andato in escandescenza dopo aver denunciato episodi di razzismo. Capiamo come sta successo nel prossimo servizio.
1: No razzismo, no razzismo, no razzismo. Una lunga scritta sul muro dinanzi alla propria abitazione, poi va in escandescenza. Momenti di tensione ieri mattina a Domignano Scalo, dove un uomo di origine straniera ha vissuto un momento di forte difficoltà e all'interno della propria abitazione è andato in escandescenza, iniziando a urlare e manifestando uno stato di forte agitazione. A destare preoccupazione la presenza in casa della moglie all'ottavo mese di gravidanza e della loro bambina. Secondo quanto riferito però, l'uomo non avrebbe mai mostrato comportamenti violenti nei confronti della moglie e della figlia. Si sarebbe trattato di uno sfogo legato ad una situazione personale particolarmente difficile. La moglie, a seguito di un malore, è stata successivamente trasferita in ospedale per accertamenti. L'uomo, conosciuto in zona come una persona tranquilla, un gran lavoratore, un padre molto presente e attento, avrebbe raccontato di aver vissuto un episodio di razzismo a Roma, città nella quale lavorava, e di aver successivamente perso il lavoro a seguito della scadenza del contratto. Una situazione che avrebbe alimentato preoccupazione e sconforto, soprattutto in vista della nascita della seconda figlia. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania, i vigili del fuoco e i carabinieri. I sanitari hanno prestato assistenza all'uomo apparso in forte stato di agitazione e con un momento di sbandamento, accompagnandolo successivamente in ospedale per gli accertamenti del caso. Un episodio che ha destato apprensione nella comunità locale. In queste ore l'auspicio è che l'uomo e la sua famiglia possano ricevere tutto l'aiuto e il sostegno necessario per superare questo momento di difficoltà. Una famiglia che, secondo chi li conosce, si trova oggi ad affrontare una situazione delicata, con un padre lavoratore fortemente preoccupato per il futuro dei propri cari e per l'imminente nascita della seconda figlia.
0: Ed ora torniamo ad occuparci del processo all'ex sindaco di Capaccio Pestum ed ex presidente della provincia di Salerno, Franco Alfieri. Ieri, presso il Tribunale di Vallo della Lucania, si è conclusa la fase istruttoria con dichiarazioni spontanee rese dall'imputato. Sentiamo.
2: Sono stato dentro una sorta di grande fratello. È il passaggio con cui Franco Alfieri ha voluto descrivere in aula l'esperienza legata a un anno e mezzo di intercettazioni. Dopo quasi un anno di processo, l'ex sindaco di Capaccio Pestum e già presidente della provincia di Salerno ha scelto di rendere dichiarazioni spontanee per circa un'ora, offrendo la propria ricostruzione dei fatti e soprattutto il contesto nel quale sarebbero state pronunciate alcune delle frasi finite agli atti. Prima di lui, la sorella Elvira Alfieri aveva concluso la deposizione iniziata nella precedente udienza. Poi è stata la volta di Andrea Campanile, storico collaboratore e capo staff di Alfieri. 13 pagine firmate con dichiarazioni spontanee di Campanile. Nel suo intervento, Alfieri ha richiamato la durata e l'ampiezza delle intercettazioni senza contestarne l'esistenza, ma soffermandosi sui luoghi nei quali venivano effettuate, dalla stanza del sindaco a quella del presidente della provincia, dall'auto di servizio fino a luoghi pubblici come un distributore di carbonante e lo Zanzibar. Un elemento che, secondo la difesa, deve essere letto insieme al contesto delle conversazioni. Tra gli episodi ricordati da Alfieri c'è una conversazione del novembre 2023, avvenuta in auto, nella quale, parlando della Versana, avrebbe pronunciato la frase «Dobbiamo vincere anche questa». L'ex sindaco ha spiegato che quel vincere non sarebbe stato riferito a una gara d'appalto o un accordo con imprese, ma utilizzato in senso figurato come una sfida personale

0: alla luce del lungo percorso amministrativo iniziato da giovanissimo e delle numerose opere realizzate negli anni. Una lettura che, secondo la difesa, dimostrerebbe come alcune espressioni intercettate possano assumere un significato diverso se estrapolate dal contesto. Alfieri ha poi parlato della pubblica illuminazione di Capaccio Pestum, collegandola al programma elettorale con il quale un sindaco si presenta ai cittadini. Un progetto amministrativo, ha sostenuto, che comprendeva anche l'obiettivo di illuminare le numerose zone ancora prive di luce. Ha ricordato le segnalazioni ricevute dai cittadini anche dopo le processioni, lungo strade rurali, ma anche in aree più centrali del vastissimo territorio comunale. Nel suo racconto è tornato anche Andrea Campanile, conosciuto fin dai tempi del liceo e indicato come persona attenta alle problematiche del territorio. Un altro passaggio ha riguardato Nino Pagano, indicato da Alfieri come una persona che a suo giudizio non avrebbe mantenuto un comportamento sincero e leale. Secondo la ricostruzione dell'ex sindaco, Pagano avrebbe potuto aspettarsi una nomina da assessore. Alfieri ha inoltre fatto riferimento all'utilizzo di account falsi per la pubblicazione sui social di conversazioni private. Sul piano processuale, la difesa ha ribadito anche la propria posizione sulle 3 telefonate tra Franco Alfieri e la sorella Elvira, utilizzate dall'accusa per sostenere l'ipotesi di un'amministrazione di fatto della società Alfieri Impianti. Per i difensori Domenico Antonio D'Alessandro e Agostino De Caro, Alfieri si sarebbe limitato a trasmettere informazioni relative a specifiche vicende, senza assumere alcun ruolo nella gestione della società. Con le dichiarazioni spontanee si è chiusa l'istruttoria dibattimentale.
1: Si è conclusa l'operazione Fly Trap della Polizia Postale contro una rete pedopornografica online che ha coinvolto anche la Campania. I dettagli nel prossimo servizio.
2: Un 24enne campano tra i primi soggetti individuati nell'indagine sulla rete Telegram New Saga, dedita alla diffusione di materiale pedopornografico. Un'inchiesta avviata nel 2024, coordinata dalla DDA della Procura di Roma, a condurre il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online della Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica. L'operazione Fly Trap ha portato all'esecuzione di 6 misure cautelari, di un fermo e all'arresto in flagranza di 10 persone. In totale sono state eseguite 23 perquisizioni locali, personali ed informatiche, e tra i destinatari delle misure cautelari ci sono anche 3 amministratori italiani residenti nelle province di Napoli, Barletta e Verona. Un quarto soggetto è un cittadino svizzero, mentre altri 2 indagati risiedono nelle province di Messina e Genova. Al centro degli accertamenti un gruppo Telegram privato denominato New Saga. Gli investigatori hanno ricostruito una struttura organizzata con amministratori, moderatori e strumenti informatici destinati a garantire anonimato e continuità della rete. La comunità contava oltre 1000 partecipanti e prevedeva l'accesso attraverso il pagamento di somme in criptovaluta o la condivisione di nuovo materiale illecito. Gli investigatori, attraverso un'attività sotto copertura durata tra il 2024 e il 2025, sono riusciti ad infiltrarsi in diversi gruppi. Sono stati acquisite oltre 22.000 video e 34.000 immagini. Le tecniche di de-anonimizzazione hanno consentito di identificare numerosi utenti e ricostruire diversi ruoli all'interno dell'organizzazione. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati circa 200 dispositivi informatici e 10 persone arrestate in flagranza dopo essere state trovate in possesso di ingenti quantità di materiale pedopornografico. Gli arresti hanno riguardato le province di Torino, Milano, Padova, Fermo, Cagliari, Palermo e Treviso.
1: Ci fermiamo nuovamente per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia.

0: Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. Sta meglio, ma resta ricoverato all'ospedale San Carlo di Potenza il giovane operaio di 23 anni che ieri era rimasto ferito in un incidente sul lavoro a Senise. Vediamo. Non è in pericolo di vita il giovane operaio di 23 anni che ieri mattina era rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro a Senise. Il giovane, originario di Policoro, era caduto da un'altezza di circa 6 metri durante l'installazione di alcuni pannelli fotovoltaici sul tetto di un'azienda nell'area industriale. L'incidente si era verificato intorno a mezzogiorno. Sul posto era stato immediato l'intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri, che avevano prestato i primi soccorsi e avviato le verifiche. Considerata la gravità delle ferite riportate, il 23enne era stato trasferito in ambulanza all'ospedale San Carlo di Potenza in codice rosso. Il 23enne si trova ora ricoverato nel reparto di rianimazione, dove rimane in osservazione. La dinamica della caduta non è stata ancora chiarita e sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Restano da chiarire anche le eventuali condizioni di sicurezza presenti nell'area di lavoro al momento della caduta. Dopo l'episodio avvenuto qualche giorno fa a Sant'Arsenio, altre 40 pecore sono state uccise dai lupi, questa volta in un allevamento di Buccino. Vediamo.
1: Ancora una volta i lupi, scesi a valle molto vicino al centro abitato, hanno attaccato un allevamento in cerca di cibo ed acqua. Questa volta l'episodio si è verificato nel territorio comunale di Buccino, dove un branco di lupi ha preso di mira un allevamento di circa 300 capi, provocando la morte di oltre 40 pecore ed ingenti danni. I proprietari dell'azienda agricola hanno notato diverse pecore correre improvvisamente. Essendo solo un piccolo gruppo rispetto al gregge, gli allevatori si sono allarmati ed immediatamente sono scappati verso il recinto per capire cosa stesse accadendo. Lì l'amara scoperta: l'area in cui si trovavano gli animali era delimitata da una recinzione dotata di impianto elettrico, ma le protezioni non sono bastate a fermare i predatori. Al loro arrivo i pastori hanno trovato la rete completamente distrutta ed inoltre nel cercare il bestiame purtroppo hanno scoperto lungo i terreni adiacenti al fiume decine di carcasse di pecore che giacevano a terra, mentre diversi

0: diversi capi risultano ancora dispersi. Secondo le testimonianze dei proprietari, molte pecore sarebbero state sopraffatte e trascinate via dai lupi durante l'incursione. L'episodio di Boccino rappresenta soltanto l'ultimo caso di una lunga serie di denunce presentate dagli allevatori della zona. Appena pochi giorni fa, analoghe segnalazioni avevano interessato i comuni di Polle e Sant'Arsenio. In una di queste occasioni un attacco aveva portato allo sbranamento di 15 pecore, mentre in un altro episodio i lupi non avrebbero resistito facilmente neppure di fronte alla presenza del pastore, che ha tentato invano di scacciarli.
1: Via libera nel Potentino a 31 progetti che prevedono il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza con finanziamenti del Ministero dell'Interno. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
0: Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha dato parere favorevole ai progetti presentati da 31 comuni nella provincia di Potenza per sistemi di videosorveglianza, proposte che puntano a realizzare e a potenziare i sistemi attraverso i finanziamenti del Ministero dell'Interno. La riunione si è svolta al Palazzo di Governo ed è stata presieduta dal prefetto Michele Campanaro, alla presenza tra gli altri dei vertici provinciali delle forze dell'ordine, dei rappresentanti della provincia di Potenza, dei sindaci dei 31 comuni interessati e del sindaco di Potenza Vincenzo Telesca. Il Ministero dell'Interno ha stanziato quest'anno 19 milioni di euro per sostenere gli interventi sulla sicurezza urbana. Lo scorso anno in provincia di Potenza 6 comuni erano stati ammessi a finanziamento per circa 350 mila euro. L'iter prevede ora la conclusione della fase provinciale e l'invio dei progetti al Ministero. Tra i criteri di valutazione figurano il cofinanziamento comunale e l'indice di delittuosità rapportato alla popolazione. I progetti sono stati elaborati con il supporto tecnico della Polizia di Stato e delle forze dell'ordine territoriali. Tutti i progetti sono inoltre accompagnati dai patti per l'attuazione della sicurezza urbana. Il prefetto ha sottolineato il ruolo della videosorveglianza nella prevenzione e nel contrasto dei reati. Le immagini possono infatti fornire elementi utili alle forze dell'ordine nelle attività investigative.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria.

0: scegliere stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001. Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
2: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata. Sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: E buonasera amici del karting e ben ritrovati in questa nostra nuova super attesissima puntata, come tutte le settimane, di Go Kart TV News, o le vinco o le capoto. E dopo l'enorme successo della settimana scorsa, anzi vi vogliamo veramente ringraziare perché abbiamo battuto ogni record, dove abbiamo parlato della preparazione al campionato del mondo di Le Mans che si terrà tra pochissimi giorni insieme all'azienda IP Karting, questa settimana abbiamo deciso di replicare e lo faremo con un pilota che anche lui naturalmente sarà presente in quel di Le Mans e un'azienda molto importante per la riuscita di questo evento, ossia un'azienda che si occupa di pneumatici. E quindi che dire, io vado subito a presentare i miei compagni di viaggio prima di andarvi a mostrare il nostro primo ospite di questa super puntata, Matteo Traini, mio compagno di viaggio, o le vinco o le capoto. Ciao Matteo.
1: Ciao Riccardo, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Che dire, come hai già anticipato te, con grande orgoglio, abbiamo fatto una super puntata, record di ascolti e ci fa uno strapiacere. Questa sera ne faremo un'altra perché comunque sempre sul pezzo per questo evento attesissimo del Mondiale di Le Mans. Quindi tengo a ringraziare tutti i nostri telespettatori, grazie davvero per la passione con cui ci seguite.
0: Bene, poi il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: Ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao Ricky, ciao Matteo. Vabbè, avete già detto tutto voi, io mi taccio e parlerò al momento giusto.
0: Andiamo subito a presentare il nostro primo graditissimo ospite. Lui è un campione del

0: mondo nel 2024. Oggi ha cambiato casacca, è con noi Cristian Bertuca. Ciao Cristian!
1: Ciao ragazzi, ciao Riccardo, ciao Matteo, ciao Sauro, buona serata a tutti.
2: Ciao, ciao.
0: Allora, si parte con questa nostra super, super, super puntata. Allora, prima di addentrarci nei giorni nostri, con i nostri ospiti, noi siamo abituati a fare un piccolo salto indietro nel passato, poi tu di cose ne hai fatte veramente tante, ma domanda d'obbligo: come sei arrivato al mondo del kart, Christian?
1: E al mondo del go-kart sono arrivato comunque grazie a mio padre, è una passione, diciamo, nata da lui. Correva anche lui un po' più da giovane, anche lui, solo che avendo meno possibilità di me ha smesso. E quando poi mi ha messo la prima volta sul kart verso i 5 anni e mezzo, è stato subito un amore a prima vista col go-kart. E sin da subito mi è piaciuto molto e dopo lui aiutandosi anche con altre persone hanno visto, diciamo, un piccolo talento in me fin dall'inizio e allora hanno, diciamo, lavorato molto su di me, mi hanno fatto correre molto anche grazie alla scuola Easy Training con Sabino De Castro ci ha aiutato molto le prime basi del go-kart e ad adesso abbiamo fatto tantissima strada.
0: Ecco, pensa che queste immagini, non so se te le ricordi, caro Cristian, le abbiamo realizzate noi nel 2017, quando hai
1: Me le
0: avuto una
1: ricordo
0: piccola,
1: molto bene.
0: ecco, quando hai avuto una piccolissima parentesi, stiamo vedendo adesso col team Evo Kart. Ecco, cosa riprovi a rivedere questi momenti che ricordi raffiorano in te? Ecco, intanto mamma, mamma e
1: E
0: papà.
1: papà. Esatto, di sicuro sono dei momenti bellissimi, soprattutto in questi anni mi seguiva molto Stefano Albanese, che era il mio meccanico, e Giampaolo Viani come team manager. Soprattutto Giampaolo Viani è stato un grandissimo maestro per me perché mi ha seguito, diciamo, molto affettuosamente, molto strettamente. E mi ha insegnato molto caratterialmente, ma anche in pista come performance. Infatti tengo a ringraziarlo perché la persona che sono ora è anche un po' grazie a lui. Perché non sembra, ma a volte in pista mi tengono a dire hai quasi lo stile che aveva Paolo e questa è una cosa che comunque mi fa molto piacere da sentire.
3: Paolo, ci abbiamo corso sia io che Sauro, era pure un gran pilota, quindi hai avuto un buon maestro.
1: Sì,
3: Salutiamolo, anzi,
1: esatto.
3: Giampaolo.
1: Comunque è stato comunque un gran maestro, come anche dopo, da quando ho iniziato con la casa Birra l'Arte, è stato un maestro anche per me Riccardo Longhi, che anche lui dall'inizio mi ha seguito molto bene. Tutta la casa Birra l'Arte, infatti, ci aveva dato anche una gran chance di crescere.
0: Bene, allora, tra l'altro dobbiamo dire, prima naturalmente di arrivare ai giorni nostri, che hai diviso la pista per più e più gare con un certo Kimi Antonelli.
1: Sì, diciamo che a pensarci adesso fai fatica un po' a crederci che sia in Formula 1, però già da piccolo si vedeva quanto fosse competitivo con tutti, sia dentro che fuori dalla pista. Comunque è stato sempre un ragazzo molto bravo, molto umile, infatti si vede il risultato anche adesso in pista. Nei paddock della Formula 1 è riconosciuto come un ragazzo splendido, semplice, proprio molto amichevole con tutti.
0: Tra
1: E
0: l'altro,
1: secondo
0: qui,
1: me,
0: scusa Teo, volevo solo un po' dire dove siamo in questa pista. Siamo a Lonato e questa è la Winter Cup del 2017. Nelle immagini che c'erano prima, Antonelli scattava dalla seconda posizione, adesso lo vedete qua che è in terza piazza, adesso passa secondo e tu sei primo, cioè dietro proprio Kimi.
1: Diciamo che comunque erano gare molto combattute nelle nostre età, un po' più all'indietro, però comunque sì, siamo stati tutti molto, diciamo, sempre stati davanti. Abbiamo sempre combattuto molto duramente, perché comunque il livello era altissimo sin da bambini, da quando abbiamo corso noi, secondo me abbiamo trovato anche proprio una generazione molto difficile in pista. È stata, secondo me, una delle generazioni più competitive. Da ora indietro.
0: Certo. Ecco, qui tra l'altro adesso lui si è portato in testa le operazioni, qui va a vincere, tu arrivi proprio arrivata in volata, terzo classificato, qua ti dai il 5 proprio con Andrea Chimi Antonelli. Insomma, rivedendo Monza di 2 settimane fa e vedere, anzi una settimana e pochi giorni fa, e vedere queste immagini mi viene la pelle d'oca, Cristian.
1: Sì, perché te lo dico anche da un lato di amicizia, io Andrea lo sento ancora tuttora, è un grandissimo amico e è molto strano, cioè non è una roba semplice da elaborare, perché poi soprattutto finché ci sei tanto amico magari non lo realizzi. Magari poi una persona esterna che c'è un po' meno nel motorsport dice, ah, è proprio un pilota di Formula 1, ti emozioni, mi emoziona anche a me vederlo lì, fa molto strano, però sono felicissimo di tutto questo.
0: Eccomi qua, guarda, guarda di qua. Queste sono
3: Ricordiamo
0: immagini.
3: Riccardo che ha vinto anche l'altro giorno, domenica, a Madrid, in Spagna, quindi sempre nuovi record, sta facendo un percorso straordinario e gli auguriamo il meglio a Kimi, sperando di ritrovarlo anche qua fra un po' di tempo ospite, no Riccardo?
0: Sì, sarebbe magari sia Christian che Kimi nella stessa puntata. Ecco, qua lui
3: Esatto.
0: era già nella Formula 4. Ecco, è bello vedere anche questa amicizia che dura da quando eravate bambini. Le strade sono un po' cambiate per voi, però adesso ci saranno anche delle immagini che avete fatto le vacanze anche insieme di recente. Insomma, è bello che un'amicizia nata nel paddock da piccolini poi duri nel tempo. Questo è anche un messaggio che vogliamo dare a tutti quelli che si avvicinano a questo sport, che ti lascia sicuramente qualcosa di importantissimo, sia un'amicizia vera, giusto, Cristian?
1: Sì, è sicuramente bellissimo condividere soprattutto memorie insieme, tutti questi momenti, secondo me anche speciali, soprattutto quando l'amicizia da quando sei veramente bambino ad ora, sono passati veramente tantissimi anni, quindi non è un'amicizia che si scorda facilmente. E passare questo tempo insieme di sicuro è una grandissima cosa.
0: Comunque, se guardate, guida Christian, la barca, non
1: Sì,
0: la guida chi?
1: lui era un po' pericoloso, però ha guidato anche lui.
0: Beh, insomma, bellissime queste immagini che vi ritraggono insieme, continuate a essere amici così. E ripeto, sarebbe bello avervi in una puntata insieme. Ma torniamo a bomba, cari ragazzi, perché dobbiamo parlare dei giorni nostri. Insomma, io farei però giustamente anche un piccolo excursus su quella che è stata la tua, per ora, la maggior parte della tua vita, perché dal 2013 al 2026, quindi a quest'anno, hai diviso la tua vita con la famiglia Birelart.
1: Sì, abbiamo passato veramente praticamente tutta la mia vita sul kart, l'ho passata con loro. E sono i primi ad avermi dato una vera opportunità di saltare nel mondo del go-kart, soprattutto competitivo, professionale. E mi hanno insegnato molto. Tutto questo mi hanno insegnato molto grazie a Riccardo, che è la prima persona che mi ha visto in pista e mi ha, diciamo, trasmesso un pochettino la passione della casa Birelart, della famiglia. La seconda, che non è la seconda, ma sarebbe anche lui la prima, Ronny Sala, che è stato il primo a darmi la vera opportunità di entrare in questa squadra, che anche lui ringrazio veramente tanto per questa opportunità, perché comunque mi ha fatto crescere come persona a livello lavorativo, a livello professionale, a livello di tutto.
0: Beh,
1: E con Riccardo, Cristian, adesso c'è corso anche in Birelle, no? Come avversario. E adesso te lo ritrovi comunque lui in Birelle e tu in Toni. E come affronti magari se te lo ritrovi fianco a fianco con la stessa grinta, tenacia che hai con gli altri, oppure magari un attimino se dovresti fare un sorpasso qualcosa ci pensi 5 secondi di più. allora, quello che ho sempre pensato io, che la penso con tutti, puoi mettermi davanti tutti, se sei in pista sei lì per vincere. Il
0: Esatto.
1: secondo è il primo a perdere, quindi quando si chiude la visiera e si è in pista, purtroppo bisogna mettere da parte un po' l'amicizia e dar spazio un po' a se stesso.
3: Giusto.
0: E

0: Insomma, con la birra l'hai vinto veramente tanto, ragazzi. Devo leggere perché i successi di Christian sono stati veramente tanti. Due WSK Master Series, una WSK Final Cup, tre Margutti, tre Industrie, un campionato del mondo, che tra poco lo vedremo, un campionato italiano nella KZ e campione italiano nella 60 Easy Kart. Insomma, un palmarès che fa venire la pelle d'oca. Tra l'altro, vice campione del mondo, anche vice campione europeo, se non sbaglio. Insomma, Christian.
1: Stati tanti risultati, Riccardo. Comunque ci siamo impegnati parecchio sin dal primo momento e il passaggio in KZ è stato, diciamo, una crescita molto esponenziale da parte mia. Cioè, da quando sono passato dal monomarcia al cartamarce è cambiato tutto. Però è cambiato tutto, sembra che sono anche riuscito proprio ad adattarmi subito e quasi a svilupparmi al meglio fin da
0: Ah. Infatti,
1: subito. Trovarmi subito con tutto.
2: volevo dirti proprio questa cosa qui. Col monomarcia comunque hai vinto tanto, però se guardiamo gli ultimi anni quando hai fatto questo cambiamento, che non è banale, ragazzi, perché comunque passiamo da un tipo di guida al monomarcia diverso dal KZ, perché KZ è uno stile molto diverso, non tutti si adattano così velocemente e tu hai dimostrato fin da subito di andare fortissimo e comunque hai fatto lo step molto più alto di quello che magari fanno tutti i piloti. Qui hai fatto, secondo me, la differenza e si è sentito molto di più il Bertuca come pilota, secondo me.
1: E di sicuro, come hai detto tu, sì, sono riuscito, diciamo, anche a mettermi in mostra di più con questo cambio di categoria. Però questo non toglie il fatto che c'è stata anche una grande squadra dietro come supporto, come meccanici, come tutto. Il lavoro è sempre stato svolto al meglio.
2: Ah,
1: Senti,
2: certamente.
0: Christian, prima di parlare dei giorni nostri, perché tra pochissimi giorni ci sarà l'evento clou dell'anno, vogliamo andare un attimino a rivivere il 2024?
1: Vai, va bene.
0: Eccoci qua, siamo a Portimão, Portogallo, si svolge il campionato del mondo FIA Karting e tra gli iscritti, naturalmente, uno dei pretendenti al titolo, Christian Bertuca, che se non sbaglio l'anno prima era arrivato secondo.
1: Il 2000, no, 2022 avevo fatto secondo alle
0: Ah.
1: Mans, che è la pista dove correremo quest'anno.
0: Esatto,
1: Invece il
0: dopo
1: 2023 purtroppo c'è stato un DNF subito nel secondo giro di gara.
0: l'abbiamo. Ok, quindi 2022 secondo e qui 2024. Metti il sigillo. Cosa riprovi a vedere queste immagini che ti hanno poi consacrato campione del mondo?
1: Beh, di sicuro un'emozione indescrivibile. Perché? Perché nelle prove libere c'era la velocità. Non tanto la costanza, ma la velocità c'era. E poi c'era sempre un cambiamento di meteo dove di sicuro non aiutava tutti, bisognava adattarsi molto velocemente. Una qualifica che è venuta a piovere un po' all'ultimo e tutto ci ha permesso di sfruttare questo dato per riuscire a fare la pole position assoluta, che è subito stato il primo lucchetto per portarsi avanti in una gara che a parer mio è molto importante. Dopo tutte le manche svolte è stato veramente difficile e parlandone adesso non ci crederei neanche io, si è riusciti a portarle a casa tutte, dalla prima all'ultima. Soprattutto una manche sull'acqua dove dopo una partenza sbagliata e un quasi testa a coda eravamo in nona posizione, si è riusciti a rimontare e vincere la manche stessa. Una super hit.
2: Vai, vai,
1: Vai, vai,
2: scusami.
1: scusami. Tranquillo, una super hit comunque anche lì dominata dal primo all'ultimo giro e poi una finale anche lì dal primo all'ultimo giro dominata, sia un po' d'astuzia nella ripartenza della slow,
2: Esatto.
1: ma soprattutto anche poche volte, purtroppo perché comunque è molto difficile in queste gare, ma tutti i giri non commettere nessun tipo di errore.
2: Volevo infatti intervenire, ma l'hai detto te. Comunque, allora, vincere una World

0: KZ2 secondo me è difficilissimo perché il livello è altissimo, tantissimi piloti perché di solito fanno oltre 120 piloti, quindi deve andare tutto alla perfezione dalle qualifiche che sono fondamentali alle manche e poi per finale e finale. Ma io ricordo bene il momento, secondo me, perché ogni gara così tirata ci sono dei momenti che fanno la differenza. E te sei riuscito a essere astuto, furbo, intelligente nel momento dello slow, perché poco prima diciamo del rettilineo tu scaldavi le gomme, ma poi tra virgolette sei stato molto furbo e a fare una ripartenza che non se l'aspettavano, prendendo quel piccolo gap da Morgatto, se non sbaglio, e lì comunque sono i piccoli dettagli che fanno la differenza e fanno vincere le gare. Sbaglio, Cristiano?
1: No, no, assolutamente, anzi, secondo me queste opportunità sono le opportunità che hai una volta, secondo me, nella vita e bisogna veramente sfruttarle al 110%.
2: Bene, quindi abbiamo visto veramente una super carriera con l'azienda di Lissone e nel 2026, devo essere sincero, arriva come una doccia fredda un po' per tutti questa scelta da parte tua di approdare ai verdi di Prevalle, alla Tony Kart. Ti posso chiedere come mai? Cioè, io ti ho sempre visto, Christian, perdonami, ma come Totti con la Roma. Cioè, io ti ho visto sempre molto Birrell, molto stretto ai tuoi colori. E non me lo
0: Ma
2: sarei mai aspettato.
0: soprattutto Riccardo, di solito si cambia fine anno e poi da gennaio già fa il contratto con tutto
2: Certo.
0: quanto. Lui è cambiato dopo qualche mese.
2: Ma al di là di quello, cioè proprio io, se mi parli di Christian Bertuca, lo vedo come un matrimonio con la Birrell. Vedere tipo Totti, no? Con la Roma, adesso Del Piero con la Juve. Vedere, come mai, se ce lo vuoi raccontare?
1: Allora, è stata una scelta molto molto difficile. Comunque, crescere in una famiglia è stato molto bello, soprattutto nella famiglia Birrell Arte. C'era proprio un legame con tutta la squadra bellissimo. Questo cambiamento l'abbiamo voluto fare perché era da un po' che volevamo avere una grinta in più, diciamo una esperienza nuova, perché comunque l'azienda OTK Tony Kart si sa che anche tutti la guardano come un nuovo mondo, bisogna essere veramente professionali e diciamo che entri in un vero lavoro, entri in una casa dove vogliono tutto al 110% perfetto. E questa sfida io l'ho voluta prendere perché ci dà sicuramente un livello di grinta in più, soprattutto per quest'anno, per il mondiale e sicuramente anche per un futuro nuovo. Però l'abbiamo proprio fatto proprio apposta per una sfida in più. Ci mancava quel pochino di grinta in più che potesse darci una spinta a lavorare ancora meglio col team.
2: Io vorrei fare.
0: Quindi scusa
2: Scusami,
0: Riccardo,
2: Teo.
0: non ha influito molto anche l'aspetto motoristico, perché sappiamo bene che la Birrell momentaneamente sta usando i motori Yame e tu comunque avevi un grosso rapporto, no? con la TM Kart. Sapendo che la Tony comunque adesso usa il TM, quindi un po' ha pesato anche questa decisione.
1: No, se devo essere sincero, no, io non sono del fatto non vai a una gara, devi cambiare squadra, perché non è assolutamente giusto. Anzi, secondo me se devi lavorare con una squadra come una vera squadra e famiglia, se si vince insieme, se si perde, si perde insieme. La casa TM è sempre stata una famiglia per me perché mi ha cresciuto fin da piccolo, non c'è mai stato casa diversa che mi ha seguito a livello motoristico. Ma non è stata la casa Yama a farci cambiare idea.
0: Ok, no, perché sapevo anche il rapporto che hai con TM, quindi ti ho fatto questa domanda.
2: Sauro, tu che hai cambiato più case, Birrell, Tony Kart e altre, come la reputi la scelta di Christian?
3: È una scelta che ho fatto anch'io. È una scelta che ho fatto anch'io più volte e quando arrivi, come si suol dire, quando riempi una pentola alla fine e hai

0: raccolto tutte queste vittorie, tutte queste esperienze, serve anche uno stimolo nuovo. A parer mio, la scelta è giusta. Non vedo tanto il legame tra motore, TM o Yame, per carità, che potrebbe anche portare a fare dei pensieri su questo. Lo vedo più per uno stimolo per un ragazzo che è arrivato a un certo livello, è un campione, ha vinto tanto, e mettersi in gioco ancora una volta è uno stimolo ancora di più che ti fa tirare fuori quel percentuale che è ancora magari nascosta, assopita da tempo. Ma difatti mi veniva da fare una domanda. Io sono intervenuto poco perché mi piace l'argomento, sono stato sempre molto ad ascoltare e gli faccio tanti complimenti a Cristian, ma al papà e alla mamma soprattutto, che è una di quelle che ha il sangue
1: Che
0: sempre,
1: salutiamo, sono simpaticissimi.
0: sempre a mille, ed è giusto che sia così. Ma Cristian, la cosa più che mi interessa a me e anche gli appassionati a casa, sappiamo benissimo che tu hai sviluppato tanto questo salto, cioè diciamo il Bilirat, perciò telaio. Il passaggio alla Tony ti ha portato subito a vincere la prima gara appena sei passato, ma comunque qualcosa di diverso sicuro c'è stato. Perciò le prestazioni del Birel, la differenza con le prestazioni del Tony. Il Tony cosa ha di più o di meno a differenza del Birel? Giusto per far sapere qualcosa a casa, eh.
1: Sì, assolutamente. Allora, le prime differenze che hanno, diciamo, un impatto un po' più grande sul livello di guida o stile di guida, sicuramente è una cosa che parlano tutti e che è vera, sono i freni davanti del Tony, che sono veramente, veramente
0: Sì,
1: molto più aggressivi. Quindi bisogna saper gestire questo tipo di frenata, perché non è facile le prime volte. E soprattutto io il primo test che ho fatto, che è stato l'unico test che ho fatto prima della gara dell'italiano, è adattarmi subito ai freni. Fortunatamente sì, sono riuscito ad adattarmi anche molto bene, perché comunque come stile di frenata a me piace una frenata molto aggressiva, quindi a primo impatto mi sono trovato subito molto bene. Una seconda cosa che si può trovare magari anche in altri telai, questo non so dire, però una cosa che ho trovato molto sul Tony è, a gomma nuova, avere un davanti veramente molto pronto, diciamo, subito rispetto ad altri telai.
0: Quindi, ok, questi sono, diciamo,
1: Beh,
0: gli aspetti
1: abbiamo
0: principali.
1: un bel inserimento. Io voglio ricordare anche che noi abbiamo visto il mondiale che Christian ha vinto e io mi sono subito appuntato le differenze tra lui e chi è arrivato secondo, come si chiama? Matteo, adesso non mi ricordo il nome. Morgatto,
0: Ah,
1: Morgatto.
0: Morgante. È che il telaio suo, quando dopo lo slow è partito al volo, cioè è subito pronto. Ha fatto i primi 3-4 giri che gli ha dato uno strappo e gli altri si sono trovati, come si dice, subito nella fase di recupero. E vediamo che invece gli ultimi giri, poi gestendo bene la situazione, sono quasi arrivati. A Christian piace così il setup di un telaio oppure piace un telaio che parte dopo 5 giri e che in progressione va fino alla fine?
1: Allora, se devo essere sincero, a me, più che un piacere di telaio, io quasi sempre con tutto, anche che magari si va con pressioni più basse o più alte, col mio stile di guida riesco a sfruttare molto di più il telaio i primi giri, è molto a freddo, riesco ad essere più pronto. Dopo, di sicuro, avere come dici tu, un telaio che dopo quei 4-5 giri inizia a fare una progressione, ben venga, perché sicuramente si riesce a fare differenza all'inizio. E avere un
0: È
1: telaio che ti aiuta fino alla fine, dopo c'è una
0: top.
1: bella spanna di differenza che puoi fare la differenza su altri.
2: Intanto scusate, la regia si è soffermata su queste immagini per far vedere che non c'è un italiano, a parte il primo classificato che ce l'abbiamo qui noi.
1: Il
2: Non c'è
1: problema è
2: un
1: sempre quello.
2: italiano. Vabbè, detto questo, ragazzi, io ti volevo fare un'ultima domanda, poi switchiamo sul mondiale. Domanda, allora abbiamo qui anche un'immagine, se la regia ce la mette, no, era un po' prima, adesso ce la trova. Com'è lavorare con Ronny Sala? Eccola qua, com'è lavorare con Ronny Sala e con Roberto Robazzi?
1: Lavorare, no,
2: Aurorini,
1: devo essere
2: Aurorini.
1: sincero. Allora, con Ronny Sala è sempre stato molto tranquillo lavorare, cioè ormai anche conoscendomi, essendo io un po' molto giocherellone e tutto, se sbagliavo a dire qualcosa e tutto, comunque riuscivo a portarmi sempre sulla buona strada, comunque riuscivo a correggermi, riuscivamo sempre a fare qualche modifica, soprattutto nella strada giusta, magari potevo sbagliare.